0: decisioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria, la partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca e la morte di Ibrahim Fakir e gli scontri a Bologna che continuano a far discutere sul fronte delle indagini. Oggi sarà eseguita l'autopsia, mentre nuovi elementi arrivano anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
2: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Ibrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12:30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna e i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
3: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
2: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco però le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
4: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. È scattato ieri alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB e SGB. Fino alle 21 di questa sera si fermano i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. Emergenze incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Nelle prossime ore però sono in arrivo correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Saranno 9 film italiani alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al Via dal 2 settembre, 5 quelli in lizza per il Leone d'Oro, tutti coprodotti da Rai Cinema. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'Estranea di Paolo Strippoli. 4 invece le pellicole italiane nella sezione Orizzonti. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme antimaranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E come dicevamo, l'altro provvedimento, il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
3: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E resta al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Iran. Nella notte l'esercito americano ha annunciato una serie di nuovi attacchi a siti militari nel sud del paese, difese aeree attivate anche a Teheran. I Pasdaran intanto minacciano la base britannica da cui sarebbero partiti bombardieri americani, mentre Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme invece gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffiche specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto naturalmente dall'escalation in Medio Oriente. Rialzo anche il greggio americano. Giornata pesante ieri per le borse. Milano cede quasi il 3%, in calo anche le principali piazze europee e la stessa Wall Street. La

0: La cronaca, la morte di Fakir. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini del body cam di un poliziotto che ha ripreso le fasi dell'intervento della polizia. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea dove altri bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura.
1: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2, le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte, intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
0: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata sequestrata. E all'Aquila una ragazza di 22 anni è precipitata al terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E veniamo all'emergenza incendi. In diverse regioni italiane, a Certaldo nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata. Il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Il quadro meteo però è in miglioramento, con correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
2: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle 2 isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'Alpino occidentale che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
0: Ed è scattato dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermeranno dunque i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Treno Nord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio alle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. E chiudiamo con lo sport. Il calcio verso la scelta del nuovo CT dell'Italia. Resta forte il nome di Guardiola, lo conferma anche la arriva dai vertici federali. Malagò, Maldini e Leonardo hanno incontrato a Milano infatti i rappresentanti della Lega.
3: Tante idee, è un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò. Con il consulente Leonardo, complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
4: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
3: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo, tredicesima notte di fuoco in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni in diverse città tra cui Awaz e Bandar Abbas e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque aperto uno spiraglio al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre i $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Via libera dal Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza e al nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni dai 14 ai 17 anni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Giorgia Meloni. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minorenne, ha detto, a ribadire le parole della Premier anche il guardasigilli al termine del vertice di governo.
3: Il ministro della giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa, parla di un disegno di legge tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili e all'aumento della delinquenza giovanile. Questa norma, secondo l'esecutivo, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, chi sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari. Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se il giudice avesse accertato che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il ministro della giustizia Nordio:
4: non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
3: Il senso politico, afferma il ministro Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale e deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare l'assetto del codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR1.
2: E carburanti e sicurezza sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
5: Alla Premier Meloni fa eco Salvini: chi sbaglia paga, dice, è una stretta anti-Maranza chiesta dalla Lega. Per AVS i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Matteo Renzi sferza la sinistra e impari a considerarla una priorità. Dal PD l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni:
6: hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
5: Proprio sui carburanti, Tajani, Forza Italia lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Su fronte sicurezza, il caso Bologna, dall'UDC Antonio De Poli:
7: noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche.
5: Fratelli d'Italia insiste nel chiedere dimissioni del sindaco di Bologna e dalla manifestazione in campagna dal titolo Mafia Sinistra denuncia le infiltrazioni camorristiche nei comuni governati dal centro-sinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudicati giudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
2: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, nel video della bodycam di un poliziotto

0: iniziato gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa, gli agenti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta dei poliziotti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire roghi anche il grande caldo e nelle prossime ore sono in arrivo però correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro sulle quali saranno raffigurati temi naturalistici o grandi personalità della cultura. La Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finali. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza online.
1: I nuovi volti che compariranno sui diversi tagli delle banconote dell'euro saranno scelti tra quelli di personaggi che esprimono i tratti comuni della cultura europea, come Maria Callas, soprano di origine greca che ha conquistato tutti i teatri del vecchio continente, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. Accanto a loro, tra i 10 bozzetti finalisti svelati dalla BCE, figurano anche le ricchezze ambientali, con il tema fiumi e uccelli. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Le preferenze si potranno esprimere sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà attendere. A Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
0: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la 13ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran. L'esercito americano ha colpito siti militari nel sud del paese, attivate difese aeree anche a Teheran. L'esercito iraniano ha colpito invece basi in Kuwait. Intanto Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme invece gli stretti dopo Hormuz, anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi. E sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile, in rialzo anche il greggio americano, avvio in calo per le borse asiatico. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E in un periodo dunque di forti tensioni e rischi per l'inflazione, arriva la decisione della BCE sul costo del denaro.
3: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Il governo vara un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E altro provvedimento che ha ottenuto il via libera è il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
4: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La morte di Fakir: oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Intanto nuovi elementi arrivano dalle immagini del bodycam di uno dei poliziotti, che riprende le fasi dell'intervento della forze dell'ordine. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea, dove altri bambini hanno accusato di disturbi gastrointestinali. La struttura è stata posta sotto sequestro.
5: La Family Baby School Serrata. Dentro, polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori

0: del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2. Le loro condizioni destano preoccupazione. Vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
1: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monterotondo, alle porte di Roma. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata posta sotto sequestro. E vediamo al quadro meteo: i miglioramenti in arrivo, infatti correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Allora sentiamo le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
2: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle 2 isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se dalla tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
1: E chiudiamo con una notizia di servizio: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e di Treno Nord, con possibili disagi naturalmente per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sui siti dei vari operatori, l'elenco dei treni rassicurati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge concorrenza e al nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni.
1: Invertire l'onere della prova, presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
2: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
1: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
2: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
1: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina, tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
0: Tredicesima notte di fuoco in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni in diverse città tra cui Avaz e Bandar Abbas e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz, droni iraniani contro le basi statunitensi in Kuwait e Giordania. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque uno spiraglio aperto al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio con il Brent oltre i $100 al barile e che alimenta le preoccupazioni dei mercati. La guerra in Ucraina, droni di Kiev hanno provocato un incendio in un magazzino vicino a San Pietroburgo, in Russia. E torniamo in Italia con la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Oggi l'autopsia, nuovi elementi anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
3: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12.30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna, i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
4: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
3: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna, che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco, però, le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
5: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. È scattato ieri alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB e SGB. Fino alle 21 di questa sera si fermano i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. Saranno 9 i film italiani alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al via dal 2 settembre, 5 quelli in lizza per il Leone d'Oro tutti coprodotti da Rai Cinema. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, Rico Chamber di Andrea Pallaoro, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'Estranea di Paolo Strippoli. 4 invece le pellicole italiane nella sezione Orizzonti. Noi ci fermiamo qui, il

0: prossimo GR1 alle 6. Buon ascolto su Radio 1.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: È un venerdì 24 luglio, è vero?
1: Sì, è venerdì.
0: Venerdì. C'è anche il venerdì il maestro Bernardini in
1: che
0: puntata.
1: Ci parla di musica.
2: Sì, sì, sì.
0: Che riascoltiamo una puntata particolare.
2: Sì, oggi riascoltiamo la puntata del 6 marzo e sa quale trasmissione ricordiamo?
0: Buonanotte Europa.
2: Guarda, io già vedo l'occhio un po' lucido.
0: Sì, sì. L'occhio bagnato è quello che vede più lontano.
2: Ah, bagnato. Ecco.
0: È bella, eh? È bella questa.
1: Sempre la molestia. Eh? È una caratteristica. Cioè,
0: sul greto del fiume, tra le canne e palustri, con le nutrie che, dirette dal maestro Bernardino.
2: Oh, ricordiamo, successo, chiocciola, rai.it, che nonostante abbiamo smesso di ricordare come indirizzo, però
0: arrivano,
2: continuano ad arrivare mail. Noi rispondiamo quando possibile, ove possibile.
0: Comunque vi ringraziamo ufficialmente. Andiamo a chiudere, Patrizia Cavalieri.
1: Sì, Ennio Flaiano ancora. Sì, è uno scrittore brillante, ma come le fuoriserie dell'anno scorso.
0: Certo che una full immersion in Flaiano non
2: Flaiano.
0: Ah, benissimo. Successo chiocciolarai.it. Riascoltiamo, maestro?
2: Sì, riascoltiamo.
0: Oggi, visto che di voci ci piace parlare, di voci del Novecento ci piace parlare tanto, Chiara Terranova è andata a fare delle ricerche archeologiche nei nostri archivi e lei non sa che cosa ha combinato portando Nello Rivier, Anna Rita Varischi, Paola Perissi, Antonio De Robertis, questo concorso del 68 degli annunciatori, perché nel 68 tutti questi annunciatori venivano a fare pratica in una trasmissione radiofonica del 68, chiusa nel 94 da uno dei tanti riformatori della radio, no? Che la cosa prima che fanno, chiudono le trasmissioni che vanno bene, ma insomma mi sembra anche una cosa giusta. E cominciamo da quella sigla, maestro.

0: Non ho voglia di parlare, maestro Bernardini. Hai visto, mi sono messo ad ascoltare queste voci stupende. Che meraviglia. Nel 68, sul secondo programma, queste divagazioni turistico-musicali, era quattro lingue, Lorenzo Cavalli, la regia prima di Manfredo Matteoli, poi Lidia Pasqualini, lo stesso Lorenzo Cavalli, Riccardo Navarra, che quanti ricordi, Franco Montini, Francesco Bolzoni, era l'appuntamento della domenica sera alle 23, quando la giornata andava a chiudersi praticamente, soprattutto chi andava a scuola il giorno dopo si sentiva angosciare, che non aveva finito, è stato domenica a fare altro e non a studiare. Buonanotte Europa non era soltanto una trasmissione radiofonica, era un rito. Andava in onda quando la giornata si era spenta, quando le città rallentavano, le case si riempivano di silenzi. E era quell'ora sospesa nella quale la radio diventava confidenza e ci teneva compagnia. La forza era proprio qua, il tono, non c'era retorica, non c'erano trionfalismi, non c'erano slogan, niente didattica pesante, si parlava al pubblico come si parlava ad un amico che si incontra tardi quando non c'è più, e non c'è nemmeno bisogno di fingere. Rubriche brevi, notizie, curiosità, brani letterari raccontati con discrezione e sottofondi leggeri, poi queste voci maschili e femminili che traducevano le quattro lingue europee, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Vogliamo risentire un frammento?
1: Du fond de la méditerranéenne compagnie et précisément de Sorrente, envoyons un salut à un département français qui se trouve bien loin de la Méditerranée.
2: It is a wonderful holiday resort. It is situated on a cliff terrace high above the sea and is quiet and restful, surrounded by orange and olive
3: di Sorrento. Il loro profumo forma con l'aria di mare un cocktail esaltante.
4: In der Provinz Neapel ist eine der vielen italienischen Städte, die über dem Meer liegen, inmitten von Agrumenheim.

0: Questa è la prima volta che mi capita dopo tutti questi anni in radio che vorrei continuare a sentire parlare di fonatura. Devo parlare io, però questa è una cosa incredibile, vabbè. Va bene. Che cosa volete che vi dica? Che se Buonanotte Europa erano approfondimenti, erano piccole storie che arrivano da tutto il continente. Non era una trasmissione politica, era un'Europa fatta di persone, di luoghi minori, di iniziative culturali, di voci che ogni giorno non trovavano spazio. E non era un bollettino politico, era un ponte. Raccontava festival, libri, film, tradizioni locali, storie di confine, esperienza di giovani europei. E lo faceva, cara Chiara, con una Chiara Terranova, con una leggerezza che non era superficialità, ma rispetto. Rispetto per l'ascoltatore, per il tempo della notte, per la complessità delle cose. E adesso noi ascoltiamo, è proprio lì, proprio è Nello Rivier che parlano di Marina Piccola assieme alla Armeni, Gabriella Armeni. Lui, Rivier, era campano, attore di teatro e anche tanta radio. E sembrava veramente di essere lì. Sentiamo.
1: Guarda la strada zigzag che arriva alla Marina Piccola.
2: Ma quello è il porto dove fanno scalo le motonavi per Napoli e Capri. Oh, che voglia di partire!
3: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca.
1: Stella di mare è un motivo di Lucio Dalla per dare la buonanotte a Germana e Mariella di Torre Annunziata.

certo che io venire io a parlare sul dopo Nello Rivier, che abbiamo preso proprio il pezzo originale con Nello Rivier che dava la buonanotte a queste ascoltatrici facendo le dediche in radio si erano appena affacciate in quegli anni, siamo appunto in questo caso siamo nel 79, una trasmissione che era nata appunto 11 anni prima. Cambiamo registro, maestro, dai.

0: Se qualcuno ascolta Maria Paola Sapienza in Trovaioli, occasione di sentirla, io ci sono, e lei evidentemente, avendo cambiato orario, non ci segue più, no, ci segue meno, diciamo, mi vede troppo in televisione. Maria Paola Trovaioli è la moglie di Armando Trovaioli e questa è la colonna sonora di In nome del Papa Re, con Nino Manfredi per l'appunto, la regia di Gigi Magni e le musiche di Armando Trovaioli. Il maestro Bernardini ha suonato con Armando Trovaioli, queste sono quelle cose che mi piace ricordare tanti anni fa, nel 2007 era, quando Armando compiva 90 anni. Questo è sempre Il nome del Papa Re, perché Salvo Randone, uno dei protagonisti del nome del Papa Re, c'era veramente mezzo teatro italiano guidati tutti quanti da Gigi Magni, che è sempre, se ne parla sempre troppo poco. C'era Carlo Bagno che faceva il Perpetuo, Serafino Barisan, quello diceva ma io un conto non posso dire perché alle quest'ora di mattina, poi c'era Ron, Rosalino Cerramare, faceva uno dei due rivoluzionari, e poi Nino Manfredi, e poi lui Ettore Manni, Conte Ottavio, e Salvo Randone che faceva il generale dei gesuiti, che alla fine Manfredi, che interpretava il cardinale Colombo da Priverno, non gli dà l'ostia consacrata perché lo ritiene responsabile dell'uccisione dei due rivoluzionari. Salvo Randone se ne va proprio oggi, il 6 marzo del 91, a 86 anni, siciliano, con una voce e una interpretazione intensissima, fatta a sottrazione. Appunto non era Gassman che riempiva le scene con il suo modo di essere, ma lui era in sottrazione. Noi siamo andati a prendere proprio la Nino Manfredi, Colombo da Priverno, e Randone che fa il generale gesuiti, che praticamente lo sta mettendo, lui Randone, quindi il generale, lo sta mettendo in crisi, perché gli dice guarda che noi sappiamo tutto, sappiamo che tu avevi un figlio, sappiamo la tua vita anche un po' così lontana per certi aspetti dall'abito talare, adesso ti metti pure a difendere i rivoluzionari, insomma noi sappiamo tutto. E sentiamo questa parte del film, dai.
1: Voi sapete sempre tutto, eh?
2: No, è che quello che c'è da sapere non lo sappiamo sempre prima degli altri. Per esempio, che Cesare Costa è tuo figlio, tu l'hai saputo soltanto adesso, mentre noi lo sappiamo da quando è nato.
1: Avreste potuto dirmelo, sia pure in forma confidenziale.
2: Abbiamo voluto evitarti una crisi di coscienza inutile.
1: E adesso invece? È utile?
0: Mamma mia, che poi per la sceneggiatura di Magni è incredibile, perché potrete dirmelo almeno in forma confidenziale. E ancora Randone, dai, Salvo Randone con Sandro Merli, che è un altro grande attore che lo intervista, il protagonista, Radio 1, 1976, 2 gennaio. Domanda secca e Randone che risponde di sé, sentiamo.
3: È vero che lei è un attore classico?
4: Ma bisogna vedere cosa significa classico. Secondo me un attore è classico dal momento che è attore. Io più di questo non saprei proprio dire. Scusi. Oltretutto dovete stare attenti, amici miei, amico mio, e voi che altri che mi ascoltate, che state parlando con un attore che è un attore veramente autentico, nel senso, diciamo così, della sua natura, ma un grande ignorante che non avete l'idea. Perciò io le mie risposte sono timide e comunque mai dotte.

Io dovrei picchiare soltanto con un fiore Chiara Terranova, perché mi ha messo in condizione di non parlare, perché vorrei ascoltare, vorrei sentir parlare del nome del Papa Re, vorrei sentir parlare Randone, ancora Randone. E invece adesso, siccome ce l'ho nel contratto, devo dire qualcosa anch'io con parole mie, dai.

Già anni 60-70, prima della mezzanotte, di nascosto dal resto della casa, che era buia oramai, si ascoltava Buonanotte Europa. Finita la giornata delle partite di calcio, viste nella radio di tutto il calcio minuto per minuto, a letto si teneva la radio accesa sotto al cuscino e ti lasciavi trasportare da questa trasmissione di rubriche brevi, notizie, curiosità, brani letterari raccontati con discrezioni, poi queste voci maschili e femminili che traducevano nelle quattro lingue europee: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Nemmeno a farla apposta, questo Where the Rainbows Ends, questa Tony Hiller Orchestra, era proprio una colonna sonora di una trasmissione del mattino della radio italiana che si chiamava Prima di cominciare, in questo caso Radio 2. E Claudio, il mio amico di sempre, mi aveva fatto scoprire Buonanotte Europa, il programma nel quale si parlava di Europa, quando ancora ci si riconosceva a malapena tra cittadini di regioni diverse. La radio, del resto, è sempre stata all'avanguardia, anche e soprattutto quando la si dava per superata da altri media. Attorno alla mezzanotte la sigla finale, dopodiché elegantissime le voci degli annunciatori disegnavano la fine della programmazione con parole ora tecniche legate alle onde radio delle stazioni, ora più riposanti e chiuse dal «Signore e signori, buonanotte», dopodiché l'inno nazionale. No, per carità, non mi dite nostalgico, perché proprio non è nostalgia del ricordo, ma la consapevolezza di osservare un servizio pubblico ascoltato da milioni di persone, ognuna diversa dall'altra, con altrettante sensibilità. E allora il servizio pubblico poneva in campo il rispetto, l'educazione, la semplicità, l'eleganza, il senso di appartenenza. Buonanotte Europa.

0: La Radio Televisione Italiana presenta
1: Good night, Europe.
2: Bonne nuit, Europe.
3: Gute Nacht, Europa.
0: Buonanotte, Europa.
4: Il maestro Berardini è entrato in studio e sta suonando il pianoforte. Buone maestro, maestro.
5: È meravigliosa questa sera.
4: Questo lei mi mette,
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, maestro Berardini. Che cos'è? Innanzitutto lo spieghiamolo, perché Chiara Cadranova ha fatto una ricerca, lei però ha fatto anche una ricerca musicale.
5: Qua, perché questa, allora, partiamo col dire che questa è la più bella sigla della storia della radio.
4: Oh, per una retorica questa partenza. Vabbè. Allora, e poi?
5: Sì, perché era fatta proprio, diciamo, con il criterio delle vecchie sigle, partiva con una musica molto mossa.
4: Sì, è vero.
5: Che è niente poco di meno che il grande Quincy Jones.
4: Ecco.
5: Ed è un brano, invito gli ascoltatori a cercarlo, si chiama The Birth of a Band, la nascita di una band. L'abbiamo sentito poco fa e si sente proprio, ecco, parte la batteria,
4: la batteria,
5: il basso, poi si aggiungono i fiati, poi c'era l'annuncio e dopo questo momento mosso, come dire, si diceva agli ascoltatori: mettetevi,
4: rilassatevi.
5: E partiva questo.
4: È tutto qui in onda, in diretta, maestro Berardini,
5: E questo è Lawrence Welk, che era un fisarmonicista, direttore d'orchestra, generazione Tony Hill.

0: Killer è quella temperie, si può dire temperie.
1: È quella temperie
0: culturale.
1: Va bene.
0: Delle orchestre di musica cosiddetta easy listening, facile ascolto, ma bellissima. E tanti spunti in questa puntata. Continui,
1: perché allora qui c'avevo Quincy Jones e poi questo ascolto leggero della sigla di Buonanotte Europa, poi Gigi Magni e Trovaioli.
0: E poi c'è tutto Trovaioli, abbiamo sentito anche il tema di Giuditta, ma a me piace sempre ricordare Pasquino.
1: Certo, Pasquino.
0: Che c'ha questo fischio iniziale che era il segnale

0: non è che mi sono. Io sto guardando le mani del maestro Benedetti sul pianoforte che fa Pasquino per l'appunto, che è incredibile, questo è Trovaioli, il maestro Trovaioli
1: che ci ha portato a Salvo Randone.
0: Lei faccia un'indagine su Salvo Randone.
1: Vede come
0: la tiro dentro.
1: Perché lui fa la parte dell'idraulico malamente coinvolto nella storia dell'indagine su un cittadino al di sopra
0: di ogni sospetto.
1: Con Gian Maria Volontè, e lui fa questo idraulico poverino ignaro, e c'era questo tema morriconiano appunto. I contrabbassi.
0: Fantastico.
1: Sa come si dice ai giorni d'oggi?
0: Sì.
1: I giovani d'oggi.
0: I giovani, che dicono i giovani?
1: Anzi, ormai sono diventati vecchi anche loro, sì. Dicono tanta roba.
0: Ah, sì, tanta roba. La Terranova dice tanta roba. No. Dice, lo vedo che fa di no con la mano. No. Ma però, che meraviglia, però, maestro, questi sono tutti spunti che abbiamo messo in campo Quincy Jones, poi Trovaioli, Morricone.
1: Salvo Randone.
0: Ce ne andiamo con Trovaioli, con un pezzo storico di Trovaioli, che era, mi pare, il 1957, quando Sophia Loren, che nella sua vita voleva cantare, non voleva far l'attrice, prende un testo di Dino Verde in napoletano stretto, lei napoletana come Dino, che era "Che m'han parat a fa".
1: Sì, appunto, musica di Armando Trovaioli, un'interpretazione bellissima.
0: Lei la faccia al pianoforte, poi magari entra Sofia.
1: E poi
0: facciamo entrare Sofia in studio.
1: Sì,
0: che canta lei, canta direttamente, le va bene. Quindi cominci lei, noi ci stiamo lunedì. Cominci lei, poi arriverà Sofia.
1: Sofia, va bene. Aspettando Sofia.
0: Vai, maestro, prego. Ecco, sta per entrare Sofia, ecco.
2: Che

0: notte consecutiva di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, le autorità iraniane denunciano 4 morti.
1: Anche a Tehran attivano le difese aeree mentre esplosioni scuotono le città portuali di Bandar Abbas e Yask, oltre che l'isola di Keshm vicino a Hormuz. I bombardamenti sono tesi a ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, ribadisce CENTCOM, il centro di comando statunitense, affermando di aver colpito depositi di droni, reti di comunicazione e sorveglianza costiera. L'Iran risponde con missili e droni sul Kuwait, da cui per ora non si denunciano danni e vittime. Iran, che intanto stando al New York Times, ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del premier iracheno. E così Donald Trump prova ad aumentare la pressione, facendo sapere che sta valutando di sferrare sulla Repubblica Islamica l'attacco più massiccio di sempre e avverte che d'ora in poi i danni alle navi commerciali colpite nell'area saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Iran lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, si limita a osservare: l'America voleva punirci, ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Le tensioni in Medio Oriente continuano appunto ad avere ripercussioni su borse e prezzo del petrolio. Per la prima volta da maggio il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI a 92, chiusura in calo. Ieri per le borse europee Milano ha perso il 2,8%, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%, in corso la seduta asiatica con Tokyo al momento a meno 3. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% annunciati dal presidente americano Donald Trump su 60 partner commerciali. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India, Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopoli, in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. L'eventuale incapacità di intendere e volere, cioè la non comprensione del reato che si è commesso, andrà dimostrata. Ascoltiamo la premier Giorgia Meloni.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
0: È la stretta antimaranza che chiedevamo, commenta dalla Lega Matteo Salvini. Per la maggioranza il provvedimento si regge su un principio: chi sbaglia paga. Per le opposizioni i ragazzi sono invece il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Solo propaganda, secondo la segretaria del PD, Elly Schlein, per l'incapacità di affrontare i problemi reali del paese. A Bologna oggi l'autopsia di Abderrahim Fakir, la bodycam di uno dei poliziotti che lo hanno bloccato a terra, è ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze. Non lo hanno slegato nemmeno per rianimarlo, dice. Agli atti anche la richiesta dei poliziotti di far intervenire un medico. Il 118 aveva risposto che non era disponibile. Dal Marocco la moglie di Fakir attacca: lo hanno ammazzato senza motivo. A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento dove viveva. I militari avevano trovato circa 100 grammi di hashish, lo avevano ammanettato quando lui si è divincolato e si è gettato nel vuoto. La madre annuncia una denuncia e accusa: mio figlio era tormentato dai controlli. Sono gravissime le condizioni dell'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Forse un batterio killer la causa della morte di un bambino di 18 mesi in ospedale a Catanzaro. Altri 4 bimbi, compagni di asilo nido a Tropea, erano stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. La struttura è stata chiusa per la sanificazione e aperta un'inchiesta. Il calcio, il futuro della nazionale, al centro dell'assemblea di Lega a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola. Gli altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte. Il neo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini ha però voluto sottolineare che la partita è ancora aperta. Sentiamolo.
3: Non possiamo nascondere che abbiamo

0: ne ho parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
1: Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai
4: Radio
5: 10, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: È venerdì 24 luglio, le 6:06. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due notizie fanno praticamente oggi l'apertura di tutti i giornali. Da un lato le nuove norme varate dal Consiglio dei Ministri sulla imputabilità dei minori, e poi la crisi in Medio Oriente con i pesantissimi contraccolpi sulle borse. Parto dal Corriere della Sera questa mattina. Il titolo a centropagina ci porta appunto al conflitto e alle conseguenze di cui facevo cenno. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta Mosca, sanzioni UE. Houthi, colpite navi saudite, gli Stati Uniti, puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Così questo titolo che mette insieme tanti elementi, mentre la Camera USA, spiega il sommarietto sotto questo titolo, limita i poteri del presidente sulla guerra, e mentre il petrolio va alle stelle e le borse sprofondano proprio per la crisi in Medio Oriente, Trump minaccia di scatenare contro l'Iran l'attacco più grande di sempre. E su Riyadh il patto sul nucleare dice: se non riconoscono Israele, salta. I raid degli Houthi complicano lo scenario. Intanto nuove sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca. Nel taglio alto invece della prima pagina del Corriere, la politica interna, c'è un elemento di novità sulla legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, nuova legge elettorale, il centrodestra avrebbe trovato l'intesa, il condizionale d'obbligo, l'emendamento che introduce le preferenze bocciato alla Camera sarà ripresentato al Senato. Meloni, inflessibile sul punto, ha ottenuto l'ok degli alleati e senza voto segreto a Palazzo Madama non previsto non ci saranno ammutinamenti. La mediazione con Lega e Forza Italia. Titolo dunque sul sistema di voto, a fianco il titolo sul nuovo disegno di legge. Paolo Foschi, imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Il governo approva il DDL, ribattezzato così, anti-Maranza tra tante virgolette, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Le opposizioni, vergogna. Allora sentiamo proprio la Presidente del Consiglio che ieri sera sui social ha spiegato il senso delle nuove norme.
7: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore, che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
6: Il pezzo di Paolo Foschi che vi accennavo sul Corriere della Sera parte proprio da queste parole di Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Giorgia Meloni, scrive Foschi in un video pubblicato sui social, ha annunciato il giro di vite contro la delinquenza minorile e contro i Maranza. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha infatti approvato un disegno di legge per

rendere più semplice processare i minorenni. La capacità di intendere e di volere del minore dai 14 ai 18 anni che commette un reato si presume fino a prova contraria. Finora doveva essere accertata caso per caso, adesso invece si inverte l'onere della prova. L'imputabilità comunque non viene estesa sotto i 14 anni, nonostante nella stessa maggioranza non siano mancate proposte per abbassare questa soglia. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, è entrato nel dettaglio della norma. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità del minore e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda appunto la presunzione di imputabilità. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché c'è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere. Noi invertiamo l'onere della prova e da oggi l'imputabilità del minore, come per gli adulti, sarà presunta e non dovrà essere dimostrata ogni volta. Per il guardasigilli è il tassello finale di una serie di provvedimenti, a cominciare dal decreto Caivano, adottati in seguito all'aumento della delinquenza minorile. Una sorta di facilitazione del processo, perché anche tutte le norme su età e imputabilità, dice Nordio, sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, quando era diversa la delinquenza minorile, quantitativamente e qualitativamente. Il significato politico, continua Nordio, è quello di facilitare le indagini, perché si parte dal presupposto che una persona che commette reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che fa. Contro il DDL si sono levate le critiche dell'opposizione. La norma criminalizza un'intera generazione, per il responsabile sicurezza PD Matteo Mauri. La segretaria Dem Schlein attacca, basta con la propaganda, hanno fatto un CDM senza affrontare il tema della benzina. Parla di deriva autoritaria Bonelli, AVS. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. La prova del fallimento della destra: più propaganda, più repressione, meno sicurezza. Per Save the Children, la violenza giovanile è una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Io faccio un po' la spola tra le notizie di interni e di esteri questa mattina, e allora torno sulla questione medio orientale. Lo faccio con il quadro complesso che ci viene restituito questa mattina da Gianmica Lessin, sono a pagina 17 del giornale, un quadro che parte dai fatti e arriva alle conseguenze anche per l'Italia. Scrive Gianmica Lessin: Babel Mandeb, lo stretto delle lacrime, si prepara a far piangere l'Italia e l'Europa. L'Encelia e la Laila, le due petroliere saudite centrate mercoledì dai missili dei miliziati Houthi e avvistate in fiamme nel Mar Rosso, segnalano tempi estremamente cupi, e non solo per il petrolio saudita, principale obiettivo dei miliziani alleati dell'Iran. Per capirlo basta guardare una cartina. I 30 chilometri di mare che separano la costa di Djibouti dallo Yemen sono un autentico collo di bottiglia. Da lì transita in tempi normali il 12% di tutto il traffico marittimo. Ora però i missili degli Houthi minacciano di trasformare il Mar Rosso in un mare chiuso. Le conseguenze si sono già viste. Nel 2024, quando gli Houthi cercarono di imporre una sorta di embargo a Israele, le navi mercantili incominciarono a evitare lo stretto e ad affrontare il periplo dell'Africa, una rotta molto più lunga e molto più costosa. Nel caso dell'Italia, all'inflazione bisogna aggiungere l'inevitabile crisi delle attività portuali. Dopo aver circumnavigato l'Africa, le navi commerciali preferiscono infatti non entrare nel Mediterraneo, ma puntare direttamente verso gli scali dell'Europa settentrionale. Questo, oltre a moltiplicare ulteriormente i costi delle merci, rischia di affossare porti come Genova e Trieste, dove solitamente sbarcano le merci transitate da Suez. La chiusura di Hormuz rende l'eventuale blocco di Bab el-Mandeb ancora più drammatico. Il prezzo del petrolio, vero termometro della crisi, già lo segnala. Il duplice attacco alle petroliere saudite ha fatto ieri schizzare il prezzo del Brent oltre i $100 al barile, un picco che non si registrava dal maggio scorso. Dopo la chiusura di Hormuz, Bab el-Mandeb era diventato la via di fuga più comoda per il greggio saudita. Grazie al ripristino del vecchio oleodotto est-ovest, la cosiddetta Petroline, che permette di convogliare il flusso dei giacimenti orientali sul terminale di Yanbu affacciato sul Mar Rosso, i sauditi riuscirono

riuscivano a evitare Hormuz e a garantire le forniture all'Estremo Oriente. Ecco, la chiusura di Bab el-Mandeb minaccia di interrompere completamente quei flussi, anche perché le superpetroliere che garantiscono i rifornimenti ai paesi asiatici possono, per motivi di pescaggio, affrontare Suez solo dimezzando il carico, un fattore che fa inevitabilmente innalzare i prezzi di trasporto e contribuisce a moltiplicare i costi di tutta la filiera cinese orientale. In tutto questo, conclude Michalessin, c'è da capire il ruolo di Aspides, che è la missione navale europea incaricata di garantire il traffico commerciale attraverso Bab el-Mandeb. Al momento Aspides è sotto il comando del controammiraglio italiano Milos Argenton e della fregata Carlo Bergamin, un incarico importante ma anche una grossa responsabilità per l'Italia, soprattutto se Donald Trump deciderà, come promesso, attacchi massicci nell'area e Aspides dovrà coordinarsi con la postura assai aggressiva della flotta USA.

0: Prima della voce di Noemi eravamo sull'analisi di Gianni Calessin sulla crisi in Medio Oriente e i suoi riflessi anche in Italia, quindi ero sul giornale resto per darvi conto della prima pagina che ci riporta ai fatti di Bologna. Fakir, il video che cambia tutto. La bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. L'agente morto alla gamba, ma i sindaci rossi difendono Lepore. Oggi peraltro è il giorno dell'autopsia, sentiamo sul punto, su questi nuovi sviluppi, su queste novità, i legali, da un lato Gabriele Bordone che tutela i due agenti, dall'altro Fabio Anselmo che tutela invece la famiglia della vittima.
1: C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un'auto e che entrano in un contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere.

0: risolvere questa situazione.
1: Intollerabile che fosse stato lasciato ammalettato mani e piedi anche in una procedura delicata, e questo ovviamente non è colpa dei sanitari, ma è responsabilità degli agenti.
2: Il titolo della Verità, ancora sull'onda lunga dei fatti di Bologna, che, lo ripeto, lo ripetiamo, vanno ancora accertati. Il titolo della Verità questa mattina è questo: estremisti rossi e islamici usano Fakir per la rivolta. Il video della sua morte, diffuso su account internazionali, esempio di come trattano i musulmani in Italia. Scendono in campo anche i CARC, mentre i familiari del marocchino parlano di assassinio e di vendetta. Con il titolo del Messaggero torniamo al Medio Oriente: minacce all'Iran, vola il petrolio. Vedete che ci sono i due elementi sempre accostati questa mattina nei titoli, quindi da un lato le operazioni, quello che sta succedendo sul campo, dall'altro i riflessi sulle borse. La guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran più massiccio di sempre, il Brent oltre i 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%. E poi un altro elemento, la BCE tiene fermi i tassi. Allora, sentiamo l'annuncio della presidente Christine Lagarde.
3: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
4: La Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il costo del denaro con il tasso di riferimento al 2,25%.
3: Yes, it was a unanimous decision.
4: Abbiamo preso la decisione all'unanimità, ma alcuni governatori si sono chiesti se non dovessimo prendere in considerazione un rialzo contro l'inflazione.
3: Prior to the conflict in the Middle East.
2: E così anche nel titolo della Stampa: l'inferno del Mar Rosso terremota i mercati, Hormuz infiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. A centropagina sulla Stampa troviamo una bella foto a corredo di una lunga intervista al Kimi Antonelli. Parla Kimi Antonelli, la rossa oggi mi segue, è normale, e racconta a Jacopo Dorsi quando tifavo Ferrari. Sul Sole 24 Ore ancora le questioni economiche che fanno da spalla alle analisi geopolitiche. Il Sole 24 Ore allarga un po' il discorso sulla crisi dei mercati e guarda anche all'intelligenza artificiale, perché sentite questo titolo: borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale, Big Tech brucia sempre più risorse per finanziare l'intelligenza artificiale e le borse accusano il colpo. A Wall Street, tonfo del Nasdaq dopo la notizia che Alphabet per la prima volta ha bruciato cassa per 6 miliardi in un trimestre. Pesante anche Piazza Affari con ST Microelectronics in caduta del 18%. BCE, tassi fermi ma rialzi in arrivo. E poi, altro titolo del Sole 24 Ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia ancora, e qui cambiamo argomento restando però sul quotidiano di Confindustria e sui temi economici, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Di cosa si tratta? Spiegano Mobili e Parente, l'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero di scontrini emessi. Tra gennaio e giugno 160 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutto ciò, secondo stime in via di definizione, si traduce in un maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi di euro nel primo semestre 2026. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva l'ok finale anche all'ottavo testo unico su adempimenti e accertamento. Prima pagina di Repubblica: più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni, chi sbaglia paga, Delmastro, destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Il governo vara una nuova norma contro la criminalità giovanile, ribattezzata anti-Maranza, e cambia le regole sull'imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dichiara la premier Meloni. Caso Delmastro, la destra dirà no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario e Caroccia anche in aula. E poi di spalla, benzina 2 euro, nessun intervento sulle

Accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca dicendo è solo propaganda. Il quotidiano Domani lega quei due elementi di politica interna che abbiamo sentito anche nel titolo di Repubblica, quindi le nuove norme sui minori e il caso Delmastro, li lega in questo

0: stamattina torna sul caso della condanna in un tribunale di Milano di primo grado dell'europarlamentare di AVS Ilaria Salis. La Salis sbrocca, così il titolo di Libero, e non paga. In un video folle la compagna, tra virgolette, Ilaria, copre di fango i collaboratori che ha licenziato. Avevano secondi fini, lavoravano male, mi hanno minacciato e quindi risarcimenti fermi. Alessandro Sallusti nel suo editoriale intitolato La cintura di Batman riparte dai fatti di Bologna e scrive a proposito del caso Fakir, l'immigrato morto durante un controllo. Ieri il segretario milanese del sindacato di polizia Pasquale Griesi ha evocato la cintura di Batman, quella che dovrebbe dare i superpoteri agli agenti ma che nella realtà è come la criptonite che paralizza Superman. In effetti la cintura che portano i poliziotti è un piccolo arsenale: pistola, taser, sfolla gente, spray al peperoncino, ma ognuno di questi oggetti, se estratto, crea più guai al titolare della cintura che al cattivo di turno. Chi nega il diritto dovere della polizia di usare all'occorrenza la forza dentro ambiti stabiliti, di fatto nega l'essenza della polizia stessa. Tanto varrebbe, ha aggiunto Griesi, assumere invece che agenti qualche migliaio di psicologi e sociologi ai quali demandare il controllo del territorio e dei pazzi e criminali che lo popolano. Così l'argomentazione ovviamente ironica, sarcastica del direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi. Generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico in aumento, bollino rosso da oggi a domenica per i flussi diretti verso le località turistiche. Al momento da segnalare in A4 la chiusura in entrata dello svincolo di Cormano in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Entrate alternative viale Certosa e Fiera Milano. Code a tratti si registrano poi tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sulla 1 variante di Valico traffico rallentato tra Firenzuola e Daglio verso Firenze, e poi sulla Roma-Napoli coda di 5 km al momento per un incidente coinvolto un camion ed un furgone tra Colleferro e Ferentino verso Napoli. L'incidente è avvenuto al chilometro 606. Sulla Roma Civitavecchia prudenza per una perdita di carico tra Cerveteri, La Dispoli e Torre in Pietra verso Roma, e dentro la capitale sul tratto urbano della 24 code si registrano tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione. Sulla diramazione di Roma Sud coda da Torre Nova all'allacciamento al grande raccordo anulare. Ed infine altro incidente riguarda il tratto tra Caserta Nord e l'allacciamento alla 30, siamo ancora in A1 verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento.

0: Alberto De Renghe Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In diretta in questo venerdì 24 luglio, sono le 6:31 minuti, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, rassegna stampa che oggi vive in particolare su due grandi temi, uno di politica estera, uno di politica interna. Vado sulla prima pagina del Messaggero facendo parlare appunto i titoli. L'apertura del quotidiano romano questa mattina è questa: minaccia all'Iran, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran più massiccio di sempre. Queste sono state le parole molto forti del presidente degli Stati Uniti.
3: Sto valutando un attacco su larga scala contro l'Iran, il più grande finora. Vicino a prendere una decisione, gli Stati Uniti sono pronti a questo attacco. Quanto alle azioni degli Houthi, se spareranno di nuovo contro una nave che transita nell'area, riterremo l'Iran responsabile e ci sarà una punizione.
2: I contraccolpi sui mercati, e allora torno sul titolo del Messaggero: il Brent oltre i $100 al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE, la Banca Centrale Europea, tiene fermi i tassi. Così dal Medio Oriente il racconto del Mar Rosso in fiamme, dell'attacco da parte degli Houthi a due petroliere. Dall'altro lato, vi dicevo, le nuove norme varate proprio ieri in Consiglio dei Ministri. Iliana Sciarra sul Messaggero ci spiega di che cosa si tratta: una legge anti baby gang, minori sempre imputabili, scrive Iliana Sciarra, partendo dalle parole di Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Con un video sui social, Giorgia Meloni annuncia la nuova stretta contro le baby gang. Nel mirino del governo finiscono ancora una volta i Maranza e più in generale i ragazzini che disattendono le regole, a volte diventando facile preda della criminalità organizzata. Così, insomma, i due macro argomenti di oggi, di novità e di dibattito, sintetizzati dal Messaggero, che poi nel taglio alto ci porta anche a Venezia, perché ieri è stato presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, i film in concorso. La foto è quella di Nanni Moretti, per lui è un ritorno dopo moltissimi anni. Venezia italiana, così viene definita, con Moretti, ma ci saranno anche gli Oasis. E poi una doppia foto, Maldini e Malagò, e qui veniamo al calcio, ai turbamenti del calcio italiano, ai progetti del calcio italiano. Progetto Italia per il nuovo CT, puntiamo in alto. Pagina come sempre composita, prima pagina come sempre composita, quella del Foglio, l'editoriale di Giuliano Ferrara di questa mattina: la trappola del nucleare saudita, su cui peraltro Donald Trump ieri ha fatto una parziale marcia indietro. Comunque, la trappola del nucleare saudita intollerabile per Israele e la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Donald Trump. Così il fondatore Giuliano Ferrara. Il direttore invece, Claudio Cerasa, si occupa dei temi della sicurezza e parla di una psicosi, in balia di una psicosi sulla sicurezza. Dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure nel governo. Sotto questo titolo, Meloni dice sì al patto sull'intelligenza artificiale con Schlein. Schlein ieri ha proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale: non usiamo l'AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. Così Meloni al Foglio, è un tema che ho posto prima di tutti, sono d'accordo. Insomma, iniziativa e accordo sacrosanti. Chiudo questa carrellata titoli con la Gazzetta dello Sport. Sentiamo direttamente le parole di Paolo Maldini, poi vi leggo il titolo.
4: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
5: Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti.

0: prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
1: E insomma, vogliamo tutti sapere chi sarà, chi potrebbe essere l'artefice del rilancio della nostra nazionale di calcio. Più Pirlo che Pep, titola la Gazzetta dello Sport, mettendo con un fotomontaggio Pep Guardiola e Pirlo. Nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. E poi Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni.

0: la musica dei Subsonic. Torniamo alle notizie del giorno, lo facciamo questa mattina col commento di Alfonso Raimo, Huffington Post. Buongiorno Alfonso, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a voi tutti.
0: E allora Alfonso, tu ti occupi di temi politici parlamentari da tantissimi anni. Oggi leggevo il tuo pezzo sulla nuova norma varata dal Consiglio dei Ministri sull'imputabilità dei minori, però vorrei un po' allargare il quadro, perché sono giorni che discutiamo di temi legati alla sicurezza, legati anche a fatti di cronaca. Mi viene da dire, Alfonso, non so se sei d'accordo, che comunque a partire da casi singoli, ma sotto emergono delle domande, delle esigenze reali e molto complessi da parte della politica. Ci sono tentativi di dare delle risposte, c'è anche tanta indignazione che però poi magari

0: fa fatica, e qui mi riferisco più al centro-sinistra, spesso a trovare uno sbocco propositivo. Questa è la mia sensazione.
1: Sì, c'è un problema, diciamo, di sicurezza percepita, perché poi i dati del Viminale sono abbastanza chiari, cioè in questi ultimi 10 anni i reati in realtà in Italia sono diminuiti. Diceva Piantedosi l'altro giorno in un'intervista, i reati di maggiore gravità, di maggiore allarme sono diminuiti addirittura del 40% e in generale del 16%, quindi l'Italia è più sicura di 10 anni fa, ma evidentemente la percezione di insicurezza è molto alta. Ora, come si approccia questa materia così sentita? Evidentemente in un clima, possiamo dire, emotivo, cioè in cui la politica non riesce a offrire agli elettori, ai cittadini, una visione ordinata. Io lo dico perché naturalmente gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla vicenda Roggero, con l'iniziativa del governo per la richiesta di una legittima difesa, poi Abderrahim Fakir a Bologna e anche, diciamo, questa stretta antimaranza, chiamiamola così, che era stata preceduta da una retata in tante città. L'impressione è che la campagna elettorale prevalga in qualche modo sui temi e che quindi i provvedimenti che vengono adottati siano in qualche modo condizionati da dinamiche che, come dicevi, sono un po' interne alla maggioranza e un po' relative allo scontro tra gli schieramenti. Interne alla maggioranza perché abbiamo un nuovo partito che si pone all'opposizione della maggioranza di centrodestra, cioè Futuro Nazionale. Vannacci sta calcando molto su questi temi. Evidentemente nella maggioranza c'è il timore che sottragga dei consensi e dunque è partita una sorta di rincorsa o quantomeno una gara. Dall'altra parte invece emerge, come possiamo dire, il fatto che il tema è sempre stato considerato un po' ostile, diciamo, alla mission di riferimento del centrosinistra, e sostanzialmente proposte vere del centrosinistra su questo tema non se ne intravedono, si intravede semplicemente la proposta di dire più forze dell'ordine, pagate meglio e più prevenzione sul lato del disagio sociale, cioè delle cause che possono innescare poi fatti che portano a casi di cronaca. Questo mi pare il quadro, cioè la campagna elettorale inizia.
0: Sottolineare che tutto questo dibattito legato appunto a dei fatti che sono successi però si inserisce chiaramente in un anno preelettorale che inevitabilmente poi rende il confronto più polarizzato, più duro, mi viene da dire. Sulle questioni interne agli schieramenti, tu sottolineavi come Vannacci sta modificando un po' anche la competizione a destra. Per quanto riguarda la competizione a sinistra, oggi c'è un pezzo molto articolato di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera che descrive come ci sia una rincorsa, anzi un gelo, ne hai parlato anche tu qualche giorno fa su Huffington Post, ecco, la faglia a sinistra, così nel titolo del pezzo di Maria Teresa Meli, duello per la leadership Conte-Schlein, una faglia perché sui temi esteri si è andata sempre più manifestando in modo, insomma, molto eclatante una distanza sui temi, in particolare sull'Ucraina.
1: Sì, c'è proprio, come dire, appunto una linea di faglia, e aggravata dal fatto che poi c'è una competizione per la leadership che in qualche modo connota tutta la discussione interna.
0: Ma connota anche l'opposizione alla legge elettorale, voglio dire, una legge elettorale che obbligherebbe le opposizioni a scegliere un leader di coalizione crea grossi problemi in questo momento appunto ai due partiti maggiori dell'opposizione, quindi Movimento 5 Stelle e PD.
1: Sì, in effetti loro sono in questo momento, Schlein e Conte, in una fase di attesa, perché vogliono capire se la maggioranza porterà a casa o meno questa legge elettorale. E come ricordavi, questa legge prevede l'indicazione della proposta di un candidato premier, perché poi
0: sì,
1: l'indicazione vera e propria la fa il Quirinale.
0: Presidente della Repubblica, certo.
1: E comunque loro sarebbero costretti poi a indicare davvero, o comunque a trovare un modo per scegliere chi tra i due dovesse diventare il candidato, il candidato proposto. Ora la questione lì è che non si capisce in che modo arrivare a questo risultato. Era stato paventato insomma il metodo delle primarie, però poi ci sono iniziative che invece vogliono superare le primarie, perché evidentemente in due elettorati che in qualche modo hanno anche un margine di ostilità, cioè per dirla tutta, qualcuno dei 5 Stelle non voterebbe il PD se dovesse perdere le primarie, questo è il timore.

0: c'è una parte del partito,
1: e c'è anche dice, qualcuno del PD che preferirebbe direttamente puntare su Conte.
0: Votare su Conte, c'è un'area, diciamo, di contiguità. Evidentemente questo provoca uno stallo, cioè un impasse. Poi ci si mette anche una questione probabilmente personale, perché loro si sono fatti vedere, ricordiamo la piazza di Napoli qualche tempo fa, si sono fatti vedere insieme sul palcoscenico, sono stati contestati, Conte ha detto una cosa sulla politica estera che era quella, si stanno inventando una minaccia russa perché vogliono andare al riarmo, chiaramente...
1: Peraltro citando Schlein... in modo scorretto un comandante della NATO.
0: Esattamente. E qua, il riferimento era alla Meloni da parte di Conte, ma era evidentemente anche a Schlein, perché Schlein, come ha detto proprio ieri in un'intervista al Foglio, l'Ucraina sul riarmo ha delle posizioni nette, cioè a favore del sostegno all'Ucraina. Questo è il grande tema che non hanno risolto. Dentro a questo grande tema c'è una conflittualità sulla leadership, e lì neanche si intravede un modo per andare, diciamo, a una soluzione. Adesso Maria Teresa sul Corriere scriveva, avevamo scritto anche noi, ci sono in campo dei mediatori, Franceschini è uno di questi, e in qualche modo si incarica anche ieri alla Camera per colloqui, si sta caricando il problema di dire troviamo almeno un modo perché i due si parlino, perché almeno si arrivi dopo l'estate a una piattaforma
1: perché
0: comune.
1: Il problema
0: sui
1: è che
0: temi.
1: Dietro le iniziative comune i due non si parlano.
0: Il problema è sì che dopo, a parte le foto di facciata per così dire, poi i rapporti sono abbastanza gelidi, noi vediamo il transatlantico,
1: siamo in chiusura Alfonso, perdonami,
0: li vediamo il transatlantico quasi ignorarsi.
1: Chiarissimo, grazie, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro.
0: Grazie
1: Alfonso
0: voi.
1: Raimo, Huffington Post, ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola che ci ha accompagnato e supportato per tutta questa settimana, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina Massimo Chiadroni, la linea come sempre va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula da Enrica Belli, una buona giornata e un buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di

La voce di Ettore Petrolini ci porta al libro di oggi. Gastone, un copione, un canovaccio, una maschera della grande commedia dell'arte, è ben più che una semplice commedia, una creazione dunque di Ettore Petrolini. Sommo attore, inventore di un originale linguaggio teatrale, Petrolini, facendo il verso ai suoi amici futuristi, è tutto in questa definizione. Petrolini è quella cosa che ti burla in ton garbato, poi ti dice: ti ha piaciato? Se ti offendi, se ne frega. Nato da una famiglia senza alcun legame con l'arte, il padre era un fabbro, senza istruzione, con la sola terza elementare, Petrolini ha sempre voluto essere un attore e così raccontava di sé. Da ragazzino, potevo avere 11 o 12 anni, e se vedevo un funerale, immediatamente mi accodavo. Poi, piano piano, mi intrufolavo fino a essere vicino ai parenti del morto. Assumevo un'aria afflitta e fingevo di commuovermi fino alle lacrime per farmi compatire dalla gente. Ma perché facevo questo? Facevo il teatro. Completamente autodidatta, Petrolini inizia inventando macchiette. Poi arriva alla rivista e addirittura al teatro serio, e lo fa perché, come dice lui stesso, in Italia vige purtroppo ancora lo stupido preconcetto che l'attore è soltanto artista quando si produce nei lavori cosiddetti seri, o meglio, come dicono i critici, in quei lavori che fanno pensare.

Lo stupido preconcetto, cari ascoltatori, è ancora ben vivo. Se poi lo straordinario successo di Checco Zalone, che è un'altra maschera della grande commedia italiana, oltretutto una maschera che fa pensare, è accuratamente snobbato dalla critica. E questo come fu per Petrolini, che pure ebbe a fare del teatro un corpo a corpo, una viva elettricità, coinvolgendo sempre lo spettatore, perché il pubblico del varietà, oltretutto, è quello vigile, quello dove in pochi minuti, su uno spazio ridotto, si è chiamati a sprigionare un'energia capace di conquistare il silenzio e strappare l'applauso. Ed è un teatro di rischio e di contatto diretto, dove Petrolini non si nasconde dietro il personaggio, ma si espone sempre in prima persona, giocandosi tutto sempre ogni sera. Gastone, il personaggio più famoso di Petrolini, è un attore di rivista ormai in declino, convinto però di essere ancora un idolo irresistibile. Vive di ricordi, di pose eleganti, di parole francesi e continue autocelebrazioni. Si atteggia grande seduttore, artista raffinato, uomo di mondo, ma è profondamente fuori dal tempo. In cerca di nuovi talenti, Gastone scopre Lucia, una ragazza che ha aspirazioni da attrice, e con l'intento di mettere le mani sui soldi della sua famiglia la convince a partecipare al suo spettacolo. E questo, cari ascoltatori, è il modo in cui Gastone si presenta al pubblico, e c'è un piccolo prologo seguito da una canzone. Gastone, artista cinematografico, fotogenico al 100%, numero di centro del varieté dansé disse, frequentatore dei baltabarin, dei cabaret, conquistatore di donne a getto continuo, uomo incredibilmente stanco di tutto, uomo che emana fascino. La canzone la sentiamo direttamente dalla voce di Ettore Petrolini.

0: faccio pagar caro, specialmente le pensioni. Gastone, Gastone.
1: Gastone riprende così: tutti mi vogliono, tutti mi ambiscono. In compagnia drammatica non ci posso restare a lungo, perché basta che io guardi una donna in faccia, diventa madre. Sono stato anche in compagnia di operette, ma la sorbetta si innamorò di me, abusò della mia inesperienza, mi rapì e mi fece suo. Modestamente sono anche musicista, dovevo andare a Londra. Già, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. A me m'ha rovinato la guerra. Io sono molto ricercato, ricercato dalla questura, anche perché porto bene il frac. Io sono nato col frac. Gli altri, quando portano il frac, sembrano incartati. Io invece lo porto bene, perché quando sono nato mia madre non mi ha mica messo le fasce, ma che mi ha messo un fracchettino. Camminavo per casa e sembravo una cornacchia.

E questa, cari ascoltatori, era la voce di Gigi Proietti. L'impresa di mettere su uno spettacolo finisce male. Gastone viene anche arrestato dalla polizia e quando lo zio della giovane Lucia lo accusa di aver illuso la ragazza, lui risponde così. Un brano del mio repertorio. Se l'ipoteposi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della mia subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca. È chiaro? Mi sembra. E adesso, lei, cosa mi risponde? La risposta dello zio è questa: ma vatte a buttare a fiume.

0: lasciarti un fiore, fiore del mare, che mi ricordi verso il primo amore, che sospiravi le canzoni mie, al mare intorno di te.
1: Quello di Gastone di Ettore Petrolini non è solo un pilastro del grande teatro, ma uno dei più sontuosi capitoli della letteratura. È una feroce caricatura del divo, in questo caso il divo del varietà, ed è la caricatura di ogni disperato bisogno di essere al centro della scena, come nella vita degli altri. E il lupus in fabula di oggi è il divismo, che invece di toglierle riempie tutto di parole inutili. Al centro del testo di Petrolini, infatti, c'è la presa in giro dell'ego, in questo caso quello dell'attore, e dell'ego di chi guarda il mondo solo attraverso se stesso, come se ogni cosa esistesse in funzione della propria immagine. Il successo, vero o presunto, conta poco. Gastone è l'antenato perfetto di certi protagonisti a noi contemporanei, molte celebrità, molti leader aggiornati all'estetica degli influencer, tutti quelli che come Gastone piegano la realtà all'enfia circonferenza del proprio ego. E Gastone infatti contiene il Nerone che verrà, l'altra maschera creata da Petrolini, e in ogni Nerone, si sa, cari ascoltatori, fa capolino il mondo di oggi in cerca di incendi. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Gastone di Ettore Petrolini, perché Bice solo lui la fa felice e perché poi si sa è bello ma senza niente nel cervello. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Iran, tredicesima notte di raid degli Stati Uniti. Trump minaccia un attacco ancora più violento. In fiamme anche il Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi. Minori imputabili già dai 14 anni, dal CDM via libera al disegno di legge cosiddetto anti-Maranza. La Premier Meloni, questa norma colpisce chi pensa di essere intoccabile. La maggioranza, il provvedimento si regge sul principio chi sbaglia paga, le opposizioni solo propaganda, governo incapace di affrontare i problemi reali del paese. Fakir in giornata all'autopsia a Bologna, in un video del TG1 le immagini della body cam dei poliziotti durante l'intervento di contenimento. Calcio, i nuovi vertici della federazione presentano il piano per il rilancio della nazionale, fra i nomi per la panchina Guardiola e Pirlo. Buongiorno da Luana Cremasco. Si va verso l'escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Ogni danno a

0: Chi naviga sarà risarcito con fondi iraniani, dichiara il presidente americano Trump, mentre i due paesi lanciano raid incrociati per la 13ª notte di fila. 4 morti ad Avaz.
1: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Kesm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Gli attacchi e le tensioni crescenti in Medio Oriente impattano anche su borse e prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in calo per le borse europee: Milano a meno 2,8% ieri, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%. In corso in queste ore la seduta asiatica e Tokyo ora è a meno 3. Tensioni monitorate dalla Banca Centrale Europea, che si è riunita ieri.
2: I tassi restano invariati al 2,25%, ma l'escalation geopolitica in Medio Oriente spaventa la Banca Centrale Europea. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi, lasciando così aperta la porta a un nuovo rialzo dei tassi nella riunione di settembre. Le previsioni di Francoforte diffuse a giugno indicano un'inflazione al 3% quest'anno, in calo al 2,3% il prossimo e al 2%, ovvero il target fissato dalla Banca Centrale solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, che hanno spinto il prezzo del Brent fino a $100 al barile. Un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate, così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde, che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
0: La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, stavolta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopoli in Crimea e nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca uccise un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza, stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. La Premier Giorgia Meloni ha illustrato le novità con un video sui social.
3: Invertire l'onere della prova presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
4: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
3: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
4: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
3: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
0: Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri modifica l'articolo 98 del Codice Penale sulla capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori. Finora andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre e al contrario andrà dimostrata.

0: mostrata l'incapacità di intendere e volere. Lo ha spiegato dopo la riunione del governo il ministro della giustizia Carlo Nordio. Sentiamolo.
1: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
0: Parole quelle di Meloni e Nordio sottoscritte dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di propaganda che criminalizza un'intera generazione. Nel servizio il dibattito politico.
2: Chi sbaglia paga è una stretta antimaranza chiesta dalla Lega, così il leader Matteo Salvini sulla norma per i minori voluta dal governo. Per Verdi Sinistra i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sul tema della sicurezza. Impari a considerarla una priorità, sottolinea da Italia Viva Matteo Renzi. Dal PD arriva l'attacco di Elish Line a Giorgia Meloni: basta propaganda sui minori, affrontano i problemi veri degli italiani, come la benzina che costa più di 2 euro. E proprio sui carburanti Antonio Tajani, Forza Italia, lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza, il caso Bologna, Fratelli d'Italia insiste nel chiedere le dimissioni del sindaco Lepore, e dalla manifestazione dal titolo Mafia e Sinistra denuncia le filtrazioni camorristiche nei comuni della Campania governati dal centrosinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia, e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, è evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
0: La cronaca, la morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Emergono nuovi dettagli dalle immagini delle body cam degli agenti, mentre si attendono i risultati dell'autopsia.
3: Le prime risposte sui tanti interrogativi che aleggiano sulla morte di Abderrahim Fakir arriveranno nelle prossime ore. Sarà infatti grazie all'autopsia prevista in giornata che si capirà quali sono state le effettive cause del decesso. Per altri esami, soprattutto quelli tossicologici, ci vorrà più tempo, ma sarà un ulteriore passo nell'inchiesta della Procura di Bologna, che nel frattempo si arricchisce anche del video delle bodycam. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento degli agenti per separarli, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
4: C'è un momento di contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
3: Quello che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
5: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato in casa della droga. Gravissime le condizioni dell'allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della caduta. In Calabria è aperta un'inchiesta sul caso del bambino di 18 mesi morto in ospedale, mentre altri suoi compagni di asilo nido a Tropea, ora chiuso, sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, tra le ipotesi quella di un batterio killer.
6: La Family Baby School Serrata, dentro polizia e carabinieri ad acquisire documenti e testimonianze. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio di appena 15 mesi partono da qui. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2. Le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione, ma non sarebbe in gravi condizioni. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
0: Sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni morto annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono indagate per omicidio colposo. Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne che ha perso la vita dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Casi che hanno spinto il Parlamento a intervenire con un emendamento al decreto sport approvato alla Camera. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard di sicurezza per impedire l'effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, associazione costruttori di piscine.
7: Questo emendamento è un grosso campanello di allarme che servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori, quindi è una cosa estremamente importante.
8: Che impatto ha? Quante piscine saranno coinvolte da questa nuova norma?
7: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche, e successivamente i tempi di realizzazione degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede.
8: Quanti impianti sono coinvolti?
7: Più della metà delle piscine esistenti in Italia, oserei anche dire numeri decisamente più grandi, è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
8: Quanto ci vuole a mettere a norma un impianto?
7: Se si tratta di aggiungere semplicemente qualche cosa, può essere anche un intervento realizzabile in pochi giorni. Se si tratta di modificare un impianto, è una cosa che va fatta a piscina vuota, quindi in inverno.
8: Francesca Romana Ceci, GR1.
0: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da Cub Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste comunque le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei tre garantiti. Emergenza incendi in Italia, in Europa, il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il vento forte stanno alimentando vasti roghi. Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo i dati satellitari del sistema europeo di monitoraggio, il 2026 è finora il secondo anno peggiore per superficie bruciata nell'Unione dall'inizio delle rilevazioni. Nel nostro paese le fiamme hanno divorato vaste zone in Sicilia, in Calabria, situazione in via di miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord che portano anche un calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
0: Siamo allo sport, c'è il ciclismo, la vittoria di Carapaz, la 18ª tappa del Tour de France, il calcio, la definizione del futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico.
10: Un'Italia senza mondiali da troppo tempo, una nazionale da rifondare sin dalle basi per ripartire e tornare vincenti. Su questo sono al lavoro già da giorni nuovi vertici della Federcalcio, con in testa il presidente Malagò assieme al direttore tecnico Maldini e all'advisor Leonardo. Ieri nell'assemblea di Lega c'è stata la prima uscita ufficiale del gruppo dirigenziale azzurro. La curiosità principale resta quella sul futuro allenatore dell'Italia, che potrebbe essere annunciato in settimana. Il toto nomi è apertissimo, la trattativa con l'ex Manchester City Guardiola continua e l'ingaggio non sembrerebbe nemmeno il problema principale. Maldini ha aggiunto alla lista anche Carlo Ancelotti, con cui ci sono stati dei contatti. Poi ci sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. Non c'è però solo il tema del CT azzurro, la FIGC punta a rivoluzionare il sistema partendo da una squadra completamente rinnovata con tante altre figure da nominare e da una sinergia totale con i club di Serie A. Ciclismo, Tour de France, Carapaz vince la 18ª tappa prima delle tre frazioni alpine, Pogacar controlla e rimane saldamente in gialla, oggi si sale sull'Alt d'Huez. Giacomo Prireschi, GR1.
0: 7:14 minuti, la linea GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi la politica internazionale ospita il ministro degli esteri Antonio Tajani, e poi in seconda parte la vicenda di modelli di intelligenza artificiale sfuggiti al controllo nei laboratori di OpenAI. Con Francesca Rinaldi su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
11: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
12: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
13: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
14: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto.

0: Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Il Friuli Venezia Giulia è un luogo strategico sia sotto il profilo economico sia sotto quello militare. In questo ambito è importante non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutta l'Europa. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, sbarcato ieri a Trieste con il suo maxi yacht.
12: Risorse per edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico e riqualificazione degli immobili sono alcuni dei principali interventi contenuti nell'articolo 5 del disegno di legge di assestamento del bilancio regionale approvato dal Consiglio regionale a maggioranza.
11: E nel turismo calano le richieste di credito, ma preoccupa il caro energia. Confcommercio tasta il polso del terziario regionale. Preoccupano però i costi energetici di imprese e per i consumatori con inevitabili riflessi.
12: A Udine l'iniziativa di Confcommercio con gli steward presenti per garantire maggiore sicurezza a esercenti e clienti nelle sere d'estate in centro città. 59 serate fino al prossimo 13 settembre.
11: Inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, primo dei 5 bollini neri dell'estate. Possibili code e rallentamenti sull'autostrada 4 in direzione Trieste. 182.000 transiti previsti ai caselli.
12: A Pordenone bambini e ragazzi imparano a riconoscere i rischi in acqua. Tra le maggiori insidie le basse temperature, specie nei fiumi, e le improvvise differenze di profondità.
11: Ricordare il terremoto del 1976 nel suo 50° anniversario, ma anche celebrare con orgoglio la ricostruzione. È l'obiettivo della Convention dei Friulani nel Mondo, l'incontro annuale che ogni estate richiama in regione i rappresentanti dei Fogolars Furlans di tutti i continenti. Prima iniziativa oggi a Udine.
12: A 80 anni dalla strage di Vergarolla, il direttore artistico del Teatro Stabile regionale Paolo Valerio sarà in scena a Mittelfest a Cividale per il racconto di un evento doloroso, una delle pagine più tragiche e rimosse del Novecento italiano.
11: Un cordiale buongiorno da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 20 gradi. Il mare è poco mosso con una temperatura di 24 gradi e mezzo. Il vento soffia a 16 km orari da est nord-est, bora moderata. A Udine 18 gradi, a Pordenone 17 mezzo, a Gorizia 15, a Tolmezzo e Forno di Sopra 11, a Piancavallo 8 e mezzo, a Tarvisio 7,5, a Sappada 5 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 8 e mezzo, sul Monte Lussari 7 e mezzo, a Grado 21 gradi, a Lignano 20 gradi e 5 decimi, la temperatura

0: La temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi.
1: Le previsioni. Oggi il tempo sarà stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Al mattino soffierà borada moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio ci sarà una possibile formazione di modesta nuvolosità sui monti e sulle zone orientali con venti a regime di brezza probabilmente anche sostenuti.
0: Ripartirà questa mattina l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, che ieri ha fatto visita a Trieste dopo essere sbarcato dal suo maxi yacht nell'ambito del suo viaggio diplomatico lungo le coste italiane. Dopo aver visitato il castello di Miramare e lo stabilimento della Illy Caffè, Fertitta nel pomeriggio ha tenuto un ricevimento ufficiale a bordo e ha incontrato i giornalisti, sottolineando come la regione sia un luogo strategico sia sotto il profilo economico sia sotto quello militare, non soltanto tanto per gli Stati Uniti, ma per tutta l'Europa, in particolare per questa parte del continente, il porto di Trieste. Una cinquantina i manifestanti all'esterno della stazione marittima contro la presenza in città dell'ambasciatore, con lo striscione Yankee Go Home, imponente l'apparato di sicurezza dispiegato in città.
2: Parole dolci per Trieste e la regione. L'ambasciatore americano Tilman Fertitta, a bordo del lussuoso panfilo Boardwalk di sua proprietà che usa per un tour costiero che celebra i 250 anni degli Stati Uniti d'America, ha visitato il castello di Miramare e la fabbrica Illy.
3: One of the most beautiful cities in Europe, just the way you...
4: È una delle città più belle in Europa, c'è una ragione se abbiamo messo qui il nostro secondo consolato nel 1797. È una città connessa con una parte importantissima dell'Europa. Ho visto l'azienda del caffè, il castello, ne avevo sentito parlare, è stato molto bello essere qui oggi.
2: Positive le impressioni sul territorio e sulle opportunità di investimento.
4: Questa è una regione che molte persone vogliono visitare, sanno che è un posto fantastico per fare affari, è una città straordinaria e chi ha un'azienda qui desidera trovarsi in luoghi speciali e questa è sicuramente una regione speciale.
2: Fertitta ha approfittato anche per parlare della strategicità del porto di Trieste con un breve passaggio anche su un Fincantieri.
4: Fincantieri è una delle più grandi aziende cantieristiche al mondo. Ho avuto incontri con il nostro segretario alla Marina e con Fincantieri stessa e sappiamo che contiamo di continuare a fare affari con loro per molti anni ancora.
2: Su Aviano e sulla base USA, Fertitta conferma che nessuna decisione è ancora stata presa.
4: Non ho ancora visto nessuno fare passi concreti in tal senso e penso che il presidente Trump abbia chiarito di non essere d'accordo con la NATO. Credo che quando il presidente Trump rilascia dichiarazioni è proprio quello che vuole che accada. Potrebbe portarlo a termine, ma penso che ci siano ottime possibilità che alla fine la situazione qui rimanga esattamente com'è.
2: Al termine del punto stampa l'ambasciatore ha ospitato un cocktail con molti invitati, tra questi il presidente della regione, i sindaci dei capoluoghi, i dirigenti delle infrastrutture chiave e i rappresentanti delle categorie economiche. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Risorse per edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico e riqualificazione degli immobili sono alcuni dei principali interventi contenuti nell'articolo 5 del disegno di legge di assestamento del bilancio regionale dedicato a infrastrutture e territorio e approvato dall'Aula a maggioranza con 27 voti favorevoli maggioranza e 18 contrari opposizioni.
5: Efficientamento energetico dei condomini, non più solo delle case unifamiliari, interventi antisismici nelle scuole, ma soprattutto un'azione forte per l'emergenza a casa. L'articolo della manovra di assestamento dedicato alle politiche abitative della regione dedica a questo un'ampia fetta degli oltre 200 milioni totali per il settore. L'assessore regionale infrastrutture e territorio, Cristina Amirante.
6: Abbiamo stanziato fondi a copertura del sostegno delle locazioni, misura che arriva a 14 milioni di euro per tutta l'annualità, per le persone ovviamente che non riescono a sostenere il canone di affitto, piuttosto che la linea per il riatto degli alloggi ATRI, in modo tale da rimettere in pista il nostro obiettivo da 250 a 300 alloggi l'anno sulle 4 ATER.
5: C'è poi una nuova linea di intervento da 8 milioni di euro a favore di enti ecclesiastici e del terzo settore per recuperare altri alloggi per le emergenze abitative.
6: Significa dare una risposta a chi all'improvviso si trova senza un tetto sopra la testa e quindi persone che possono essere i padri separati piuttosto che donne oggetto di maltrattamento o altre situazioni per cui una persona si ritrova senza un alloggio.
5: Nel pomeriggio era stato approvato

L'articolo su enti locali e sicurezza, oltre 200 milioni rivolti ai territori, con investimenti significativi per opere pubbliche, in particolare scuole, impianti sportivi e ciclovie, mentre si continua a investire sulla sicurezza urbana, sul trasporto pubblico locale e sul percorso di avvio delle nuove province. In precedenza l'Aula aveva licenziato l'articolo sulla difesa dell'ambiente, 100 milioni

0: dal vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che oggi sarà a Trieste per un confronto pubblico su una riforma considerata da Rixi moderna, concreta e il più possibile condivisa con tutti gli attori coinvolti a partire dai territori. Il sistema portuale italiano ha bisogno di maggiore efficienza, capacità decisionale e programmazione di lungo periodo, ma anche di un rapporto sempre più stretto con le comunità che ospitano queste infrastrutture, ha aggiunto Rixi.
1: Questa sera alle 19 la segretaria nazionale del PD Elly Schlein sarà ad Aquileia in occasione dell'80° anniversario della locale festa dell'Unità. Lo rende noto la segretaria regionale del PD Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, precisando che la leader Dem interverrà alle 19 al Parco Festeggiamenti tra Via Minut e Via Beligna.
0: Aumentano i ricavi nel terziario, ma resta la preoccupazione per l'impatto della situazione geopolitica sull'aumento dei costi dell'energia. L'indagine è di Confcommercio.
2: Turismo e servizi alle imprese. Terziario che in Friuli Venezia Giulia supera la media nazionale dal punto di vista dei ricavi e ha un'occupazione stabile. Il riflesso è una fiducia che migliora. Rimane però l'incognita su un possibile riacutizzarsi delle tensioni internazionali che andrebbe ad impattare sui costi energetici di imprese e consumatori, con inevitabili riflessi. Gianluca Madriz, presidente Confcommercio Friuli Venezia Giulia.
3: Il caro energia è un dato determinante. Lo stiamo monitorando costantemente, oserei dire ora per ora, perché ha degli influssi chiaramente negativi nel momento in cui tutti questi costi aumentano.
2: Nel secondo trimestre è diminuita, anche se di poco, siamo al 13%, la quota di imprese che ha richiesto credito alle banche, per lo più per esigenze di liquidità, investimenti e ristrutturazione del debito. Un impatto positivo arriva dalle aziende del commercio alimentare e dei servizi alle imprese. Tenuta che si rispecchia nel sistema imprenditoriale italiano, che chiude il secondo trimestre con un saldo positivo tra aperture e chiusure di 32.700 unità e un tasso di crescita allo 0,56%. In parallelo, secondo una ricerca della Camera di Commercio Pordenone Udine, il Friuli Venezia Giulia registra tra aprile e giugno la nascita di 1.282 nuove imprese a fronte di 762 cessazioni, generando un saldo attivo di 520 attività, portando il totale a 96.728 imprese registrate. La spinta la danno servizi e costruzioni. Nel dettaglio, a Trieste l'incremento è dello 0,83% e il saldo di 132 imprese. Gorizia 59 nuove attività, Pordenone 147 imprese in più e infine Udine registra un saldo positivo di 182 unità e un tasso dello 0,39%. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Da meno di una settimana ha preso il via l'iniziativa di Confcommercio Udine, che ha messo a disposizione degli steward per garantire una maggiore sicurezza di esercenti e clienti nelle sere d'estate in centro città.
4: In 10 di sera per le vie di Udine a coppie in 5 zone diverse della città, una presenza discreta ma importante per vivere in sicurezza le serate d'estate in centro. Confcommercio Udine è tornata a dispiegare gli steward addetti ai servizi di controllo per garantire una maggiore sicurezza di esercenti e clienti. Giovanni Pigani, Confcommercio Udine.
5: Loro non possono usare la forza, loro devono appunto dissuadere o prevenire. Per fare degli esempi successi in questo weekend, il classico, diciamo, alterato che si muove all'interno delle vie, o anche dei diverbi, dove sono nati dei diverbi dove loro sono andati a mediare.
4: Ciò che garantiscono gli steward è soprattutto un più diffuso senso di sicurezza. Luca Merlino, ristoratore.
6: Una volta, anni fa, si sentivano magari qualche problema solo nelle periferie, però ultimamente i casi di violenza e di risse sono arrivati fino in centro storico, quindi è un aspetto abbastanza grave da tenere in considerazione.
4: Oltre 4.000 le ore di presidio assicurate da questa iniziativa di Confcommercio per un totale di 59 serate consecutive fino al prossimo 13 settembre. Rodolfo Totolo, Confcommercio Udine.
7: Gli operatori hanno visto con positività l'iniziativa e stanno valutando con estrema positività gli effetti che ha. Questo servizio di steward è necessario, tra virgolette, per cercare di prevenire, per dare un po' di ordine, per dare un attimino una percezione di sicurezza, una percezione di controllo.
4: Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca ieri sera: la stazione di Forni a Voltri del soccorso alpino è stata attivata direttamente dal gestore di Malga Fleons, dove la sua compagna era stata punta da diversi calabroni ed era in serie difficoltà. La donna è stata attaccata dagli insetti nel tardo pomeriggio mentre sistemava la legna ed è andata in shock anafilattico.

0: Presso la Malga, dove non c'è campo per il telefono, c'è un telefono satellitare, ma nella concitazione, per accedervi era necessaria una password, il pastore, il compagno della donna, non è riuscito ad attivare la chiamata e lei stava perdendo i sensi.
1: Senza altra alternativa si è messo a correre per raggiungere a piedi un punto dove invece il telefono cellulare avesse campo ed è arrivato in circa mezz'ora a piedi a Malga Sissanis, dove ha contattato un suo conoscente soccorritore della stazione di Forniavolti che è subito partito con il pick-up alla volta della Malga. La stazione ha attivato il 112 e la SORES, ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale e i soccorritori della Guardia di Finanza. La centrale operativa ha fatto in tempo a informare il soccorritore partito in pick-up che sarebbe arrivato l'elisoccorso a supporto. Il soccorritore è riuscito a raggiungere la Malga e a caricare la donna a bordo dell'automezzo e dopo alcuni minuti di attesa è arrivato l'elisoccorso che ha sbarcato sul posto con il varicello e l'equipa al completo. La donna è stata stabilizzata finché è stata imbarcata in elicottero e trasportata all'ospedale di Udine e fuori pericolo di vita.
0: La scorsa notte un incendio si è sviluppato in una casetta di via Righetti nella zona del Faro della Vittoria a Trieste. Le fiamme, partite probabilmente dal solaio, hanno provocato il crollo del tetto. L'intervento dei vigili del fuoco, andato avanti fino alle 5 del mattino, si è rivelato particolarmente complesso a causa della strada impervia e difficile da raggiungere dai mezzi di soccorso. Al momento non risultano feriti.
1: Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18.30, si è verificato un nuovo episodio di violenza a Pordenone, in piazza Risorgimento. Si tratterebbe di un'aggressione mirata, forse un regolamento di conti, collegato a fatti recenti avvenuti nel Bronx. Due giovani di origine afghana sono rimasti feriti, uno dei quali colpito da un'arma da taglio a un gomito. Le forze dell'ordine hanno identificato tre persone, ma sono ancora in corso le ricerche dell'arma.
0: Inizia oggi il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, il primo dei 5 bollini neri dell'estate. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore, con possibili code e rallentamenti sull'autostrada 4 in direzione Trieste, presso gli svincoli per le località balneari e in uscita all'Isert dal primo pomeriggio. In direzione Venezia, sempre in prossimità dei caselli di mare, sia il mattino che il pomeriggio, e sulla A34, la Villesse-Gorizia, in uscita a Villesse. Nel pomeriggio. Attenzione per le limitazioni della superstrada slovena H4, fino a novembre chiusa per lavori in direzione nord, Vertoi Barasurto, con la possibilità solo ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate di prendere la viabilità alternativa attraverso la strada statale 444. Solo oggi potrebbero transitare 24.000 mezzi alla barriera di Lisert. Per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare lunghe code. Lungo tutta la rete, per ognuna delle giornate di grande esodo, opereranno 300 unità. Domenica sarà invece bollino rosso con possibili rallentamenti e code sulla A4.
1: Calano di quasi 10 punti percentuali gli occupati nel settore dell'edilizia. È l'effetto dell'esaurimento del superbonus che negli anni passati aveva sostenuto lo sviluppo del comparto. Ma il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per crescita del credito alle costruzioni.
2: Il segno meno è quasi sempre sinonimo di crisi, non questa volta, non nel settore delle costruzioni, perché il meno 10,8% di occupati nell'edilizia friulo-giuliana registrato dall'Istat nel primo semestre 2026 non si traduce in licenziamenti o cassa integrazione. È l'effetto della fine del superbonus e in massima parte segnala l'uscita dal mercato di imprese estere, in particolare dai Balcani, che negli ultimi anni erano state attratte proprio dalle generose agevolazioni statali al settore, mentre sul territorio pesa un'elevata età media delle maestranze che dunque lasciano il mestiere perché vanno in pensione. Nello specifico a Trieste si registra un meno 21,2% di occupati nelle costruzioni, Pordenone meno 17,8%, Gorizia meno 2,9%, Udine meno 2,8%. Ma a sostenere il settore ci sono ancora gli incentivi regionali per l'efficientamento, con oltre 800 cantieri pronti a partire, assicura Paolo Dri, presidente di Confartigianato Edilizia FVG. Bene l'artigianato, i cui addetti incidono per oltre il 56% sul totale degli occupati nelle costruzioni, un dato circa 11 punti percentuali più alto rispetto alla media italiana e con imprese più strutturate che altrove. Le prospettive comunque sono buone. Per Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, con 2 immobili su 3 costruiti prima degli anni 80 e quasi la metà in classi energetiche basse, c'è ampio margine.

0: Margine di lavoro per gli artigiani nella riqualificazione e nell'efficientamento energetico delle abitazioni. Da registrare infine che il Friuli Venezia Giulia resta al primo posto in Italia per crescita dei prestiti alle costruzioni, più 14,6% contro un dato nazionale in calo di 2,4 punti percentuali. Udine Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Pordenone, bambini e ragazzi imparano a riconoscere i rischi in acqua grazie all'impegno di una storica società sportiva cittadina assieme ai Vigili del Fuoco, con attenzione soprattutto alle insidie in ambienti naturali.
2: Alla piscina Gymnasium di Cordenons ragazzi e ragazze imparano a nuotare ma anche a riconoscere i rischi in acqua, in piscina e soprattutto in ambiente naturale, grazie agli incontri informativi organizzati dalla storica realtà pordenonese con i Vigili del Fuoco, anche in vista della giornata mondiale di prevenzione dell'annegamento. Claudio De Iuri, responsabile tecnico Gymnasium.
3: Il 98% degli incidenti avviene in ambiente naturale, in piscine private, e quant'altro. Quindi la nostra attenzione, che è costante durante tutto l'anno, è quello di inserire degli insegnamenti che portano le persone a capire come essere sicuri nell'acqua. Nelle piscine muore il 2% del totale delle vittime e se è necessario aumentare l'attenzione, aumentare i controlli, io penso che sia tutto bene. Il rischio zero non esiste, più si investe e si lavora sulla prevenzione, è giusto che lo si faccia. Quello che auspico è un impegno altrettanto importante a investire sulla prevenzione, la cultura, e la conoscenza dei rischi acquatici naturali, che sono gli ambienti dove maggiormente muoiono i nostri ragazzi.
2: Tra le insidie maggiori, la bassa temperatura dell'acqua, specie dei fiumi, e le improvvise differenze di profondità. Roberto Bidinost è responsabile operativo regionale soccorso acquatico di superficie, Vigili del Fuoco.
4: Abbiamo spiegato i rischi e i pericoli dei fiumi, dei laghi e del mare. Abbiamo parlato dell'ipotermia, del freddo, come in pochi secondi può togliere le forze anche a un bravo nuotatore. Abbiamo insegnato a riconoscere quindi gli ambienti pericolosi legati alla corrente e soprattutto abbiamo parlato anche di come si fa una corretta chiamata di soccorso al 112.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Pordenone ha raggiunto un traguardo significativo. Dall'avvio dell'attività robotica nel marzo 2024 sono stati eseguiti 226 interventi di protesi di anca e ginocchio, con il supporto del sistema robotico MACO, consolidando il reparto come uno dei centri più attivi e qualificati nella chirurgia ortopedica ad alta precisione. La tecnologia MACO consente una pianificazione preoperatoria basata su TAC e ricostruzione 3D personalizzata, permettendo al chirurgo di definire con precisione millimetrica l'intervento prima dell'ingresso in sala operatoria. Durante la procedura, il braccio robotico guida l'esecuzione dei tagli ossei secondo la pianificazione, garantendo un bilanciamento ottimale dell'articolazione, una minore invasività e un recupero funzionale più rapido rispetto alle tecniche tradizionali.
1: Inizia oggi a Udine l'incontro annuale dei friulani nel mondo. 101 corregionali provenienti dal Nord America sono sbarcati in Friuli, tema centrale dell'incontro di quest'anno, il terremoto del 1976. Ne abbiamo parlato con Franco Jacob, presidente dell'ente Friuli nel mondo.
6: Quest'anno siamo alla ricorrenza dei 50 anni del terremoto e non possiamo non ricordare quello che è stato uno dei tratti direi più esemplari della solidarietà che si è generata attorno al dramma del terremoto, alla tragedia del terremoto, cioè la grande solidarietà internazionale originata dall'emigrazione e dagli emigranti friulani presenti sparsi in tutto il mondo, che hanno saputo ovviamente con la loro azione, ma soprattutto con la loro credibilità, la loro presenza anche nelle istituzioni e nella società in quale loro sono andati a vivere e originare una solidarietà, la solidarietà complessiva delle comunità. E quindi è un grazie e anche un riconoscimento di questa importante, direi fondamentale azione verso il Friuli terremotato. Gli elementi centrali sono quelli della convention, venerdì sabato, un'iniziativa che vede nell'auditorium della regione appunto il momento di incontro con le istituzioni, con la regione, con le istituzioni dell'emigrazione nazionale e anche con la presenza di esponenti delle istituzioni dei paesi esteri. C'è la senatrice Sandra Pupatello, di origine friulana, senatrice federale del Canada, oltre che ovviamente i presidenti dei Fogolars che provengono appunto dall'estero e dall'Italia.
5: Quali progetti o strumenti state mettendo in campo per coinvolgere le nuove generazioni?
6: Beh, tutti questi eventi, una serie di eventi che poi svolgiamo anche durante l'anno, abbiamo svolto durante l'anno e svolgeremo durante l'anno, sono proprio segnare il mantenimento, il rafforzamento del rapporto che c'è tra le migrazioni di un tempo, quello che è stato fatto, e le migrazioni di oggi e soprattutto i discendenti degli migranti di oggi. Per questo ogni anno, e quest'anno in particolare, abbiamo svolto un'attività molto intensa verso i giovani, legata alla diffusione attraverso anche la collaborazione con la Società Filologica Friulana e l'Arlec della cultura dell'insegnamento su piattaforme, quindi con possibilità di accesso a distanza, ma quindi dei corsi di friulano, lingua friulana, lingua cultura friulana.
5: Il direttore artistico del Teatro Stabile Regionale, Paolo Valerio, sarà in scena a Mittelfest alle 17 nella chiesa di San Francesco con l'anteprima in lettura di Vergarolla, una strage dimenticata. A 80 anni dall'esplosione del 18 agosto del 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, 64 le vittime identificate, tra cui molti bambini, il racconto necessario di un evento doloroso, una delle più tragiche rimosse pagine del Novecento italiano.
7: Questo progetto è nato con l'Università Popolare di Trieste e col Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È importante raccontarlo perché nessuno si ricorda di questa terribile strage italiana, appunto dimenticata. Il titolo del nostro progetto, che viene presentato questa sera in forma di studio e avrà il suo debutto il 10 febbraio 2027, è Vergarolla, la strage italiana dimenticata.
5: Quali sono i protagonisti?
7: Allora, il testo è stato scritto da Davide Rossi con i contributi di Lucia Bellaspiga e Rossana Valiere. Io sarò la voce recitante. Lo spettacolo è a fumetti, quindi un fumettista, Marco Trecalli, ha raccontato per immagini questa storia, e al pianoforte Sabrina Reale e al violino Luca Reale, con un lavoro di videomaker da parte di Alessandro Papa. Quindi un progetto assolutamente condiviso con queste persone, e appunto per noi questa sera è la prima presentazione al pubblico per uno studio che poi porteremo a fondo per il 10 febbraio.
1: Diminuiscono i matrimoni religiosi a Trieste, un trend cominciato tempo fa. Nei primi sei mesi del 2026, secondo i dati forniti dal comune, i matrimoni civili celebrati in città sono stati 209 contro i 208 dello stesso periodo nel 2005. I matrimoni religiosi invece sono stati 37 contro i 44 del primo semestre dell'anno scorso. Stabili le unioni civili, 6 quelle registrate dal 1 gennaio al 30 giugno, erano 7 negli stessi mesi del 2025. Anche la scelta di molte coppie triestine di sposarsi in altre città. Sono 56 le pubblicazioni per matrimoni civili, sempre nel primo semestre dell'anno, per innamorati convolati a nozze in altri comuni. Quanto alle provenienze di marito e moglie, sul fronte dei matrimoni civili, in 44 casi lo sposo o la sposa non erano cittadini italiani, 4 i matrimoni religiosi con almeno un coniuge straniero e 3 casi nelle unioni civili. In attesa dei dati della fine del 2026, i numeri negli ultimi anni hanno dimostrato un calo costante dei matrimoni a Trieste. Nel 2025 sono stati in tutto 464, mentre l'anno prima erano 477.
5: A Udine questa sera alle 21 saliranno sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un concerto che chiuderà nel segno della grande musica la rassegna del Teatro Estate 2026. Protagonista sarà la Big Band Jazz del Conservatorio Giacomo Tomadini di Udine. Diretti da Claudio Clauco Venier, i giovani musicisti interpreteranno un coinvolgente repertorio dedicato ai grandi protagonisti dell'era delle Big Band, come Glenn Miller e Duke Ellington.
1: Trieste Estate celebra la donna attraverso la sua musica e le sue storie. Questa sera al giardino del Museo Sartorio alle 21, Woman in Rock, uno spettacolo emozionante che racconta i mutamenti sociali, l'amore, la passione e i sacrifici delle donne, intrecciando immagini, narrazione e canzoni che hanno segnato intere generazioni. Sul palco il musicista e divulgatore Gabriele Medeot, al pianoforte e Laura Panetta.
5: Nel Collio Goriziano a Capriva del Friuli, Villa Russit, dalle ore 20 il bluesman Mike Sponza si esibirà assieme alla Jazz Band Big Band with Chamber String Orchestra Forma Musica.

0: di Tolmin, Slovenia, per un evento che unisce musica, solidarietà e formazione. Una serata internazionale e speciale all'insegna dell'arte della beneficenza, i cui proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Villa Russitz, attiva da oltre un secolo nel campo dell'assistenza educativa a favore dei minori in difficoltà.
1: Per la rassegna Jazz Insieme, questa sera alle 21, al Belvedere di Palazzo di Sopra di Spilimbergo, si esibirà Andrea Lombardini.
0: Alle 17 all'Auditorium Concordia di San Vito al Tagliamento, il movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia organizza un seminario gratuito dedicato ad agricoltori e viticoltori del Friuli Venezia Giulia dal titolo Tieni bene la terra, dalla teoria alla pratica, come la tua azienda agricola può trasformare le buone pratiche in campo in un valore certificato e riconosciuto.
1: Questa sera alle 20 a Pordenone in piazza 20 Settembre, in scena Sul Ring della Cultura, una serata evento che unisce sport, valori e comunità. Al centro il prestigioso trofeo Nino Benvenuti, nei Welter si sfideranno Sansone e Manzo, mentre la categoria Super Welter vedrà opposti Semucci e Ait Hadda.
2: Rassegna stampa.
1: La visita dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta in prima pagina con la fotonotizia del suo maxi yacht nella prima pagina appunto del Piccolo. La città è bellissima e strategica, ha detto, e la sua imbarcazione diventa l'attrazione del giorno. Ex caserme, ecco il piano. In Friuli Venezia Giulia sono 543 le aree militari oggi dismesse. Occupano una superficie di oltre 50 milioni di metri quadri in città, periferie e campagne. Nel master plan le linee guida per il recupero, dalla sdemanializzazione ai 200 progetti e 52 diversi scenari relativi al loro futuro utilizzo. Nuove regole funerarie se si vuole disperdere le ceneri in mare. Ora è obbligatorio il consenso scritto da parte del defunto nel suo testamento o all'ufficio preposto del comune. Prima bastavano gli eredi di primo grado, una decisione destinata a far discutere. E il vescovo interviene dichiarandosi contrario. Le ceneri non vanno disperse né in mare né in terra e nemmeno in casa, sostiene Trevisi. Asugi allontana i mendicanti all'ingresso dell'ospedale maggiore, poi l'arrivo dei Gorillaz, il loro concerto domani in Piazza Unità con un parco colossale, animazioni e 16.000 fans.
0: Messaggero Veneto di Udine, notizia centropagina, caserme abbandonate, il piano per recuperarle, dagli impianti fotovoltaici agli alloggi a prezzo calmierato, pronti 200 progetti. Poco più in basso, primo caso di antivirus in Friuli Venezia Giulia, ricoverato un guardiacaccia, non è contagioso. Fotonotizia al centropagina, la storia del Messaggero Veneto sulla spiaggia dei Friulani. Al Palapineta la mostra Testimoni del Tempo, i primi visitatori ieri alla mostra del Messaggero Veneto all'inizio. Pinetta.
1: Fotonotizia dedicata all'enorme chiatta per le nuove gru di Fincantieri nella prima pagina dell'edizione di Monfalcone Gorizia del Piccolo. Fra qualche giorno porterà da Chioggia a Panzano la prima delle due grandi gru. La traversata durerà 14 ore. A Monfalcone altro magazzino in costruzione all'ex emisfero, 7 mesi di cantiere. Esordio a Gorizia dei Vannacciani. Futuro Nazionale sta pensando ad una propria lista e a un proprio candidato sindaco per le elezioni comunali del prossimo anno. Caso caporalato nell'appalto a Monfalcone, i tre imputati hanno patteggiato in appello il risarcimento alle parti civili.
0: E anche il Messaggero Veneto di Pordenone dedica la notizia al centropagina al piano di recupero delle aree militari abbandonate. La foto notizia al centropagina, sempre la mostra Testimoni del Tempo dedicata alla storia del Messaggero Veneto sulla spiaggia dei Friulani. Nelle cronache a Pordenone un'altra rissa, due ragazzi feriti, si cerca un'arma. Notizia taglio basso, solidarietà, 600 km di corsa per beneficenza, così aiuterà una famiglia di un malato di SLA.
1: Il Gazzettino di Udine titola Primo bollino nero, incubo code, domani previsti oltre 180.000 transiti verso le mete marine. Scattato il protocollo di emergenza, Alto Adriatico si prepara. I problemi maggiori si potranno verificare, come abbiamo già detto, nell'area dell'Isert, complice anche la chiusura programmata della superstrada A4 slovena. Fotonotizia al centropagina dedicata allo sport, oggi il test con lo Swansea, c'è Davis, assente Zaniolo, alle 13 l'Udinese affronterà la squadra inglese a Mittersill in Austria.
0: Il Gazzettino di Pordenone titola Ring e lame in piazza, due feriti, spedizione punitiva nell'area risorgimento, minuti di follia. Un gruppo di egiziani

0: Compie il blitz dopo la rissa al Bronx. Un giovane pakistano colpito al gomito in ospedale. Volevano fare pace, finita male. Forze dell'ordine in massa. Fotonotizia al centro pagine. Viale Cossetti riabbraccia le bancarelle del sabato. Da domani tra le bancarelle del mercato cittadino si respirerà finalmente aria di normalità. Conclusi i lavori, operazione protrattasi nel tempo molto più a lungo del previsto. Una notizia di cronaca: appunto da una vespa rischia di morire, salvato dal vicino. L'imprenditore agricolo Fabio Facca ringrazia l'uomo che ha dato l'allarme. L'episodio è avvenuto a Bagne di Fiume, Veneto.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 il consueto appuntamento con la rubrica in friulano. In Friuli Venezia Giulia crescono le imprese agricole under 35 in controtendenza rispetto al dato nazionale. A fronte di una diminuzione del 4,4% delle imprese agricole guidate da under 35 registrata a livello nazionale rispetto al 2024, la Regione segna infatti un incremento dello 0,9%. Alle 11.20 ritorna un tranquillo weekend da paura estate. Giulio e Marzia iniziano già oggi a segnarsi gli eventi di Lunatico Festival, che si rinnova con il tema Vivendo Fuori. Poi rimangono in provincia di Gorizia per un appuntamento unico, l'inviata di guerra azzurra Meringolo a onde mediterranee. Poi andranno a Forni di Sopra per profumo di resina, ma anche a Villa Russitz con le notte di Mike Sponza, che promuove un evento benefico. Tanti appuntamenti anche per Montagna Teatro Festival e l'immancabile Olimpiade delle Clanfe all'Ausonia di Trieste. E con i programmi regionali è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Manuel Bussani, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli. Da parte di Giulia Magro ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo prevalentemente sereno, mentre la circolazione veicolare si va movimentando, è già piuttosto sostenuta con i mezzi pesanti che in questo ultimo weekend di luglio, ricordiamo, non possono circolare già dal pomeriggio di oggi, dalle 16 alle 22. Divieto che si ripeterà nella giornata di domani, sabato dalle 8 alle 16 e poi domenica dalle 7 alle 22. Al momento il traffico è già intenso sulla 4, ci sono code sia sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio con la A27, poi code a tratti alla barriera dell'Isert in direzione Trieste. Ricordiamo che dalle 14 di oggi fino alle 22 di domani c'è anche un divieto di sosta e fermata per i mezzi pesanti sopra i 75 quintali a pieno carico nelle aree di servizio di Calsorta Sud e di Duino Sud in direzione Trieste. Nelle prossime ore ci sono previsti anche possibili rallentamenti non solo alla barriera dell'Isert ma anche alle principali uscite per le località balneari e poi sulla A23 al Peadria in direzione sud tra Udine e Palmanova all'innesto in direzione A4. Segnaliamo sulla raccordo RA13 ancora per oggi la chiusura della galleria Carso in direzione Venezia tra Cattinara e Padriciano, mentre sulla viabilità ordinaria abbiamo lavori sulla strada regionale 352 di Grado, possibili sensi unici alternati secondo esigenze di cantiere nel comune di Grado, così come sulla strada regionale 356 di Cividale nel comune di Cividale del Friuli e sulla strada regionale 14 della Venezia Giulia strada costiera, qui con possibili interruzioni di durata non superiore ai 3 minuti. Infine sulla strada regionale 251 della Valcellina ricordiamo una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais, analoga limitazione, quindi una deviazione su viabilità di cantiere anche sulla statale 52 Carnica nel comune di Villa Santina. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde.
4: Viaggiare informati.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Coding a 10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. In A7 code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. Il traffico è intenso anche tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento alla 12 verso Genova. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur. In A8 code a tratti tra l'allacciamento alla 9 Busto Arsizio direzione Varese ed anche alle porte di Milano. In A4 tra Courmayeur e la barriera di Milano Est verso Brescia, traffico intenso. Si rallenta in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze, poi code per un incidente sulla Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Code anche per un altro incidente tra Colleferro e Ferentino direzione Napoli. Code in A14 tra l'allacciamento alla 25 e Pescara Ovest verso Bari, a Roma tra Turbano della 24 coda da Via Fiorentina alla tangenziale Est. Si rallenta anche sulla Pontina tra Grande Raccordo Anulare e Via Cristoforo Colombo. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il governo vara la stretta anti-Maranza. Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Esulta la maggioranza, un altro colpo alla criminalità. L'opposizione, basta propaganda, la premier si occupi dei veri problemi del paese. Golfo sempre più in fiamme, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi bloccano l'ingresso del Mar Rosso, vola il prezzo del petrolio. La morte di Fakir a Bologna, attesa per l'autopsia, prevista in giornata. Video TG1 con le immagini delle body cam degli agenti durante l'intervento di contenimento. La tragedia di Tropea, morto un bambino di 18 mesi in ospedale, 4 compagni dello stesso asilo nido. Struttura sotto sequestro, ipotesi batterio killer. Temperature in calo, il caldo africano concede una tregua, qualche temporale al sud, domani e domenica piogge diffuse al centro-nord. Non solo cinema, sul red carpet della mostra di Venezia anche gli Oasis. Tornano Nanni Moretti, 5 gli italiani in gara, al GR1 il direttore Barbera. Calcio nazionale, rilancio azzurro e nuovo allenatore. I vertici della FIGC presentano il nuovo piano. Per la panchina si tratta con Guardiola e c'è sempre l'opzione Pirlo. Da Sanremo a tutta Europa, la RAI lancia il tour del Dopo Festival. Gli artisti più votati nell'edizione 2027 si esibiranno anche a Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra. Buongiorno da Luana Cremasco. Stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, cosiddetto anti-Maranza, che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. Un ulteriore passo, ha spiegato la Premier.

0: in un video sui social verso la fermezza e il principio di responsabilità.
1: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
2: Lo spiega così la Presidente del Consiglio il nuovo principio approvato in Consiglio dei Ministri, che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere di volere di un minorenne, rendendolo responsabile sino a prova contraria.
1: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
2: La Premier rivendica le misure già approvate contro la criminalità e va oltre, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
1: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
2: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali. In una telefonata ieri con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi si è ribadito l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Carla Macrellino, GR1.
0: Nel disegno di legge approvato dal governo, la novità, lo abbiamo sentito e lo ha ribadito dopo il Consiglio dei Ministri anche il Ministro della Giustizia Nordio, riguarda la capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori.
3: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. La non comprensione del reato che si è commesso, invece, andrà provata. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili, così il ministro della giustizia Carlo Nordio.
4: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore. Da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
3: Il senso politico, afferma Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale, la volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e ai social media. Elena Paba, GR1.
0: Valutazioni quelle del guardasigilli e della Presidente del Consiglio, condivisa dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, notano invece le opposizioni. Segno, affermano, che la repressione non è la strada giusta. Facciamo allora il punto sul dibattito politico.
5: Giovani a delinquenza da tempo, ricorda Matteo Salvini, chiedevamo una stretta contro i cosiddetti Maranza, interventi che erano stati invocati anche da Forza Italia. Un altro colpo alla criminalità, esulta Fratelli d'Italia, chi si comporta da adulto paga come un adulto. Occasione per il partito della Premier per tornare su quanto accaduto dopo la morte di Fakir, Lucio Malan.
6: A Bologna la sinistra dà vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale 60 agenti vengono feriti. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
5: Nulla a che fare con i violenti, la replica delle opposizioni, che però contestano. Si risponde al disagio giovanile solo con la repressione. I ragazzi, spiega da AWS Angelo Bonelli, diventano il capro espiatorio dei fallimenti del governo sulla sicurezza. Problema che non viene affrontato, commenta la segretaria PD Elly Schlein, al pari di altri.
7: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
5: Le risorse, lamentano i 5 Stelle, si trovano solo per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
0: Oltre alle nuove norme sull'imputabilità dei minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare anche il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider, ed è stato varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti.
8: Con la razionalizzazione della rete ci saranno meno distributori di carburante, ma più grandi e moderni. L'obiettivo della riforma è quello di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi, fino al 50%, per un massimo di 60.000 euro. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. amministrativa. Giuseppe Di Marco.

0: GR1.
1: Un patto per non usare l'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Lo ha proposto Elie Schlein alla Premier per evitare che i video cosiddetti deepfake attribuiscano agli avversari parole o fatti inventati. Sono d'accordo, è un tema che ho posto prima di tutti, ha risposto al Foglio Giorgia Meloni, che poche settimane fa era intervenuta contro la pubblicazione di sue foto contraffatte sui social. Più recentemente la Premier aveva preso le distanze da un video prodotto con intelligenza artificiale e pubblicato da Roberto Vannacci, che ritraeva nel ruolo di schiavi condannati a morte alcuni leader di opposizione, tra cui la stessa Schlein. Sono le 8:07 e siamo alle notizie dall'estero. Medio Oriente ancora in fiamme per la 13ª notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Sentiamo il corrispondente a New York.
2: Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. A testimoniarlo non è soltanto la 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, ma anche la notizia riportata dal New York Times sul rifiuto che Teheran avrebbe opposto all'ultima proposta di mediazione arrivata dagli Stati Uniti. Trump intanto, in un'intervista, torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. «Sto valutando un attacco su vasta scala», dichiara, «più massiccio di qualsiasi attacco visto finora». Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. «Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area», aveva scritto, «riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione». Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social: «L'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo», alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: «I tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Colpita dalle forze americane soprattutto l'area dello stretto di Hormuz, non si fa attendere la risposta militare dell'Iran, che continua a bersagliare i paesi alleati degli Stati Uniti nella regione e che ribadisce le accuse a Washington. La corrispondente a Istanbul.
3: Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare il blocco di Hormuz. Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano, provocando così un ulteriore danno agli equilibri economici globali. L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e nella 13ª notte di attacchi i Pasdaran tornano a colpire le basi militari statunitensi in Giordania e in Kuwait e suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Le tensioni internazionali influiscono sui prezzi dell'energia con il petrolio che tocca i massimi. Da maggio facciamo il punto qui in studio. Paola Anania.
4: Buongiorno, $100 al barile per il Brent, il petrolio europeo, 92 per il WTI che è il petrolio americano. Le tensioni si raffacciano sui mercati per i nuovi bombardamenti e soprattutto per una nuova minaccia al commercio internazionale. Non solo non sta riaprendo lo stretto di Hormuz, ma si sta complicando anche un'altra rotta commerciale, è lo stretto di Bab el Mandeb nella penisola arabica, un passaggio vitale da cui transita il 12% del commercio mondiale. Gli attacchi degli Houthi alle navi in transito rendono troppo pericolosa la navigazione, mettono a rischio il passaggio di milioni di barili al giorno dirottati su questa via dall'Arabia Saudita, per questo il prezzo del petrolio sale. Reagiscono male le borse, male ieri l'Europa, Wall Street e adesso l'Asia aperta, Tokyo perde il 3%. A complicare il quadro economico i nuovi dazi americani. Da oggi entrano in vigore le tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. A te.
1: È stata un'altra notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Kiev continua a colpire il commercio online russo per indebolire l'economia avversaria. La corrispondente a Mosca.
5: Per diverse ore era stato proclamato l'allarme antidroni nell'intera regione di Leningrado. Sono 59 velivoli senza pilota ucraini abbattuti, ma l'attacco ha colpito ancora una volta i magazzini del colosso dell'e-commerce russo Wildberries di San Pietroburgo, scatenando un vasto incendio. Ci sono anche dei feriti. Il magazzino si trova in periferia, ma le esplosioni

0: Intrusioni sono state avvertite anche da chi abita nel centro, riferisce il governatore. Wildberries ha annunciato già la sospensione delle attività nei due stabilimenti di San Pietroburgo. In queste ultime settimane diverse strutture del gruppo sono state nel mirino delle forze di Kiev con l'obiettivo di colpire un settore strategico dell'economia russa. In passato il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto che alcuni magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati anche per lo stoccaggio e la spedizione di componenti destinati all'industria militare russa. Nell'attacco di sabato scorso a Tambov erano morti 8 dipendenti e proprio ieri la società aveva annunciato le prime misure di risarcimento per tutte le aziende che giornalmente vendono la propria merce attraverso Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Rai Radio 1, la cronaca, il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. Dalle immagini delle body cam degli agenti emergono nuovi dettagli, mentre c'è attesa per i risultati dell'autopsia.
2: Le effettive cause della morte di Abderrahim Fakir e l'eventuale presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo sono principalmente queste le domande a cui è chiamata nelle prossime ore a rispondere l'autopsia sul corpo dell'uomo. Soprattutto per gli esami tossicologici però ci vorrà un po' più di tempo, ma sarà comunque un ulteriore passo nell'inchiesta dei magistrati di Bologna, che nel frattempo aggiunge agli atti il video estrapolato dalla bodycam privata di uno degli agenti. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento proprio degli agenti per separarli e l'inizio delle manovre per immobilizzare. Il loro avvocato Gabriele Bordoni.
3: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
2: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
4: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato della droga in casa. Sono gravissime le condizioni della allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica. L'ipotesi di un batterio killer tra le possibili cause della morte di un bambino di un anno e mezzo che si era sentito male in un asilo nido di Tropea in Calabria. Indaga la procura. La struttura intanto è stata chiusa per sanificazione visto i malori di altri bambini.
5: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini.
6: Serena Miceli è la direttrice della Family Baby School di Tropea, che ospita un centinaio di bambini da 0 a 6 anni. Dalla scorsa settimana 12 dei 25 che frequentano il nido hanno accusato forti sintomi gastrointestinali che hanno portato al ricovero di 5 di loro. Il più grave è Alessio Pio, di 18 mesi, originario di Zungri. Il 17 luglio è finito al pronto soccorso di Vibo Valentia. Martedì le sue condizioni si sono aggravate al punto da imporre il trasferimento d'urgenza a Catanzaro, dove è morto per una sospetta setticemia.
5: In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
6: Altri 3 bambini finiti in ospedale sono già stati dimessi. Le condizioni del quarto, ancora sotto osservazione, sono in miglioramento. Resta da capire cosa abbia causato i ricoveri. La procura di Vibo ha ordinato l'autopsia. Il sospetto è che i piccoli siano venuti in contatto all'interno della struttura che frequentano con il Colistrium difficile, un batterio di origine ospedaliera. Da qui la necessità di chiudere la struttura per procedere a un'approfondita sanificazione. Simone Zazzera, GR1.
1: Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, dove era in vacanza con la famiglia. E sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino Roma. 3 persone sono state indagate per omicidio colposo. Casi questi che hanno portato il Parlamento a intervenire con l'obiettivo di una maggiore sicurezza. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, Associazione Costruttori di Piscine.
7: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2000

0: 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
1: Emergenza incendi, il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il forte vento hanno alimentato vasti roghi nel sud Europa. Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. In Italia le fiamme hanno divorato ampie aree della Sicilia e della Calabria. Situazione in via di miglioramento, tuttavia, grazie anche all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
1: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da CUB Trasporti SGB. La protesta, dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi, riguarda il personale del gruppo FS Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei treni garantiti. Vertici della Federazione Calcio al lavoro per rilanciare il movimento, ma la curiosità principale resta quella sul futuro allenatore della nazionale.
3: Rifondazione, puntando su un progetto a lungo termine e ambizioso che si basi su una condivisione totale, è la premessa, dice Malagò. C'è un'area di grande rinnovamento, assicura Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nelle idee del presidente. Con il consulente Leonardo, amicizia di lunga data e complicità, si punta al massimo, a cominciare dal nome del CT, fa capire Maldini, che cita Guardiola, ma non solo.
4: Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep. Ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, bisogna verificare la disponibilità generale, diciamo.
3: La scelta del nuovo CT, quella più imminente, necessaria per rilanciare un movimento che arranca, Maldini detta i tempi.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra, ma con una lista di nomi che entro martedì, giorno del prossimo Consiglio federale, potrebbe allungarsi ancora. Manuela Collazzo, GR1.
1: Ciclismo Tour de France, Carapaz conquista la 18ª frazione, prima delle tre tappe alpine, Pogacar resta in maglia gialla, oggi si sale sull'iconica Alpe d'Huez.
5: La salita finale della 19ª tappa rappresenta già nel nome l'essenza del Tour de France. L'Alpe d'Huez è già stata scalata 31 volte, l'ultima nel 2022. Qui hanno vinto i più grandi dal campionissimo Fausto Coppi, primo in assoluto a conquistare la vetta nel 1952 alla doppietta di Marco Pantani. La tappa sarà corta, 128 km con altre salite lungo il tracciato, ma con il clou della gara che arriverà senz'altro nell'ascesa all'Alpe d'Huez. Non a caso il traffico è stato vietato da ieri e si potrà arrivare in vetta soltanto a piedi o in bicicletta. La maglia gialla Tadej Pogacar potrebbe anche giocare in difesa per conservare gli oltre 4 minuti e mezzo sul secondo Remco Evenepoel, per poi concentrarsi sul tappone di sabato, dove oltre l'Alpe d'Huez ci saranno anche Telegraph e Galibier. E allora la fuga resta una probabilità concreta, sperando che Davide Piganzoli, sostanzialmente a riposo nella tappa di ieri, possa trovare le gambe per scalare l'Alpe d'Huez. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Milionari patriottici, sono già più di 100 quelli che in Gran Bretagna hanno firmato la campagna pro patrimoniale. La corrispondente a Londra.
6: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham, nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV, dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Berners-Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill, Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline, garantirebbero allo Stato 24 miliardi.

0: miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il nuovo volto delle banconote europee, avviata la consultazione per scegliere trattami naturalistici, personalità della cultura. La BCE ha presentato i bozzetti finali e ora anche i cittadini potranno esprimere la propria preferenza.
2: È tempo di rifarsi il look. Le banconote dell'euro si rinnovano. La BCE ha svelato i 10 bozzetti finalisti che sviluppano due temi: uno ambientale, con i fiumi e gli uccelli a celebrare paesaggio e biodiversità del vecchio continente, l'altro che si lega invece al volto di personaggi della cultura che possono essere considerati patrimonio comune di tutti i cittadini europei, come il soprano di origine greca Maria Callas, Ludwig van Beethoven, l'autore del alla gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre sul sito web della Banca Centrale Europea. Ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà aspettare a Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
1: Il cinema si aprirà con Ink del britannico Danny Boyle il 2 settembre alla Mostra Internazionale di Venezia. In concorso 5 titoli italiani con il ritorno di Nanni Moretti. Grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi, racconta il direttore della mostra Alberto Barbera alla nostra inviata. Ma ci saranno anche grandi star della musica internazionale.
3: Gli Oasis, inevitabilmente tra i più attesi sul tappeto rosso di Venezia 83, insieme a George Clooney, a Pattinson, a Russell Crowe, Penelope Cruz e Javier Bardem. Alberto Barbera ha detto che i film di questa Venezia 83 sono l'hashtag del cinema contemporaneo.
4: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
3: E con tantissima Italia.
4: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Mattoni, eccetera. Pallauro, Marco Bechis.
3: Come è andato questo ritorno di Nanni Moretti che mancava dall'89, quando a Palombella Rossa fu negato il concorso?
4: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere di andare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, grande storia d'amore.
3: Cosa si augura per settembre?
4: Che questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: E per la musica parliamo di quella di Sanremo, Italia 2027. La musica italiana, la conquista dell'Europa, il titolo del progetto voluto dai ministeri della cultura, degli esteri e del turismo, dalla RAI, dalla FIMI, SIA e Assoconcerti. Un evento itinerante nella settimana successiva al festival per la valorizzazione della canzone italiana all'estero che andrà in tour nelle città europee.
5: Volevo essere un duro.
6: Un tour di 4 concerti dal 23 febbraio al 1 marzo che porterà nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra il vincitore del Festival 2027, il più votato di Sanremo Giovani e il primo della classifica della serata del venerdì. Una spedizione che partirà dall'Ariston, palcoscenico che ha contribuito a far emergere il talento e a raccontare l'Italia al mondo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
7: Pensiamo solo nel blu dipinto di blu, che continua a essere una delle hit più ascoltate all'estero. Io aggiungo anche Maneskin, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Zucchero, tanti altri artisti che in anni più recenti hanno portato nel mondo la nostra musica italiana.
6: Il tour Italia 2027 è un veicolo per esportare la cultura del nostro paese, ha aggiunto Enzo Mazza, presidente della FIMI Industria Musicale Italiana.
8: La musica non ha nessun confine, non esistono dazi, non esistono barriere. In più assistiamo anche a un incremento del consumo proprio in miliardi di stream realizzati su brani di musica italiana.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E siamo ancora nella musica, attesa finita per i fan di una superstar canadese. The Week Weekend. Da questa sera, domenica 26 luglio, a Milano si esibirà in 3 concerti consecutivi allo Stadio San Siro, unica tappa italiana dell'After Hours Till Dawn Tour. 3 appuntamenti

0: che confermano il legame speciale con il pubblico italiano a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di persone all'ippodromo La Maura, sempre a Milano. Ad aprire ciascuna delle 3 serate sarà il rapper americano Playboi Carti. Sono le 8:27 e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.

0: che è il nostro esperto di tecnologie.
1: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: 8:29, seconda parte di Radio Anch'io. Ancora una buona giornata da tutta la redazione, da Francesca Rinaldi al microfono. Non sono sola questa volta, con me c'è Massimo Cerofolini. Buongiorno Massimo.
12: Buongiorno a te, chi ci ascolta?
0: Massimo, allora, il nostro esperto di tecnologie, conduttore dello storico programma Eta Beta di Radio 1. E allora Massimo, ieri abbiamo letto sui giornali articoli piuttosto allarmistici su un test che riguardava agenti di intelligenza artificiale che sarebbero sfuggiti al controllo dei loro creatori. Allora ti chiedo innanzitutto, Massimo, di cominciare a capire che cos'era questo test che era in corso nei laboratori di OpenAI.
12: Allora, hai detto bene, Francesca, perché la stampa ieri ha raccontato questa storia pigiando l'acceleratore sull'immagine fantascientifica di un'IA, intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano, che combina guai, finisce fuori controllo, quindi scenari che abbiamo visto soltanto nei film apocalittici. In realtà, se andiamo a indagare bene su cosa è successo, la realtà è molto più complessa e molto più articolata, lo vedremo tra poco con i nostri ospiti. Diciamo quello, i fatti sono questi. OpenAI, che è l'azienda che fa ChatGPT, popolare chatbot sull'intelligenza artificiale, che un po' ha fatto esplodere tutto questo fenomeno degli algoritmi, dei modelli generativi, stava testando due suoi modelli, uno già uscito che è il 5.6 Sol e l'altro un modello che deve ancora uscire. Questi sono test che vengono fatti di routine per verificare la tenuta di questi algoritmi di fronte a degli attacchi. Ecco, quindi aveva dato a questi cosiddetti agenti autonomi, che sono degli algoritmi di intelligenza artificiale capaci di non solo rispondere come faccia GPT, ma anche di elaborare in autonomia delle strategie, di perseguire il compito che gli è stato affidato. Ecco, il compito era quello di testare questi modelli di fronte a potenziali attacchi ed era stato circoscritto in una cosiddetta sandbox. Che cos'è la sandbox? È uno spazio virtuale perimetrato, controllato, una sorta di gabbia in cui gli sviluppatori possono fare in totale sicurezza tutti i loro test e i loro esperimenti.
0: Scusami, è uno spazio chiuso, quindi uno spazio che non è collegato alla rete internet a cui accediamo tutti noi.
12: Diciamo, non è collegato direttamente e quindi si sentivano tranquilli gli sviluppatori.
0: Quindi se noi testiamo un qualsiasi nuovo prodotto lì, non dovremmo fare danni alla popolazione della rete.
12: Cosa è successo? Che questo algoritmo, avendo il compito di risolvere un determinato problema, non riuscendo a farlo con i mezzi che aveva a disposizione dentro questo perimetro, cosa ha fatto? Prima

0: individuato una falla dentro la sandbox, quindi è uscito dal perimetro, è riuscito ad andare su internet in qualche modo, e poi dov'è che è andato ad attaccare? È andato ad attaccare ad Hugging Face. Hugging Face è un po' il supermercato dei programmatori, degli sviluppatori, perché lì ci sono i modelli più avanzati, puoi fare test, puoi entrare in contatto con la comunità, e quindi lui è entrato lì dentro, ha violato tutti i sistemi con 17.000 tentativi, no, di entrare dentro le varie protezioni che Hugging Face ha, e alla fine è riuscito a entrare. Quelli di Hugging Face se ne sono accorti e hanno subito capito che non era un attacco fatto da umani, ma era un attacco fatto appunto da un agente di intelligenza artificiale. OpenAI ha ammesso, diciamo, l'evasione di questo gruppo di agenti autonomi, e lì sembrava, diciamo, un po' finita la storia. In realtà poi adesso vorrei vedere con i nostri ospiti le conseguenze di questo e tutta la complessità che c'è dietro, anche il modo in cui è stata raccontata questa storia.
1: Ecco, vogliamo cominciare a presentare i nostri ospiti?
0: Sì, allora intanto sono Paolo Dal Checco, che è un esperto di sicurezza informatica. Buongiorno Dal Checco, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: E anche Alessandro Aresu, che è un esperto di geopolitica, ha scritto un libro molto interessante, Geopolitica dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Aresu.
3: Buongiorno.
0: Allora Paolo Dal Checco, cominciamo con lei. Allora, OpenAI ha un po', diciamo, il momento in cui ha ammesso questa evasione in qualche modo dei propri agenti, ha detto che siamo di fronte al primo caso documentato, almeno, di un'intelligenza artificiale che evade dal contenitore di chi l'aveva creato. Ecco, ricostruiamo i passaggi che non sono stati ancora chiariti di questa vicenda intanto.
2: Certamente è un caso unico, probabilmente almeno tra quelli noti, di fuga di un AI da un perimetro che, come è stato giustamente descritto prima, era chiuso e dalla quale non doveva uscire. È un po' come una palestra nella quale si mettono 100 esperti di ogni possibile disciplina e si dice loro: adesso vi facciamo un test, dovete trovare una risposta. Questi si mettono a ragionare e iniziano a cercare la risposta dove pensano di poterla trovare. Il problema è che la risposta era fuori da questo recinto. E la cosa interessante è stata che questi agenti, quindi nell'ambito informatico era un'intelligenza artificiale sotto forma di agenti, cioè possono fare cose, possono uscire da un perimetro, cosa che hanno fatto, possono lavorare su un computer, fare cose che fanno anche gli esseri umani, gli agenti AI, hanno deciso di uscire appunto e trovare una soluzione all'esterno. Per farlo hanno però dovuto aggirare il guardiano. C'era in sostanza una sorta di guardiano, un proxy, questo è il nome tecnico, che filtrava tutto quello che usciva e entrava dall'esterno, un po' come un centralino che doveva filtrare tutte le comunicazioni, e questi hanno deciso di aggirare il centralino. Quindi hanno trovato, non per cattiveria o perché hanno avuto un intento diciamo di attacco informatico per uscire e liberarsi dai vincoli dell'AI, ma semplicemente per rispondere alla domanda che era stata fatta loro, hanno trovato la soluzione per aggirarlo. Fatto questo, come è stato egregiamente descritto prima, hanno pensato: adesso andiamo a prenderci la risposta dove siamo sicuri di trovarla, dentro a Hugging Face. E lì dentro hanno dovuto fare la stessa cosa, cioè hanno dovuto aggirare dei limiti, sempre con un ragionamento interno basato su test, su tentativi multipli, su analisi di vulnerabilità, finché non l'hanno poi trovata. La cosa interessante, secondo me, è che forse non è emersa, è che l'attacco è stato portato avanti tramite agenti di intelligenza artificiale, ma anche Hugging Face se ne è accorto grazie all'intelligenza artificiale. Dal punto di vista cyber security, questo ci fa capire che l'umano diventerà sempre meno importante nell'attacco e nella difesa, perché se non ci fosse stata l'AI anche in Hugging Face, probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno di questo attacco.
0: Ecco, quindi, diciamo però Paolo, che in qualche modo questa notizia è passata sui media come la prima volta di un attacco di intelligenza artificiale, come se questi algoritmi avessero poi una conoscenza, tu hai detto, non malevola ma comunque determinata. In realtà forse è sempre l'uomo che in qualche modo ha dato il compito all'algoritmo, più che l'algoritmo stesso uscire fuori controllo. È così? Come la vedi tu?
2: Esattamente, l'uomo ha dato un task, cioè un compito, fai questo, e il sistema l'ha fatto, solo che essendo lì stati ridotti i limiti, perché sempre lato cyber security è importante ricordare che tutto quello che fa oggi l'AI è fortemente limitato. Per esempio noi in studio, quando facciamo dei tentativi di exploit, cioè cerchiamo soluzioni che vadano a violare i sistemi, non ovviamente per attaccarli ma per difenderli, riceviamo continui blocchi e anche minacce di chiusura dell'account. Quindi c'è un forte limite che lì era stato tolto. Quindi l'umano ha fatto una domanda.
1: Mi perdoni Dal Checco, i limiti posti da chi?
2: Posti dal fornitore del servizio.

0: servizio, quindi OpenAI, tutti gli altri che utilizziamo, insomma, li usiamo tutti praticamente. Oh. Ognuno deve porre il limite e lo mantiene in essere.
1: Ecco, resta il fatto
0: erano stati tolti.
1: Ecco, resta il fatto che comunque questo è un paradigma nuovo significativo su cui impostare proprio la nostra riflessione. Prima lo accennavi, il fatto che un agente ha attaccato, un agente ha difeso. Ecco, che scenari aprono per te che ti occupi di sicurezza informatica queste potenze che vengono messe in mano, sia pur con dei comandi prestabiliti dai buoni e dai cattivi rispetto alla sicurezza, alla tenuta dei nostri conti correnti, della nostra identità, di tutta la nostra vita online?
0: Fanno scalare di un livello tutto quello che è l'attacco e la difesa, un livello che tra l'altro va sopra gli esseri umani, nel senso che oramai perdiamo anche un po' il controllo di quello che può essere la modalità di attacco e allo stesso modo la difesa non possiamo più farla noi con gli strumenti tradizionali, perché questi sistemi non è che sono intelligenti come li intendiamo noi esseri umani, sono molto veloci, hanno la possibilità di tentare milioni di prove in un millisecondo, mentre noi umani ci mettiamo mesi per farne un centinaio, e quindi è un po' come dire combattere con un'automobile quando si è a piedi. È impossibile, non è che l'automobile è più intelligente, semplicemente può andare ai 150 all'ora e noi a piedi no. Quindi è un po' questo il discorso.
2: Dal Checco, le giro una domanda che ci arriva da un ascoltatore di Cagliari. Perché allora lo chiamate attacco?
0: Perché la configurazione che ha avuto questo episodio è quella di un attacco, cioè l'AI ha attaccato in quel momento, anche se non l'ha fatto con l'intenzione di attaccare come quella di un hacker, chiamiamolo così, ma è stato un attacco, cioè ha fatto un brute force, ha fatto un tentativo di trovare delle credenziali, cioè ha trovato le password di alcuni utenti, ha trovato dei bug, infatti gli zero day che ha trovato sono dei bug che nessuno conosceva e che ha scoperto l'intelligenza artificiale, quindi ha trovato dei problemi che ha sfruttato, e questo è esattamente quello che si fa in un attacco. Quindi forse senza neanche saperlo esattamente ha fatto un attacco informatico.
1: Ecco, fin qui la lettura che riguarda la cybersicurezza. Poi c'è un'altra lettura fatta un po' di dietrologia, di sospetti, ma che comunque ha un suo perché, che è quella con cui vorrei ragionare con Alessandro Aresu. Perché? Cosa è successo? Ricordiamo che questo attacco è stato portato avanti da agenti autonomi di OpenAI. OpenAI è l'azienda che ha creato ChatGPT e che in questo momento è un po' in difficoltà con i concorrenti, soprattutto anche quelli americani, a cominciare da Anthropic, fondata da due italo-americani, fratelli Amodei, ex dipendenti di OpenAI, e che forse qualche ascoltatore ricorderà, nei mesi scorsi è stato protagonista di questa vicenda di Mythos, che è la nuova versione del loro algoritmo.
2: Tra l'altro, Massimo, ti interrompo un attimo perché Valeria ci sta proprio scrivendo: a giugno è già successo con il nuovo modello Claude
1: Mythos.
2: Mythos di
1: Ecco, allora,
2: Anthropic.
1: quindi il Claude Mythos ha segnato
2: Sono
1: un po',
2: preparati gli ascoltatori.
1: infatti, perché questo è un punto centrale della riflessione. Claude Mythos ha segnato un punto di svolta da cui ha affiliato poi un altro modello che si chiama Fable, meno diciamo potente di Mythos, però un modello che nasce per questa grande capacità anche di riscoprire le vulnerabilità, le falle di tutti i sistemi informatici della storia umana. Poi nelle mani sbagliate rischia di diventare una bazooka che può fare danni incalcolabili. Ecco, allora che è stato Fable, diciamo, quella che è stato prima diffuso, poi bloccato dalla Casa Bianca, poi di nuovo diffuso con ulteriori limitazioni. Ecco, tutto questo per far capire che all'ombra di questa vicenda che abbiamo appena raccontato c'è anche la guerra che si fa tra OpenAI e Anthropic, perché la prossima settimana Sam Altman, che è il capo di Anthropic, andrà a Washington per informare alla Casa Bianca sulla, diciamo, natura di questi nuovi modelli che sta per lanciare, il 5.6 che l'ha appena lanciato e quelli di prossima generazione. Quindi chiedo ad Alessandro Areso, alla luce di tutto questo, non c'è anche una voglia di comunicare che anche OpenAI è potente come Anthropic, che quindi c'è un algoritmo che poi ha potenziali capacità di danno, ma quindi comunque va tenuto in grande considerazione, visto che sia Anthropic che OpenAI stanno per presentarsi in borsa per la prima volta?
3: Allora, direi di sì, perché le aziende, così come i programmi, hanno una funzione. La funzione di aziende come OpenAI e Anthropic è fare profitti. Quindi in questo caso cercare di aumentare la loro valutazione in vista di una quotazione in borsa. E questo avviene anche in un contesto di particolare attenzione politica. Per esempio, il ritiro da parte di Anthropic di Fable per qualche tempo per via dei controlli sull'esportazione dall'amministrazione Trump. Il dialogo costante è la questione che

0: sta caratterizzando le aziende di intelligenza artificiale sui loro diritti di proprietà, cioè per esempio la proposta di Sanders di un fondo sovrano statunitense che prenderebbe il 50% della proprietà di queste aziende.
1: Dopo una proposta del 5% lui ha rilanciato il 50%.
0: La controfferta di prima Sanders ha detto 50%, allora Altman ha detto io vi do il 5%. Quindi tutti questi aspetti è importante vederli, direi, nell'aspetto tecnico, che senz'altro è presente, in questo aspetto aziendale, cioè noi non abbiamo a che fare con laboratori, come si autodefiniscono queste aziende, sono aziende, quindi la loro funzione non è aiutare l'umanità ma fare profitti, e per questo si stanno quotando in borsa, per questo hanno degli azionisti che vogliono ritornare dai loro investimenti, e per questo competono sull'adozione da parte di questi prodotti da parte delle aziende. Quindi quello che in quest'anno è riuscito a fare Anthropic molto bene è stato creare dei prodotti e un portafoglio di clienti commerciali per cui adesso spende meno per i costi enormi della capacità di calcolo, cioè i data center, i computer, e riesce ad avere dei ricavi molto consistenti. Quindi ora
2: ricordiamo che ieri la borsa ha penalizzato proprio tutte le big tech per la paura di non rientrare in questi grandi investimenti sull'intelligenza artificiale.
1: E Aresu, resti con noi, perché io vorrei far sentire a lei e agli ascoltatori un contributo, un'opinione di Walter Quattrociocchi, che è professore di informatica all'Università Sapienza di Roma.
3: Siamo di fronte a un classico esempio di specification game, cioè degli attacchi che si fanno, cioè si testa uno strumento nella sua capacità di sfruttare le vulnerabilità delle piattaforme, no? Quindi sostanzialmente gli viene dato l'istruzione di devi eseguire questo tipo di attacco. Nello specification game in particolare non c'è tanto l'attenzione a rispettare i punteggi, ma si deve ottenere il risultato. Che fanno per accompagnare questo? Abbassano tutte le protezioni, quindi non ci sono i guardrail che si troverebbe davanti un utente normale quando lo usa. Magia. No, è quello che gli hanno detto di fare. E seconda cosa, quando si fanno questo tipo di esperimenti, il setting sperimentale, cioè quindi quando costruisco l'esperimento, prevede che ci sia l'isolamento rispetto alla rete. Invece non si capisce per quale motivo l'abbiano lasciato attaccato alla rete. E lì viene un po' il dubbio, insomma, che sia stato fatto un po' per, non dico per cercare l'hype, ma per cercare di creare delle situazioni un po' che permettessero un'ondata mediatica, quindi giocare molto sulla suggestione e sull'approssimazione, facendo sì che tutti cominciassero a gridare oh mio Dio, siamo di fronte a Skynet.
1: Aresu, è venuto anche a lei questo dubbio?
0: Allora, come dicevo, c'è sempre una volontà da parte delle aziende di attirare l'attenzione. Ora l'intelligenza artificiale fa parte tanto del nostro panorama politico, economico, mediatico, è normale che sia così. Allo stesso tempo i modelli procedono nelle loro capacità ed è quello che sta avvenendo da un lato del Pacifico e dall'altro lato del Pacifico, cioè nella Repubblica Popolare Cinese. Quindi questi elementi continuano a convivere nel nostro tempo, direi, quello che si chiama l'hype, l'alone di attenzione, e poi le capacità reali di questi programmi che procedono in una competizione sempre più serrata, che naturalmente ha dei rischi sia dal punto di vista strettamente economico, infrastrutturale, finanziario, e sia dal punto di vista politico e sociale.
1: Dal Checco, torno da lei, il nostro esperto di sicurezza informatica. Ci sono due ascoltatori, Giovanni e Sergio, che ci chiedono cosa si intende per agenti di intelligenza artificiale. Ce lo può spiegare in parole semplici?
4: Certamente, noi siamo abituati all'intelligenza artificiale da utilizzare in termini di prompt, cioè scriviamo qualcosa e leggiamo la risposta. Questo è come è nato tutto qualche anno fa. Poi si è un po' evoluto, adesso possiamo caricare immagini, possiamo caricare foto e ottenere in cambio testo, ma è sempre un'interazione fatta tramite domande e risposta. Gli agenti invece portano tutto a livello un po' più alto, cioè fanno delle cose, come se fossero, diciamo, degli esseri umani che possono persino usare il computer, vedere quello che c'è sul computer, interagire con i servizi tramite quello che si chiama API, cioè un'interazione tecnica, ma persino usarli, cioè possono proprio arrivare su un sito web, compilare un modulo, inserire le credenziali, vedere cosa c'è dentro. E quindi agente è un'intelligenza artificiale che simula il comportamento di un essere umano, nel senso che può fare le cose che fa un essere umano, come se

0: fosse seduta a un computer, può cliccare, può entrare, può leggere, può persino mandare audio, quindi simulare la voce, può ascoltare quello che c'è dall'altra parte. Qui agente uguale essere umano che in realtà sotto è una macchina.
1: Diceva prima Paolo Dal Checco che anche Hugging Face si è difesa utilizzando proprio questi agenti autonomi. Però cosa è successo? E questo è un altro elemento che vorrei discutere con Alessandro Resu. È successo che ha provato a usare quelli di OpenAI, cioè di colui che aveva in qualche modo, sia pure involontariamente, avviato l'attacco, ma non funzionavano perché erano soggetti ai cosiddetti guardrail, ossia delle limitazioni. Allora, cosa ha fatto Hugging Face, che ricordiamo è una piattaforma francese, quindi non è americana? Si è rivolta a un software cinese, cosiddetto open source, open weight meglio, che si può installare sul proprio computer e quindi si può utilizzare come fosse, diciamo, un agente indipendente proprio. Ora, questo apre una strada ai modelli cinesi che, secondo, diciamo, la grande guerra fredda che si sta creando tra Stati Uniti e Cina, sono una delle due alternative che si contendono la sfida, non solo, diciamo, per i paesi che l'hanno già adottata, ma un po' per le aziende di tutto il mondo. Alessandra Resu, vogliamo un po' ricordare che cosa è successo e poi soprattutto questa guerra fredda che ha due poli. Una da parte si chiama la conferenza di Shanghai qualche giorno fa con Xi Jinping, ha creato questo consorzio in cui ci sono dentro 29 paesi, che si contrappone alla cosiddetta Pax Silica, diciamo di marca americana o europea, indo-pacifica, eccetera, che invece chiede, diciamo, sta sotto il cappello della, insomma, attrazione statunitense. Ecco, facciamo un po' il quadro di questa situazione.
2: Allora, in questo quadro la prima cosa da comprendere, a mio avviso, è che non siamo in una guerra fredda. Perché? Perché la guerra fredda era caratterizzata dalla separazione tra la sfera sovietica e quella americana NATO. Nessuno nella NATO aveva bisogno di prodotti dell'Unione Sovietica per andare avanti. L'Unione Sovietica non era parte del mercato mondiale. La Cina invece è la principale potenza manifatturiera al mondo. Questo significa che ora stanno costruendo dei data center negli Stati Uniti. La possibilità che ci siano dei trasformatori o degli altri componenti elettrici che vengono dalla Cina per fare gli stessi data center dell'intelligenza artificiale americana è elevatissima. Lo stesso per i circuiti stampati e per i moduli ottici. Quindi non credete a chi vi dice che può esserci una separazione netta tra le due sfere, perché potete venire con me in un data center e vi dimostro che non è così. Smontiamo le cose e vi faccio vedere che non è così. L'altro aspetto è quello del talento. Spesso queste aziende, comprese le aziende cinesi, per esempio Moonshot AI, vengono dal fatto che le due sfere sono state connesse. Il fondatore, il cui soprannome è Kimi, come quello dei modelli di Moonshot AI, ha preso il dottorato alla Carnegie Mellon University negli Stati Uniti. E anche qui, se andiamo nel dipartimento di informatica della Carnegie Mellon University, si parla praticamente solo cinese, perché gli studenti informatici sono prevalentemente provenienti dalla Cina. Alcuni restano negli Stati Uniti, alcuni tornano in Cina. Quelli che tornano in Cina poi o lavorano all'università o fanno delle aziende. Quindi questo sistema continua ad avere degli elementi di interconnessione che però non possono restare uguali a quelli del mondo dove vivevamo negli anni 90, in cui, diciamo, tutta l'interconnessione ci sembrava solo una cosa positiva.
3: È un mondo che
2: vediamo queste spinte di chiusure. La chiusura totale non può esserci, però le spinte di chiusura continuano.
3: Resu, la blocco un attimo, leggo un paio di messaggi dei nostri ascoltatori. Ma non vi spaventa quello che è successo, dice Matteo da Padova? Ciò dimostra che si finisce nelle mani sbagliate, e ce ne sono di questi tempi. Il genere umano sarà sotto scacco. Un altro ascoltatore ci scrive: se il prompt iniziale fosse stato diverso, ipotizziamo uno con intenti cattivi, ad esempio dire a questi agenti trova il modo di distruggere la rete informatica, cosa sarebbe successo? Ascoltiamo anche la voce di Monsignor Vincenzo Paglia.
4: Io con la clava posso spaccare le noci, ma posso spaccare anche la testa di chi mi sta vicino. Il problema non è la clava, è chi la usa. Ecco allora la indispensabilità non solo di un'etica, non debbo fare del male all'altro, ma qui anche di una visione. Che mondo voglio costruire? Che uomo voglio edificare? Che società voglio promuovere? La tecnica è frigida, la tecnica è meccanica. Ecco, in questo senso dobbiamo stare attenti.
3: Dal Checco,

0: necessità quindi di un'etica anche per la tecnologia, che però deve dare l'uomo. Dal Checco mi sente? Sì, ecco, ero io che non la sentivo, allora scusi.
1: Questo è uno dei principi fondamentali, anche se ritengo che, almeno dal punto di vista mio, il problema che vedo non è tanto quello quanto il fatto che l'essere umano è sempre meno importante nell'attività. Si dice man in the loop, ma in realtà l'essere umano nel giro sta sempre più scomparendo, perché tutti questi sistemi fanno tutto da soli. Questo significa che sicuramente c'è il rischio di cui parlava l'ascoltatore, ma il rischio principale che vedo io paradossalmente è che l'essere umano impari sempre meno, e avendo tutti noi il nostro genio della lampada, no? È un po' come se ognuno di noi avesse il genio della lampada, non ce n'è uno, ce n'è uno a testa che può fare tutto quello che vogliamo. Finirà che non faremo più niente, quindi questo è un po' il mio timore, ecco, più dell'attacco globale, della distruzione universale che tanti temono e che secondo me riusciremo invece a tenere sotto controllo.
2: E Paolo Dal Checco, tornando su questa distinzione di due modelli che si contendono ormai il nostro futuro, da una parte quello su cui spingono i cinesi, il modello cosiddetto open, aperto, che è più economico, è modificabile, ti protegge i dati, dall'altra quello chiuso, che è il modello di OpenAI, delle aziende americane, che sicuramente, diciamo, è più costoso, però ci tiene dentro un'alleanza su cui dovremo in qualche modo fidarci più che i cinesi. Ecco, questi due modelli, cosa ne pensi? I pro e i contro, velocemente?
1: Fantastico, devo dire, questo binomio, perché da un lato abbiamo questo sistema cinese che ha pochi limiti, molte potenzialità e sta crescendo velocemente. Dall'altro un tentativo di regolamentare che sta funzionando più o meno.
2: Spieghiamo un attimo che cosa significa open e cosa significa chiuso, così gli ascoltatori capiscono.
1: Esatto, il modello open vuol dire un modello innanzitutto che si può scaricare e vedere che cosa fa, un po' come un programma di cui si può scaricare il sorgente. Lo scarico, lo uso, lo posso anche modificare, posso potenzialmente anche togliere i limiti a questo punto, visto che diventa in qualche modo mio, me lo posso gestire come voglio. E quindi questi sono i modelli open, aperti, tipicamente cinesi in questo momento, che funzionano tra l'altro molto bene. I modelli chiusi sono come dei software, dei programmi, delle app di cui io posso scaricare l'app, ma non posso modificarla, la devo usare così com'è. Non so neanche bene perché funziona e come funziona, fa quello che io gli dico, ma con dei limiti che vengono imposti.
0: Dal Checco, c'è anche una differenza economica per l'utente finale? Cioè i modelli open sono gratuiti e gli altri sono a pagamento o no?
1: Sì, tra l'altro al momento sì, infatti non so fino a quanto durerà. Il modello open si può scaricare, far eseguire sul proprio computer di casa, quindi neanche un server mega galattico, basta un computer di casa, gratuitamente. È chiaro che non si sa fino a quanto andrà avanti questa situazione.
2: Diciamo così. Un computer di casa, diciamo, almeno da 7-8 mila euro, perché non proprio quello, diciamo, che compri il modello base. E però appunto si dice sia questa una strategia di Xi Jinping, di farci in qualche modo noi come privati, no, dirottare su questi modelli che sono più economici, e quindi poi dopo, nel momento in cui siamo tutti lì dentro, chiudere la gabbia, aumentare i prezzi, ma soprattutto diventare dipendenti da un modello che è stato addestrato, strutturato secondo i valori cinesi. Ecco, questo è il rischio.
1: Sì, dicono questo, è il rischio, c'è, nel senso che se io comincio a integrare questi sistemi nei miei prodotti, nei miei sistemi, poi non posso più farne a meno, quindi come è stato detto, se poi diventano a pagamento, io a quel punto devo pagare, quindi potrebbe essere questo il fine che stanno perseguendo adesso.
0: Senta, un'ultima domanda, 20 secondi. Si può insegnare l'etica all'intelligenza artificiale, ci chiede un ascoltatore?
1: E si può insegnare come si può insegnare qualunque cosa. Io ho avuto casi di intelligenza artificiale che si sono comportati male, cioè hanno fatto e detto cose che non avrebbero dovuto dire perché l'hanno imparate per qualche strano motivo. Quindi l'etica, come tutto, si può insegnare, sì. Non è detto che venga rispettata e non è detto che funzioni il tutto.
0: Però questo è un segnale di speranza. Grazie Paolo Dal Checco, esperto di sicurezza informatica, grazie ad Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, e grazie a Massimo Cerofolini, che è stato in studio con noi. E ricordo che Massimo si occuperà di questo tema anche domani nella trasmissione Eta Beta, qui su Radio 1 alle 10.30, ospite Andrea Venanzoni. Grazie Massimo. Chiudiamo qui, sono le 8.57 minuti in console, oggi Gianni Tola e Massimo Chiadroni, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Noi torniamo lunedì, perché non c'è lo sport, sempre alle 7.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e una buona fine di settimana.

0: da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi, e mentre Trump minaccia di usare i beni congelati iraniani in caso di danni ad altre navi, nella Repubblica Islamica 4 le vittime nella 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati.
3: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Kesm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito delle quotazioni del petrolio e dei mercati, colleghiamoci con Milano con Luigina Venturelli.
4: Sì, sono diversi i fronti di incertezza aperti sui mercati in questa fase, i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump, la seduta negativa ieri di Wall Street per le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale e poi il conflitto in Medio Oriente, ovviamente con il blocco di Hormuz che rischia di estendersi al Mar Rosso. Questa mattina le quotazioni del petrolio sono in lieve ribasso, comunque sfiorano i $100 al barile, in crescita del 12% in una settimana. Dopo i crolli registrati ieri, le borse europee stanno aprendo in questi minuti in modo contrastato. Milano è sulla parità, Londra e Parigi di pochi decimi in ribasso, Francoforte invece in verde di un decimo di punto. Attenzione poi al comparto automotive. Dopo i conti trimestrali di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo, meno 32% rispetto all'anno scorso, a causa

0: La casa automobilistica tedesca sta anche valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo. Seduta molto negativa anche per le borse asiatiche. Seul ha ceduto oltre 5 punti percentuali, Tokyo quasi 3, Shanghai e Hong Kong un punto percentuale e mezzo. A voi.
1: La guerra russo-ucraina. Zelensky incontrerà Trump il prossimo 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo ancora re di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. Almeno 3 i feriti. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Il disegno di legge che rende sempre imputabili i minori dai 14 anni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, da ora in poi saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. Altro tema, la legge elettorale, che questa mattina è tornata in commissione al Senato dopo il via libera della Camera, senza le preferenze. Di questo ha parlato poco fa il vice premier Antonio Tajani a Radio Anch'io.
2: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari studieranno senza pregiudizi, senza costrizioni. Si trova sempre nell'ambito del centrodestra una soluzione che garantisca l'unità. Le preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità.
1: È morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. A Bologna, in giornata, l'autopsia su Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia alla bodycam di uno degli agenti, ha ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contesta le modalità di acquisizione delle testimonianze, non lo hanno slegato neanche per rianimarlo, dice. A Catanzaro ha aperto un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa un anno e mezzo, probabilmente per un batterio, ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri 4 bambini dello stesso asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Emergenza incendi in Europa, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca dalla penisola Caffaret nella Francia occidentale a causa di un rogo che avanzava rapidamente. Le autorità di Parigi e lo stesso quelle spagnole avevano già dichiarato lo stato d'emergenza per ampi fronti di fiamme alimentati dall'afa estrema e dalla siccità di questa stagione. Situazione caldo tuttavia in miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un generale calo delle temperature. Domani in arrivo una perturbazione al centro-nord che porterà piogge a cominciare dalle regioni del nord-ovest. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al centro e alla Campania. Rai Radio 1, sono le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
10: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
11: Quella in valigia ha un buco.
10: OVS, love people, not labels.
12: Radio 1 Musica.
13: Buongiorno amici di Radio 1, io nell'ultimo GR ho capito situazione caldo in via di miglioramento, ho capito bene? Danilo Gionta in regia, hai capito anche tu? Beh, hai detto niente di questi tempi. C'è

Anche alla parte tecnica Massimo Chiadroni oggi con noi, che si unisce alla squadra di Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10. 335-699-2949 è il nostro numero di telefono. Oggi, amici, vi chiedo di raccontarci qual è la vostra canzone d'amore preferita, quella che vorreste dedicare a qualcuno, quella che secondo voi è proprio senza tempo, quella che magari vi fa un po' emozionare quando l'ascoltate. 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. E a proposito d'amore, c'è Rajek, iniziamo subito con lei, che si chiede: dove cavolo è mio marito in questa canzone Where is my husband?

0: era single Rai nel 2025 e si chiedeva dov'è mio marito, ma dov'è, e la voce che avete sentito in fondo gli diceva sta arrivando, stai tranquilla. Where is my husband, per aprire la nostra ora su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, e tanti vostri messaggi, vi ho chiesto di raccontarci la vostra canzone d'amore preferita. Flavio da Torino ci scrive: la mia canzone d'amore è Reality, del tempo delle mele di Richard Sanderson, 1982. Beh, dreams are my non è male, soprattutto perché proprio ti viene in mente l'immagine di questa ragazzina con le cuffie e lei che si fa questo viaggio con la musica. Ma c'è anche un vocale, ascoltiamolo.
1: Canzone d'amore sono tantissime, sì. Però quella che secondo me più di tutte mi dà delle sensazioni bellissime, la vecchia canzone di Hal Green, How Can You Mend a Broken Heart?

0: che ha avuto un ritorno di fiamma grazie al film Notting Hill. How can you mend a broken heart?
1: Allora, io questa canzone non la conosco, però How Can You Mend a Broken Heart vuol dire come puoi medicare un cuore rotto, che è molto carina. Adesso me la segno, però che me la vada ad ascoltare. 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. A proposito di amore, Ariete, lei è una ragazza giovanissima, forse è una delle voci che meglio rappresentano la nuova generazione del cantautorato italiano. E pensare che per lei è nato tutto per caso, cioè durante il lockdown lei pubblicava le sue canzoni su una piattaforma streaming, cioè su SoundCloud e sui social, e ha conquistato un pubblico enorme ancora prima che una casa discografica la notasse e poi le facesse un contratto. Il singolo che ci sentiamo adesso è L'ultima notte, che è uscito a maggio del 2021 ed è diventato una delle sue canzoni, diciamo, più rinomate. Tra l'altro è stata anche scelta come colonna sonora di una pubblicità di un famoso gelato, quindi l'avete sentita sicuramente. Lei ha questo stile così diretto, senza filtri, che l'ha resa una delle cantautrici più amate della sua generazione. Ce l'ascoltiamo su Radio 1, Ariete.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Sono le 9:16 minuti, noi siamo in diretta con Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi ci state mandando raccontandoci la vostra canzone d'amore preferita. Allora, tanti hanno citato Margherita di Cocciante. Per esempio Maria Pia dice: amore assoluto, delicato, immortale, quello raccontato da Cocciante in Margherita. Ma anche per esempio Betty dalla provincia di Como: è veramente un inno all'amore Margherita di Cocciante. Ci abbiamo anche un vocale, chiedo al nostro regista.
2: Buongiorno.
1: Sì? Sì, sì.
2: Andrea da Rustico in provincia
1: Buongiorno,
2: di Ancona.
1: Buongiorno Andrea.
2: Una delle canzoni d'amore a me più care, soprattutto perché mi ricorda tanto la gioventù,
1: sì,
2: è Amarsi un po' di Lucio Battisti, una vera e propria pietra miliare della musica italiana.
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
1: Anche nel mondo di dedicarsi le canzoni, Lucio Dalla ha sempre qualcosa da dire in merito. Grazie amici per tutti i messaggi che ci state mandando, continuate a raccontarci la vostra canzone d'amore.

preferita al 335-699-2949. Andiamo avanti con un altro grande, abbiamo citato Dalla, rimaniamo in tema di grandi, grandissimi cantautori italiani, sto parlando di Mango, che come parlare di Mango, non lo so, ha una voce inconfondibile, veramente era capace di spaziare su un'estensione davvero rara e ha costruito uno stile unico. La canzone che ci ascoltiamo adesso è Ti porto in Africa. Lui con questa canzone, ovviamente, come spesso fa, lavora per immaginazione, cioè che cosa vi ispira l'Africa? Vi ispira la foresta, magari l'istinto, la libertà, ed sono proprio quelle le sensazioni che voleva evocare lui, no? E questo è il brano che dà anche il titolo all'album pubblicato nel 2004, che è un disco molto speciale nella sua carriera, perché è la prima volta in cui lui firmava sia le musiche sia gran parte dei testi. E allora ce l'ascoltiamo, che è sempre un piacere ascoltare Mango con Ti porto in Africa.

0: Le 9:22 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Roberto. Allora provate a fare questa cosa, dice Roberto: abbassate le luci, piazzatevi sul divano e mettete su Metamorfosi di Strauss. Se siete col vostro partner andrete in estasi, se siete soli con i vostri ricordi preparate un contenitore e raccogliete le vostre lacrime. Allora, io non che avessi particolarmente voglia di piangere in questo periodo, Roberto, ma sai che c'è? Mi hai regalato un'immagine talmente vivida che adesso torno a casa, mi metto sul divano e mi metto Metamorfosi di Strauss e vediamo. È uno spunto. Abbiamo un vocale.
1: Buongiorno, Radio 1.
0: Buongiorno.
1: La mia canzone preferita è del 1976.
0: Sì?
1: I vicini di casa che cantavano 15 anni e io in quel periodo avevo proprio 15 anni, dato che oggi ne ho 65. Grazie e buona giornata.
0: Non ho capito qual è la canzone. Ah, 15 anni, 15 anni. Ah, ok, pensavo che lui diceva... Ah, infatti ha detto sì, avevo 15 anni. Ok, adesso scusate, mi sono la traduzione di Danilo Gionta in regia per questo vocale. Ogni tanto sono rallentata un pochino anch'io la mattina. Andiamo avanti con la musica, amici di Radio 1. C'è adesso una delle cantautrici britanniche più interessanti degli ultimi anni. Lei è Holly Humberston e ha vinto anche il premio come Brit Award Rising Star nel 2022, ovvero come miglior artista promettente di quell'anno in Gran Bretagna. La canzone che ci ascoltiamo adesso si chiama To Love Somebody e racconta quanto amore e dolore possano convivere nella stessa storia. Un brano che lei stessa ha spiegato nasce dall'idea che anche quando una relazione finisce, in realtà poi resta il valore di aver amato qualcuno. Ascoltiamola, dai, vediamo, sentiamo anche un po'. Siete curiosi di sapere perché questa ragazza ha vinto il premio nel 2022 come miglior artista promettente? Ascoltiamola, ascoltiamola.

0: titolo né niente.
1: My Way.
0: Na, na, na,
1: ma non
0: na,
1: ci
0: na,
1: posso credere
0: na, na, na, na, na, na, na, na,
1: non l'abbiamo fatto apposta
0: na, na, na, na, na, na,
1: caro ascoltatore na, na, è My Way
0: na, na, na, na,
1: complimenti. Vabbè, incredibile ragazzi, ci sono delle volte in cui se le facessimo apposta non ci verrebbe così bene. I vostri messaggi al 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. Andiamo a scoprire se questo caldo ci darà un po' di tregua. C'è il nostro meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

0: Doobie Brothers ci riportano indietro al 1972 con Listen to the Music. Roger da Barletta ci scrive: una delle canzoni d'amore che più mi commuove ed emoziona è Tango di Tananai, per il suo profondissimo significato. Tantissimi invece state citando Battisti, tantissimi, ma ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, sono Gabriele, vi sto ascoltando dal trattore. Per me la canzone d'amore più bella, o comunque quella che piace più a me, è Se non ho te dei Nomadi. Ciao.
0: Se non ho te dei Nomadi, bella, bellissima. Invece Lucia ci scrive Can't Help Falling in Love di Elvis. Questa ve la racconto perché è anche una delle mie canzoni d'amore preferite, la trovo veramente stupenda. Continuate a raccontarci la vostra canzone d'amore preferita al 335-699-2949. Andiamo adesso con una canzone la cui coreografia forse è più famosa della canzone stessa. È recentissima, sto parlando di Chiamo io, chiami tu di Gaia, e questo brano, specialmente tra i giovani, ha spopolato sui social, è diventato virale grazie soprattutto ad un video delle prove della coreografia che doveva fare poi Gaia nel video e anche nello spettacolo sul palco. Il coreografo era Carlos Diaz Gandia, che è diventato un mito assoluto tra i giovani per il suo scandire i passi con dei suoni onomatopeici tipo boom, cia, cia, cia, cia. È presente, Danilo? Te ricordi? Fammi un pezzettino di coreografia, Danilo, come faceva Chiamo io, chiami tu? Adesso posso dire una cosa, meno male siamo in radio in questo caso, così non avete visto Danilo Gionta che provava la coreografia di Chiamo io, chiami tu di Gaia.

0: L'abbiamo ballata tutti qui su Radio 1, anche Massimo Chiadroni alla parte tecnica si è scatenato, eh? Spero abbiate fatto lo stesso se non eravate in macchina. Cari amici, questa era Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, ci state raccontando la vostra canzone d'amore preferita. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: La mia canzone d'amore preferita è Nem Kit Pa, O Non Andare Via, in qualsiasi versione. Buongiorno, grazie.
0: Nemekite pa, wow. E ancora ci scrive Marilena: buongiorno, la mia canzone d'amore in assoluto è La cura di Battiato. Mai sono state scritte parole d'amore più belle. E siete stati veramente in tanti a citare La cura di Battiato come vostra canzone d'amore preferita. Continuate a raccontarcele al 335-699-2949. Di canzoni d'amore lei ne ha scritte veramente tantissime, è una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana, un artista che è capace di passare dall'inglese all'italiano con una facilità impressionante, ma soprattutto mantenendo sempre una grande intensità emotiva ed una grande eleganza. Torna in radio con l'amore è Elisa.

0: scattare una foto.
1: Era Elisa con L'amore è su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Guido da Imola. Intanto ci fai complimenti, grazie, sei molto carino, ha scritto delle cose veramente dolcissime su di me, grazie Guido. Io sono vecchio e a me piaceva e piace ancora Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, giusto? Faceva così, chiedo a Danilo Gionta, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, perché no, esatto, era quella. Sentiamo un vocale.
2: Ciao, per me la canzone più bella d'amore è di Van Morrison, Have You Told You Let Lay. Io non so se l'ho pronunciata bene, comunque. Giso, 30.
1: I haven't told you lately. Ah, ok, bellissima. 335-699-2949, la vostra canzone d'amore preferita. Allora, a proposito di amore, vi racconto facciamo un po' di gossip, però è un gossip degli anni 80, perché la prossima cantante che ci ascoltiamo è Eddie Brickell, che lei praticamente era famosissima alla fine degli anni 80, tant'è che va a esibirsi con la canzone che ci ascoltiamo adesso, che è Circle, al Saturday Night Live, che era la trasmissione di punta di quell'epoca, ma anche adesso va fortissima Saturday Night Live. Anni dopo lei racconta che, vedendo Paul Simon di Simon & Garfunkel tra le telecamere, perché anche lui era al Saturday Night che si esibiva quella sera, l'ho visto tra le telecamere, gli era piaciuto talmente tanto che era andata un attimo in banana, come si dice, e si era addirittura dimenticata una parte del testo della canzone che stava cantando in diretta in televisione. Paul Simon è diventato poi suo marito nel 1992 e pensa, sono ancora sposati. Sono una delle coppie più longeve della storia della musica americana e noi ce l'ascoltiamo con Circle.

0: Le 9:51 minuti, amici, siamo ancora insieme fino alle 10 con Giulia Nannini, Radio 1 Musica. Mi mandate un vocale al volo? Al volo, al volo.
1: Ciao a tutti, per me la canzone d'amore preferita è I Was Born to Love You di Freddie Mercury.
0: Oh, I Was Born to Love You, che bella. 3:35-699-2949, la vostra canzone d'amore preferita. Stefano da Feltre ci scrive: la più bella è la canzone che mi canterai tu. Stefano, credimi, se la cantassi io sarebbe una canzone horror, non una canzone d'amore, una cosa brutta, fidati, non la vuoi sentire quella. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, amici. Ma rimaniamo in tema di gossip un attimo e anche di amore. Non si sa se poi c'è amore o non c'è amore, ma sicuramente prima abbiamo fatto un po' di gossip della fine degli anni Ottanta con Eddie Brickell, che poi mi si sposa con Simon, Paul Simon di Simon & Garfunkel. Allora, c'è il gossip del momento. Non mi guardare così, Massimo Chiadroni, non lo faccio io il gossip del momento, che vuoi da me? Vede protagonista una famosissima DJ sudcoreana, che ci ascoltiamo adesso, con un famosissimo giocatore di tennis italiano. La coppia in questione è la DJ Peggy Gu e il tennista Matteo Berrettini. I diretti interessati non hanno assolutamente confermato nulla, quindi si tratta solo di mere supposizioni e indiscrezioni, perché comunque la malizia, diciamolo, sta sempre in chi legge e in chi ascolta. Questo perché noi siamo anche un po' così, facciamo un po' di malizia. Però tutto sarebbe partito dalla foto dello stesso tiramisù che due hanno pubblicato sui loro social in contemporanea. C'era un tiramisù con un cucchiaino da una parte e sul social di lei lo stesso tiramisù col cucchiaino dall'altra parte. Tu mi dirai, due indizi non sono abbastanza, ma poi nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra i due insieme a Ibiza durante un DJ set di Peggy Gu. Sono tre indizi che fanno una prova? Lei era a Wimbledon. E qui mi fermo, perché non lo so, non lo so, non si può dire, non si può mai dire. Ce l'ascoltiamo però su Radio 1, questa è Peggy Gu con Ira.

0: La situazione gossip ci sta un attimo sfuggendo di mano tra quello della fine degli anni 80 e quello di quest'estate. Non so come, ad un certo punto un ascoltatore ci scrive: mio cugino si è fidanzato con la parrucchiera. Ma è una notizia, non lo so. Cioè, che non lo so come ci siamo arrivati a questo punto. Ascoltiamo un vocale. Vocale.
1: Ciao, sono Davide.
0: Ciao,
1: da Torino,
0: Davide da Torino.
1: E la mia canzone d'amore preferita è Piccola Stella di Ultimo.
0: Oh, Davide, che bello che ci ascolti. Piccola Stella di Ultimo. Ultimo che va fortissimo tra i bambini, veramente. E non solo, gli bisogna riconoscerglielo. Amatissimo. Va bene, amici, chiudiamo questa ora insieme con Radio 1 Musica, con una canzone del 1958 di Everly Brothers e Wake Up Little Susie, che ci riporta un po' a quel momento in cui bisognava chiedere il permesso ai genitori per uscire. Ascoltiamo.

0: Dice, avevo detto a tua mamma che ti riportavo in 10 minuti, mi sa che abbiamo fatto un casino un'altra volta. The Everly Brothers chiudono la nostra ora insieme con Radio 1 Musica, grazie a tutta la nostra squadra in regia, Danilo Gionta, la parte tecnica oggi c'era Massimo Chiadroni, e adesso la linea va al nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Amici, con Radio 1 Musica l'appuntamento è per domani alle 9. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura un'ultima ora di cronaca. Incidente sul lavoro ad Oniferi in provincia di Nuoro. A perdere la vita un giovane che stava appunto lavorando in un deposito di raccolta di rifiuti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'emergenza incendi in Francia che si aggrava con il passare delle ore. Il fronte di fuoco che da giorni sta interessando il dipartimento della Gironda è arrivato alla penisola di Cap Ferret, che è stata fatta sgomberare. Si tratta di una zona costiera ad ovest di Bordeaux che d'estate è molto frequentata dai turisti. Svuotati interi villaggi, alcune abitazioni sono andate distrutte, centinaia di persone sono fuggite in barca. Un vigile del fuoco è rimasto ferito sul posto, pompieri e Canadair. Ed ora il conflitto in Medio Oriente, sempre più a rischio escalation. Proseguono infatti i raid americani sull'Iran, che risponde attaccando Kuwait, Giordania, Bahrain. Ma diverse esplosioni sono state segnalate poco fa anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil in Iraq, dove sono ospitate le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. E il presidente Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Il corrispondente da New York.
3: 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. Trump torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. Sto valutando un attacco su vasta scala, dichiara, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, aveva scritto, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Entrano in vigore oggi nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% verso 60 partner commerciali, tra questi Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles le nuove tariffe sono in linea con l'accordo di Tambury e sono dunque sostenibili. Per Pechino le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky incontrerà Donald Trump il 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo intanto proseguono i raid di Kiev contro il colosso del commercio online Wildberries. Colpito un magazzino a San Pietroburgo, almeno 3 persone rimaste ferite. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopol in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Sicurezza stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge cosiddetto anti-Maranza che cambia le regole sulla capacità di intendere e di volere.

0: finora per i minori andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre. Dai 14 anni dunque, in sostanza, si sarà sempre considerati imputabili. Chi sbaglia deve pagare, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. All'Aquila è morta nella notte l'allieva maresciallo della Guardia di Finanza, 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera situata al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti. Il volo di oltre 12 metri le aveva provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Inutili i tentativi di salvarla attraverso una delicata operazione alla quale era stata sottoposta all'ospedale San Salvatore. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. A Catanzaro è stata aperta un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa un anno e mezzo, probabilmente per un batterio. Ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri 4 bambini dello stesso asilo nido di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Ai nostri microfoni la direttrice Serena Miceli.
1: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. Sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
0: Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, temperature in calo grazie alle correnti di aria fresca in arrivo dal nord Europa, che porteranno però anche qualche pioggia. E siamo alla musica, attesa finita per i fan di una superstar canadese. The Weeknd da questa sera, domenica 26 luglio a Milano, si esibirà in 3 concerti consecutivi allo stadio San Siro, unica tappa italiana dell'After Hours Till Dawn Tour. 3 appuntamenti che confermano il legame speciale con il pubblico italiano a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di persone all'ippodromo La Maura, sempre a Milano. Ad aprire ciascuna delle 3 serate sarà il rapper americano Playboi Carti. E sulle note dei Weeknd noi ci fermiamo, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11, buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon venerdì 24 luglio, sono le ore 10:05:56 secondi da Emanuela Ronzitti
4: e da Noemi Serracini. Buongiorno, ben trovata Emanuela, buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
3: Ci stiamo preparando, stiamo scaldando i motori per questo weekend, Noemi.
4: Assolutamente, sarà un weekend un po' più fresco a quanto pare e speriamo anche riposante, un po' rigenerante, insomma, per tutti e tutte. Diamo il buongiorno, il ben ritrovato anche alla nostra squadra: Roberta Genuini, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro in redazione.
3: E in regia abbiamo Danilo Giunta e noi partiamo subito però con l'attualità e apriremo oggi un'ampia pagina per ricordare 70 anni dall'incidente del transatlantico dell'Andrea Doria, uno dei transatlantici più belli degli anni 50. L'ammiraglia della flotta italiana fu speronata da un'altra nave passeggeri nella notte del 25 luglio del 1956. Ma poi parleremo anche di salute e benessere, affronteremo il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche dei tanti disturbi che l'estate può infliggere al nostro intestino. Nello spazio dedicato ai viaggi, in vista delle grandi partenze, sarà un weekend abbastanza caldo, da bollino rosso e anche nero in alcuni luoghi d'Italia. Daremo consigli utili con l'ACI per viaggiare in sicurezza e in modo intelligente. Poi andremo a conoscere un borgo meraviglioso che si trova nella Calabria Ionica. Ci collegheremo anche con 2 grandi ospiti. Una è un'attrice molto amata, l'altra è una grande cantautrice. Di chi sto parlando?
4: Nancy Brilli e Arisa. Quindi avremo 2 grandissime ospiti che si racconteranno qui a Italia in diretta. E tanta musica, come sempre. Per iniziare proprio con la musica, arriva Francesco Gabbani su Radio 1 con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani su Radio 1 con la sua Summer Funk, la hit estiva proprio di Gabbani di quest'anno, un pezzo che nasconde come sempre in perfetto stile Gabbani la sua impronta proprio, no? Che unisce un ritmo estremamente ballabile a questi testi fortemente ironici e riflessivi. Alle 10:10 andiamo all'attualità, da cosa partiamo Emanuela?
1: Beh, lo abbiamo introdotto in apertura, sono passati 70 anni dallo speronamento del transatlantico Andrea Doria, varato nel 1951, è entrato in servizio nel 1953, rappresentava il fiore all'occhiello della marina mercantile italiana, simbolo proprio della rinascita del paese nel secondo dopoguerra. Elegante, moderno, dotato delle più avanzate tecnologie dell'epoca, collegava Genova a New York, trasportando turisti, uomini d'affari, ma soprattutto migliaia di italiani in cerca di nuove opportunità oltreoceano. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 1956, durante la traversata verso New York, il transatlantico fu speronato nella nebbia dal mercantile svedese Stockholm in pieno Oceano Atlantico a circa 200 chilometri da New York. Riuscirono a mettersi in salvo oltre 1600 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La nave affondò 11 ore dopo, la mattina del 26 luglio, causando 51 vittime. Insomma, una storia importante del nostro paese. Noi la vogliamo raccontare e ripercorrere con Fabio Pozzo, giornalista della Stampa e autore di Assolvete l'Andrea Doria, Tea Libri, e Marco Ansaldo, giornalista, analista geopolitico, presidente di MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova. Benvenuti all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora Fabio, inizierei con te. Sono passati, abbiamo detto, 70 anni dalla notte tra il 25 e il 26 luglio, quando affondò poi l'Andrea Doria. Ci aiuti a ricostruire l'atmosfera a bordo di quel transatlantico così all'avanguardia per quei tempi, prima dell'impatto e durante l'impatto?
2: Beh, la nave era, come avete ricordato, come hai ricordato, una delle più belle del mondo. Ma anche da piccoli particolari, per esempio, non so, c'era una piscina per ogni classe, ciascuna delle tre classi, che era una novità, o l'aria condizionata. Poi era una galleria d'arte galleggiante, quindi una bellissima nave anche per le sue forme, oltre che per la sua ricchezza e anche per il gusto e il servizio che offrivano a bordo, tant'è vero che era gettonatissima sì in terza classe, che si chiamava classe turistica, dai tanti italiani che andavano a cercare un nuovo futuro in America, ma anche da poi in prima classe dall'élite di quel mondo.

0: La sera, beh, era un viaggio come tutti gli altri, il 101esimo, purtroppo l'ultimo, ma ancora non si sapeva. La nave parte da Genova, poi si ferma a Cannes, a Napoli, arriva a Gibilterra e poi affronta l'oceano. C'è un po' di mare grosso, poi il penultimo giorno, si alza la nebbia, ma no, una cosa normalissima in quei tratti di oceano, di Atlantico, e a bordo con la vita continua. All'ultimo, proprio la notte dello spernamento, c'è una festa a bordo, l'orchestra suona Arrivederci Roma, insomma, è una bella atmosfera, un'atmosfera dei liner, dei transatlantici di quel tempo. Questo è per quanto riguarda i passeggeri, ma ovviamente invece per chi si doveva occupare della nave e della navigazione, scattano delle misure di sicurezza, perché la nebbia è particolare, è fitta, e quindi il comandante Calamai con i suoi, sono 41 gli ufficiali, con gli ufficiali di guardia sale in plancia alle 15 del pomeriggio, e poi attiva tutta una serie di misure per garantire la sicurezza, quindi più vedette, insomma, diciamo che si attrezzano per attraversare nel migliore dei modi quell'ultimo tratto di Atlantico prima di arrivare il giorno successivo, così era previsto, a New York. L'arrivo non ci sarà.
1: Ecco, l'orario dell'impatto qual è stato?
0: Beh, si è calcolato le 23:11, nel senso che poi, insomma, quello che possiamo calcolare lo possiamo fare sugli
1: Certo.
0: strumenti, sulla strumentazione di bordo, ma o meglio su poi degli estratti del tracciatore di rotta. Insomma, sono atti documentali, non, anche se ci sono ancora dei testimoni, no, vivi di quella notte. 23:11, quindi la Stockholm spunta di colpo dalla coltre bianca dalla nebbia. Ha appena fatto una costata fatale, direi, di 22 gradi sulla sua destra, a dritta, e c'entra il ventre, il fianco della nave, il fianco destro dell'Andrea Doria. Si è calcolato che sarebbero bastati 11 secondi per evitarla. Il comandante Calamai ordina il tutto. Ordina di virare tutto a sinistra ed evitare quella prua che sta arrivando verso la sua nave. 11 secondi non ci sono stati, non li ha avuti, e quindi la Stockholm entra, penetra, colpisce l'Andrea Doria, provoca una falla enorme, fuori standard, e l'oceano incomincia a riversarsi nel ventre dell'Andrea Doria.
1: Ecco, fu un errore drammatico di interpretazione, giusto?
0: Fu un errore. Ancora oggi ci sono, nel mio libro, per esempio, sposo la tesi di questo esperto americano che dice probabilmente il radar della Stockholm era mal tarato, o era tarato su una lunghezza che, secondo l'ufficiale, l'unico ufficiale a bordo di quella nave, pensava di essere più lontano, invece era più vicino dell'Andrea Doria, e quindi quando se l'è vista arrivare sul radar, sia nel puntino dell'Andrea Doria che si avvicinava sul radar, ha cercato di, virando tutto a dritta, però purtroppo in realtà è andato a incrociare la rotta dell'Andrea Doria e a speronarla a morte.
1: Allora, ti fermo un attimo, Fabio,
0: Sì.
1: poi andiamo dal nostro ospite anche con lui, parleremo con lui, perché ti voglio far sentire, ascoltare una clip. È la voce di Eugenio Giannini, oggi ha 98 anni, è l'ultimo ufficiale dello Stato Maggiore dell'Andrea Doria in servizio sul ponte di comando della nave in qualità di terzo ufficiale di coperta, al fianco del comandante Piero Calamai e del secondo ufficiale Curzio Franchini, che furono all'altezza della situazione. È l'unico membro dell'equipaggio ancora in vita e ha raccolto per noi la sua testimonianza Claudio Urbani. Ascoltiamo.
2: Eugenio Giannini, lei era il terzo ufficiale sulla plancia di comando dell'Andrea Doria quella notte. Come ricorda quei momenti drammatici?
3: Momenti drammatici, ha detto la parola giusta. Momenti drammatici.

0: drammatici che hanno influito sul morale di tutta la gente che era a bordo. Ricordo soprattutto il comandante Calamai cercava disperatamente di fermare la Stockholm che ci veniva incontro di lì a poco, che avrebbe speronati. Non c'era niente da fare, solo sperare di superare quel momento e di evitare la collisione. Ma purtroppo non c'è nulla da fare.
1: Ma è vero che voi foste aiutati dall'Île de France nell'operazione di salvataggio dalla nave francese?
0: L'Île de France percepì il nostro segnale di SOS, fece retromarcia e venne vicinissima a noi. Quando fu vicina accese tutte le luci e mi ricordo esattamente quello che pensai in quel momento. Dissi, stanotte non si muore. Pensai proprio così, stanotte non si muore.
1: Genio, lei è stato un uomo di mare, la sua vita è stata il mare, ma è vero che smise di andare per mare quando sua figlia non la riconobbe in un certo momento, è vero questo episodio?
0: Sì, è vero, era piccolina, la ricordo ancora. Mia moglie l'aveva preparata perché sapeva del mio arrivo. Mi ricordo che aveva un vestitino blu, tutto appiegatato. Io la chiamai e disse, Luisa... E lei mi guardò e corse in casa, mamma, c'è uno, quell'uno ero io, non mi conosceva, non mi aveva mai visto.
1: Se dovesse dire cosa è stato per lei l'Andrea Doria, quale parola, quale aggettivo spenderebbe?
0: Andrea Doria è stata per me una cosa straordinaria, è dentro il mio cuore, non sparirà mai.
2: Allora, Presidente Ansaldo, ha sentito questa testimonianza, no? Preziosa, preziosissima direi, a distanza di così tanti anni.
3: Beh, è molto bella la testimonianza di Giannini, anche pensiamo che lui 70 anni fa era un giovane uomo di 28 anni, un ottimo ufficiale, che ricorda anche l'eroismo del comandante Calamai e dei suoi uomini, perché la tragedia è stata enorme, è stata anche avuta una portata storica molto importante per l'Italia, però un migliaio di persone sono state salvate, sono morte praticamente quasi tutte. Qui è Fabio Pozzo che è il grande esperto dell'argomento, ma sono morte tutte quelle al momento dell'impatto, soltanto una è morta, mi sembra, perdendosi in mare, tutti gli altri sono stati salvati.
2: Una grande operazione di salvataggio, e questa fu guidata da Calamai, no? Però Calamai per anni insieme al suo equipaggio fu messo sotto attenzione, non riconsegnarono all'inizio insomma un biglietto di ringraziamento a un comandante che comunque ha fatto il suo mestiere e lo ha fatto bene.
3: Sì, lo ha fatto bene, la storia poi lo ha riscattato. Ovviamente subito dopo la tragedia ci furono le accuse, i giornali qui, di tutto il mondo, qui al Museo di Galata a Genova noi ne mostriamo tantissimi, però mostrando anche il libretto di navigazione di Calamai, le sue testimonianze, e visto che siamo alla radio mi fa piacere ricordare che noi ospitiamo anche le testimonianze di Ruggero Orlando, che fu tra i primi a investigare come cronista sull'accaduto e anche a chiarire le responsabilità. Quindi va dato il merito, vanno date le responsabilità e va restituito sicuramente l'onore, ma è stato già fatto, a chi ha saputo comportarsi da grande comandante, da vero uomo.
2: Ecco, su quella nave c'era anche una bambina di 9 anni che si è salvata e stava viaggiando sull'Andrea Doria con i nonni dall'Italia, stava raggiungendo gli Stati Uniti per riunirsi alla madre. Oggi ne ha 79 di anni, vive a Detroit. Lei è Pierrette Domenica Simpson, ha raccontato immagini ed emozioni di quei momenti in un libro, L'ultima notte dell'Andrea Doria. Claudio Urbani ha raccolto la sua testimonianza, ascoltiamo.
4: Domenica Simpson, quella notte sull'Andrea Doria, lei era una bambina di 9 anni felice perché andava a incontrare sua mamma che si era trasferita per lavoro in America. Poi d'improvviso cosa accadde?
5: Mi ricordo essere nella sala dove ballava.

0: Lavamo, festeggiavamo l'ultima notte sull'Andrea Doria. Ero con la nonna perché il mio nonno era in cabina dormendo. Erano le 11:10 e mi ricordo un grande rumore e che la nave si inclinava in continuo e tutti urlavano e dicevano cose come Titanic. Io non capivo nulla. C'era un annuncio sull'autoparlante che non si sentiva bene perché era tutto rotto. Diceva calma, calma. Non si poteva aver calma. 2 o 3 ore dopo abbiamo sentito un uomo che ha detto: dovete uscire, le navi di salvataggio sono arrivate. C'erano 2 uomini lì, stranieri, giovani, che aiutavano i passeggeri con una corda. Hanno messo una corda intorno della mia vita e mi hanno passato sul mare, mare nero. Ho visto che mi tiravano nella scialuppa e ero salva. Un miracolo sul mare.
1: Sarà stato un percorso difficile e doloroso superare il trauma di quella notte?
0: Fortunatamente devo dire che non era traumatizzato per me durante la vita. Era molto importante, ma il trauma che avevo in me era per i miei nonni. Avevano perso tutto nei bauli che abbiamo portato dal nostro paese. Era un trauma che ha durato il resto della loro vita e io mi sentirò sempre colpevole di questa cosa perché hanno sacrificato tutto della loro vita per accompagnarmi in America per trovare mia mamma. E questo è il trauma che sento sempre.
2: Fabio, una testimonianza che lascia sempre, no, col fiato sospeso.
3: Beh sì, sì, oltretutto poi conosco personalmente Pierrette Simpson è una delle tante storie di questa vicenda che è sì una tragedia, ma come avete ricordato è anche stato il salvataggio più grande della storia della navigazione. E quindi dopo 70 anni continuiamo a parlare del caso Andrea Doria, perché poi dopo l'affondamento ci sono state inchieste, c'è stata un'inchiesta italiana governativa che è rimasta segreta per 50 anni e quella l'unica poi autorità ad aver emesso una sentenza aveva detto che la colpa del sinistro, le responsabilità del sinistro erano della Stockholm per quella fatale e maledetta accostata. Basta immaginare, quella notte insomma il destino ha tirato i dadi e quindi tante storie, quella di Pierrette, quella di Linda Morgan, la ragazzina che si è trovata strappata dalla sua cabina e si è risvegliata sulla prua martoriata della Stockholm, sono tantissime le storie e questo in fondo è anche quello che affascina e colpisce l'immaginario collettivo di queste tragedie dei naufragi, perché sono tante storie di uomini e donne di fatto, oltre a quella della nave, oltre a quella degli ufficiali. E avete fatto bene a ricordare anche Piero Calamai è stato un comandante che si è comportato come doveva comportarsi, che è sceso per ultimo dalla nave
2: come doveva
3: su insistenza dei suoi ufficiali che erano tutti sulla scaletta, sulla biscaglina, che stavano scendendo. Lui era l'ultimo, ha detto vabbè voi andate, poi semmai vi raggiungo. Gli ufficiali si sono ribellati e hanno detto no comandante, se non scende anche lei ritorniamo su tutti, e quindi lo hanno convinto a scendere. Ma anche le sue scelte sono state importanti. Sulle prime si pensava di far trainare la nave sui bassi fondali di Nantucket che erano lì vicino, ma avrebbero messo in pericolo una scelta che avrebbe messo in pericolo i passeggeri. Quindi tant'è vero che questa è poi una frase che a me è rimasta nel cuore, che mi colpisce sempre, sul letto di morte alle figlie dice, l'ultima sua frase dalle figlie è: si sono salvati tutti i passeggeri. Quindi quest'uomo aveva a cuore i passeggeri oltre che alla sua nave purtroppo perduta, Ed è un uomo che insieme all'equipaggio dell'Andrea Doria è stato dimenticato. È stato dimenticato per almeno 50 anni.
2: E noi cerchiamo comunque di restituirgli.
3: Certo,
2: no?
3: Ma lo ha fatto anche Genova, perché stranamente la sua città, la città dove è stata costruita la nave, da dove è partita la nave, anche

si è dimenticato questo caso, salvo poi nel 2016 c'è la mostra permanente sull'Andrea sì. Doria al Galata Museo del Mare, e poi è stata intitolata al comandante Calamai e al suo equipaggio una delle più belle scalinate di Genova a Boccadasse. Ecco, ci siamo ricordati.

0: nel buio totale, soltanto illuminata da torce, a tutto il quarto piano che abbiamo dedicato ormai da 10 anni alla tragedia dell'Andrea Dore, quindi si potrà anche vedere le sedie inclinate, si potranno testare e ricordare come fu la notte della tragedia. Poi ci sono molti reperti, avremo poi domani sera uno spettacolo teatrale che ricorderà un po' i protagonisti di un naufragio che è stato storico, perché ha avuto una portata, ovviamente è stato assegnato uno scarto nella storia italiana, visto che era l'Italia che nel 1956 cominciava a ricostruirsi dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, sì. E arrivava poi al boom degli anni 60. E chiuderemo poi con delle visite guidate domenica.
1: Bene, grazie per averci riconsegnato questa pagina di storia e per averla percorsa insieme. Grazie a Fabio Pozzi e a Marco Ansaldo per essere stati con noi.
2: Tanti messaggi dei nostri ascoltatori che ci ringraziano per questa pagina di storia e attualità, 70 anni dal naufragio dell'Andrea Doria. Adesso andiamo all'Onda Verde e torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
4: E questo è il nuovo commissariato?
8: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
9: Ah, lei commissario.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
11: A laurea mi pigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
6: Lunedì, 21:30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 10:31 e 14 secondi. Sulla 12 Genova Sestri Levante è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est in direzione di Livorno per il ripristino di un incidente, un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno si consiglia di uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano, code anche sulla 10 a partire da Genova Pegli verso Genova. Code per un veicolo in fiamme anche in A4 tratto Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Le altre notizie ci portano poi sulla 1 tratto Bologna-Firenze, qui code tra Ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze, e in A14 Pescara-Bari 4 km di code per il ripristino di un incidente tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e Pescara Sud in direzione di Bari. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Pretty Slowly, Benson Boone su Radio 1, questo pezzo bellissimo, nato dallo stesso team di autori di Beautiful Things, diventato subito uno dei pezzi più amati dai fan di Benson Boone durante i suoi live. A proposito di fan, alle 10:37 minuti su Radio 1 a Italia in diretta è arrivato il momento di ospitare la prossima ospite meravigliosa e che ha anche tantissimi fan, anche lei, quasi come Benson Boone.
1: Prima fatemi ringraziare per la parte tecnica Gianni Tola, che ci sta seguendo in questa diretta, direi fondamentale, e passiamo alla nostra ospite
0: piena
1: misteriosa.
0: Di fan. Esatto. Ma perché misteriosa l'abbiamo annunciata stamattina tanto, quindi misteriosa fino a un certo punto.
1: È misteriosa proprio nel suo essere, una grande attrice, straordinaria di cinema, fa televisione, teatro, vincitrice di un David di Donatello, del Nastro d'Argento, insomma, è reduce da una stagione impegnativa di lavoro al teatro e alla radio, e abbiamo con noi
0: Nancy Brilli. Benvenuta. Buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovate. Adesso proprio lo stesso seguito di Benson Boone, insomma.
0: Beh, dai Nancy, comunque posso testimoniare che sei amatissima e conosciutissima, quindi avendo lavorato insieme quest'anno so che insomma sei oltre che una bellissima persona, un bel personaggio.
2: Meno male, tanti anni di lavoro. Quest'anno è il 43esimo anno di professione.
0: Capito?
2: Sono già in pensione praticamente.
1: Però, no, sei piena di energie. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione impegnativa, direi.
2: Beh, ho fatto tante cose una dietro l'altra, perché è iniziata a ottobre dell'anno scorso con Ballando con le Stelle, che ho finita a dicembre. Subito dopo ho iniziato con il teatro, con il secondo anno di tournée del Padrone. È andata stra benissimo, siamo venuti anche a Roma, è avuto come dappertutto un grande successo, e poi lo riporteremo anche l'anno prossimo. E poi ho iniziato la radio,

0: che non avevo mai fatto in vita mia e ho scoperto essere una cosa meravigliosa.
1: Ci fa piacere questo, ovviamente. Senti, che cosa ti attrae
0: Voi non
1: nella
0: sentite il
1: radio?
0: riverbero perché io sento il mio eco.
1: No, noi ti sentiamo benissimo,
0: Va
1: però
0: bene.
1: vediamo se possiamo aggiustare un po' l'audio, forse di ritorno. E, com'è stata questa esperienza? Che cosa ti ha lasciato?
0: Di che cosa? Della
1: Della
0: radio?
1: radio, esatto.
0: Ah, intanto un gran divertimento. E la cosa che mi piace moltissimo della radio è la velocità. Io sono una che all'interno vado per parlare come i vecchi dischi a 78 giri, mentre gli altri vanno a 45, io dentro ho un criceto che corre nella ruota. E l'idea che ci sia questo botta e risposta, così poi con uno come Giorgio Lauro, che è un fuoco d'artificio. Mi sono veramente divertita e la cosa bella è che ancora scopro cose per mettermi alla prova.
1: Beh, questo è bello, insomma, l'importante della vita è sempre scoprire cose nuove. E io vorrei però raccontare da dove è partito tutto. Il tuo esordio è stato nel 1984. Che cosa accadde in quell'anno?
0: Io avevo finito il liceo, mia compagna di classe era Vittoria Scutieri, la figlia di Pasquale, che però io non conoscevo, e non cioè lo conoscevo come papà di Vittoria, ma non avevo idea che facesse il regista. No. Poi io, essendo allergica al fumo, non andavo al cinema, non andavo al teatro, non andavo in discoteca, cioè una disadattata. Infatti, da quando non si fuma più la mia vita ha preso un'altra piega.
2: È diventata una vita fatta di socialità, quindi la tua.
0: Eh sì, prima
1: Una
0: non si poteva.
1: salutista, diremmo.
0: No, no, era proprio che mi si chiudono le mucose, per cui non respiro. Insomma,
1: Ah,
0: per farla breve, finito la scuola, Pasquale mi chiede di fare un provino per fare un film. Per me equivaleva a una cosa qualsiasi. Poi, quando ho scoperto che mi avrebbero pagato, ho detto benissimo, faccio il provino. E mi ha presa e ho iniziato così, per cui non, nessun sacro fuoco, nessun passione. Ho iniziato.
1: il cinema quindi non era il tuo sogno, è capitato un po' per caso.
0: Sì, no, completamente per caso.
1: Ti sei
0: E come
1: scoperta?
0: poi? Ma no, in realtà quando ho fatto il primo film a me mi sembravano tutti matti. Intanto era una grandissima produzione, costumi di scena, era sugli ultimi tempi dell'ultimo periodo di Claretta Petacci insieme a Mussolini, e quindi era tutto anni 40, i carri armati, il
1: Sì, era
0: vittoriane, cioè,
1: quel
0: di tutto
1: cinema.
0: di più. E io stavo lì, ventenne, niente, neanche ventenne, perché ho compiuto 20 anni sul set, e mi guardavo intorno, vedevo quello che urlava, quell'altro che spingeva, quell'altro che tirava, la cardinale che doveva piangere non piangeva, allora Squitieri gliene diceva di tutti i colori, allora poi lei piangeva e poi faceva l'applauso, allora non. Tutta una follia.
2: Senti Nancy, avendo iniziato così, quasi non per scelta, diciamo, no? Ma più per una fortunata casualità che poi ti ha appunto portato a far sì che questo diventasse il tuo mestiere, ma quando è stato proprio invece il momento in cui tu hai capito, hai realizzato che questo ambiente ti piaceva, che volevi che diventasse in qualche modo la tua vita? L'hai
0: Allora,
2: capito subito? Ci hai messo un po'?
0: no, l'ho scelto questo lavoro quando ho fatto la prima audizione per il teatro, che anche quella è una storia a parte perché io non ci pensavo neanche lontanamente. Invece un mio amico mi aveva preso appuntamento per fare un'audizione al Teatro Sistina per la protagonista di Se il tempo fosse un gambero, che era una commedia musicale con Montesano. E io gli ho detto: se era matto, dice, devi cantare, ballare e recitare. Eh sì, certo. Allora lui che mi conosceva dice: perché hai paura? Io di fronte a una sfida mi faccio ammazzare. E quindi ho fatto il provino, e meno male perché poi hanno preso me.
2: Sei una
0: E
2: kamikaze
0: lì,
2: praticamente,
0: sì, praticamente sì. E
2: te.
0: quando poi sono stata sul palcoscenico, io ho proprio avuto l'esperienza buio, occhio di bue, musica maestro e tu canti, proprio una cosa da.

0: musical degli anni 40. E quando ho iniziato a cantare, che non, io non conoscevo la mia voce amplificata, e ho sentito la mia voce in tutto il teatro, che era vuoto, c'erano soltanto loro che facevano l'audizione, ho iniziato a ridere come una pazza. Mi hanno detto: che cosa la fa tanto ridere? Cioè, veramente non me l'aspettavo. Quindi si sono resi conto che era un terreno inesplorato.
1: Certo.
2: Senti, ma noi abbiamo parlato della Nancy che ha iniziato appunto a lavorare nel mondo del cinema, ma prima del successo, chi era Nancy? Sogni, studi, ambizioni?
0: Studiavo all'Istituto d'Arte, che scandalosamente non esiste più a Roma, cioè in tutta Italia, ma a Roma non c'è, e studiavo grafica pubblicitaria e fotografia. Pensavo che avrei fatto quello, ma non ero molto centrata, nel senso, mi è sempre piaciuto disegnare, dipingere, ma non ero convintissima che quella fosse la... mi piaceva di più la fotografia, forse. E poi invece è successo tutto.
2: È accaduto tutto questo. Senti, tu hai avuto insomma un'infanzia impegnativa, hai perso tua mamma che eri molto giovane, sei cresciuta con tua nonna. Com'è stato crescere senza mamma?
0: Brutto. Grande solitudine. Poi è successo anche un fatto, cioè noi eravamo una famiglia, sei cugini, le zie, gli zii, tutti uniti, nataloni. Come è morta mia madre, tutti spariti, per cui io ho perso mamma e ho perso tutti i riferimenti. L'unico riferimento era mia nonna, che non è che le fossi molto simpatica.
1: E poi è arrivata la grande famiglia invece del cinema, del teatro, perché lì si creano, no, anche degli ambienti davvero anche un po' camerateschi per certi aspetti, quando si sta su un set per tante settimane o quando si va in tournée.
0: Sì. In tournée molto di più. Sul set ti dirò che lì per lì sembriamo tutti molto amici, poi dopo però non ci si incontra per anni.
1: Anche lì si in qualche modo si sparisce. Senti, anzi,
0: ci si perde, sì.
1: Stai con noi, ci ascoltiamo un brano insieme e torniamo subito dopo a raccontarci e raccontarti qui su Radio 1.
0: Bene.

0: ascolterai.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, seconda collaborazione per questi due artisti che, oltre a condividere la stessa etichetta, condividono lo stesso amore, la stessa passione per la musica. Amore e passione, Emanuela, che mi sembra non manchino nella nostra ospite di oggi, che è Nancy Brilli. Nancy, ti è piaciuto questo canto d'amore di Angelina
2: Bello.
1: E Marco? Bella, vero?
2: A me Angelina piace tantissimo.
3: Anche a noi. Senti Nancy, allora parliamo di una cosa particolare. Tu hai fatto un po' di tutto, no? Cinema, teatro, fiction, e ti sei misurata anche con l'horror, o sbaglio?
2: Oh, per carità, sì.
1: Ti è piaciuto? Sì, ti è piaciuto, sì. Nancy?
3: Mi ha incuriosito questa cosa, raccontaci.
2: Quello nella fattispecie non tantissimo, perché allora, dunque, ho fatto due film horror. Uno si chiamava Demoni 2 ed era di Lamberto Bava e di guarda che lo dico, dai, aiutatemi. Rimbambita. Dario Argento.
3: Dario Argento.
2: Il blackout,
3: il maestro dell'horror.
2: E poi ho fatto un altro film, però quello era comunque un film ancora dignitoso, un film veramente orrendo che ho fatto, si chiama Il Camping Morte.
1: Sarà felice il regista.
2: Il Signore ci perdoni a tutti. Peraltro un successo internazionale che, parole, uno dice con che cosa devi stare sui manifesti di Champs-Élysées.
3: Forse l'hai sottovalutato, magari, no?
2: No. Era proprio brutto.
3: Però è andato bene.
1: Nancy, poi c'è ovviamente il gusto del pubblico. Comunque, una cosa che mi piace, voglio dire pubblicamente, di Nancy Brilli è il fatto che lei non infiocchetta nulla, cioè quello che ti deve dire te lo dice, della sua carriera, di quello che la riguarda, delle collaborazioni. Cioè, si percepisce comunque quando una cosa veramente le è piaciuta e quando no.
3: È una persona vera.
1: E questo è un elemento molto, molto umano e molto anche raro per certi aspetti, però, questa autenticità, diciamo così.
3: Senti, ma prego.
2: Spessissimo sui social la gente è convinta che dall'altra parte non ci sia mai una persona, ci sia
1: un'entità,
2: un social media manager che non gli interessa niente, che anche a volte un risponditore automatico,
1: sì.
2: Quando gli metti like e dice questo è uno che non ci credono mai che ci sei tu dall'altra parte. Il fatto che io parli direttamente con le persone mi riporta questa cosa di verità. Loro sono contenti, mi riconoscono l'autenticità che di questi tempi
3: è rara, cosa rara.
2: Specialmente in televisione,
3: certo.
2: Lo sapete, no?
3: Sì,
2: cioè, di reale c'è molto poco.
3: Purtroppo.
2: Specialmente nei reality, reale dei reality. Non so.
3: Senti, ma quale interpretazione ti ha dato maggior soddisfazione, che è piaciuta a te come persona proprio?
2: È andata in onda proprio ieri su questi canali che rimandano tutto, un film che avevo fatto tanto tempo fa, era I ragazzi di Via Pal, e facevo una mamma proletaria disperata, molto bello.
1: Pensa, Nancy, che al nostro numero, al 335-699-2949, ci sono un sacco di ascoltatori e di ascoltatrici che ti salutano, e proprio un nostro ascoltatore ci ha scritto: l'ho vista in TV proprio in questi giorni nei ragazzi della Via Pal, quindi e ti faceva proprio i complimenti per questo film.
3: Non sfugge nulla ai nostri ascoltatori.
2: Ma questo, guarda, è un fatto che mi lascia sbalordita. Il pubblico è intelligente.
3: Sì.
2: Non è vero che sono tutti scemi, non è vero che sono solo utenti di Temptation Island, per quanto possa essere divertente anche quello, credo, non lo so. La gente è senziente. Se tu gli dai una cosa su cui ragionare, ragiona volentieri.
3: Siamo d'accordo su questo. No, non va mai sottovalutato, sono sempre attenti a ascoltatori.
2: È una cosa che si fa

0: Spesso.
1: Tutto al più educato o rieducato, ecco, in alcuni
0: Beh,
1: casi, però
0: sì.
1: ovviamente dipende sempre poi dall'offerta, no? Di quello che uno decide di proporre. Senti, sei una donna soddisfatta? Ti reputi soddisfatta come donna?
0: Abbastanza, abbastanza. Ho vinto delle sfide gigantesche che avevo proprio invece il marchio di quella che non sarebbe riuscita a farlo. Primo fra tutti mio figlio. Io avevo una cartella clinica con scritto sterile e ho un figlio meraviglioso, adesso ha 26 anni, Francesco. E per il lavoro sono contenta, ma avrei dovuto forse pensare più in termini di carriera, mentre invece ho sempre pensato in termini di farmi voler bene. Ma uno cerca quello che gli manca, no?
1: È
0: E tu
1: interessante
0: pensi che questa sia
1: questa
0: stata una diminuzio per
1: questa
0: te?
1: cosa.
0: Più che diminuzio, adesso mi dà tantissimo affetto da parte della gente, però alcuni ruoli li ho persi.
1: Insomma, qual è la cosa che hai dovuto imparare a lasciare andare per continuare a fare questo mestiere con serenità? Perché mi pare ci sia qualcosa su cui hai dovuto lavorare un bel po'.
0: Beh, sì, il senso di ingiustizia di alcune cose mi capitò anni fa di avere a che fare con una dirigente che si occupava proprio di fiction, che mi disse, ma le... perché non mi venivano proposti ruoli, sono andata a capire se ci fosse qualche problema. Il problema era lei nei miei confronti, nel senso che disse, ormai gli attori, le attrici non sono più le belle ragazze degli anni 2000. E dico, e chi sono? Sono donne vere, dico, io sono finta, che c'ho? Dice, ma comunque non ci sono ruoli.
1: E quindi hai capito che lì era un problema personale, non professionale. Certamente quando succede questo, chiaramente sì, come dire, bisogna fare i conti con quello che appunto tu giustamente hai definito senso di ingiustizia. Nancy, noi ti ringraziamo perché è stata una chiacchierata molto, molto vera, molto spontanea e
2: E anche
1: bella,
2: profonda, devo
1: profonda,
2: dire.
1: sì.
2: Grazie,
1: Grazie, grazie
2: grazie.
1: per essere stati con noi e per esserti raccontata.
2: Buona
1: Grazie.
2: estate, Nancy, a presto.
0: Buona
1: A presto.
0: giornata, ciao,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Andiamo al GR1 tra pochissimo.
2: C'è l'informazione, ma prima lanciamo un
1: Beh, sì,
2: disco.
1: certo, prima c'è Blondie, sì, c'è un pezzo musicale e poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Vivi l'esperienza del GIF.

0: Poni su Rai Play.
1: Sono felicissima!
0: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
1: Stanno arrivando i mini cuccioli.
2: Ciao a tutti.
3: Portatemi chiunque prova ad entrare.
4: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
3: 14 ore.
0: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura l'emergenza incendi in Francia che si aggrava con il passare delle ore. Il fronte di fuoco è arrivato nella zona costiera vicino a Bordeaux. Ci aggiorna in diretta il nostro corrispondente Gavino Moretti. Gavino.
2: Sì, non è mai stata così grave l'emergenza incendi in Francia, fanno sapere le autorità. In particolare da questa notte la penisola di Cap Ferret nel dipartimento della Gironda è diventata un'area di totale emergenza. 20.000 persone sono state evacuate nella notte, una gigantesca operazione di messa in sicurezza degli abitanti, non solo residenti, ma anche dei tanti turisti che si sono recati nei campeggi della zona per iniziare le vacanze, sono messi in sicurezza da un dispiegamento straordinario di vigili e di gendarmi, anche perché la Gironda in situazione normale è da sempre una delle aree più turistiche della Francia. Ha invocato l'aiuto della Protezione Civile Europea e lo ha chiesto ufficialmente nella notte il presidente francese Macron. Sono in arrivo dei Canadair da diversi paesi dell'Unione Europea a sostegno dei Canadair francesi. I primi stanno arrivando dalla Croazia e dal Portogallo. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Un'ultima ora di calcio, la leggiamo insieme. Non sarà Pep Guardiola il nuovo CT della Nazionale? Dopo alcuni giorni di riflessione, infatti, è arrivato il no dell'allenatore catalano alla proposta del direttore tecnico Paolo Maldini. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Andrea Pirlo. E proseguiamo con le altre notizie. Il conflitto in Medio Oriente, diverse esplosioni e un drone caduto vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq che ospita le truppe statunitensi. Dopo la 13ª notte consecutiva di attacchi americani in Iran, colpite infrastrutture per il controllo marittimo sulla costa meridionale. Nella città di Avaz denunciano 4 vittime. Intanto Trump avverte che risarcirà con i fondi iraniani congelati le navi che saranno colpite dopo che gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno attaccato petroliere saudite nello stretto di Bar el Mandeb nel Mar Rosso. Dura e immediata la replica di Teheran, un precedente esplosivo. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato un massiccio dispiegamento dell'esercito in Cisgiordania dopo gli scontri tra cittadini arabi da una parte e coloni e soldati dello Stato ebraico dall'altra, vicino a Nablus. Il bilancio è di 4 palestinesi e un israeliano morti. Risponderemo con la forza ai terroristi, ha promesso il premier Netanyahu. In Italia con la cronaca, tragedia questa mattina a Doniferi, provincia di Nuoro. Un 19enne è morto mentre stava lavorando in un cantiere, è stato colpito alla testa dal gancio del braccio di una ruspa azionato da un altro operaio. Il ragazzo è deceduto sul colpo. E un 15enne è disperso nel lago di Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo, provincia di Brescia. Vigili del fuoco

0: impegnati nelle ricerche. Un uomo di 37 anni sorpreso a rubare in casa dal proprietario è stato ferito gravemente con un coltello da cucina dopo una violenta colluttazione tra i due avvenuto a Ramacca, provincia di Catania. La vittima, arrestata per furto, è ricoverata in prognosi riservata. Saranno celebrati oggi pomeriggio a Suiso, provincia di Bergamo, i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri in Levante. E sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monterotondo, vicino a Roma. 3 persone indagate per omicidio colposo. Casi che hanno portato il Parlamento ad intervenire. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire gli standard di sicurezza per impedire il cosiddetto effetto ventosa di grigli e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo sentiamo Paolo Ferrario di Acquanet, associazione costruttori di piscine.
1: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
0: 160 pagine, decine di testimonianze che raccontano di molestie, richieste sessuali, ricatti e contatti non graditi. Sono i risultati dell'indagine conoscitiva sulla violenza di genere nell'Università degli Studi di Brescia, riportati oggi dal Corriere della Sera. Dopo il caso emerso a maggio di un docente accusato di abusi, l'Ateneo ha raccolto 2.500 interviste e realizzato un report. Una persona su 3 ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di molestie. I dipartimenti maggiormente colpiti: ingegneria e medicina. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, fermato a Sydney nella stessa notte per 2 volte a bordo della sua auto per eccesso di velocità. Durante il secondo controllo sarebbe stato trovato positivo alla cocaina, come riferiscono media australiani e BBC. Cinema. In chiusura si aprirà il 2 settembre con Ink del britannico Danny Boyle, la mostra internazionale di Venezia, star internazionali su tutti gli Oasis e tanta Italia in concorso. 5 titoli, compreso il ritorno di Nanni Moretti, grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi. Sono le 11:06, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e bentrovati da Assunta Cannatà in diretta dallo studio 3 della RAI di Trieste. Con me oggi alla console c'è Mauro Ciccarelli. Friuli Venezia Giulia, settore agricolo, aumentano le imprese. Quali i motivi all'origine di questa tendenza positiva? Lo scopriremo alle 11.10 a WEF Evelyn D, con rubrica con la quale si apre la nostra giornata radiofonica. A prendere le redini poi del mattino saranno Marzia Postogna e Giulio Cancelli, le voci di un tranquillo weekend da paura estate, non dalle 11.20, attraverso le lenti della satira e dell'ironia, un viaggio in regione attorno agli eventi e le curiosità del fine settimana. In apertura gli appuntamenti del Lunatico Festival e poi approderemo a Gradisca di Sonzo per un nuovo incontro con Lettere Mediterranee, la rassegna culturale del Festival Onde Mediterranee, protagonista l'inviata di guerra Azzurra Meringolo. Si riparte e nuova tappa sulle Dolomiti a Forni di Sopra. Scopriremo le singolari opere lignee di profumo di resina, opere realizzate da artisti che scolpiscono tronchi di larice. E il viaggio continua inseguendo le note blues di Mike Sponza a Villa Rusiz e le curiosità dei tanti eventi di Montagna Teatro Festival e in chiusura l'immancabile Olimpiade delle Clanfe alla Ausonia di Trieste alle 12.30. Linea all'informazione regionale. Allora i titoli in 40 secondi circa con Giulia Magro.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. In primo piano nel giornale radio delle 12.30 le conseguenze che le minacce degli Houthi nel Mar Rosso possono avere a livello commerciale sul porto di Trieste. Le principali preoccupazioni riguardano infatti il traffico dei container. Parleremo anche dei lavori del Consiglio regionale di Trieste che dovrebbero terminare oggi e per la cronaca la notizia principale riguarda una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone in piazza Risorgimento. Come sempre il venerdì poi parleremo delle previsioni meteo previste per questo primo weekend di grande esodo da Bollino Nero. Queste e molte altre le notizie previste nella prossima edizione del

0: GR delle 12.30.
1: E grazie alla collega Giulia Magro, e noi riprenderemo alle 14 con Estate in Onda. Opere d'arte, creazioni di moda, oggetti di design per raccontare gli anni 70 del Novecento. A Gorizia c'è un luogo che scopriremo, un luogo pensato per un viaggio nella memoria visiva del nostro paese attraverso la mostra Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. Ospite nei nostri studi la curatrice Raffaella Sgubin. E in primo piano c'è il terzo appuntamento con Mittelfest 2026, il festival di musica, teatro, danza e circo, punto di riferimento culturale per l'area centro-europea e balcanica. In diretta dal palcoscenico di Cividale del Friuli, Riccardo Cicconetti e Arianna Zani racconteranno i luoghi, le idee e i protagonisti del festival Mitteleuropeo. E a seguire c'è la striscia quotidiana Classici da amare, una storia d'amore assurda e impossibile narrata nelle Metamorfosi di Ovidio. Il protagonista, Pigmalione, si innamora della statua di una donna che lui stesso ha realizzato. E in chiusura, per la coproduzione L'allora e l'oggi della comunità radiotelevisiva italofana, la RSI Svizzera propone un'intervista a Ute Lemper, l'icona internazionale del teatro musicale, che si è esibita a Venezia accompagnata da orchestra del Pordenonese. E alle 15.15 concluderemo con Way of Evelyn D, Anciuti Music Festival, la rassegna musicali di Forni di Sotto e Forni di Sopra. Allora, per me è tutto, mi fermo qui. Da Assunta Canatà, buon proseguimento all'ascolto e restate su Radio 1.
2: Way of Evelyn D, un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Friul Vignesi Giulia è il numero di imprese agricole di stili di persone so dai 35 anni sale in crescita, contrariamente alla tendenza nazionale. Viel che in Italia che stesse aziende si sono calate dal 4,4% ai ultimi stimp, la regione ha segnato un aumento dal 0,9%. Gli sim così una des dome tre regioni in Italia che hanno mostrato una crescita positiva. La comparazione col periodo pre-pandemic, dunque prima dai anni 20, e è anche mo più marcate. Infatti, il 2020 e il 2025, il numero di imprese agricole guidate dai giovani in regione è cresciuto dal 5,7%. Ma c'è da urdi queste tendenze positive? I giovani agricoltori di regione sono confrontati su che successe, al dimostro la possibilità anche di un passaggio generazionale, giusto che ha tradito assemblee dai giovani di Col Diretti, ai presinci anche dai sorenzans nazionali di associazione. Con nuovo è su Radio Rai 1 un saluto dai studi di Udine di Antonella Lanfrit con Giacomo Plotzner alle regie, undi che sprotagonisca è Greta Minisini, delegata dei Col Diretti Udine. Buondì e bentiatade, Greta.
4: Buongiorno e grazie di venire clamate.
3: Intanto è un piacere fevelà di giovani in agricoltura e parli di cui con tune fantate. Allora, che succede in Friul Vignesi Giulia? Perché che qualcun di voi altri sa decidere di restare in aziende o ben di tornare o addirittura di essere anche la prima generazione che si misura con la coltivazione di chiere dai nemai? Che succede in regione?
4: Beh, sicuramente e quindi ringraziare direttamente le nostre regioni, perché i grossi aiuti arrivano anche di loro grazie ai contributi che vengono messi in campo. Infatti è emergito come che le nostre regioni siano in grado di mettere tanti fondi e tanti contributi all'agricoltura, soprattutto ai giovani, per garantire sì anche il cambio generazionale, ma anche appunto dà le possibilità ai giovani che non hanno comunque alle spalle il nonno, il pari in agricoltura, di poter comunque viergi le realtà in agricoltura. Quindi sicuramente bisogna dire un gran grazie alle sinergie che è con le nostre regioni.
3: E anche però ai giovani che queste possibilità, queste opportunità che danno le istituzioni alla chiappa in su.
4: Assolutamente, assolutamente. E Sindisin è una regione veramente impegnata in agricoltura, forse anche grazie alle nostre storie regionali, cioè che è arrivata a tramandare i nostri genitori, i nostri nonos. Perché poi è arrivata a confrontarmi con gli altri giovani, e è proprio questa grande forza di volontà.

0: l'estat e che splasè anche di riscuvergi lavors umi ma difficili come che le as a lettiere. Come d'altronde si anche vierte il monte di tutte le digitalizzazioni dal 4.0, dall'intelligenza artificiale, quindi anche una roba in cui rispetto a cercare una volta al viot il studio anche le formazioni sì, le ade a lettiere
1: sicuro tanto per clari anche ai nostri ascoltatori la regione ha da fonza all'agricoltura ai crot ai giovins naturalmente a lei un iutori no? E allora fasin qualche esempio per dire che disin, la farce la vesi di metivuatris la compartecipazione ai vostri non è un lavoro sostenuto dalle risorse pubbliche.
0: Assolutamente, mancare Satri, ecco. Le regioni è da un eman a Viergi e da un sostegno all'endenant, però chiaramente se le aziende non funzionano non si va di nessuna bande, non è che venga tutto a gratis, però sicuramente rispetto a tre regioni, là che non è queste sinergie, disin che un giovane che ha là un fiume, una volontà di Viergi Alzet in Friuli, alle forze che poi avvantaggiate perché le regioni arrivano a sostenere le partenze di pure.
1: Sì, anche perché è un'altra roba che forse è ben chiarile, perché canolè dal mestiere, dal settore, partì con un'impresa alle sempre difficile e dispendiosa, ma partì in agricoltura non è facile, perché in presca coventi, per esempio, è a costi.
0: Esattamente, disin che è un costo veramente importante, ma no do Michele, riva a mantenere un'azienda che gli anni sa chi, che vi odi in guerra, che vedi in aumento dei costi, ma anche le stesse variabilità dal meteo, come che vedi anche in queste stagioni, cioè, non esiste in poi le stagioni una volta, non si arriva poi a proviodi nie, che stanno in particolare, vinde queste anticipazioni culturali importanti, e vin vedute un inizio dall'an con un sbalzo dai prezzi dall'ast incredibili, che rispetto l'anno passato, soprattutto che si era un momentino stabilizzato, che stanno soprattutto ai primi mesi, vin vedute che scalo dall'ast importante, derivano anche quasi a pugliarci i costi per farlo. Quindi diciamo che in agricoltura le variabilità sia dai prezzi che dal meteo che dai costi è altissima e arriva a mantenere un'azienda come alle veramente difficili.
1: Difatti, io approfitto ad avere un capitolo importante, perché l'imprenditore agricolo la dimette in com di spesso il sabato e la domenica non esiste, specialmente se al lavoro cui ne mai, ma anche con la campagna, che il team, come che vi dite, ha una variabile tanto importante quanto imponderabile sul plan aziendale, su quel che in inglese ha detto il business plan, lì ha sempre un gran po' di domande. Allora, c'è molti fronti che stia spiezze tra i giovani agricoltori, perché è un rischio di imprese non indifferente.
0: Sì, assolutamente, non esiste in oraris, sono ridotte, quando decidi di plovi bisogna stare da ora alle ploe, quando alle sur bisogna stare da ora a bagnare, quindi non si arriva sicuramente a chi appagro e si impegna fuori di aziende, sono ridotte in questo periodo. Disin che un grand man per cui calare il ricambio generazionale arriva dai genitori, dai nonni, insomma, che non si insegni, c'è molto affrontare le difficoltà. Chiaramente in associazioni come Col Diretti, che è anche appunto il comparto dai giovani, aiuta a avere un confronto proprio fra persone e persone.
1: Mi fa senso re tra di vuatris.
0: Esatto, queste svolte magari un ha un problema e sta vinno come se si in Friuli vinga una mentalità da quando si erade. Quindi magari vinga un problema e non lo condividi, e che sono robe veramente sbagliate. E che si incontri come le assemblee o quant'altri, non sta le capacità e le possibilità di confrontarlo. Che magari il problema è qua io, lo ha anche qualcuno altro che magari lo ha risolto, e magari c'è molto che lo ha risolto lui e poi la ben anche a me. Quindi disin che il confronto alle forze che una delle robe più belle e più importanti che vince.
1: Greta Minisini, che os ricordi è la delegata dai giovani da Col Diretti di Udin. Ise una specializzazione che va pa maior tra vuatris giovani o ben seiso dividus un po' in tutte le specializzazioni dall'agricoltura?
0: Ma disin che in regione noi contiamo circa 700 aziende, sono dei 35 anni, se sono a vonde vario pintes, il comparto

0: maggiora le cerealicolo, dopo le viticolture, l'allevamento, orticolture e si va giù, però e vin tante aziende anche che hanno magari le idee innovative e anche che il cal seguisse ricambio generazionale, quindi disinte si distribuisse avendo bene in tutte le regioni.
1: E sti in Parsierama e Iedula ise impiegate?
0: Io ho un'azienda di bovine da latte alle quarta generazione a Mayan.
1: E dunque proprio una della specializzazione, un groom impegnativo.
0: Decisamente, soprattutto in questo periodo di chialt.
1: Assolutamente. Allora, grazie su un groom a Greta Minisini, una delle giovani contadine, spodarissi anche di, e comunque l'imprenditore dell'agricoltura dal Friuli Vignesi e Iulie, una delle 600 aziende che sono guidate di Inca, manco di 35 anni. Spero che sia stato un buon lavoro. Un saluto a Ducci di Antonella Lanfrit con Dario Nardini e par tecniche. Restai su Radio Rai 1 Friuli Vignesi e Iulie, e no tornin lunis alla stessa ora.

0: Ma ben ritrovati carissimi ascoltatori ed ascoltatrici per una nuova stimolante, o meglio, beh, si spera, insomma, puntata di un tranquillo weekend da paura estate.
1: Ciao!
0: Dalla sederai del Friuli Venezia Giulia, sita in Trieste, al di là del vetro la nostra stacanovista regista che pur di essere la nostra guida rinuncia alle ferie diventando così eroina nazionale, Tania Marmai! Con lei e con noi alla parte tecnica il nostro prestigioso Jacopo Brunisso. Ai microfoni con voi
1: Giulio Cancelli
0: e Marzia Postogna.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Venerdì 24 luglio. Ma sì, tutto bene.
1: Bene, anch'io.
0: Bene, allora basta, abbiamo finito. Arrivederci alla prossima puntata. Benissimo.
1: Ma no, appena iniziamo con questa marea di appuntamenti.
0: Vabbè,
1: uno più bello dell'altro.
0: Ma io sai che sono un po' così, no? Sono un po'...
1: lunatico.
0: Attenzione. Lunatico, siccome hai fatto indovinare, ma te lo dico io. Vabbè, perché adesso andiamo a parlare subito nel caldo. Entriamo subito
1: nel caldo di questi appuntamenti estivi con Lunatico Festival Gorizia
0: 2026. Frontiere dei lunatici. Questo non so, credo sia un... Ma vabbè, senti, il nostro ospite potrà dirci meglio, no?
1: Sì.
0: Di questo
1: è
0: programma.
1: È una lei.
0: Iniziamo, con i pronomi, con... Vabbè, comunque, con noi è...
1: Ilaria Bastiani.
0: Buongiorno, Ilaria.
1: Ciao.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
2: Sono lunatica anch'io.
0: Ah, sei lunatica, vabbè, allora siamo in compagnia. C'è un bel clima qui.
2: Insomma, esatto.
1: Eccoci, sì. Quindi vivendo fuori, questo è vero il tema di questa... edizione.
2: È questo il tema che parte da un'idea, che è quello appunto di superare un confine, appunto una frontiera, da cui prende il nome del il tema del festival di quest'anno, appunto, è ispirato anche un po' a quelli che sono gli interventi che noi realizziamo nel quotidiano e che hanno a che fare con un processo di istituzionalizzazione, quindi di una serie di attività che vogliono portare avanti appunto i temi della salute mentale, ma fuori, ecco, dai soliti luoghi.
0: Sì,
2: e questo è il tema goriziano che ha sempre come nome Frontiere dei Lunatici, ispirato al Lunatico Festival, ecco, che è giusto.

0: giunge alla sua dodicesima edizione.
1: Ah, però.
2: Dodicesima edizione. Sì. Ma infatti hai detto bene prima, perché hai parlato di una miriade di eventi che in effetti, guardando il programma, non menti.
1: No, cioè, infatti ci ha un po' sconcertato.
2: Lo fanno apposta per essere coerenti con il titolo, con il tema appunto caldo.
1: Tra l'altro una serie di appuntamenti veramente anche molto divertenti. Ci sono anche i giochi di ruolo, cosa che quest'anno va alla grande, noi che abbiamo un po', no?
2: Sì, abbiamo
1: il polso,
2: abbiamo
1: un po' degli appuntamenti
2: analizzato.
1: Regionali e sì, veramente sì. Questa cosa del gioco dal vivo tra persone vive in sangue ed ossa uh-huh. Sta andando alla grande, con una bella cosa, insomma.
2: Ma giochi da tutti sì. I punti di vista, perché io ho visto anche, l'occhio mi è caduto prima sul fatto che c'è anche un torneo di basket, cioè proprio un gioco a tutto tondo, oserei dire.
0: È vero, siete informatissimi, nel senso
2: brava.
0: Che avete detto tutto. No, è vero, quest'anno diciamo che come gli altri anni abbiamo cercato di creare un festival multidisciplinare che quindi porta, come dire, all'interno delle tre giornate una molteplicità di eventi che vanno dal tema della fantascienza, con una lecture di sette attori che raccontano come costruire altri mondi possibili, anche esplorando il tema della salute mentale. Avremo un workshop rispetto a una convention sul gioco di ruolo che sarà proprio appunto venerdì, ma poi avrà anche domenica una continuazione. Avremo un laboratorio di graffiti chiamato anche panel bombing.
2: Questo interessava molto a Marzia,
1: sì,
2: quindi preparate uno spazio al pannello, perché
1: sta cosa a me dei graffiti, poi insomma sì, legali sì. Perché sarà fatto tutto quanto ovviamente secondo
2: non lo so, lo mi guarda. Guardi, lo chiedi a me, non so, Ilaria potrà illuminarci a riguardo.
1: Dei pannelli a disposizione per sperimentare con le bombolette, che è una cosa abbastanza trasgressiva.
0: Certo.
2: Sì, bella. Vietatele l'ingresso, ecco, perché insomma.
1: E poi vedo Star Wars, c'è un sacco di cose che riguardano la cultura
2: attrazioni,
1: pop giovanile, bellissimo. Un giorno di ordinaria fantasia,
2: sì,
1: una convention
2: sui
1: Forgotten Heroes, fantascienza.
2: Che tra l'altro, scusa Ilaria,
0: esatto.
2: Sì. Oggi inizia il tutto, giusto? Cioè
0: oggi venerdì 24 inizia tutto, inizia già alle 10:30 in realtà con un laboratorio che sarà curato da Radio Fragola, per poi continuare diciamo nel pomeriggio con una serie di presentazioni e di lecture che a cui facevo riferimento prima. Quindi abbiamo appunto la presentazione di Colpi di Picchio, quindi la rivista che cambiò la psichiatria, poi continuiamo col tema della fantascienza appunto con la lecture che coinvolge sette autori, andremo avanti con il panel bombing e poi appunto giochi di ruolo e alla fine un contest che viene realizzato appunto in collaborazione con il JECT e con l'Antica Contea. E questo riguarda appunto la giornata di oggi. Continueremo poi nel sabato con Itinerari Basagliani, che sono un progetto della collina che è il soggetto organizzatore poi del festival, e che sono delle visite guidate interattive in Parco Vasaglia che si svolgeranno sia venerdì pomeriggio, quindi oggi, che poi nella giornata di sabato, e a cui seguiranno poi uno spettacolo teatrale e un live che vede come protagonista i Scardi, che noi siamo molto contenti insomma di ospitare. E poi insomma andremo avanti per l'ultima giornata, che è quella di domenica 26, con dei giochi vichinghi, così l'abbiamo chiamato sia per adulti che per bambini, e con il nostro Lunatico Basket, che vedrà appunto delle squadre 3 contro 3 insomma giocare nel campetto che si trova nel Parco Vasaglia. Ecco, perché quello che forse non abbiamo detto è che noi il festival lo facciamo lo iniziamo oggi a Gorizia in Parco Vasaglia,
1: certo,
0: territorio Veneto 174, e le premiazioni di basket poi seguiranno quelli che sono dei live dei DJ set che coinvolgono su musica appunto africana e poi l'antica ludoteca ritmica.

0: adesso io non mi soffermo, no, ecco, magari ma a raccontare
1: possiamo dire
0: che sono,
1: certo, però possiamo singoli. Dire che gli appuntamenti li possiamo trovare tutti su lunaticofestival.org, giusto?
0: Esatto, ecco, esatto, perché tutti gli appuntamenti si possono sì trovare su lunaticofestival.org, dove c'è appunto sicuramente il programma di Gorizia, che vede che è importante dire finanziato dalla Fondazione Scarico, e vede come partner principali il Comune di Gorizia, il Circolo Controtempo, l'Associazione Romero, l'Associazione Arci

0: che, come diceva, è un festival itinerante, perché poi prosegue anche a Trieste, si sposta da quello che è
1: quindi,
0: il luogo in cui è nato.
1: Quindi scusa, sì? Scusa, ma il tempo è tiranno, quindi signore e signori, udite udite, partecipate il 24, 25 e 26 luglio al Lunatico Festival
2: a Gorizia.
1: A Gorizia.
2: E poi che proseguirà poi?
1: Che proseguirà appunto
2: a Trieste.
1: Sì.
0: Proseguirà a Trieste, sì.
2: Aquileia, no. Giusto?
0: Proseguirà
2: no.
0: Trieste. Sì, a Trieste, con una serie di appuntamenti che verranno alle officine sociali di Borgo San Sergio dal 27 luglio all'8 agosto. Poi ci sarà il 30 luglio anche un appuntamento nel Parco di San Giovanni. Ad Aquileia sarà il 5 agosto e a Udine presso il
2: Benissimo.
0: Parco San Osvaldo il 6 agosto.
1: Grazie Ilaria per essere
2: grazie.
1: Stata con noi, grazie.
0: Grazie a voi e vi aspetto in particolare Marzia e giochi di
1: sì.
0: ruolo allora.
1: Sì, va bene. Ci saremo, io giocherò a basket, ma non con Marzia e neanche con te. Va bene? Dai.
0: Benissimo.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao,
1: grazie per essere stata con noi. Ciao.

0: con questa musica, no, che ci mette altro che lunatici. No, vabbè, insomma, coinvolgente.
1: Canzone
0: così.
1: Coinvolgente, un po' atipica, no?
0: Se ci mette nella condizione di essere ancora più frizzanti, beh no, dai.
1: E invece
0: insomma,
1: proprio
0: calmi,
1: no.
0: Possiamo calmarci.
1: Dobbiamo darci un...
0: Diamoci un tono. Diamoci un tono. Dai, insomma, adesso onda su onda andiamo.
1: Andiamo con le lettere mediterranee.
0: Lettere mediterranee, sì, perché parliamo in realtà di questo storico festival musicale, culturale, che si tiene a Gradisca di Sonzo, giunto ormai alla sua 30ª edizione. Un festival che unisce concerti, incontri, attivismo sociale.

0: sociale con spettacoli è Talk, e infatti non a caso abbiamo con noi l'inviata di guerra per GR Rai, Azzurra Meringolo. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, grazie. Grazie. Dunque Azzurra, quindi è vera, è cosa vera, tu in questo momento sei sul fronte medio orientale, giusto?
2: Sì, io sto continuando a raccontare l'evoluzione di quello, dello sconvolgimento all'interno del Medio Oriente dopo il 7 ottobre, quindi tutto quello che è successo nei territori occupati palestinesi, in Libano, in Siria e in tutti questi paesi che nei fatti sono stati coinvolti dai diversi fronti, dai diversi capitoli di guerra. In questi giorni lo vediamo, anche quella in Iran, che non accennano a fermarsi nonostante gli sforzi della diplomazia, continua a prevalere il rumore delle armi.
0: Infatti, posso chiederti esattamente dove ti trovi in questo momento?
2: Io sono in Italia, tornata dal Libano e in attesa di ripartire nuovamente per la regione.
0: Ho capito. E domani tu, sabato 25 luglio, sarai appunto in streaming con il Festival Onde Mediterranee, dove ci sarà questo incontro virtuale, chiamiamo, dalle ore 21 al nuovo Teatro Comunale di Gardisca di Sonso,
1: dove il pubblico potrà appunto seguire questo streaming su questi temi davvero caldi e di grande importanza.
0: Sì. Ci scuserai, ma noi appunto generalmente non siamo molto avvezzi ad affrontare temi così appunto pur essendo profondi nel nostro, però insomma non di tale entità, e quindi ci troviamo appunto molto in ascolto delle tue parole, in realtà, perché immagino...
2: Sì, mi dispiace non poter esserci fisicamente, perché come capite anche questa estate nei fatti la guerra continua su più fronti, su quello iraniano, ma abbiamo visto, no, anche poi la risposta alla rappresaglia dell'Iran nei vari paesi della regione, del Golfo, ma anche in Giordania, no? Quindi in tutti questi paesi che nei fatti sono stati sconvolti e continuano ad essere sconvolti, e parleremo anche poi dell'impatto umano che la guerra ha, perché la guerra, io la sto raccontando ahimè da tanti anni, non sono nata come inviata di guerra, non ho una passione per la guerra, ho una passione per gli esteri e per il Mediterraneo in generale, però purtroppo la guerra è quella con la quale stiamo facendo i conti e ha delle dinamiche che si replicano in tutti i contesti nei quali mi sposto, e colpisce sempre le stesse categorie di persone che sono le più fragili, quindi le famiglie, le donne, i bambini, i malati, che forse magari ne sentiamo parlare meno nei servizi che io faccio anche per il giornale radio, che si concentrano molto sulla cronaca, e invece ci sarà domani la possibilità di parlare anche di questi aspetti più profondi e più umani.
1: E cos'è che ti ha avvicinato a questa, scusate, a questa professione, cioè
0: a questa tematica?
2: Sì, io ho sempre voluto fare la giornalista, ecco, si trovano tracce di questa mia passione già all'epoca delle elementari, quindi ho sempre voluto farlo, sono sempre stata molto curiosa, e l'amore per il Mediterraneo, il mondo arabo, è nato sui banchi dell'Università a Bologna, e da lì mi si è aperto un mondo enorme, certo. Sono stata a studiare sempre di più, poi mi sono spostata nella regione, prima a Gerusalemme un anno, poi mi sono spostata 3 anni in Egitto, l'Egitto che stava attraversando, quando sono arrivata nel 2010, è iniziata la cosiddetta stagione delle primavere, delle primavere arabe, ho fatto la mia ricerca e il dottorato in quel momento, e poi insomma ho trovato il mio spazio all'interno del mondo del giornalismo.
0: Beh, al di là infatti del giornalismo, che sicuramente, cioè io dico sempre che se non hai una passione certe cose non le fai così soltanto per sbarcare il lunario, però appunto c'è un coinvolgimento, c'è questa passione per questo mondo, ed è giusto che qualcuno possa raccontarci in un modo o nell'altro, anche proprio lì di persona, come vedono in realtà anche le persone che vivono lì, perché insomma è sempre tutto un po' misterioso, no? Nel senso, sì, al di là dei messaggi che ci arrivano, delle notizie che arrivano, uno si immagina, perché comunque vive in un altro contesto, di conseguenza...
2: Sì, io non...

0: ricordo che una delle immagini che più ha sconvolto la mia adolescenza è stato l'11 settembre, no? Che è entrato a gamba tesa, certo. E quindi questo, anche questo mondo arabo, medio orientale, raccontato per grandi pregiudizi, no? Quindi con un'immagine molto violenta, molto primitiva del mondo arabo. Io sono partita, diciamo, all'interno di un viaggio personale, professionale e culturale che mi ha mostrato un mondo molto diverso, molto con sfaccettature molto diverse, molto più ampio, uno spettro molto più ampio, e da qui è nata. Diciamo, tu dicevi che serve la passione, certamente io penso che serva anche molta curiosità per fare questo lavoro, certo. E avere anche un po' il coraggio di rivedere le visioni che hai preconcette, no?
1: Per forza, che sono anche un po' inevitabili da...
2: Questa è un'importantissima funzione che ha il tuo lavoro, quello appunto di aprirci gli occhi e aprire il più possibile lo sguardo davanti a realtà che magari... con cui non possiamo relazionarci così direttamente.
1: Azzurra,
2: quindi grazie.
1: Noi ti ringraziamo veramente, ti auguriamo un buon lavoro e anche un buon incontro domani, e ricordiamo a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice che
2: al nuovo teatro comunale di Gradisca alle ore 21 in streaming questo incontro con Azzurra Meringolo.
1: Grazie Azzurra.
2: Buon lavoro.
1: Buon lavoro e buona giornata. Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: E rieccoci qui.
1: Eccoci.
0: Beh,
1: qua.
0: Non a caso, questo Seeds of Freedom, che per i meno colti, come...
1: Ma...
0: Ah no, figurati.
1: No, l'ho fulminato con lo sguardo.
0: Ma lo so che perché mi oggi, fulmina, oggi perché oggi mi ha detto, ma l'hai mai letto Sodom e Gomorra di, scusami?
1: Non te lo dico.
0: Vabbè. E io ovviamente
1: vai
0: faccio,
1: a vedere su...
0: io no, onestamente
1: vai a vederlo su internet.
0: Esatto. Quindi insomma,
1: ci punzecchiamo, oggi siamo così.
0: Meno culturato sono io. Comunque, a proposito, siccome voglio accrescere il mio bagaglio culturale,
1: ti guardi i documentari prodotti dalla RAI qua, esatto, FVG,
0: esatto,
1: che sono sempre delle belle chicche.
0: Esatto, però per quanto sono sempre gli stessi orari, io non me li ricordo mai.
1: Ma
0: quindi,
1: come
0: sì,
1: dai?
0: Sì,
1: la domenica alle 9.15 su Rai 3. 3, cosa guardi? I documentari
0: della RAI.
1: Della RAI,
0: esattamente.
1: Della RAI, come quello che andrà in onda questa domenica, che parla di
0: Il Leggio,
1: ecco,
0: che
1: è la sede,
0: che è la sede di questi accenti
1: di queste mostre interessantissime, ormai da 20 anni.
0: Sì.
1: Questo piccolo borgo carnico è diventato un punto di incontro di maestri dell'arte europea. Ogni anno il comitato di San Floriano con il curatore che è

0: Io?
1: Don Alessio Geretti.
0: Non io.
1: Okay. Ecco, fanno sì che in Legio si possano ammirare queste opere importantissime di grandissimi pittori, del Picasso, mi viene in mente Caravaggio, giusto?
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì,
1: ne abbiamo parlato anche l'altra settimana.
0: Sì, così, un accenno così, buttato là. No, dico, l'altra settimana abbiamo dato questo accenno.
1: Esatto.
0: Adesso invece ricordiamo appunto il nostro pubblico che domenica alle 9:15 su Rai 3 e invece mercoledì alle 21:15 su Rai 3 bis.
1: Le puntate degli anni precedenti, così esatto. Uno si fa tutta una cultura su quello che è stato il Legio nel passato e può andarsi a vedere la mostra che c'è adesso.
0: E invece, a proposito di mostra che c'è adesso, passiamo a così, Forni di Sopra.
1: Ha un profumo,
0: sì,
1: io sento...
0: perché dal 22 al 25 a Forni di Sopra c'è profumo
1: di resina. Sesto simposio di scultura su tronco. A parlarcene abbiamo
0: Corrado Clerici. Buongiorno Corrado.
2: Buongiorno.
0: Mi hanno fatto impazzire questa cosa, mi hanno scritto mille volte profumi di resine.
1: Io no, profumo di resina.
0: Di nuovo. Mi rimando nel foglio, questo è profumo di resina. Cosa ci racconti, Corrado, di questi profumi?
2: Intanto il profumo fa parte proprio della logica del legno. È molto resinoso come essenza e quindi profuma tutta la piazza. E lo abbiamo chiamato appunto così. Ma io direi che il primo simposio di scultura è iniziato nel 2021. Questo è il sesto simposio consecutivo. In questi anni ha mantenuto sempre la stessa filosofia e lo spirito iniziale, seppur con piccoli cambiamenti. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto delle filiere scolpite, due anni prima delle panchine sempre scolpite a soggetto. Abbiamo così dato inizio a dei sentieri per bambini e non, che piacciono molto perlomeno alla gente che va a camminare in giro per i sentieri.
1: Certo.
2: I tronchi in larice del luogo, è tutto fatto con i tronchi in larice del luogo, molto durevole alle intemperie. Quest'anno poi sono riuscito a fare due gruppi di scultori, 5 maschi e 5 scultrici, che non è facile.
1: Ma stupito vedere tutte queste signore, perché non so perché, ma io mi vedo lo scultore con il legno, cioè un omone.
0: Vedi un 150 kg, camicia di flanella, quadri,
1: esatto.
0: No, baffi,
1: barba. Sì, l'immaginario è un po' ristretto, mi dispiace. E invece vedere tutte queste signore, queste scultrici, è veramente molto bello. Molto...
2: Ma sono molto brave.
0: Ma senza dubbio.
2: Poi era da anni che io lo volevo fare ma non solo per un fattore di pari opportunità, che quello non c'entra proprio niente, che loro non hanno niente da dimostrare nei confronti dei maschi.
1: Bravo.
2: Però così, per una logica un po' mia, mi piaceva poter fare questo gruppo che avesse queste due essenze, ecco.
1: Sì, magari anche una sensibilità un po' diversa, perché insomma comunque, no?
2: Ovviamente.
1: Sì, sì, certamente.
0: Senti, Corrado, io invece che parto così proprio a livello competitivo maschile, cioè, becero sì. Proprio, ma c'è una gara o semplicemente c'è un premio oppure semplicemente si può godere di queste sculture?
2: No, ha ragione a chiederlo. In pratica questa qui è solo una dimostrazione. È stato voluto sia da parte mia che dal comune, ovviamente, che è quello che supporta, diciamo, in le spese tutto del simposio. Ma ovviamente si poteva fare anche una gara, ma io non amo le competizioni sull'arte.
1: Sono d'accordo.
2: Perché l'arte è soggettiva, quindi io non amo, insomma. Abbiamo fatto che tutti abbiano un qualcosa, perché lasciano un qualcosa tutti quanti. Questo è la logica.
1: Perché
2: del
1: poi queste sculture rimangono
2: al comune, esatto.
1: Ah,
2: perché
1: magnifico.
2: Infatti. Sì, perché vengono poi messe nei sentieri dei bambini quest'anno.
1: Sì.
2: Le altre volte abbiamo fatto delle panchine e quelle sono in tutto in giro per tutto il paese, delle fioriere.
0: O in un modo o in un altro comunque queste sculture, come giusto che sia, servono, perché una volta una panchina...

0: una volta la
1: sì,
0: fioriera,
1: sì.
0: E poi esatto. senza dimenticare il fatto della scultura, del piacere di vedere una scultura durante una passeggiata.
2: Quest'anno non ricordo,
0: questo...
2: l'abbiamo già detto che il tema è fantasie dolomitiche.
0: No, l'hai detto tu adesso, Marzia.
2: Fantasie
0: dolomitiche.
2: Sì. Quindi quest'anno libertà quasi assoluta, perché non c'è appunto la panchina, l'oggetto funzionale, ma semplicemente delle sculture proprio,
1: sì,
2: in senso...
1: Esatto, sì, dare spazio un po' alle menti, diciamo, degli scultori. Ma volevo solo dire,
2: sì,
1: sul fatto, ad esempio, dove fanno i concorsi. I concorsi di solito fanno un concorso e ne vince uno, gli danno un premio di 2.000-3.000 euro e gli altri non prendono niente, si portano via le sculture. Ovviamente le spese sono sempre a carico del comune o chi lo organizza,
2: sì,
1: mentre noi abbiamo pensato che questa cosa sia migliore, perché tutti lasciano un qualcosa e prendono un qualcosa, e quindi sono due mani, una che dà e una che prende, ecco.
2: Perfetto, tutto. Ma quanto
0: tu, è tutto chiaro, cioè, il ciclo della vita, guarda,
2: il legno che nasce lì viene scolpito, rimane lì,
0: rimane,
2: è tutto molto ecologico, in equilibrio.
0: Ma
2: bellissimo.
0: Allora, che dire, Corrado, noi invitiamo tutti quanti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a questo sesto simposio di scultura su tronco in questa Forni di Sopra, che si trasformerà, appunto, che si è già trasformata dal 22 al 25 in un grande laboratorio d'arte a cielo aperto. Corrado,
1: conto che questo qua è il sesto per 10, quindi fate un po' lei, se per 6 36, sono 36 statue che sono lasciate qui a Forni.
0: Io in matematica 2, comunque
2: è giusto,
0: chi ci ascolta, 6
2: per 6 36, questo lo sanno
0: tutti. 6 per 6 questo sì, però comunque, cioè, vabbè, indifferente. Grazie Corrado,
2: grazie e complimenti,
0: grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi gli ascoltatori.
0: Ciao, buona manifestazione.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: Al di là del vetro stavano facendo delle difficoltà per farci entrare quando volevano loro, perché sono proprio, cioè, tu non l'hai notato, ma io l'ho notato.
1: No, io vedo solo il
0: movimento preciso.
1: Io vedo il movimento della nostra regista, languido.
0: Ma perché lei è una direttrice d'orchestra mancata, perché lei proprio via, andate, questi gesti, no, che non hanno sentito.
1: Io non ho visto niente.
0: Vabbè, però, cioè, anche stando qua che non lo so. Cioè, vabbè.
1: Andiamo alla
0: io che
1: prossima,
0: volevo buttare un po' di magia, no? Per quelli che ci ascoltano, la radio, chissà che strumento meraviglioso. Invece c'è, cioè, chi è qui, non guarda.
1: Io sono concentrata sul prossimo appuntamento.
0: Vabbè, dai, allora.
1: Perché bisogna essere precisi, bisogna parlare di Mike Sponza!
0: Ah, così, proprio, pum! Mike Sponza,
1: di questo
0: benissimo
1: concerto di beneficenza.
0: Sì, che si terrà a Capriva del Friuli, ma niente proprio di meno che a Villa Russitz. Tu conosci? Tu conoschi?
1: Non conosci
0: Villa Russitz?
1: Non conoscessi?
0: Beh, Villa Russitz, produttore di vini veramente, insomma, notevole.
1: E tutto questo questa sera?
0: Ma sai chi ci può parlare di questa,
1: no,
0: di questa, di questo concerto di beneficenza?
1: Chi?
0: Esattamente. Esattamente lui. Lui,
1: in persona,
0: il protagonista assoluto della serata. È con noi Mike Sponza. Buongiorno Mike.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Marzia, buongiorno.
1: Ciao.
2: Giulio. Buongiorno,
0: buongiorno.
2: A tutti quanti, buona mattinata a tutti.
0: Ciao, che piacere sentirti. Grazie per essere qui con noi dopo il nostro invito, dopo il mio invito, anzi, perché ci siamo sentiti io e Mike, perché io e Mike ormai abbiamo un rapporto telefonico.
1: Quanto capito? Orgoglio in questa voce.
0: Sì, esattamente.
1: Vabbè, sì.
0: Ma ora bando alle ciance, le mie, che sono spesso e volentieri inutili. Mike, cosa ci racconti?
2: Vi racconto che stiamo andando ad allestire proprio il concerto di questa sera. E dopo una settimana bella e intensa, che è iniziata con Bohemia Jazz Festival a Brno.
0: Ah, ecco, da lì. Ci siamo sentiti che stavi rientrando, penso.
2: Esatto. Sì, sì. Concerto magnifico, e poi siamo andati in Croazia a fare un blues festival ad Abbazia, Opatia, ieri sera al Pordenone Blues Festival, e oggi siamo in regione, a Capriva del Friuli, come avete detto esattamente voi, alla fondazione di La Russitz, che è una fondazione che, oltre a fare del vino, in primis si occupa di sostegno all'infanzia difficile, quindi situazioni, una casa famiglia dove ci sono delle situazioni di bambini, adolescenti che hanno necessità appunto di sostegno per uscire da una serie di situazioni. Mm-hmm. Io ho conosciuto questa fantastica realtà un annetto e mezzo fa, quasi due, e ho detto, secondo me sarebbe bellissimo fare un concerto di beneficenza per dare un piccolo contributo, diciamo, all'attività di questa fondazione. E questa sera ci sarà il concerto di beneficenza, non con la mia band, ma con un'orchestra giovanile slovena della città di Tolmin, quindi big band più formazioni di archi, forma musica, music ensemble, tutti ragazzi giovanissimi, soprattutto le violiniste e violoncelliste sono veramente in tenera età, sono adolescenti, e quindi è una cosa magnifica, perché chi viene a vedere il concerto partecipa alla beneficenza, ovviamente, ma vede anche una cosa che non si vede tanto, cioè un'orchestra che suona blues moderno, brani originali scritti da me, arrangiati per orchestra, interpretati da ragazzi molto giovani. Quindi
1: sì, sì, questo è molto originale da tanti punti di vista.
0: Sì, ma no, infatti hai fatto anche benissimo a dire questa cosa, che infatti te l'ho proprio messa lì, perché io ho parlato soltanto del vino da buon ignorante quale sono, però generalmente appunto Villa Russitz si associa all'istante, no, alla loro produzione, e tantissime persone invece non sanno che si occupano di questa fondazione che sostiene l'infanzia fragile, quindi insomma mi sembra un bellissimo progetto.
2: Ti dico solo che, visto che i proventi della vendita del vino vanno tutti a sostenere la casa famiglia, il motto di Villa Russitz è l'unico vino che fa bene ai bambini.
1: Ah, bellissimo.
0: Sì, sì, sì, è vero, guarda, questa me la scrivo.
1: E
0: anche
1: quali
0: perché
1: brani? Ci sono appunto brani inediti, tuoi, inediti, insomma, tuoi, e alcuni classici. Cioè, cosa veniamo a sentire questa
2: allora,
1: sera?
2: No,

0: il concerto è basato interamente su brani miei che sono stati arrangiati per orchestra, quindi tratti dagli ultimi due dischi. E, questi brani sono stati arrangiati per orchestra da un maestro arrangiatore dell'orchestra di Lubiana e quindi verranno suonati brani originali miei. Quindi c'è anche, diciamo, una cosa tutta mitteleuropea, suonata, registrata, composta, arrangiata, insomma.
1: Sì.
0: È una cosa di cui sono molto orgoglioso, perché lo posso dire con certezza, perché me l'hanno scritto i recensori di questo progetto. Non esiste attualmente in Europa nessun progetto di blues suonato con un'orchestra di questo tipo, quindi è un unicum a livello europeo, insomma, quindi sono molto molto contento di poter fare questa cosa via Russit questa sera.
2: No, bellissimo, bellissimo, perché tu generalmente, se non erro, tu suoni con una big band, giusto?
0: Io ho una band molto ampia, però è una band, quindi chitarra, basso, batteria, tastiere, poi ci sono le voci e qualche volta anche i fiati, però fondamentalmente è una band, quindi chi viene a sentire il concerto sente una band che suona del soul, blues, rock, in chiave moderna, ma elettrica. Questa sera invece ci saranno proprio un'orchestra vera, quindi con i violini, con gli archi, con i fiati, accompagnata anche da una sezione ritmica.
1: La registri questa cosa? Scusa la curiosità, ma la registrerai in qualche modo?
0: Guarda, la registreremo, ma è già stato pubblicato nel 2016 un album che è stato registrato in Piazza Unità a Trieste durante i concerti della Barcolana, insieme all'orchestra della TV di RTV Slovenia e la Filarmonica di Lubiana. Quindi ecco, è già stata impressa su disco, il disco ha avuto delle recensioni veramente molto molto interessanti a livello mondiale, proprio perché non si vede tanto una cosa di questo tipo.
1: Sì, perché l'abbinamento blues e archi, sì, infatti, un po' è particolare. Sì, sì, sì. Cerco anche di immaginarlo proprio a livello sonoro in questo momento e sono curioso, andrò a vedere. Andrò a sentire.
2: E allora,
0: chi fosse curioso trova tutti i concerti in video su YouTube, perché era stato fatto anche il DVD, e chi invece non vuole utilizzare YouTube, su Spotify scrive Mike Sponza Orchestra e ascolta un po' di brani per farsi un'idea di cosa succede stasera.
1: Bene.
2: Chi fosse veramente, ma veramente veramente curioso, venerdì 24 luglio, ovvero questa sera alle ore 20, Villa Russit,
0: esatto,
2: Capriva del Friuli, con Mike Sponza in concerto.
0: L'orario è ben studiato, perché prevede un aperitivo iniziale che è compreso anche nel biglietto d'ingresso, il concerto, e chi volesse poi rimanere a cena può scegliere tra fare una cena un po' pazza alla griglia con dei piatti anche in stile blues preparati dallo chef Alessio, oppure restare a cena ovviamente. Quindi una serata dove tutto quanto va in beneficenza. E la musica è uno dei mezzi con cui oggi faremo beneficenza.
2: Beh, allora noi ti ringraziamo veramente per essere stato con noi questa mattinata e ti auguriamo sempre, che secondo me non fa mai male, un in bocca al lupo, perché comunque che ci accompagni sempre questo augurio e niente, è buona serata, ok?
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Saluto a tutti.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao,
2: ciao.

0: rieccoci qua. Tu conosci Interrogazione? Conosci questo gruppo? Questi sono i Negramaro. Per chi volesse, per
1: chi... si sentiva il mio imbarazzo?
0: Sì,
1: è passato.
0: Veramente imbarazzo. Io mi sono gelato, mi si è gelato il sangue. Ma per chi volesse ascoltare i Negramaro, domani è la loro occasione.
1: Potrei scoprire questo gruppo, sì, famosissimo peraltro.
0: Sì, sì, tra l'altro famosissimo, che a Villa Manin suonerà domani, sabato 25 luglio.
1: Va bene.
0: Quindi insomma. Però adesso, ora, qualcosa
1: adesso
0: di completamente diverso.
1: Diverso e più vicino alla mia sensibilità.
0: Ah sì?
1: Ah, sì. Sì. Che vabbè, teatro, quindi, tu lo sai,
0: teatro.
1: No? Lo sai che
0: sì,
1: il teatro.
0: Sì, lo so, là ci siamo incontrati.
1: Lì quindi, ci incontrammo.
0: Possiamo far finta che non sia così per tutto il resto della
1: Io
0: puntata.
1: Io amo il teatro, ma anche i tamburi.
0: Ah, così. Vabbè, amo il teatro e i tamburi.
1: Parliamo infatti di The Art of Taiko.
0: Ah?
1: Di Mune Daiko.
0: Guarda, io per piccola esperienza
1: forse è meglio,
0: sul campo,
1: forse è meglio sentire l'ospite, forse
0: sì, sì, però
1: chiarirà un po'.
0: Siccome sono stato due volte in Giappone, in realtà si scrive lo leggi.
1: Mune Daiko.
0: Esatto.
1: The Art of Taiko.
0: È molto molto semplice. Comunque, chi abbiamo con noi? A parlare in realtà non soltanto di The Art of Taiko, ma della manifestazione in toto che si chiama Montagna Teatro Festival. Chi c'è? Prego.
1: Marika Saccomani.
2: Marika.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Marika.
1: Ciao.
2: Buongiorno, eccomi, buongiorno a voi.
1: Una presentazione un po' criptica, ma tu aiuterai gli ascoltatori.
0: Un po' strana, un po' sfilacciata. Un po' tirata per le lunghe.
1: Però Marika ci aiuterà a chiarire e mettere a fuoco questo appuntamento.
0: E a mettere il punto sulle Y, forza.
1: Di che si tratta?
2: Allora, lo spettacolo di questa sera, che mi sembra importante dire che si terrà nel lungo lago di Barcis, sempre che il tempo insomma regga così come pare, protagonisti saranno appunto questi tamburi giganti, diciamo così, il Taiko e di Mune Daiko, che sono questo gruppo di questi tre performer che rifacendosi a quella che è la tradizione giapponese sia dal punto di vista della danza che appunto anche della musica, ci porteranno in questo viaggio, insomma, alternando dei brani appunto della tradizione nipponica, una tradizione secolare, con accompagnato a composizioni originali, con anche la presenza del flauto, delle campane, dei sonagli. Uno spettacolo molto fisico, anche, diciamo, di sicuro coinvolgimento. Il pubblico di Pordenone insomma ha già avuto modo anche in precedenti occasioni di poterli apprezzare. Sicuramente qui, diciamo, che questa scenografia naturale aiuterà ulteriormente a godere di questo appuntamento.
1: Sicuramente c'è musica, ascolto, ma anche visivamente tutto è molto spettacolare, quindi sarà sicuramente suggestivo vedere
0: questi
1: performer.
0: È una cosa sicuramente faticosa, ecco,
1: per noi che andiamo a sentire.
0: No, per loro, dicevo.
1: Del resto,
0: altruista.
1: Volevano fare i suonatori di tamburo.
0: Suonano. No, vabbè, ma comunque si vede dall'immagine che comunque... Sì. Poi io conosco un po', diciamo, insomma, per appassione, la cultura giapponese. Se loro non fanno comunque delle cose di evidente sforzo, insomma, si impegnano sempre.
1: In ogni cosa.
0: Lo dico con grande affetto.
1: Sì, anch'io, con molto rispetto e stima, sì, perché sì, ogni cosa, persino l'ordine...

0: l'ordine a scuola, nelle case.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, è una concezione della vita, direi, che è un po' opposta
1: alla nostra. Nostra. È il caso di dirlo, possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo serenamente. E questo festival poi ha altri appuntamenti nel suo programma?
2: Sì, dopodiché proseguiamo sabato 25 luglio alle ore 21, saremo alle Grotte di Praldis.
1: Domenica 25 luglio, no?
2: Sì, sì, chiedo scusa, domenica 25 luglio saremo alle Grotte di Praldis con un evento dove sarà protagonista
0: sabato 25. Sì.
1: Sabato 25. Sabato 25.
0: Meglio perché chi ascolta così non lo disorientiamo.
2: Con protagonista Italo Zanier e la sua fotografia e quello che è stata la sua produzione fotografica legata appunto a quelle che sono le montagne del territorio, con una particolare attenzione proprio su quelle che sono le montagne anche di Clauzetto, che legate anche alle sue origini. Sarà una sorta di spettacolo immersivo, dovremo avere anche presente Italo Zanier stesso, per cui insomma si preannuncia un grande appuntamento, un appuntamento un po' particolare perché lo spettacolo potrà essere goduto, ci sarà questa scena diciamo multimediale e con l'ausilio di cuffie che appunto andranno a ricreare, oltre che il racconto con la voce di Zanier stesso, ma anche con i suoni insomma tipici delle montagne.
0: Bene. E quindi
2: qui una cornice di effetto, un appuntamento già totalmente esaurito. La particolarità di tutti questi appuntamenti sono queste scenografie naturali in cui ci troviamo, che molto spesso non conosciamo, ulteriormente ad impreziosire quello che sono le proposte artistiche.
0: Certo, c'è un arricchimento reciproco tra lo spazio e le proposte,
2: sì,
0: appunto, e le performance.
2: C'è proprio quasi un dialogo, no?
0: Sì, certo.
2: Si instaura questo meccanismo, era quello che dicevo anche prima rispetto ai Medaico. Tutto si inserisce perfettamente anche con la loro perfezione rispetto ad una perfezione naturale insomma data da quello che è l'ambiente circostante.
0: Bene.
2: Partiamo con venerdì, con questa sera 24 20. Luglio alle ore 20 a Barcis, lungo lago di Barcis,
0: ecco,
2: con il Medaico, The Art of Taiko. E domani sera invece saremo alle Grotte di Praldis, domani sera 25 luglio alle Grotte di Praldis, ore 21.
0: Sabato 25.
1: Bene, ho voluto sottolineare ulteriormente il mio deficit. No, questo è stato veramente, potevo stare zitto,
0: ma
1: sarebbe andato tutto quanto così.
0: E il pubblico e gli ascoltatori hanno tutto chiaro, sanno dove andare e quando.
1: Sì, veramente, vabbè, io avevo scritto delle cose sbagliate, vabbè, perdonatemi, che dire. Va bene,
0: benissimo.
1: Va bene.
2: Nessun problema. E ci viviamo alla prossima settimana con gli ultimi due appuntamenti.
0: Ecco, sì, gli altri due,
2: infatti. Che sono praticamente gli ultimi due che chiudono tutto questo periodo estivo in montagna. Il primo di agosto con il Dio Bambino saremo ad Andreis, sempre ad Andreis, anche il 2 di agosto, invece questo alle 11 del mattino, con un appuntamento di poesia itinerante, cioè ci sarà, verranno scoperti i luoghi più significativi legati a Federico Tavan e la sua poesia proprio sempre su Andreis.
0: Benissimo. E con questo si conclude questa bellissima manifestazione.
1: Questa edizione del Montagna Teatro Festival. Beh, grazie Marika per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie.
1: E niente, invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici a questa manifestazione. Va bene?
0: Grazie ancora.
1: Grazie per essere
2: stata
1: con noi. Ciao.
2: Arrivederci.
1: Ciao.

0: E rieccoci qui, a splash,
1: bomba,
0: a bomba, a bomba, una bomba positiva, si può dire?
1: Acquatica,
0: sì. Una bomba, sì,
1: ma
0: bomba,
1: sì, qualche volta.
0: Ma perché tu, cioè, parti già con gli spoiler, tu parti subito acquatica?
1: No, perché, no, è criptico, perché
0: non
1: tutti...
0: è criptico.
1: È come prima, sono partita, Tai Comune Daiko, cioè, chi può capire?
0: Tai Comune Daiko, cioè, sì. dopo mi spiegherai che lingua è, comunque...
1: Giapponese, vabbè. Giapponese, vabbè. Io parto così criptica e butto là.
0: Vabbè,
1: e
0: se ti non interessa nessuno, Marzia, invece sai una cosa che interessa? Una cosa che interessa veramente sempre di più, sempre di più al territorio, non dico nazionale, ma per ora regionale senz'altro.
1: Sì, ormai
0: perché
1: sì,
0: a Trieste,
1: regionale.
0: A Trieste c'è un'Olimpiade che ci sta invidiando il mondo intero. No, e voi pensate, ma vabbè, che sta dicendo?
1: No, calma,
0: sì.
1: Qua si parla di roba
0: seria.
1: Noi
0: abbiamo un'Olimpiade... Olimpiadi delle clanfe.
1: Clanfe? What's clanfe?
0: E con noi, ce ne parlerà il presidente, mio presidente, il presidente dell'associazione Spitz, Mauro Vascotto.
1: Clanfa,
0: ciao,
1: man.
0: Mauro.
1: Yeah.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Mauro,
2: che
0: ah sì, no, ti avevo basso in cuffia. Ciao.
1: Ciao.
0: Mauro. Bene, che piacere
1: hai detto, che presentazione
0: qui. Sì,
2: piacere,
0: sì,
2: mio,
0: sì.
2: Piacere, una presentazione fantastica, grazie.
0: Guarda,
2: vengo
0: adesso
2: ogni giorno, vengo ogni giorno.
0: Adesso tu spiegherai ai nostri ascoltatori il tutto e per tutto, ma io prima di voglio soltanto dirti una cosa. Io ho partecipato all'Olimpiadi delle
1: clanfe. Ci avrei giurato.
0: Sì. Quindi sono stato tra le fila, ecco, del insomma, così. E apprezzo molto questa manifestazione, che però adesso tu poi, insomma, sviscerai.
1: Ma io comincerei già dal termine clanfa, perché noi lo diamo per scontato, ma mica è così ancora universale, questo.
0: Mauro,
1: vocabolo.
0: Vuoi rispondere?
1: What's clanfa?
2: Allora, sì. Cos'è Wotklampf? Klampf sembrerebbe che derivi dal tedesco Krampfe o Klampfe, che vuol dire uncino, gancio, ed è quel ferro a forma di U che si usava in edilizia, insomma, a inizio del XX secolo, per unire dei pezzi di muro, non so se avete presente,
0: sì.
2: Ferro a U.
0: Sì.
2: Chiaramente, perché si chiama Olimpiade Klampfe? Perché a Trieste la clanfa, il tuffo, si fa entrando in acqua, diciamo, a forma di U, quindi è un tuffo a forma di clanfa. Dopodiché, nell'uso comune, anche il ferro di cavallo viene chiamato clanfa, perché ha
0: infatti
2: questa
0: io
2: forma
0: quello
2: di
0: conoscevo
2: U.
0: Effettivamente,
2: esatto, quindi infatti l'Olimpiade delle clanfe ha come medaglie dei ferri di cavallo d'oro, d'argento e di bronzo.
1: Ora ho capito,
2: ovviamente.
1: Perché c'erano tutti quei piccoli ferri di cavallo sulla...
2: certo, perché la clanfa in dialetto triestino è anche il ferro di cavallo.
1: Diciamo, non si finisce mai di imparare.
2: Perché clanfe? Perché l'Olimpiade delle clanfe è una gara di tuffi al contrario, diciamo così, dove devi alzare più acqua possibile.
0: Esatto.
2: Al momento dell'iscrizione dichiari la tua entrata. Se entri di testa ballon kamikaze, se entri di pancia clanfe, se entri di sedere bomba. Dopodiché ci aggiungi tutte le varianti, le partenze, rovesciata, ritornata, avvitamenti e quant'altro, si crea un coefficiente di difficoltà e ti presenti al trampolino.

0: vicino con questo tuffo one shot, che tra tuffo.
1: Sì, che tra l'altro se posso dirti, Mauro, questa, cioè tu sei stato tecnicamente impeccabile per quanto riguarda l'entrata in acqua, però c'è anche un'altra componente che insomma piace sempre di più sia agli spettatori che vedo agli organizzatori, perché il morbin è una cosa importante, certo, per chi non sapesse tipo cos'è il
2: altro morbin, spiegazione dopo clan bisogna spiegare anche il morbin.
1: Vabbè, questa la spieghi tu, Marzia, cos'è il morbin?
0: Il dizionario della lingua triestina. Che cos'è il morbin?
2: Lo spirito goliardico.
1: Lo spirito goliardico, l'hai visto?
0: Lo dico tutto in triestino, è la voglia di divertirsi e di divertire. Insieme si sta proprio per divertirci e per divertire. E questa cosa qua che è il morbin, perché il morbin ha un suo intrinseco valore che è la contagiosità, il morbin è divertente e quindi quando uno viene all'Olimpiade del Clan o viene a vedere o partecipa, poi torna a casa che sta meglio.
2: Perché il morbin da soli?
0: Perché il morbin è contagioso. Ma e quindi
2: poi morbin da solo non si può fare, cioè io da solo a casa morbin non mi viene.
0: Fare il morbin, ma rischi un TSO.
1: Esatto, stavo per dire la stessa cosa, cioè se sei matto sai quanto morbin, cioè, per carità, no, però insomma. No.
0: Ma uno anche davanti allo specchio potrebbe automorbinizzarsi, ma diciamo che il morbin ha bisogno di
1: compagnia. Compagnia.
0: Anche a calcio puoi giocare da solo, ma ti serve almeno un portiere e una mezza porta e una cosa del genere, così come per il morbin devi
1: condividerlo. Mauro, adesso ti faccio una domanda proprio da $1,000,000, ma cosa bisogna fare per allenarsi nel tuffo?
2: Per diventare un vero campione di clanfa.
0: Allora, sì, per diventare un campione di clanfa non devi fare altro che fare tante clanfe, come tutti gli sport.
1: Come tutto,
0: gli sport, la dedizione, la disciplina e l'applicazione premiano. Mm-hmm. È chiaro che l'esperienza paga, infatti se per caso due concorrenti alle Olimpiadi del Clan al termine delle votazioni, che poi spiegheremo al volo, arrivassero a pari merito, vince il più giovane, perché chiaramente l'esperienza è fondamentale. Più Clan te fa, più bravo te diventi a far Clan, è poco ma è la palissiano.
2: Finisci, è interessantissimo, vai avanti, scusa.
0: No, era solo per dire come viene giudicato, no? Perché poi uno si sceglie il tuffo da fare, si presenta sulla piattaforma dell'Ausonia dove si fa la manifestazione, si tuffa e cinque giurati gli daranno 5 voti da 0 a 5 per lo stile, 5 voti da 0 a 5 per l'acqua alzata, il volume d'acqua, lo schizzo, e 5 voti da 0 a 5 per il morbin, la performance artistica, il modo di aver scioccato e divertito e attratto la giuria.
2: Ma quindi ci si traveste? Cioè ci sono anche delle.
0: Ma ne consegue che essendo il punteggio finale fatto un terzo dal morbin, tu devi applicarti tanto. È chiaro che se arrivi lì col tuo bel slippino e il tuo bel fisichetto a vista, sarà bello per gli occhi di chi ti guarda, ma non va bene per la giuria.
1: Quindi sono seccati con chi si presenta lì con
2: quindi
1: un
2: la tartaruga
1: tono.
2: Diciamo la pancia così tartarugata,
1: quindi devo stare a casa insomma. Mauro, ti sei perso un gran concorrente, però senti, siccome
0: ma possono venire anche le
1: tartarughe, sto scherzando nel senso che siccome l'hai anticipato tu, ma è bene che chi ci sta ascoltando lo sappia proprio così come dogma, allora questa edizione andrà in scena il sabato 25, domani.
0: Sabato 25, sì.
1: Dalle
0: 25, dalle ore 13:40, è un orario preciso perché abbiamo la fortuna di venire trasmessi e quindi dalle 13:40 abbiamo disponibilità nell'etere.
1: Quindi
0: alle 13:40 cominciamo.
2: Tanti partecipanti? Sono già tanti iscritti?
0: Sì, al momento siamo abbastanza vicini ai 200.
2: Uno dietro l'altro, sì.
1: 200 clanfe.
0: Uno, 200 clanfe o bombe o
1: kamikaze.
2: Sì,
1: ovvio.
0: È chiaro.
1: Okay.
0: Diciamo che c'è da divertirsi, nel senso io

0: invito tutti a venire all'Ausonia domani a vedere, perché una volta che hai visto, poi normalmente l'anno dopo
1: poi non torni più indietro,
0: perché è un'esperienza catartica. Sì, tu vedi questi vergognati, diciamo, professionisti, avvocati, commercialisti, bambini, il più piccolo iscritto ha 3 anni, il più vecchio, meno giovane, ne ha 80, quindi sì, capite benissimo che in mezzo ci sono 3-4 generazioni di clanfadori. Dopo è chiaro chi più, chi meno, chi punterà di più sul morbin e chi sui ghirigori in aria o chi sulla tecnica di alzare acqua. Però fatto sta che per chi partecipa e per chi vede sono 3 ore di divertimento assicurato. Questo lo posso dire perché siamo arrivati alla 19ª edizione, non è che facciamo da ieri, quindi lo sappiamo per esperienza diretta che ci si diverte tanto.
2: Beh, prossima volta disciplina olimpica, disciplina bisogna proporre.
0: Ma al giorno d'oggi, guarda, passare 3 ore spensierate vale oro.
1: Guarda, ma anche, anche passare il tempo con te, perché sei stato esaustivo, veramente al massimo.
2: Noi Pien de Morbin.
1: Pien de Morbin, nel Mouillon.
0: Ma amico, fatto il Pien, perché a furia di aver a contatto con la manifestazione uno si carica
1: certo.
0: Non vuole.
1: No, certo. Quindi salutiamo Mauro Vascotto per essere stato con noi e vi invitiamo quanti
2: all'Ausonia.
0: All'Ausonia,
1: 25 sabato, dalle 13:40.
0: Sì, venite prima perché alle 13:40 cominciamo e c'è sempre un po' di resa all'ingresso.
1: Va bene, va bene. Grazie, okay. Grazie Mauro.
0: Grazie a voi.
1: Buone clanfe.
0: Ciao.
1: Ciao. Bene,
2: così finiamo in clanfa.
1: Sì. Oggi finiamo con la clanfa, così un finale freschino. Però direi che noi lasciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con un brano dei Gorillaz, non a caso, perché se ne parla ormai da mesi. C'è un concerto evento sabato 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a
2: Trieste. Sarà un spettacolo
1: dove ci sono i Gorillaz, che voglio dire sono un gruppo che devo dire ha uno spazio ritagliato nel mio cuoricino. Quindi buona estate, ci sentiamo il prossimo venerdì e tante care cose ragazzi, tanti buoni eventi.
2: Ciao, buona continuazione d'estate.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il nuovo fronte aperto sul Mar Rosso con l'attacco degli Houthi ad una petroliera saudita rischia di compromettere lo sviluppo del porto

0: I residenti e commercianti a Pordenone dopo l'ennesima rissa avvenuta in piazza Risorgimento. Ieri sera un regolamento di conti tra due giovani afghani.
1: Spritz preparati con sottomarche. A Lignano la Guardia di Finanza ha sequestrato 160 bottiglie della bevanda alcolica non originale.
0: Produrrà compositi innovativi e riciclabili per la nautica il nuovo impianto industriale del gruppo Summer, inaugurato oggi a Monfalcone. Materiali in grado di sostituire la tradizionale vetroresina e di abbattere l'impatto ambientale delle imbarcazioni.
1: Conclusa la missione della nave Laura Bassi dell'OGS in cerca di acqua dolce in fondo al mare Adriatico. La raccolta di nuovi dati migliorerà la comprensione delle risorse idriche nella regione e contribuirà ad affrontare le carenze d'acqua associate al cambiamento climatico.
0: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In attesa del servizio sulle riflessi sul porto di Trieste dei nuovi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, parliamo dell'ultima giornata di discussione dell'assestamento estivo in Consiglio regionale. Nell'articolo dedicato a cultura e sport, confronto tra maggioranza e opposizione sui finanziamenti al Teatro Giovanni da Udine e sul completamento del velodromo Bottecchia di Pordenone. Neanche questo servizio è pronto, e allora parliamo dell'ennesima rissa, quella di ieri sera in piazza Risorgimento a Pordenone. Questa volta, secondo una prima ricostruzione, un regolamento di conti collegato a fatti recenti avvenuti nel Bronx. Due giovani di origine afghana sono rimasti feriti, uno dei quali colpito da un'arma da taglio a un gomito. Preoccupati i residenti e i commercianti.
2: Ieri sera c'è stata una lotta qua. Io persino a una certa età, ma ho persino paura a uscire delle volte.
3: L'ultimo episodio, ieri alle 18.30, un'altra rissa sempre in piazza Risorgimento, zona centrale di Pordenone. Protagonisti un gruppetto di giovani egiziani da una parte, pakistani e afghani dall'altra. Un regolamento di conti, secondo le prime ricostruzioni, di un precedente scontro nella zona del Bronx. Forse un tentativo di chiarimento, sfociato invece nuovamente in violenza. Il risultato è di due feriti, un ragazzo pakistano colpito al gomito con un coltello a seghetto e portato in ospedale. Un secondo giovane cittadino afghano, anche lui ferito alla mano, medicato sul posto.
4: Ci sono situazioni a volte anche pericolose e quindi non siamo sempre tranquilli.
3: Lei, genitore dei figli adolescenti, che raccomandazioni dà ai suoi figli?
4: È di stare attento, di evitare certi posti, certi luoghi di Pordenone, più che altro perché ci sono anche delle bande così, e quindi siamo preoccupati per la situazione.
5: La clientela cosa mi riporta? Che purtroppo anche Pordenone è un po' cambiata. È vero che ultimamente c'è un po' di quisquiglia, un po' di... non saprei dirle però effettivamente i motivi reali, cosa ci sia o non ci sia sotto, ecco.
2: È brutto per noi perché siamo qua da tanti anni ed è bruttissimo. Che non sappiamo cosa fare, speriamo che si arrivi a fare qualcosa, perché la gente dice che non viene più da noi perché hanno paura.
3: I soggetti sono in corso di identificazione da parte dei carabinieri di Pordenone, sezione radiomobile, che hanno svolto un'accurata analisi delle telecamere comunali. L'area sarà maggiormente presidiata con controlli e servizi mirati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, che sono alleati dell'Iran, a una petroliera saudita nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb e le nuove minacce del presidente americano Trump hanno fatto salire il prezzo del petrolio. Il doppio blocco, c'è infatti ancora quello di Hormuz, sta soffocando le principali vie globali anche del commercio. Sentiamo con quali riflessi per il porto di Trieste.
6: 150 anni dopo l'apertura del canale di Suez, che vide il barone Revoltella tra i finanziatori principali dell'opera, lo sviluppo del porto di Trieste rischia di essere compromesso da quanto sta avvenendo intorno allo stretto di Bab el-Mandeb con gli attacchi degli Houthi. A rischiare di più nell'immediato è il traffico dei contenitori provenienti dal Far East, come spiega Enrico Summer, presidente della Summer & Co.
7: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra in linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto.

0: porto nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata, certe volte non addirittura a Gioia Tauro piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare, come quello di Trieste, sicuramente un danno che non è rimediabile nell'immediato.
1: Summer al momento non rischia, anzi.
0: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia, appunto dall'Egitto, non c'è nessun problema, anzi, semmai si rafforzano.
1: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Ma le ripercussioni della crisi sul porto di Trieste ci saranno. Quanto saranno gravi dipenderà anche dalla durata. A preoccupare di più, infatti, spiega il presidente del porto Consalvo, non è tanto un singolo settore, ma tutto il quadro macroeconomico. Oggi da Suez passa il 40% dei traffici mondiali. L'aumento dei rischi vuol dire noleggi e assicurazioni alle stelle, annullamento di operazioni, incremento dei prezzi, contrazione della domanda. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ultima giornata di discussione dell'assestamento estivo in Consiglio regionale. Nell'articolo dedicato a cultura e sport, confronto tra maggioranza e opposizione sui finanziamenti al Teatro Giovanni da Udine e sul completamento del velodromo Bottecchia di Pordenone.
3: Cultura, sport e patrimonio al centro della mattinata dell'ultima giornata di discussione dell'assestamento estivo in Consiglio regionale. Secondo i dati illustrati dall'assessore Anzi, le risorse destinate ai due settori raggiungono 114 milioni di euro, considerando anche gli interventi della concertazione previsti dall'articolo 9. Oltre 100 gli emendamenti presentati, l'assessore alla cultura Anzi ha spiegato che non è possibile accoglierli tutti, dovendo bilanciare interessi diversi, annunciando però il via libera anche ad alcune proposte dell'opposizione, tra cui quelle dedicate ai podcast di storia locale, alla valorizzazione degli artisti del territorio e alla memoria di Don Francesco Placereani. Il confronto più acceso ha riguardato il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Morettuzzo, ha denunciato una riduzione dei contributi regionali rispetto agli anni precedenti. Una ricostruzione respinta da Anzi, che ha ricordato come al contributo ordinario si aggiungono altri finanziamenti regionali, sostenendo che il sostegno complessivo al teatro non diminuisce. Sul fronte dello sport, il consigliere del Partito Democratico Nicola Conficconi è tornato a chiedere il completamento della copertura del velodromo Bottecchia di Pordenone. I 3 milioni già stanziati, ha sostenuto, non bastano a finanziare l'intero progetto. Dalla maggioranza, Marcus Mormai ha replicato rivendicando gli investimenti avviati dall'attuale giunta comunale e quella regionale, ricordando che in passato l'intervento non aveva mai trovato copertura. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ora la cronaca. A Rivignano, in provincia di Udine, un automobilista di 43 anni è finito violentemente contro un muro. L'uomo, in gravi condizioni, è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. La prognosi è riservata.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Udine ha eseguito una serie di interventi, obiettivo verificare il rispetto della normativa in materia di corretta vendita e somministrazione di bevande nei vari locali e strutture ricettive presenti sul litorale friulano. Nello specifico, i finanzieri della tenenza di Lignano Sabbiadoro hanno controllato due attività commerciali in cui veniva pubblicizzata tramite cartellonistica e listini affissi nei locali la somministrazione di spritz preparato con bit amaricante di una nota marca. Dalle attività svolte è emerso che agli ignari avventori dei locali veniva preparata e servita una bevanda artificiosamente miscelata con un prodotto a base alcolica differente rispetto al famoso e pubblicizzato liquore per cocktail.
2: I militari hanno quindi proceduto al sequestro di 160 bottiglie. Nei documenti commerciali rilasciati da uno dei locali veniva espressamente indicata la famosa marca di Bitter, mentre nell'altro il prezzo applicato era di 10 euro a bicchiere, invece dei 5 euro normalmente praticati. Le due persone coinvolte sono state segnalate alla Procura di Udine per il reato di frode nell'esercizio del commercio. Inoltre, i militari del reparto impegnati nel controllo economico del territorio hanno anche proceduto al sequestro di circa 3.000 articoli, tra accessori di abbigliamento e giocattoli, difformi dalle prescrizioni di legge. L'attività svolta dalla tenenza di Lignano Sabbiadoro mira a contrastare la diffusione di prodotti non genuini.
4: Diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 25 gradi. Vento che soffia a 16 km/h.

0: pari da est-nord-est, bora moderata. Gorizia a 26 gradi, a Udine 25, a Pordenone 24,5, a Tolmezzo 22,5, a Forni di Sopra 20, a Tarvisio 19, a Sappada 18,5, a Piancavallo 15 gradi, sul Monte Zoncolan 12, sul Monte Lussari 10,5 gradi, a Grado 26, a Lignano 23,5, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi.
1: Come ogni venerdì sentiamo come sarà il meteo in questo fine settimana di grande esodo da Bollino Nero con Sergio Nordio dell'ARPA.
2: Tempo sulla nostra regione: nella giornata di sabato rimarrà ancora abbastanza stabile, l'anticiclone diciamo garantirà appunto condizioni più tranquille, appena un po' più di umidità rispetto a oggi, quindi qualche nuvola in più sulle zone interne, soprattutto verso le prealpi, quindi una giornata comunque soleggiata con un po' di vento da sud sulla costa. Domenica il tempo cambia in maniera abbastanza decisa, c'è un fronte che si avvicina alla nostra regione, ci porta correnti di scirocco abbastanza instabili e umide, quindi ci aspettiamo nuvolosità variabile, quindi non sarà un cielo coperto continuamente, ma avremo appunto nuvolosità variabile con rovesci temporali sparsi che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Visto lo scirocco e la massa d'aria abbastanza instabile, qualche temporale potrebbe portare delle piogge localmente anche abbondanti sulla pianura e forse anche sulla costa. La previsione che andrà comunque affinata ovviamente avvicinandosi. Temperature che calano un po', domenica le massime intorno ai 26 gradi, visto appunto l'instabilità. Il tempo poi tende a diciamo mettersi un po' al meglio già lunedì, anche se ci sarà nuvolosità residua e qualche rovescio in montagna, ma torneremo insomma a vedere poi il sole insomma su gran parte della regione. Le temperature da lunedì in poi riprenderanno ad aumentare progressivamente e probabilmente verso la fine della prossima settimana farà piuttosto caldo un'altra volta.
0: È stato inaugurato oggi a Monfalcone il nuovo impianto che produrrà compositi sostenibili per la nautica. L'iniziativa porta la firma del gruppo Summer.
3: Da un'idea di quando erano ragazzi alla startup fino alla realizzazione del sogno, quello di un impianto produttivo. A Monfalcone è nato R Factory, 4.000 metri quadrati di spazi coperti e scoperti per la produzione di NL Comp, ovvero materiali compositi sostenibili. Dalle barche in disuso, una nuova vita per il vetro resina con cui costruire nuovi scafi. All'interno è presente il nuovo Offshore 34, il cui varo è previsto per il prossimo ottobre. A credere per primo in questo progetto è stato il gruppo Summer, che ha supportato sin dall'inizio l'idea di Fabio Bignolini, Pier Nicola Paoletti, Andrea Paduano e Alessio Stagni. All'interno dell'impianto si guarda già il futuro con la lavorazione di altri due esemplari di 30 piedi. Mercato di riferimento per ora l'Italia, ma sono arrivate richieste da altri paesi europei e poi ci sono progetti che riguardano altri settori, su tutti l'energia eolica. Nelle prossime settimane, inoltre, prenderà il via la realizzazione di vele per il trasporto marittimo. Il materiale innovativo prodotto a Monfalcone è stato selezionato anche per lo sviluppo di componenti per il settore sportivo, a partire dalle tavole da surf, SUP e accessori per sci e ciclismo. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Beatrice Folladoro, biologa, già assessora al comune di Tarcento, pochi giorni fa è stata nominata nuova presidente del CAFC. Folladoro guiderà per i prossimi 3 anni la società che gestisce il servizio idrico integrato in gran parte del territorio friulano.
4: Sono i primi giorni del suo mandato, quali sono le priorità e le sfide di questa prima parte?
5: Le priorità sicuramente sono quelle di conoscere questa realtà così importante. La realtà del CAF ha delle professionalità molto importanti a livello manageriale ma anche a livello tecnico e sicuramente è quello di instaurare un dialogo con il CAF, con i comuni soci e con il territorio e sicuramente con l'ascolto. E approfondire poi tutte quelle che sono le progettualità che in questo momento sono in corso o che si sono un momento fermate appunto per il passaggio anche della presidenza, perché con il presidente, il past president del Benigno, il dottor Benigno Salvatore, che ha fatto un lavoro egregio e anche lo ringrazio per tutto quello che ha fatto ed è anche riconosciuto, spero di essere all'altezza di poter mandare avanti quello che ha impostato e quindi i progetti che sono appunto da sviluppare e portare avanti.
4: Quali sono i primi appuntamenti?
5: Il primo innanzitutto è

0: l'indizione del Consiglio di amministrazione, che sarà il 6 di agosto, e lì sarà il momento più ufficiale perché conoscerò anche poi i membri del Consiglio di amministrazione che in questo momento non ho ancora avuto modo di sentire. E da lì poi partirà ufficialmente tutto quello che poi è anche la parte progettuale di interesse e di investimenti, ovviamente.
1: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Mappare gli acquiferi a oltre 400 metri sotto il fondale marino nell'area costiera tra Jesolo e Lignano. E quanto realizzato nella missione appena conclusa, grazie al progetto Rescue, è svoltasi a bordo della nave da ricerca Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, progetto coordinato dall'Università di Trieste, di cui l'OGS è partner, che mira a rafforzare la sicurezza idrica attraverso la ricerca e l'innovazione per localizzare l'acqua dolce in acquiferi costieri e offshore inesplorati.
3: Sulla base delle recenti scoperte scientifiche, il progetto sta mappando acquiferi profondi, oltre 400 metri, a bassa salinità, sia a terra che in mare, che in un contesto come quello attuale, in cui le risorse idriche dolci nelle regioni costiere sono sottoposte a una crescente pressione dovuta alla crescita demografica, all'inquinamento e al cambiamento climatico. Potrebbero integrare le forniture di acqua potabile per l'agricoltura e per l'industria, contribuendo al contempo a ridurre i costi della desalinizzazione. A bordo della Laura Bassi erano presenti ricercatori e studenti dell'OGS, dell'Università di Trieste, dell'Università di Pisa, del CNR ISMAR di Bologna, dell'Università di Malta e del Monterey Bay Aquarium Research Institute in California. La raccolta di nuovi dati migliorerà la comprensione delle risorse idriche nella regione e contribuirà ad affrontare le carenze d'acqua associate al cambiamento climatico e agli eventi estremi, come l'ondata di caldo e la siccità che attualmente colpiscono l'Europa.
2: Da aprile, lungo il fiume Tagliamento, sta prendendo forma un'esperienza inedita di monitoraggio civico. Ogni mese, oltre 30 volontari dei circoli locali di Legambiente regionale, dell'Associazione Foce del Tagliamento e del WWF, con il supporto tecnico-scientifico del CIRF, che è il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, percorrono l'intera asta fluviale da Sochieve fino alla Foce per documentare ciò che accade nel fiume. Le segnalazioni raccolte dal gruppo di monitoraggio restituiscono l'immagine di un fiume esposto a pressioni rilevanti. Il 10 aprile a Pioverno un volontario ha rilevato grossi lavori di scavo a monte e a valle del ponte, privi di cartelli di cantiere e di delimitazioni. Il 21 maggio, alla confluenza con il torrente Cosa, un altro volontario ha osservato fuoristrada arrivati fin dentro l'alveo per picnic e presumibilmente per bivacco, una presenza mai riscontrata prima in quel tratto.
3: Il tema non è marginale. Dopo la deregolamentazione intervenuta nei primi anni 2000, gli alvei classificati e i terreni con pendenza inferiore al 30% sono stati sottratti al vincolo idrogeologico e il demanio idrico regionale non prevede oggi limitazioni all'accesso dei mezzi motorizzati, salvo nei siti della rete Natura 2000, dove comunque gli accessi restano numerosi e i controlli del tutto insufficienti. È urgente che gli enti competenti affrontino la questione anche alla luce delle segnalazioni raccolte dai volontari. Il 15 luglio a Ponti di Braulins è stata rilevata una situazione diversa. La soglia di deflusso risultava asciutta, con la ghiaia spostata per mantenere attivo un solo canale e garantire un minimo passaggio d'acqua sotto il ponte. Comunque, con ogni probabilità insufficiente per assicurare il passaggio della fauna ittica. Sul posto erano presenti un escavatore, personale del Corpo Forestale Regionale e tecnici dell'ente tutela patrimonio ittico. La morsa della siccità è evidente e la poca acqua rilasciata a valle di Ospitaletto fatica a defluire fino a Peonis.
2: Per la nostra rubrica sulla sicurezza stradale, ora vi proponiamo l'intervista al vicecommissario della Polizia Locale di Trieste, Franco Sgambati, che ci parla degli investimenti sulle strisce pedonali, un problema che resta serio in città.
4: Qual è la tendenza nell'andamento degli investimenti sulle strisce pedonali a Trieste?
5: Allora, la tendenza per il 2026 è in leggera diminuzione rispetto a quello che abbiamo visto e accertato nel 2025.
4: Quanti di questi incidenti hanno avuto esito mortale?
5: Allora, nel 2026 fortunatamente siamo ancora senza nessun esito mortale, abbiamo un esito mortale invece nel 2025. In calo sono invece anche le prognosi riservate e le lesioni gravi subite dai pedoni a seguito dell'investimento.
4: C'è un comportamento prevalente che porta a questo tipo di eventi?
5: Diciamo il comportamento prevalente che porta ad eventi di sinistri su strisce pedonali.

0: pedonali e la mancanza di rispetto da parte degli automobilisti di dare precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare le strisce pedonali.
1: Che raccomandazioni possiamo dare a automobilisti e pedoni?
0: Innanzitutto sia a automobilisti che a pedoni potremmo dare la raccomandazione di non distrarsi, soprattutto con il cellulare. Sia pedoni che automobilisti non devono usare il cellulare né mentre si attengono ad attraversare la strada né mentre guidano, e per gli automobilisti in particolare moderare la velocità in presenza di attraversamenti pedonali.
2: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Mauro Ciccarelli. Da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: A creare questa grande gerace, trasferendosi appunto dall'antica Locre Pizzeferi, e come dice la leggenda, seguendo questo sparviero che li accompagna, Hierax in greco, per andare a fondare la nuova città di Gerace, e dove nascono luoghi di culti straordinari dall'VIII secolo in poi, e che raccontano appunto questa storia millenaria, una storia millenaria che continua e che continua attraverso l'arrivo ancora oggi di gente, di persone che hanno bisogno della nostra terra per trovare serenità. 100 chiese, 100 luoghi sacri dove poter trovare serenità e bellezza, e soprattutto un luogo di accoglienza. Gerace è un luogo straordinario di eccellenza che noi vogliamo raccontare proprio con quest'idea, con questa idea di continuità, con questa idea che, partendo dall'VIII secolo, fa in modo che i giovani possano rimanere a Gerace e che possano un domani avere un futuro in questa terra dove ormai si parla solo di spopolamento.
7: Senta, la cittadella vescovile, il museo diocesano custodiscono opere reliquiari, testimonianze veramente preziose. Quale tesoro di Gerace merita di essere raccontato al grande pubblico e le va di condividere magari in questo momento?
6: Intanto entrare nella cattedrale normanna. Noi abbiamo una particolarità: nella nostra cattedrale si entra dalla cripta, quindi non dalla facciata ma dal soccombo, da quelle che sono le cosiddette catacombe, chiamiamole così. Quindi entrando in questo luogo con decine di colonne di spoglio che arrivano dall'antica Locre, abbiamo la possibilità di raccontare questi mille anni di storia. Arrivando poi da questo luogo quasi buio nella parte superiore della cattedrale, c'è la possibilità ad innamorarsi di queste sfilata di colonne incredibili che raccontano ancora il nostro passato, ma raccontano anche questa storia incredibile di continuità. E quindi arrivare a Gerace ed entrare nel Museo Diocesano e vedere questi luoghi bizantini riscoperti attraverso i restauri, la scoperta proprio di pochissimi mesi fa della prima chiesa bizantina presente a Gerace, proprio all'interno della cattedrale, questa inclusione che hanno voluto i normanni costruendo proprio su questi ruderi la cattedrale, ci raccontano una storia di continuità che noi vogliamo continuare a raccontare attraverso quelli che sono i simboli bizantini che abbiamo ritrovato attraverso questi scavi archeologici. Abbiamo trovato dei capitelli a stampella incredibili, abbiamo trovato degli affreschi di undicesimo, di dodicesimo secolo che raccontano questa storia. Abbiamo scoperto attraverso le nuove generazioni, i ragazzi che arrivano qui tutto l'anno per raccontare la nostra terra, che arrivano da diverse università, dentro i nostri archivi frammenti della storia bizantina che noi abbiamo portato al grande pubblico. Pensate, frammenti di Vangelo di X secolo, di XI secolo, che raccontano questa storia bizantina. E poi la nostra Stauroteca di XII secolo, sempre periodo bizantino, che arriva direttamente da Costantinopoli. E poi un'altra storia incredibile, che è quella delle maioliche di Gerace. Quindi un genus Loci che ha la possibilità oggi di rivivere a Gerace dopo secoli di storia. Pensiamo che dalla fine del 1500 all'inizio del 700 Gerace produceva maioliche per tutto il Mediterraneo. Si era persa questa tradizione, attraverso un frammento abbiamo voluto raccontare questa storia. A breve nascerà un museo dove potremo

0: raccontare questa storia incredibile.
1: Beh, grazie davvero di averci raccontato, insomma, una pagina bellissima della nostra Italia, di questa perla che si affaccia quasi davanti alla Calabria Ionica. E io ringrazio davvero il sindaco Rudy Lizzi per essere stato con noi, sindaco di Gerace, Giuseppe Mantella, direttore della Cittadella Vescovile. Buona estate.
2: Grazie
0: a voi.
2: E buon lavoro.
3: Grazie. Venite a trovarci a Gerace.
1: Sicuramente.
2: È tra le nostre prossime tappe. Esatto. Gerace, Emanuela.
1: Bene, mia cara Noemi, siamo ai saluti finali. Sì. Chi salutiamo?
2: Salutiamo ovviamente tutta la nostra redazione: Roberta Genuini, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro.
1: E poi in regia Danilo Giunta, Gianni Tola e Stefano Velli per la parte tecnica. Io devo salutare te, perché dalla prossima settimana non mi accompagnerai più. Avremo un altro conduttore che sarà la guida dell'Italia in diretta. Ma è stato un bellissimo viaggio. Grazie Noemi per averci accompagnato queste settimane con la tua meravigliosa voce.
2: Grazie, grazie a te, è stato un bellissimo viaggio anche per me, grazie a tutta la famiglia di Rai Radio 1, a tutti i tecnici, a tutte le persone che sono state con noi, che ci hanno supportato, e grazie ovviamente come sempre a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Noi
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavini.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, nuovi raid incrociati, Stati Uniti, Iran, Trump minaccia di ampliare gli attacchi, Teheran colpisce basi americane in Iraq. Petrolio ancora vicino ai 100 dollari al barile, borse caute, l'Unione Europea sui nuovi dazi di Washington sono in linea con gli accordi. La morte di Abderrahim Fakir, le prime indiscrezioni dell'attacco, aveva i polmoni pieni di

0: sangue, in corso l'autopsia. Incendi in Spagna e Francia, dichiarate le emergenze nazionali, decine di migliaia gli sfollati, da noi con il calo delle temperature, in arrivo le piogge. Le vacanze degli italiani con le valigie in 36 milioni e quasi 9 su 10 secondo Federalberghi scelgono il bel paese, il mare, la meta più gettonata. Musica in attesa del nuovo album, gli U2 pubblicano Fire Files, il nuovo singolo con Martin Garrix, tra hit estive e sound dance. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, sono onorato ma non me la sento, ora il favorito per guidare gli azzurri è Pirlo, in Germania è ufficiale Klopp, nuovo CT. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Dunque, la notizia del giorno per il mondo del calcio e non solo è il no di Guardiola alla nazionale di calcio italiana. Ci sono però altre notizie importanti di cronaca, a partire dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. L'esame è ancora in corso, ma resta centrale anche la situazione in Medio Oriente, con effetti anche sulla nostra vita quotidiana. Allora partiamo dalla crisi del Golfo. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli.
1: Tredicesima notte consecutiva di attacchi dalla fine della tregua. Nelle ultime ore gli americani hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kesm nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Avaz si contano 4 morti. Intanto l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare sempre di più Donald Trump, frustrato in maniera crescente dall'asse tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso oltre che nel Golfo Persico, con conseguenze disastrose sul prezzo del petrolio. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. È stata colpita la base militare di Erbil, che nel nord dell'Iraq ospita truppe americane, e secondo il Wall Street Journal Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Intanto cresce la tensione anche su altri fronti, in particolare in Cisgiordania, con scontri a fuoco e 5 morti nel villaggio di Tel, un insediamento ebraico nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali colpito mortalmente, altri feriti anche in modo grave, 4 i palestinesi uccisi. Il premier Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza e promesso fermezza contro i terroristi. Già in atto un massiccio dispiegamento delle forze israeliane nella zona, ma è molto tesa anche la situazione in Libano, come ci spiega il corrispondente da Gerusalemme.
2: Non si allenta la tensione in Medio Oriente. Israele intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Il ministro della difesa Katz, a colloquio con il suo omologo americano Pete Hegseth, ha affermato che Israele è determinato a proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti. Dichiarazioni che giungono poche ore dopo la conclusione della 2 giorni di colloqui a Roma tra autorità israeliane e governo libanese. Secondo gli accordi mediati dalla Casa Bianca, le forze israeliane si ritireranno da 2 zone pilota nel sud del Libano, che passeranno sotto il controllo dell'esercito regolare libanese. Il governo di Beirut vuole la pace con Israele e il disarmo di Hezbollah, ma il Partito di Dio si oppone. In Libano però cresce la pressione popolare e politica contro le milizie filo-iraniane. Il leader delle forze libanesi, Samir Geagea, esponente di spicco cristiano maronita, al Corriere della Sera afferma: gli Hezbollah hanno trascinato il Libano in una nuova guerra. L'unico modo per arrivare ad una soluzione del conflitto, afferma Geagea, è collegare il ritiro israeliano all'eliminazione delle armi illegali. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Dei principali di dossier internazionali ha parlato stamane a Radio Anch'io anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sul tema delle sanzioni europee nei confronti di Mosca, nessuna frattura del fronte europeo a favore di Kiev. Servono per spingere Putin al tavolo dei negoziati, ha affermato il ministro, che si è detto poi ottimista in vista del secondo round di colloqui tra Israele e Libano, che si terranno proprio a Roma il prossimo 4 agosto. Sentiamo un passaggio su questo tema.
3: L'Italia, che ha il gradimento sia dei libanesi, sia degli israeliani, sia degli americani, può svolgere un ruolo importante. Non è un caso se Roma sia stata scelta come luogo del confronto tra israeliani e libanesi. Poi siamo sempre pronti e disponibili, come già stiamo facendo da anni, a continuare la formazione delle forze armate libanesi per garantire il completo ritorno delle legittime istituzioni di Beirut e disarmare Hezbollah.

0: L'escalation delle tensioni geopolitiche fa crescere gli allarmi per le forniture energetiche e resta alto il prezzo del petrolio.
1: Le crescenti tensioni sulle principali rotte marittime globali mettono in crisi i mercati dell'energia, il blocco di Hormuz e le minacce degli Houthi nel Mar Rosso hanno fatto volare i prezzi del petrolio sopra i $100 al barile, come non si vedeva da oltre due mesi. L'allarme è per un'ulteriore carenza negli approvvigionamenti di greggio e derivati, dal momento che lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato in questi mesi la rotta di esportazione alternativa ad Hormuz. L'Unione Europea fa sapere che al momento non esiste nessuna emergenza forniture e che la domanda potrà essere comunque soddisfatta. Ma la fiammata dei prezzi sta già avendo pesanti effetti sul costo dei carburanti. La benzina in modalità self oggi sfiora 1,97 al litro, mentre il gasolio sale a 2,16 euro, a un passo dal picco storico del marzo 2022. Una corsa più veloce di un eventuale nuovo intervento sulle accise, che potrà essere valutato solo dopo aver calcolato il gettito IVA di luglio e quindi non prima del mese di agosto. Sotto pressione anche il gas, che ha raggiunto i 62 euro al megawattora con il blocco prolungato del GNL Catarino. Pesa però anche la forte dipendenza europea dalle importazioni e i livelli di scorte ai minimi in vista dell'inverno. Francesca Capannolo, GR1.
0: I mercati guardano all'evoluzione della crisi in Medio Oriente, petrolio a parte di cui si è detto, le borse europee sono positive, Milano guadagna lo 0,8%, Parigi mezzo punto, Francoforte supera il punto percentuale. Gli investitori continuano comunque a monitorare anche gli sviluppi dei nuovi dazi americani in vigore da oggi. Il servizio.
2: Entra in vigore un nuovo regime tariffario da parte degli Stati Uniti, ma per l'Unione Europea nulla cambia secondo quanto assicurato dalla Commissione. Washington ha annunciato l'introduzione di dazi dal 10 al 12,5% per 80 paesi che non hanno una legislazione sufficientemente restrittiva contro l'importazione di beni realizzati attraverso il lavoro forzato. È la base giuridica del nuovo regime tariffario in sostituzione del precedente in scadenza proprio oggi. La Commissione ha assicurato che per l'Europa i dazi restano fermi al 15% negoziato un anno fa in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. Tuttavia la Commissione non è d'accordo sulle conclusioni di Washington, ha detto poco fa una portavoce, ma prevale la cautela a Bruxelles anche per il timore di possibili ritorsioni dopo la maxi multa inflitta ieri a Google per 890 milioni. Le prime reazioni da parte americana sono state particolarmente negative. Nella notte da Manila l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas aveva criticato i nuovi dazi, affermando che gli Stati Uniti non stavano rispettando gli accordi. Poi un portavoce della Commissione ha corretto il tiro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
0: La guerra Russia-Ucraina è stata un'altra notte di attacchi. Nuove esplosioni hanno scosso stamattina a Kiev dopo nuovi raid ucraini contro magazzini del colosso del commercio online russo Wildberries a San Pietroburgo. In Crimea e nella regione di Voronezh colpiti anche un impianto di petrolio e uno stabilimento militare russi. 6 vittime, oltre 30 feriti. Questa è Radio 1, sono le 13:09 a Bologna, lo dicevamo in apertura di giornale, in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia, ci sono i primi elementi.
3: L'ipotesi della morte per soffocamento, forse causata dallo schiacciamento del corpo a terra, potrebbe essere stato questo ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir, dopo che due poliziotti lo avevano immobilizzato, e l'attack eseguita ieri sul cadavere dell'uomo a portare i medici legali a questa conclusione. I polmoni di Fakir infatti sarebbero pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite. Per averne però la certezza bisognerà aspettare la fine dell'autopsia in corso in questi minuti. L'avvocato di due agenti, Gabriele Bordoni.
4: Prima di andare a rappresentare quelli che possono essere delle evenienze, aspettiamo di conoscerne effettivamente i risultati.
3: Anche perché sempre l'attack avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che le manovre per ammanettarlo e lo spray urticante possano aver aggravato una situazione già precaria, dato che Fakir aveva sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Portato in ospedale, Fakir aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra, ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Giorgia Meloni rivendica le decisioni su giustizia ai minori, ma interviene anche sul tema deepfake, rivolgendo un appello alle opposizioni.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
6: È Giorgia Meloni a spiegare il principio approvato in Consiglio dei Ministri, che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere e di volere di un minore, rendendo i giovani sempre responsabili delle loro azioni, sino a prova contraria. Una norma che colpisce chi si sente intoccabile e chi sfrutta la manovalanza dei ragazzi, aggiunge la Premier, rivendicando il sostegno a famiglie e scuole.

0: scuole, nuovi spazi di aggregazione, anche sportivi, lotta al degrado e più presidi nelle aree a rischio, perché, sottolinea, la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, secondo la Presidente del Consiglio, che in vista della campagna elettorale condivide con la segretaria del PD, Elly Schlein, l'appello ad eliminare l'uso dell'intelligenza artificiale contro gli avversari politici. È un tema che ho posto prima di tutti, dice Giorgia Meloni al Fatto, dopo aver ricordato in più occasioni che l'Italia è stata tra le prime nazioni a dotarsi di una legge mirata con l'obiettivo di introdurre regole certe, soprattutto etiche. Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito del DDL ribattezzato anti-Maranza, sentiamo cosa prevede.
2: Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del codice penale, cambiando le regole per i minori tra i 14 e i 18 anni. Per loro finora l'imputabilità non era automatica, perché si presumeva che in questa fascia d'età non fossero in grado di intendere e volere. Se al minore veniva contestato un reato, doveva essere l'accusa a dimostrare che aveva agito con tali capacità. Ora invece l'imputabilità diventa automatica e l'eventuale incapacità di intendere e volere dovrà essere dimostrata da chi difende il minore. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità, che resta 14 anni, ha spiegato il ministro Nordio, e non abbiamo inasprito le pene, abbiamo solo invertito l'onere della prova, un modo nelle intenzioni del governo per aumentare la possibilità di processare i più giovani, un deterrente davanti a una criminalità giovanile in forte aumento, secondo il guardasigilli. Per quanto nel nostro paese i minori denunciati siano circa la metà rispetto alla media europea e i reati da loro commessi appena all'1,5% del totale, negli ultimi anni tentati omicidi e violenze sessuali con protagonisti minori sono aumentati del 25%. Il 96% dei denunciati sono maschi, nel 66% dei casi di nazionalità italiana. Simone Zazzera, GR1.
1: DDL giustizia e costo dei carburanti nel confronto tra i partiti.
3: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, dichiara Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Infanzia e Adolescenza. Il disegno di legge aiuta anche una crescita consapevole delle giovani generazioni. E Matteo Salvini, Lega, ribadisce stop a chi si nasconde dietro l'età. Stessa linea anche da Maurizio Lupino e Moderati. Sulle accise, Forza Italia, non sempre il taglio aiuta chi è più debole. Ma dall'opposizione sono in molti a sfidare Giorgio Meloni a prendere la macchina e a farsi un giro tra i distributori. Lasciano solo gli italiani, accusa il 5 Stelle Conte, però sul riarmo spese folli. I prezzi schiacciano i cittadini e il governo sta a guardare, dice anche il PD, che poi con Deborah Serracchiani torna sull'impunibilità. Gravissimo che Giorgio Meloni, per inseguire Vannacci, sacrifichi la cultura educativa della giustizia minorile. Infine, secondo fonti parlamentari, sul caso del Mastro le opposizioni potrebbero chiedere il voto segreto il 30 luglio, quando l'aula di Montecitorio dovrà ratificare la decisione sulle chat della Giunta per le autorizzazioni. Noemi Giunta, GR1.
1: Ancora vittime sul lavoro, un 18enne morto stamattina mentre stava lavorando in un cantiere ad Onifer in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. E ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Calano nel 2025 le vittime della strada in Italia. Per la prima volta dal 2020 sono meno di 3.000, in tutto 2.686. Crescono però gli incidenti, più 2,2%, e i feriti, più 1,7%. A pagare il prezzo più alto sono i ciclisti, ma anche i conducenti e i passeggeri di monopattini elettrici. Cala anche il numero delle vittime tra i pedoni, del 10%, ma l'Italia resta comunque al 20° posto nella classifica europea per mortalità stradale. Stato di emergenza in Spagna per gli incendi che stanno devastando diverse località del paese, roghi fuori controllo anche alle porte di Madrid. Una situazione drammatica, secondo il premier Pedro Sanchez, decine di migliaia gli sfollati, ed è sempre allarme anche in Francia, in particolare nel dipartimento della Gironda. Il corrispondente.
4: L'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. La situazione peggiore è ancora nella Gironda. Nella penisola di Cap Ferré, lungo la dorsale atlantica, sono 40.000 le persone che sono state evacuate, alcune centinaia nella notte con dei battelli. Non solo solo residenti ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. Emmanuel Macron ha chiesto nella

0: notte l'attivazione del meccanismo della protezione civile europea e diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair. La stessa richiesta all'Europa è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Situazione particolarmente difficile a Madrid, dove 10.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: In Italia migliora la situazione meteo grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord che portano un calo delle temperature ma anche qualche temporale. Le previsioni con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
1: L'Italia resta una delle mete preferite per le vacanze. Un'indagine di Federalberghi rivela la buona salute del turismo.
3: L'Italia è sempre più apprezzata non solo a livello internazionale ma dagli stessi italiani. Ci saranno oltre 36 milioni di vacanzieri per un volume di affari che supera i 43 miliardi di euro. Cambia però il modo di andare in vacanza. Agosto resta il mese principale ma cresce il numero di partenze anche a giugno e settembre. L'estate 2026 sarà goduta a pieno, ha commentato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.
4: Mentre negli anni scorsi vedevamo periodi lunghi di un solo periodo lungo di vacanza, quest'anno la vacanza viene spezzettata in 3-4 periodi.
3: Ma c'è anche il 48% della popolazione che rinuncia alle vacanze per mancanza di liquidità. In media si spende poco meno di 1.000 euro a persona, circa 94 euro al giorno. E per chi resta a casa e ha la fortuna di vivere in città d'arte, e nel nostro paese non mancano da nord a sud, si cerca di riscoprire il patrimonio storico del luogo, prediligendo soprattutto musei e spazi verdi. Lorenzo Opice, GR1.
1: Tra umani e intelligenza artificiale è un grande momento per la matematica teorica. Una donna ha appena vinto il più prestigioso premio del settore, è la terza volta che succede, mentre un chatbot ha risolto un problema aperto dal 1939.
5: È il riconoscimento più prestigioso della matematica, considerato l'equivalente del Nobel. Si tratta della medaglia Fields e quest'anno è andata a una donna. È la terza volta che succede dal 1936. La vincitrice è Hong Wang, cinese che insegna a Parigi. Ha risolto il cosiddetto problema di Kakeya. Detto in parole semplici, quanto spazio serve per far girare un ago su se stesso? La risposta che ha fatto la gioia degli addetti al settore è controintuitiva. Muovendo l'ago a zig zag, i passaggi si sovrappongono e la superficie occupata si riduce quasi a zero. Negli stessi giorni, un matematico che lavora ad Anthropic ha usato uno dei modelli Claude dell'azienda per confutare la cosiddetta congettura jacobiniana. Sosteneva che dopo certe operazioni matematiche non si può risalire ai numeri di partenza. Bastava trovare un solo controesempio per invalidarla e il sistema l'ha trovato. A dimostrazione che la cooperazione uomo-macchina può portare anche a grandi risultati. Federico Mello, GR1.
1: Siamo al calcio, ne facevamo cenno in apertura. Pep Guardiola non allenerà la nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha infatti declinato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Il favorito per guidare gli azzurri ora è Andrea Pirlo.
6: Sogno di una notte di mezz'estate destinato a rimanere tale. Il rifiuto maturato dopo una settimana di riflessioni. Grazie, sono lusingato, ma in questo momento non me la sento. Il messaggio recapitato a Paolo Maldini, il direttore tecnico azzurro che più di tutti ha provato l'assalto ai migliori tecnici in circolazione. Ma dopo Carlo Ancelotti, come rivelato ieri dagli stessi Maldini e Leonardo in Lega Calcio, la federazione incassa anche il no di Pep Guardiola. Motivi personali e non economici, la volontà di staccare e prendersi un po' di tempo per sé e per la famiglia dopo i 10 anni di successi ma anche di enormi aspettative al Manchester City. E come al gioco dell'oca, ora si riparte dalla casella di partenza per la panchina da nazionale, con un nome però in pole position, quello di Andrea Pirlo, il preferito di Maldini per tagliare i ponti col passato, gestire le pressioni e costruire una nuova idea di calcio. Come verrà recepito il salto da Guardiola a Pirlo sarà un passaggio successivo, prima però la scelta definitiva sul CT, perché tra 2 mesi l'Italia ha il primo impegno in campo contro il Belgio in Nations League e quella casella è ancora da riempire.

0: Emanuele Granelli, GR1.
1: E mentre l'Italia incassa il no di Guardiola, uno storico avversario del catalano in Premier League diventa il nuovo commissario tecnico della Germania, la corrispondente.
2: Il segreto peggio custodito della Germania. Alle 11 il presidente della federazione calcistica tedesca Bernd Neuendorf conferma alla stampa: a 26 giorni dalla sconfitta con il Paraguay abbiamo raggiunto la soluzione desiderata. Jürgen Klopp è stato nominato all'unanimità, è l'uomo giusto al posto giusto. La nomina avviene quasi a furor di popolo dopo la deludente prestazione dell'ex CT Nagelsmann ai mondiali, e Klopp inizia la nuova carriera con lo stile che lo ha contraddistinto anche come commentatore sportivo, senza peli sulla lingua. Rivolteremo ogni pietra, vogliamo che tra 5 o 6 anni nazioni come Spagna, Francia o Inghilterra possano prenderci ad esempio. È un compito da affrontare con umiltà e pazienza per costruire una squadra che sappia lottare ma anche divertirsi. Anche il nostro successo può unire il paese. Per uscire dalle secche, Klopp rinnova lo staff tecnico, a cominciare dal direttore sportivo. La Germania non vince una partita a eliminazione diretta ai mondiali da quando ha battuto l'Argentina nella finale del 2014. Ora sarà un giocatore protagonista di quella vittoria per Mertesacker a supervisionare i settori giovanili, mentre tra i coallenatori figurano due dei suoi più stretti collaboratori ai tempi delle vittorie con il Liverpool. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: La Formula 1, con la prima sessione di libere tra pochi minuti, comincia il weekend del Gran Premio d'Ungheria.
3: Da Spa a Budapest, Alfa e Omega, ultraveloce l'una, lenta, stretta e tortuosa l'altra. Cambia il mondo in meno di una settimana, cambiano in parte le prospettive, non i favoriti, ma forse con rapporti di forza un po' diversi. Innanzitutto le temperature, inaspettatamente gradevoli, considerato quel che di solito si trova qui a Budapest di questi tempi. E poi i soliti noti, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. La Ferrari porta un'evoluzione dell'ala posteriore, la McLaren un nuovo fondo, tutti a caccia della Mercedes capoclassifica, col leader del mondiale Antonelli che, reduce dal successo belga, si guarda alle spalle.
4: E no, arriviamo con la sensazione che possiamo far bene. Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio. Alla fine la macchina finora è andata bene in tutte le piste, in tutte le condizioni, quindi se riusciamo ovviamente a trovare il setup giusto, a mettere la macchina a posto, saremo lì davanti.
3: C'è chi dice Ferrari favorita viste le caratteristiche della monoposto. Leclerc, con la solita onestà, non si nasconde ma riflette anche sull'inaspettata competitività belga.
5: Penso è un esercizio pericoloso basarci unicamente sul risultato per sapere quanto bene abbiamo fatto. Non dipende solo da noi se facciamo bene, ma dipende anche quanto gli altri massimizzano il loro potenziale vero. Però detto tutto questo, io vado nel weekend con la motivazione di poter vincere, quindi faremo tutto.
3: Prime libere fra poco alle 13.30, Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: La musica ora con il nuovo album degli U2.
6: Ancora una volta la strada degli U2 incontra quella di Martin Garrix. La band irlandese torna a collaborare con il produttore DJ olandese dopo We Are The People, inno ufficiale di Euro 2020, allora con i soli Bono e The Age. Questa è la prima volta che tutta la band scende in campo con questo inedito, Fireflies. La canzone è stata presentata in anteprima al Tomorrowland, palco prestigioso in Belgio, dove Garrix l'ha eseguita con The Age. Fireflies ha tutti gli ingredienti di una hit estiva, con un'atmosfera unica, un sound moderno, quasi dance, una dimensione da stadio. Del resto, proprio nel ritornello, Bono canta "Io e te siamo lucciole nate per i cieli d'estate". Fireflies esce poco dopo Street of Dreams, assaggio del nuovo album degli U2 in arrivo entro la fine dell'anno, e allora chissà quale sarà il volto di questo attesissimo disco. Non ci resta che attendere. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Fernando Conti e Daniele Di Noia. Ora c'è il Mangia Dischi da tutti noi, buon ascolto, buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.

Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di

0: software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Meteoradio. Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il mangia dischi.
11: Note al dente per un'estate travolgente.
12: Sempre più remix.
13: Che mixaggi.
12: Sentila Sullo che come intonata, è incredibile.
13: Ah sì, eh?
12: Incredibile.
13: Ah, vedi,
12: incredibile.
13: Vedi.
12: Potevi fare la cantante Marcella Sullo.
13: Invece.
12: E invece?
13: è andata così.
14: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangia Dischi.
13: Ciao da... Italo.
14: No, sì, da Marcella Sullo.
13: Ah, da Duccio Vasco, perché l'hai detto un po' con l'accento americano.
14: Americano.
13: Da Duccio Vasco e da Max Dead, oggi
14: ciao.
13: Tutti e tre con e senza
14: che
13: baffi.
14: Bello,
13: anzi,
14: tutti e
13: oggi
14: tre.
13: Tutti senza baffi.
12: Sì, li ho lasciati sul comò.
14: Sì, sì, ho capito.
12: Poi li rimetto stasera.
14: Vabbè, ma sì, ma si fa così. Con Dedo, Marcella e Duccio scompare ogni cruccio. Ecco, finalmente oggi il trio, oggi puntata con brio, dice Riccardo.
13: È vero, Riccardo, ci
14: sì,
13: proviamo.
14: Sì. Paolo da... ma subito! Ah, cominciamo col groove.
13: Dite, la facciamo ascoltare a Bregovic questa Sullo Dance?
12: Secondo me potrebbe essere proprio un successo per Bregovic.
13: Vero,
12: sì, soprattutto per il testo. Sentite che testo?
13: Soprattutto per il testo.
15: e balla anche mentre paga il bollo, mentre mangia il pollo, mentre balla il pollo, balla, balla, balla,
13: mi piace
15: balla,
13: il pollo
12: mentre
13: che
12: balla il pollo, è veramente un momento alto della letteratura italiana.
13: Peccato che non abbiamo più quel simpatico, non l'ho portato, quel simpatico colletto.
12: Piaceva molto a Duccio il polletto, Duccio, sì.
14: Forse lo ritroveremo, chissà,
13: no,
14: chissà.
13: No, c'è in redazione.
14: Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Gianni Tola in console per questi interventi, grazie anche a Federica Forni in redazione e grazie a Paolo da Roma che oggi ci dedica una poesia che è contro l'abbandono dei cani.
13: Ha ragione,
14: ci piace.
13: Questo è certo. Il periodo più difficile per i nostri animali.
14: Ogni estate tanti cani vengono traditi, quanta disperazione negli sguardi smarriti, fedeli sempre.

0: che fanno da culla a questo momento di inizio pomeriggio.
1: Che bello. A questo punto aprirei un sondaggio. Sì. Quanto è utile questo programma?
0: Esatto.
2: Bene. Chi non è d'accordo non risponda.
1: Non risponda.
0: Ma siccome oggi è il 24 luglio, sì, aprirei un altro sondaggio. Sì. Mancano 5 mesi, avete cominciato con i regali di Natale.
1: Ah, sì, poi pensavo panettone o Pandoro, pensavo
0: poi,
1: a questo punto.
2: Quello è il sondaggio preferito da Dedo.
0: Sì, anche penne lisce o penne rigate.
2: O penne rigate.
0: Però
2: sì,
0: adesso sì, non dilaghiamo.
1: No.
0: Fantasmagorico mangiarischi a tutti, dice Antonio. E allora io comincerei con una band fantasmagorica che sono
2: che io
0: Foo
2: amo
0: Fight.
2: Molto.
0: Ma anche
2: sì,
0: io, ma anche Dedo.
1: Sì.
0: Window, nuovo singolo dei Foo Fighters.

0: chissà se Dave Grohl aveva pensato di mettere questo buffo strumento.
1: No, ma credo che sia la versione in esclusiva per il mangiadischi.
2: Ma soprattutto perché buffo?
1: Perché buffo?
0: No, lo spieghiamo dopo.
1: Più che altro misterioso.
0: Ma l'avete visto il video di questa canzone?
1: No.
0: È molto carino perché si chiama Window, no?
1: Sì.
0: E c'è un omino che lava le finestre in questo palazzo e ogni piano trova, guardando dentro, un universo molto particolare.
1: E c'è, vede anche il mangiadischi a un certo
0: punto. Anche il mangiadischi, sì, all'attico, ovviamente.
1: Bello,
0: sì,
1: all'attico.
0: Sì, sì, sì.
1: Salutiamo il nostro amico corriere di fiducia, Roberto, che ci scrive da Alghero e dice: prima o poi vi suonerò il campanello.
0: Ah, dai, aspettiamo.
1: Chissà cosa ci porta.
0: Dindron.
1: Salutiamo Antonio dal Lago di Como, Ciccio da Lecce, che dice: oggi c'è

0: la formazione titolare, bene, la vostra musica sarà stupenda, speriamo.
1: Ciccio,
2: grazie,
1: speriamo,
2: Ciccio.
1: Dai.
0: Carla da Siracusa, anzi di Siracusa ma da Roma, dice: ieri ho visto l'Odissea di Nolan, è un bel film ma non è l'Odissea. Però diciamo è chiaro questo, cioè lui non è voleva fare una versione. Io non l'ho ancora visto, ma
1: io lo vedo domenica.
0: Sono molto curioso.
1: Vado al matinè perché ho paura di cedere.
0: Ok.
1: Quindi durando più di 3 ore
0: fammi
1: ho scelto
0: sapere,
1: il matinè.
0: Fammi sapere, magari vengo anch'io.
1: Sì.
0: Friday I'm in Love, dice Giacomo, finalmente riuniti.
1: Giacomo.
2: Sì.
0: C'è Vincenzo da Salerno, anche lui è contento che siamo riuniti in trio.
2: Ma è sugli scogli?
0: Sì, sì, sì.
1: Forza.
0: E dice, anche se lo avete messo in dubbio, ma prima o poi vi invio una foto della certezza scogli.
1: va bene.
0: Ha molto apprezzato il tuo servizio sugli U2.
1: Ah, sul nuovo singolo degli U2. Sì, aspettiamo questo disco, entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare.
0: Io per niente, comunque, se vuoi aspettiamo.
1: No.
0: Simone da Bologna dice, vi vogliamo tutto l'anno.
1: Facciamo
2: tutto
1: partire una...
2: Tutto l'anno.
0: Anche noi ci
1: tutta
0: vogliamo
1: l'Italia,
0: tutto. Però
1: no.
0: Vabbè, salutiamo Kelly. Ah, Kelly è poco Monella perché sta male oggi.
1: No, che è successo? Ha mangiato qualcosa che le ha fatto
0: male,
1: il caldo.
0: È la cagnolina di Jenny, aspettiamo notizie. Poi salutiamo nonna Ida e Pippo.
2: Ciao nonna Ida e Pippo.
0: Un applauso forte senza indugio, dice Pippo. Pasqua, Sullo e Dedo, il nostro rifugio.
2: Ah,
1: anche a Natale, non solo a Pasqua.
0: Tutti comunque in vena poetica,
1: Sì.
0: Anche Daniela da Roma. Se il mangiadischi vuoi apprezzare, sì, lì proprio ti devi sintonizzare. Dove? Radio 1 Rai, per sempre l'unica.
1: Bella, ma facciamola registrare come
0: sì,
1: spot.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Vabbè, il sondaggio proposto da Niccolò invece è scogli o sabbia?
1: Allora, io devo dire la verità, amo la barca.
0: Sì. E poi?
1: È una via di mezzo.
0: Sì, sì.
1: Perché non detesto un po' la sabbia tra le dita dei piedi.
2: Scogli a luglio, sabbia ad agosto.
0: Bravo,
1: così, è un po' come mare e marmo. Mare
0: comunque
1: e marmo.
0: Abbiamo aperto la window dei Foo Fighters perché è too hot. È too hot.
1: È too hot.
0: E quindi abbiamo aperto un po'. Cool and the Gang.
1: Mamma mia.
0: Ah, bella, eh?

0: È già finita?
1: Così.
2: Cari Duccio e Marcella.
0: Sì, sì.
2: Io non ho parole per un brano come questo.
0: E dicene qualcuna.
2: No, non insistere.
0: Non vuoi dire
2: no,
0: nulla.
2: Non insistere, non
0: perché?
2: Insistere.
0: Perché?
2: Perché è perfetto, è un brano
1: perfetto.
2: Io ricordo
1: anche la cover, la ricordate quella del rapper?
0: Di, qual è? Di Coolio.
1: Coolio.
0: Sì, sì. Mm. Beh, diciamo aveva fatto un sampling.
1: Sì, cioè era un tipo un campionamentino.
2: Sì, sì, sì, però sì, questa sì. L'originale è sempre
0: certo,
2: una meraviglia
0: certo.
2: In tutti i suoi colori.
0: Ah, bellissima.
2: Bellissima. Wonderful.
0: Salutiamo Gaetano.
1: Amazing.
0: Gaetano da Macerata.
1: Ciao Gaetano.
0: Salutiamo Mauro dalla Maddalena.
2: Perché parli così?
1: No, oggi parla così, sembra un po'.
2: Oggi perché
1: Enrico
2: sei così?
1: Montesano quando faceva
0: molto pittoresco. Sì. Salutiamo Alessandro da Forlì in trasferta a Riccione.
2: Sai cosa diceva anche Montesano? Salvatore, che mi piace tutte le ore. Ricordate?
0: Bene, bene. Salutiamo anche Fabio. Anche lui dice: vi voto per tutto l'anno. Mary preferisce i Sassi.
2: I Sassi.
1: Ah,
0: rispetto al tuo sondaggio.
2: I Sassi di Matera?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
2: sì, lo so.
0: Sì, sì, sì. Salutiamo Walter dalla Basilicata. C'è pure la spiaggia di Sassi.Ampliamo il ventaglio delle scelte, dice Maurizio.
1: Certo.
0: Poi c'è Scogli e Sabbia ad Alghero. Kelly non vuole mangiare da ieri. A proposito di ha 6 anni, è ghiotta di tutto e soffre un po' di pancreatite. E quindi noi, insomma, siamo un po' preoccupati, ma speriamo, come dice
1: andrà
0: Jenny, che
1: bene.
0: Si risolva.
1: Sì, sì,
0: sì. Sì. Che ormai siamo affezionati a Kelly.
1: Alla Monella.
0: Oh, domani le mie figlie, ci dice Cinzia da Gorizia, andranno al concerto dei Gorillaz dalla più bella piazza d'Italia, che immagino sia quella di Trieste.
1: Anche la mia amica Silvia.
0: Sì?
1: Sì.
0: E quindi li, si
1: poi
0: possono conoscere.
1: Sapere. Sì, sì, sì, sì.
0: E poi grazie anche della musica di Kool & The Gang, che sono stati a Roma qualche giorno fa.
1: È vero.
0: C'è in realtà un'altra data in Italia, in Alto Adige, a Caltern o Caldaro, se preferite, e quindi potete andare a vedere.
1: Quando è?
0: Dopodomani.
1: Dopodomani,
0: se non
1: vedi.
0: Ricordo male, sì, sì, se no poi controllo, verifico, perché sai, la mia memoria come al solito fa acqua. Mangia dischi, trasmissione che ti toglie ogni magone.
1: Oh, chi ce lo dice?
0: Ce lo dice Edda da Torino.
1: Edda,
0: sì,
2: Edda,
0: sì,
2: grazie.
0: Sì. Come si chiamava questo brano che avete definito perfetto? Ci dice Julian, si chiama Too Hot dei Kool & The Gang. Ora te lo scrivo, Julian, così è più facile. E Marcella, Steven Tyler preferiva la sabbia. Remember, Walking in the Sand.
1: Beh, ma non andando in spiaggia con Steven Tyler.
0: No.
2: Sapete che ci sono anche le sabbie nere?
0: Ah sì?
2: A Vulcano.
0: Veramente?
2: Isole Eolie.
0: E tu sei andato?
2: Certo.
0: Bravo, sì, molto sì, bravo.
1: Sì. Comunque, senza allontanarci troppo, sì. Dopo la Dispoli c'è una spiaggia di sabbia nera.
2: Veramente?
1: Torre Flavia.
2: Ah, ok. Sì, ma sabbia vulcanica?
1: No, non credo, però è scura.
2: No, perché lì a Vulcano è ovviamente sabbia vulcanica, molto scura, molto scura.
0: Oggi siete veramente vulcanici.
2: Sì, molto.
0: Molto. Sì,
1: vuoi cambiare canale?
0: No.
2: Vuoi andare via?
0: No, sono già tornato, ero andato via, poi insomma una lunga storia.
1: Ma lo vogliamo svelare che oggi Duccio Pasco era un po' geloso del nostro balletto.
0: È vero. Quale balletto?
1: Quello
0: balletto.
1: Che abbiamo fatto per le scale.
0: Ma dov'è? Dove
2: che
0: si
2: potrete vedere tra pochissimo sui canali, sul canale Instagram di Rai Radio 1 e anche sui nostri, no?
0: Sì, certamente.
2: Max Dedo, Duccio Pasco, Marcella Sullo.
0: Esatto.
1: E
0: in IMAX.
1: Un grandissimo pianista.
2: Sì, un pianista
1: d'eccezione.
2: Una guest star. Non riveliamo.
0: Non lo possiamo dire,
1: non lo possiamo dire, forse dopo.
0: Giustamente Ludovico Suppa dice che era in IMAX.
2: Esatto.
0: vabbè. Ci ascoltiamo una novità in New Genea con il loro nuovo singolo che si chiama Care.
1: Care.
0: Care.
1: No,
0: Care.
1: Care.

0: E finisce così.
1: Finisce così.
0: Sì, sì, io vedi.
1: Simmagaruta.
0: Simmagaruta pure no, pure Nuia.
1: Ma che bella però l'allegria, di beh, questo
2: comunque,
1: gruppo.
2: La musica, le canzoni in dialetto, nei vari dialetti italiani stanno avendo un momento felicissimo,
0: che
2: secondo me.
0: Tu?
2: Loro per esempio hanno molte date all'estero,
0: sì.
2: Sono molto famosi all'estero.
0: È vero,
2: quindi
0: è vero.
2: Questa è una cosa che mi fa molto piacere.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Che li allora, abbiamo scoperti noi poi.
0: Ma chi? Quando?
1: Al Gambero.
0: Ma va.
1: Sì,
0: no,
1: sì, sì, siamo stati tra i primi. Passare.
0: Beh sì, però sì, insomma sì. Ora solo Pippo Baudo poteva scoprire
2: l'ho scoperto io
1: i talenti.
0: Franco da Ragusa
1: sì.
0: Dice una volta solo sabbia, poi il condizionatore, ma dopo i dolori c'è solo il ventilatore. A parte questo periodo con una fastidiosissima rinofaringo, laringite subacuta, quindi sono col ventaglio a mano, potete immaginare che felicità. Grazie per il mio genere Adolfo che ce l'aveva chiesto ieri, ci aveva chiesto Mare Chiara, questo è nuovo singolo appena uscito. C'è poi Danilo che ci dice stiamo trasmettendo tanta energia positiva.
1: Oh,
0: e ci
1: vedi Danilo.
0: Danilo che ieri aveva scritto quel tanca bellissimo su Bianca da Ponte.
1: Ci è piaciuto tanto, sì.
0: C'è un messaggio vocale.
1: Un messaggio.
0: Sai, indovina chi è? Indovina,
1: Sandra?
0: Senti un po'.
1: Sì,
3: buongiorno.
1: Sì. Sandra.
3: C'è pure Sandra dalla Lucania.
0: È meno male.
3: Che oggi si fa l'ultimo giorno nella sua campagna con gli animali.
0: Oh.
3: Domani torna a Salerno.
0: Sì.
3: Perché adesso il clima si è rinfrescato e poi ritorna un'altra volta qua.
1: Bene,
3: bravissimi! Ciao.
0: Ciao, grazie,
3: Sandra.
0: Grazie.
1: Cari Duccio e Marcello.
0: Va bene,
1: diceva un'altra cosa. Che
0: sì,
1: diceva?
0: Vabbè. Oh, salutiamo Daniele da Milano che dice: toglietemi una curiosità, anche secondo voi c'è una somiglianza tra Mbappé, calciatore della nazionale francese, fenomeno, e il frontman degli Imagination Lee John?
1: Un po' sì.
0: Effettivamente.
1: Sì, un po' sì, anche le stesse espressioni con la boccuccia.
0: Potrebbe essere la stessa persona. Comunque Paolo da Roma dice che è un altro Paolo, non quello delle poesie.
1: Sì.
0: Dice che a Torre Lapillo in Salento, a destra ci sono gli

0: scogli e a sinistra sabbia bianca come le Maldive.
1: Che spettacolo, andiamo.
0: Fate voi, fate
2: sì,
0: voi.
2: Certo.
0: Anche perché è caldo in città.
1: È caldo.
0: Hot in the city.
1: Come diceva Billy.
0: Billy Lidolo. Sì, sì, sì, Guglielmo. Idolo diceva che fa molto caldo in città.
1: Che biondone.

0: vedi. Ma è sempre tutti... il buono.
1: Qual era
0: strumento?
1: Questo riff? No, perché ascoltando questo brano sì. sentivo questo riff sotto vagamente.
2: Sì, sì,
1: che secondo me dovrebbe essere Boogie Shoes.
2: Ah sì, dei Bee Gees.
1: Sì, dalla febbre del sabato sera.
2: Ok,
1: dalla febbre
2: va bene, sera. Va bene. Marcella chiede Niccolò, dice, riesci a spiegare bene cosa vuol dire non ma fiero?
0: Non me la sento.
2: Sei d'accordo,
1: sì,
2: Teddy?
1: Sì, non sì. so, non so se riesco a farlo, una roba del genere, sì, sì. no?
2: Perché
1: sì.
2: lui dice non vuol dire fidarsi, non solo fidarsi, ma appunto questa cosa che avete detto voi. Grazie, grazie. Che bel pezzo, fresco e allegro, dice Alessandro, a proposito del brano di Eugenea. Lo voto come mio pezzo estivo preferito, ma solo perché non ha ancora sentito il nuovo pezzo.
1: Lo sapevo che prima o poi lo dicevi, Lucio
2: sì,
1: Pasqua.
2: Sì, sì, di elettrocumbia.
1: Di elettro psycho. Cumbia concettuale.
0: Ho sentito dire delle cose veramente.
1: Sì, sì, perché Duccio ormai lo canta da giorni, sì, perché giorni. Io glielo faccio sentire.
2: America,
1: sì.
2: America, America. Una richiesta, non te lo posso dire, non te lo posso dire. Ci chiedono Ruggeri con il mare d'inverno. Bello, mi piace il fuori stagione. Sì, lo dice

0: Riccardo, e poi Silvia di Soncino è contenta di sentirci tutti e tre insieme.
1: Oh, grazie.
0: Sappiamo anche da Danilo che ci sono vari tipi di sabbia e sassi all'isola d'Elba. E poi invece Giacomo, ascoltando Billy Idol, dice Steve Stevens, grande chitarrista
2: certo,
0: di Billy Idol. Giustamente Fabio dice sembra un po' 10th Avenue Freeze Out del Boss. Come andamento
3: ci sta, è
0: e
3: vero.
0: Anche come arrangiamento un sì, po' somiglia. Anch'io riascoltandola stamattina ho pensato un po' al Boss. È vero Fabio, sono molto d'accordo. 3356992949. Salutiamo anche Paolo da Ivrea che ha apprezzato i New Genea. Perché Ivrea,
3: scusate.
0: Stiamo per arrivare al primo break.
3: Break.
0: E dopo andiamo a Porreda.
3: A Porreda,
0: raccontare la edizione in corso del Porreda Soul. Che insomma, un mese fa ne abbiamo parlato con Graziano Uliani, che è venuto a trovarci qui in studio. E oggi lo sentiamo perché
3: è proprio in corso.
0: Ieri c'è stata la prima serata, si è parlato di Blues Brothers, quindi insomma è
3: ci
0: molto...
3: racconta un po' di cose.
0: Yes, ci racconta un po' di cose. Quindi tra poco Porretta, voi se volete continuate a scriverci al 335-699-2949 e ricordatevi che tra poco c'è
3: Indovina lo strumento,
1: ti sfascio
3: una canzone.
1: Quante rubriche.
0: A tra poco il mangiadischi. Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS, love people, not labels.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Venerdì 24 luglio, sono le ore 14:50 secondi, inizia l'ultima puntata di questa settimana di Estate in Onda. La voce che sentite, quella del vostro Marco Vitrotti, in regia Assunta Cannatà, e alla parte tecnica Roberto Cavallari. Vi saluto per la nostra rubrica. Oggi accadde il 24 luglio del 1949, Fausto Coppi entrava nella storia del ciclismo vincendo il Tour de France. Con quell'impresa diventò di fatto il primo corridore capace di fare nello stesso anno la cosiddetta doppietta Giro d'Italia e Tour

de France, un risultato straordinario che l'ha fatto entrare nella storia dello sport non solo italiano ma anche internazionale. Nella striscia quotidiana Classici da Mare di e con Marco Bergamasco, una storia d'amore assurda e impossibile, narrata nella Metamorfosi di Ovidio. Il protagonista si chiama Pigmalione e si innamora della statua di una donna che lui stesso ha realizzato.

Diversi miti antichi ci insegnano che non è possibile innamorarsi di un'immagine, che sia un ritratto o una statua, che mai potrà sostituirsi ad una persona in carne ed ossa. Eppure Pigmalione ce la fece, ma è l'eccezione che conferma la regola, sia chiaro. La sua vicenda sembra davvero assurda. Ce la racconta Ovidio nelle Metamorfosi e lo fa alla sua maniera, con leggerezza, anche nel finale che però non vi anticipo ancora. Pigmalione è un artista che, stanco delle donne, decide di costruirsi la statua di una donna di bellezza straordinaria, che di fatto però resta un simulacrum, cioè un'immagine di ciò che non esiste nella realtà. Solo che lui la tratta come fosse un'amante viva, al punto che brucia di desiderio per quel corpo illusorio. E così la carezza, la bacia, le fa i regali che si addicono ad una ragazza, le dona vesti eleganti, anelli, orecchini, collane, e la chiama persino sua sposa. Il suo amore rientra tra gli amori incredibili, eppure illusione. È chiaro che non ci si può innamorare di un'immagine, specie se l'immagine non ha un referente nella realtà. Intendiamoci, un conto è tenere nel portafoglio la foto della fidanzata, un conto è che quella fidanzata non esista. Si tratta di un amore malsano, irreale, che tuttavia trova il favore degli dei. Quando alla festa di Venere Pigmalione chiede loro in moglie una vergine che somigli a quella di Avorio, ebbene, il miracolo si compie. Ovidio, il maestro delle Metamorfosi, ci descrive una scena molto sensuale, in cui la statua, mentre l'uomo la tocca, la bacia e la carezza, via via si trasforma tra le sue mani in una donna reale, mentre lui si stupisce, è felice, anche se la sua è una gioia dubbiosa, perché teme l'inganno. La metamorfosi si compie definitivamente quando Pigmalione con le sue labbra preme quelle labbra finalmente vere e la ragazza sente i baci, arrossisce, solleva gli occhi timidi e vede il cielo e insieme l'amante. Insomma, c'è pure il lieto fine. Ma se lo meritava lui che pur odiava le donne? Piuttosto, ancora oggi definiamo Pigmalione chi assume un atteggiamento protettivo, chi vuole indirizzare specie una donna, guidandola nel comportamento, ma di fatto soffocandola con le attenzioni. Di certo Pigmalione non è un modello di comportamento da seguire, ma i miti antichi servivano anche a questo, non solo a spingere all'imitazione, ma anche a proibire di agire contro il buon senso. Non deve esserci alcun posto per gli amori paradossali impossibili. E basta.

Grazie al nostro Marco Bergamasco con Classici da Mare, che torna ovviamente come ogni giorno lunedì con Estate in Onda. Dal 27 giugno al 29 settembre gli anni 70 sono al centro della scena in una mostra allestita a Gorizia.

0: Ha dal titolo Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design, promossa dall'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo riscosso dagli appuntamenti sugli anni 50 e 60, eccoci proiettati in un decennio di trasformazione politica, culturale e innovazione, soprattutto nelle arti visive, nella creatività in piena espansione. Questo pomeriggio siamo in collegamento con la dottoressa Raffaella Sgubin, curatrice dell'iniziativa. Buon pomeriggio, dottoressa, benvenuta ad Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Cosa racconta questa esposizione?
1: Questa mostra racconta un decennio attraverso una chiave di lettura particolare, che è quella delle connessioni tra arte, moda e design. Ecco, quindi l'approccio che noi abbiamo seguito è stato proprio quello di attraversare il decennio seguendo queste forme della creatività con, diciamo, la chiave di lettura che è quella della creatività italiana. È un po' questo il format che noi abbiamo seguito anche negli appuntamenti precedenti, ecco perché le mostre si chiamano Italia 50, Italia 60, Italia 70, però come dire ciascuna è stata accompagnata da un sottotitolo, quindi per Italia 50 era nascita di uno stile, per Italia 60 dal boom al pop e adesso la creatività come antidoto a indicare, naturalmente a suggerire che il decennio è stato un decennio veramente tumultuoso, sicuramente molto creativo, innovativo, di forti trasformazioni sociali, economiche, di forte polarizzazione politica e anche di innegabile violenza, tanto è vero che il decennio viene quasi sempre automaticamente associato agli anni di piombo. Quello esatto. Che noi abbiamo voluto raccontare è che questi anni di piombo sono stati anche molto colorati, però, ecco, non solo piombo.
0: Beh, intende colorati dal punto di vista della moda, proprio nei vestiti, mobili, auto, cosa intende?
1: Ma certo, esattamente, infatti anche proprio nella prima sala della mostra abbiamo allestito un po' uno scenario che vuole raccontare il decennio in chiaroscuro, quindi un'immagine molto scura, molto poetica di Elio Ciol che si chiama Prima del temporale e una serie di oggetti molto colorati, oggetti di moda che sono degli abiti di lana, di carosa coloratissimi, un po' di ispirazione etnica e la poltrona libro che è proprio ha un colore molto acceso, insomma un bel fucsia. Ecco, abbiamo sicuramente stato un decennio coloratissimo anche proprio per il perdurante influsso della pop art sbarcata in Italia dagli Stati Uniti già nel decennio precedente e che vede proprio un fortissimo uso del colore nel design, penso ad esempio all'appendiabiti cactus di Gufram col suo verde brillantissimo e penso anche al colore utilizzato negli abiti, noi naturalmente ne abbiamo diversi di Roberta da Camerino, di Ken Scott e insomma tanti altri. Fiorucci, naturalmente, ecco, Fiorucci è destinatario di un capitolo a sé stante perché non è stato soltanto un creativo o perlomeno non soltanto nel creare, diciamo, abiti e oggetti, ma proprio nel modo di proporli alla vendita.
0: Perché hanno fatto proprio la storia, le t-shirt, i jeans, sì, in questo caso, no?
1: Assolutamente, no, infatti tra l'altro come jeans noi abbiamo un capo molto originale che sono dei jeans di plastica trasparenti, diciamo che sui quali ci interroghiamo, sulla portabilità dei quali ci interroghiamo. Ma
0: soprattutto, insomma, con il caldo.
1: Sì, anche ecco, per il caldo

0: ma anche per la trasparenza, però sì, ti assicurano che sono stati, che hanno avuto insomma successo e che sono stati portati pare più dagli uomini che dalle donne, ecco, quindi diciamo qua appunto sì, sul, ci sarebbe da aprire un capitolo sul, diciamo proprio come dire, sull'idea del corpo, sull'esibizionismo, sull'esibizione del corpo. Ecco, comunque Fiorucci ha immaginato dei negozi, degli store, che erano degli spazi anche dedicati a performance, quindi happening, quindi delle attività artistiche, di produzione artistica, e degli spazi interattivi come vetrine viventi, insomma cose che in Italia non si erano mai viste prima. Certo, in questo caso l'ispirazione è arrivata indubbiamente dall'Inghilterra, anche dagli Stati Uniti. Ecco, via via che ci avviciniamo così al presente, naturalmente l'influsso internazionale si percepisce sempre di più. Era diverso quando siamo partiti negli anni 50, indubbiamente. Ecco, quindi tornando a Fiorucci, lui è stato proprio un innovatore proprio nella formula di promozione della moda e proprio della sua relazione col design e con l'arte. Pensiamo ad esempio, poi lui ha creato una serie di negozi in giro per il mondo, e mi piace ricordare che quello di New York era frequentato da Andy Warhol con tutto il suo entourage.
1: Personaggi, quindi, diciamo, di sì, cui parliamo tra pochissimo, torniamo proprio tra poco con lei, dottoressa. Nel frattempo magari ci fa compagnia la musica di Lady Gaga, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, l'ultima hit Runaway. No matter what, no matter what, you got.

Runaway, Lady Gaga. Torniamo a parlare proprio di Italia 70 assieme alla dottoressa Raffaella Sgubin. E stavamo parlando di grandi designer della moda, ma torniamo a parlare

0: anche di grandi artisti di quel tempo. Lei ha citato giustamente Andy Warhol, e c'è qualcosa, ovviamente ci sarà più di qualche richiamo a, penso, il più grande artista di quegli anni all'interno della mostra?
1: Allora, ci sono dei riferimenti ad alcuni dei principali artisti italiani del periodo, e ad esempio mi piace ricordare una splendida installazione di Michelangelo Pistoletto che si chiama Padre e Figlio, e che crea uno sfondato prospettico all'interno del primo piano del Palazzo Hattem-Spetzenstein, dove si tiene la mostra, e che esplora il rapporto padre-figlio, che è una tematica particolarmente cara a questo artista. Ci sono poi altri pezzi da 90, come il Cretto Bianco di Alberto Burri, che è posto in mostra a dialogo con un cappotto di alta moda, un cappotto che si chiama proprio Cretto, di Roberto Capucci. Così come nella stessa sala, che è dedicata all'arte povera, si trova un telo dipinto di Giorgio Griffa, posto a dialogo con un abito di maglia di Crizia. E anche altri pezzi di design celebri che sono presenti proprio a corredo e a contorno di questi oggetti e opere che ho citato. C'è la poltrona terra di Alessandro Mendini e degli oggetti d'arredo.
0: Ce la descrivi, che magari io da ignorante non la conosco.
1: È quindi molto interessante. È fatta insomma una struttura di plexiglass trasparente che contiene della terra proprio, proprio così molto scura, che forma questo contrasto molto molto interessante. Ecco, quindi questa è una sala proprio molto dedicata ai materiali naturali, tanto è vero che c'è una culla di Mario Ceroli in legno grezzo, così come in grezzo e un tavolo di Enzo Mari. E poi, come dire, via via viene analizzato il rapporto con la natura, ad esempio, degli artisti e dei designer, e qui abbiamo abbiamo un'étagère di Gabriella Crespi proprio ispirata alle foglie del loto, e nella stessa stanza degli abiti di Capucci portano dettagli di bambù oppure realizzati con sassi.
0: Da quello che ci descrive, comunque c'è un connubio tra, appunto, natura, però come ricordava prima, la poltrona a terra è fatta di plexiglass, però c'è quasi un'unione di due mondi.
1: È assolutamente un'unione di due mondi, perché noi dobbiamo pensare che la plastica è stata proprio la grande innovazione nel design già del decennio precedente. Sì. E continua naturalmente negli anni 70, però diciamo con dei momenti di crisi, perché dobbiamo pensare che negli anni 70 ci sono state anche delle crisi petrolifere, naturalmente la plastica è derivata dal petrolio. Ecco, e chi li ha vissuti quegli anni si ricorderà le domeniche a piedi, le domeniche a targhe alterne, proprio per questo fenomeno così importante dal punto di vista della storia economica, che si è verificato.
0: Le domeniche dell'austerity.
1: L'austerity, esattamente, il fenomeno dell'austerity che ha caratterizzato questo decennio. E ha fatto sì in positivo che ci fosse una riscoperta dei materiali naturali, e pensiamo proprio alle opere di Ceroli, questa culla a cui facevo riferimento, ma anche un'opera bellissima, un girasole spettacolare che proprio accoglie i visitatori all'ingresso di Palazzo Athens. Ma non è l'unica opera che accoglie i visitatori all'ingresso di Palazzo Athens. C'è un

0: oggetto molto molto particolare e spettacolare, che è un'automobile di lusso, è una Maserati Ghibli Spider. È prodotta in soli 125 esemplari, quindi è un pezzo veramente strepitoso.
1: Piuttosto raro. Qual è, prima di salutarci, qual è la sua stanza o qual è l'oggetto in esposizione che colpisce di più i visitatori, ma anche lei come curatrice?
0: L'oggetto che direi colpisce più i visitatori, direi che forse se la giocano l'automobile, la Maserati Ghibli Spider, è una motocicletta della leggendaria Agusta. E per quanto riguarda i visitatori, veramente direi che forse le sale che colpiscono di più sono appunto questa che ricordavo sull'arte povera, e poi c'è una stanza dove c'è un'installazione di Gino De Dominicis, figura distesa, praticamente non c'è nulla se non su un basamento da statua, delle ciabattine e un cappello di paglia, ma tutto intorno ci sono le calzature più celebri del decennio, quelle con le zeppe che hanno raggiunto delle altezze iperboliche e una grandissima creatività proprio.
1: Dottoressa Sgobin, io la ringrazio veramente per essere stata qui con noi. Ricordiamo Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. Dal 27 giugno al 29 settembre noi dobbiamo dare la linea al terzo appuntamento con il Mittelfest a Cividale del Friuli con Riccardo Cicconetti e Arianna Zani.

0: al Mittelfest. Noi siamo in diretta da Piazza Foro Giulio Cesare, come stiamo facendo insomma da tutta la settimana, da questo mercoledì, come facciamo ancora oggi e domani. Io ricordo che c'è lo speciale Mittelfest in onda la mattina alle ore 11:30. Io sono Arianna Zani.
1: Un saluto anche da Riccardo Cicconetti e ringraziamo la squadra qui a Civitale del Friuli e la parte tecnica, Marco Rasi e Marco Ferrito, Giacomo Plotzner in regia e a Trieste invece in regia Assunta Cannatà e la parte tecnica invece Roberto Cavallari.
0: Allora Riccardo, ne sappiamo anche un'altra cosa, che oramai sei cittadino onorario di Cividale, stai guardando tutti gli spettacoli, io quindi ti chiedo come è andato insomma la visione degli spettacoli che abbiamo lanciato ieri a partire da La Caccia.
1: Grande successo per La Caccia, per questo inseguimento che abbiamo lanciato tra violoncello e pianoforte, tra il violoncello di Jorge Jimenez e il pianoforte di Matteo Bevilacqua, che si univano perfettamente sia con i segni di Andrea Lelario che le parole di Roberto Mercadini, che ci hanno fatto viaggiare anche lì dalle origini dell'uomo, dal passaggio da preda a predatore.
0: Chi ha vinto?
1: Sai che forse aveva ragione Jorge Jimenez, il violoncello? No, ma non diciamolo a Matteo. No,
0: non
1: no,
0: diciamolo. Mentre
1: una parità.
0: La curiosità è soprattutto riguarda Elisa Mutto, che ieri ci ha insomma stupito con questa pratica della sospensione capillare. È viva ancora?
1: È ancora
0: i capelli?
1: Viva, non so come, perché tra contorsione a terra, contorsione acrobatica aerea, sospensione capillare, anche loro, anche Blu 5, la compagnia Blu 5 ci ha fatto sognare, grande successo anche per loro al teatro Ristori con questa narrazione che partiva proprio dal balletto Coppelia, ricordiamo.
0: Ah, Ballet Mécanique di Caterina Mochi Sismondi. Allora, intanto andiamo a presentare gli ospiti di oggi, Riccardo, giusto?
1: Esatto.
0: E quindi
1: iniziamo da un appuntamento che sarà in scena alle 17 alla chiesa di San Francesco, La strage di Vergarolla di Davide Rossi e Paolo Valerio. E Paolo Valerio è qui con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: E ricordiamo Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e continua il legame tra Mittelfest e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso per portare un appuntamento che ripercorre un fatto storico a noi molto vicino. Non è una novità che il Teatro Stabile si occupa di un fatto storico. Qualche giorno fa parlavamo appunto di Argo, lo spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile in scena l'anno scorso. Insomma, continua questa linea artistica scelta da voi.
2: Certo, continua questo nostro percorso per raccontare i giacimenti culturali del nostro territorio e per approfondire alcuni temi come ad esempio questo. E abbiamo deciso con Davide Rossi di affrontare questa

0: storia mai veramente raccontata. Quindi il titolo abbiamo voluto dare Vergarolla, la strage italiana dimenticata. Perché partiamo proprio da questo. La prima immagine che porteremo nello spettacolo, che sarà raccontata da immagini di un fumettista, Marco Trecalli, riguardano le stragi italiane, per poi arrivare a raccontare appunto che tutti gli italiani conoscono Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Ustica, la stazione di Bologna, conoscono le stragi italiane, ma di Vergarolla nessuno ha mai parlato. E quindi abbiamo voluto cominciare a raccontare questa strage, che è la prima strage, ahimè, della Repubblica Italiana. Quindi questo 18 agosto del 1946 è stato un momento davvero tragico per la nostra nazione. A Pola, nella zona A, quindi linea Morgan, però per noi era fondamentale ribadire questo concetto: è una strage italiana. 100 morti, 22 bambini. Di questi 100 morti, 64 sono stati ritrovati fisicamente, degli altri, ahimè, i corpi non sono mai stati più trovati, e 84 feriti. Ed è una strage avvenuta in un giorno di festa. Cioè quel giorno tutti i cittadini di Pola si sono ritrovati in un momento di grande festa, di italianità, con questa organizzazione da parte della società Nauticas Pietas Iulia, si sono ritrovati sulla spiaggia di Vergarolla. Una giornata felice.
1: Sì.
0: Le famiglie sono arrivate con i bambini, molti sportivi, perché naturalmente certo, era una giornata di gare di nuoto, di gare di tuffi, gare di pallanuoto, e molti sportivi per molti anni si erano allenati senza mai poter raccontare quanto loro erano diventati bravi negli anni della guerra. Quindi arrivavano dei ragazzini che avevano 24-25 anni, entusiasti di poter partecipare a una gara di nuoto. E noi raccontiamo quella mattina, ora per ora, citando ora per ora i vari passaggi, per arrivare poi a questo orario 14:10, l'orario terribile, in cui in questa spiaggia, accanto, lì ormai da più di un anno, c'erano 28 mine antisbarco. Erano lì, disinnescate, silenti, non pericolose, perché tutti dicevano: ma queste mine non c'è nessun pericolo, si può giocare, i bambini ci saltavano sopra, c'è una foto terribile di questi bambini che fanno una piramide umana sopra le 28 mine e stendevano gli asciugamani ad asciugare, quindi era un luogo di gioco.
1: Innocuo.
0: Totalmente innocuo. E alle 14:10 queste 28 mine sono esplose.
1: E su questo ci parlavi anche delle fonti, degli studi, degli incontri che tuttora si fanno per parlare di questa strage. Ecco, come avete studiato, come state studiando, visto che questa è un'anteprima anche di un lavoro che state conducendo per portare poi in scena questa storia?
0: Sì, questo progetto parte da il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con una realtà che è l'Università Popolare di Trieste, che ci accompagna nella costruzione di questo progetto. E per noi è stato fondamentale arrivarci attraverso vari momenti di studio. Davide Rossi, Lorenzo Salimbeni sono appassionati studiosi, molto preparati sul tema. Lucia Bellaspiga è una giornalista che ha lavorato molto su questo, Rossana Valier, quindi molte persone hanno lavorato alla costruzione di questo testo, che è un work in progress naturalmente.
1: Sì. Che vedrà anche la presenza, come ci stavi ricordando, appunto anche dei fumetti di Marco Trecalli, che poi diventeranno video.
0: Esatto, questi fumetti, oggi ne presentiamo 30 su 80, e con la maestria di un videomaker, Alessandro Papa, diventeranno un cartone animato. La musica dal vivo, Lucia di Sabrina Reale e Luca Reale, e questa storia è una storia che continuamente è studiata. Poco meno di 3 settimane fa è stato fatto un convegno molto importante a Milano con molte associazioni, molti studiosi, tra tutti Paolo Radivo, che ha scritto

un saggio molto importante su come i giornali giuliani dell'epoca hanno raccontato quella giornata terribile. Ma la cosa sicura è che le ipotesi sono molte, le piste sono moltissime. Si parla di pista francese, pista inglese, pista jugoslava, pista

0: Ora ricordiamo questa sera in scena alle ore 17 alla Chiesa di San Francesco, ma l'abbiamo più volte ribadito, è un'anteprima ma anche un work in progress. Quali sono le prossime tappe, Paolo Valerio?
1: Avremo altri appuntamenti appunto con l'Università Popolare di Trieste tra Pola e Fiume durante i mesi novembre e dicembre, per poi debuttare con lo spettacolo il 10 febbraio 2027 al Teatro Rossetti.
2: E allora intanto diamo l'appuntamento per questo pomeriggio alle 17, Vergarolla, la strage italiana dimenticata. Grazie mille Paolo Valerio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Paolo Valerio. Allora noi continuiamo la nostra trasmissione, siamo qui in diretta e stiamo anche facendo uscire i nostri ospiti e proseguendo la trasmissione dal palazzetto della sede di Promoturismo che ci ospita, e continuiamo, Riccardo, andando a raccontare la mostra.
2: La mostra.
0: La mostra, quindi raccontiamo Mittelfest non è solo spettacolo, non è solo circo, non è solo danza, non è solo musica, ma è anche abitare il territorio, e lo fa da molto tempo, perché mi sembra che questa mostra sia in essere, questa capacità di fare mostre che seguono le tematiche del festival, da oltre 20 anni.
2: Da oltre 20 anni, e la mostra quest'anno al nome Paure, alla Galleria Spazio Corte 4, e ne parliamo qui con il suo curatore Didier Zompicchiatti. Ciao Didier.
3: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ricordiamo che la mostra appunto è visitabile dalle 17 alle 20 fino a domenica, domenica inclusa. Allora Didier, dicevamo, un rapporto che va avanti da tanto tempo con Mittelfest, da 20 anni, e ogni volta la mostra si lega al tema dell'edizione.
3: Sì, infatti la prima volta che abbiamo collaborato col Mittelfest è stata nel 2026, quest'anno sono proprio 20 anni, e ogni anno appunto all'inizio della programmazione mi rapporto col direttore e cerchiamo appunto una mostra che abbia appunto attinenza con le tematiche.
2: E quest'anno, per individuare la tematica paura, si sono uniti tre artisti, lavori di tre artisti diversi. Partiamo dalle foto che possiamo vedere di Pierpaolo Mittica. Che foto ci racconta?
3: Pierpaolo Mittica è un fotografo friulano di Pordenone, però è molto conosciuto a livello nazionale e internazionale. È un fotografo documentarista e umanista che da una trentina d'anni segue queste tematiche, questi disastri in giro per il mondo. Ricordo che le sue foto sono state pubblicate non solo in Italia da testate importanti come Corriere della Sera, La Stampa, Sole 24 Ore, ma anche a livello internazionale, The Guardian, National Geographic, e quindi per dare un pochino la caratura del personaggio. Quest'anno sì. Io ho proposto appunto questo ciclo Chernobyl, dal quale proprio questo Mittica è dal 2002 che lavora. Sono anche lì 20 anni di viaggi proprio a Chernobyl, ed è una documentazione, proprio un arco di tempo di 2 decenni, e sono delle foto molto forti, molto potenti. Ovviamente ci incutono la paura del nucleare, che purtroppo è un tema molto attuale.
0: E non finisce qui, perché il secondo protagonista è Roberto Aita, con un linguaggio anche qui particolare che proprio apre le porte all'asprezza.
3: Sì, infatti Aita è un pittore, lavora su lamiera, che è già di per sé un materiale molto aspro, dipinge questi paesaggi immaginati di un futuro post-atomico, è anche poi molto legato alla crisi ambientale, alla crisi naturalistica, e infatti ci sono questi paesaggi dove si intravedono umanoidi, tubi che sono praticamente pieni d'aria, proprio perché ormai l'umanità non può più respirare. E in questa appunto immaginazione di questo futuro contaminato, questi umanoidi che hanno la maschera e che si aggirano in questi boschi, in queste nature, quindi si lega anche molto bene con la tematica del fotografo.
0: Certo, quindi c'è un'integrazione tra proprio materiali industriali, pittura e collage, a richiamare, enfatizzare il tutto. E non finisce qui.
2: Eh no, perché c'è anche, diciamo, qualcosa che riguarda uno dei maestri della paura, Dario Argento. Che cosa possiamo vedere?
3: Ma possiamo vedere dei manifesti di film originali che sono stati gentilmente prestati da un collezionista. E sono i manifesti originali degli anni 70, dei film più famosi ovviamente di Dario Argento. Si va da Profondo Rosso, Suspiria, L'Uccello dalle Piume di Cristallo, e ovviamente qui la tematica è sempre inerente alla paura, però la paura individuale. Chiaramente Dario Argento è un maestro in questo, e si è voluto appunto chiudere un po' un cerchio da una paura storica collettiva a una paura poi individuale, quindi a un subconscio che ognuno di noi può avere. Infatti anche ricordo poi

0: che una tematica cara a Dario Argento appunto è quella del praticamente vittima e carnefice, quindi un pochino riprende poi anche la situazione bellica, la guerra.
1: Ecco, ricordiamo, lo spazio è quello della Galleria Spazio Corte 4 che si anima proprio durante tutto il Mittelfest, è corretto, uno spazio privato che viene aperto alla comunità.
0: È uno spazio privato che viene aperto una volta all'anno appunto alla comunità, viene dato gratuitamente e effettivamente appunto è una bella fruizione per la cittadinanza di Cividale.
1: Ecco, allora ricordiamo gli orari di apertura fino chiaramente al 26 di luglio, dalle ore 17 alle ore 20 per chi volesse andare a visitare Paure di Bruno Aita, per Paolo Mittica, e quindi una selezione di manifesti di cinema del maestro Dario Argento. Grazie a Didier Zompicchiatti.
0: Grazie.
2: Grazie mille, noi proseguiamo con un altro appuntamento. Questa sera alle 21.30 il Demoniaco, protagonista la FVG Orchestra, a parlarcene. Abbiamo qui il musicista, compositore, docente Marco Maria Tosolini. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio e anche a chi ci ascolta.
2: Ricordiamo appunto che Marco Maria Tosolini introdurrà l'appuntamento di questa sera.
1: Non gli abbiamo chiesto come voleva essere presentato, ma insomma questo
2: andava bene?
1: Già racconta, insomma.
3: Sì, no, abbiamo pochi minuti.
1: Pochi minuti, non abbiamo tempo.
3: Appunto.
1: Esatto, allora stiamo raccontando un'anteprima che è una coproduzione della FVG Orchestra, che nelle sue missioni ha anche questa capacità ideativa, una sfida che ha lanciato al Mittelfest, il Mittelfest ha accolto volentieri, e andiamo a raccontare questa sera alle ore 21.30 questo viaggio nel lato oscuro della musica, ma partiamo facendo un piccolo passo indietro, perché ricordiamo che la FVG Orchestra si colloca proprio in un percorso che veramente si sta aprendo al pubblico. Io ricordo, perché insomma è stata un'annata importante, anche noi come sede regionale abbiamo seguito da poco 55 secondi, che è un omaggio fatto al terremoto sulla proposta di Fiorenza Cedolins, con veramente anche Paolo Paroni come direttore d'orchestra, l'FVG Orchestra che ha accompagnato questa progettualità sempre a disposizione della comunità e della gente, giusto Tosolini?
3: Difatti è quello a cui si vorrebbe arrivare. Anche questo è un esperimento molto di questa regione, che ha dei primati che spesso i friulani come sempre non considerano, cioè è la regione che spende di più pro capite per la cultura d'Italia, è la regione che ha più cori all'uscio registrati, circa 400, e quindi è molto più artistica e accogliente di quanto non sembri. Per questo l'orchestra FVG sta diventando, ma lo chiediamo anche agli ascoltatori che assorbano questo spirito, un'orchestra di comunità. Ed è una cosa molto bella, perché non è un organismo separato da ciò che accade.
1: E sta diventando anche un punto di riferimento. Poi noi friulani ci vendiamo sempre male, bisogna assolutamente divulgare quello che facciamo. A questo punto ricordiamo che la FVG Orchestra poi è stata giudicata proprio quest'anno la migliore orchestra a livello territoriale dal Ministero della Cultura.
3: Su 13 entità la migliore, e questo significa non solo suonare bene, ma progettare cose originali come quelle di cui parleremo.
1: Anche perché il punteggio era anche in merito alla qualità
3: elevato,
1: professionale.
3: Elevato,
1: esatto.
3: Sì.
2: Arrivando a questa sera, il Demoniaco, abbiamo detto, FVG Orchestra, ma anche due artisti protagonisti, il pianoforte di Gabriele Strata, il violino di Cristian Sebastianutto, due artisti molto giovani ma di livello internazionale.
3: Ogni musicista grande e talentoso come questi due giovani ha un suo demone, nel senso che i greci dicevano che il daimon, da cui deriva la parola demone, poi lasciamo un attimo in parte il demoniaco, è uno che ha un altro da sé che gli dà la forza di tirare fuori il meglio. Tant'è vero che i greci, non preoccupati di una questione di razzismo culturale, dicevano che esistono i daimonioi, cioè gli uomini con questo demone, e i banaunoi, che già ci ricorda il banale, no?
2: Sì.
3: E quindi per i greci era tutto molto chiaro. Allora io, che ho insegnato 40 anni in un conservatorio e che sono un musicista, so che il demone della musica esiste ed è un motore. Poi cosa succede? Che nel tentativo di eliminare ogni elemento di culture pagane, la Chiesa cristiano-cattolica, ma ancora ortodossa, ha fatto degenerare il demone in demoniaco, che sarebbe solo negativo, ma i romantici, vedi Liszt, riportano in auge il demoniaco come un elemento di energia e di forza, quindi né buono

0: Oh, non è cattivo, ma potente. E il programma di stasera
1: va a raccontare appieno, ecco, questi modi diversi per declinare.
0: È straordinariamente potente, perché, scusa una cosa, il diavolo, il termine diavolo poi viene invece da diaballein, sempre greco antico, che vuol dire separare, mentre catholicon è universale, è con, no, l'ecclesia, invece il diavolo separa. Quindi questo è un elemento che Tartini invece supera tranquillamente, perché semmai riunisce le note. Sentirete che robe succedono al violino.
1: Allora ricordiamo cosa andremo a sentire, sì, questa, certo, sera, ma in primis anche una riflessione, perché noi tutto, certo, questo demoniaco lo abbiamo nella città con il Ponte del Diavolo.
0: Difatti ho pensato, mi sono sentito quasi stupido a pensare tardi che tutto questo succede a Cividale, dove c'è la famosa leggenda del Ponte del Diavolo, perché il demoniaco ha una tradizione in tutto il mondo, in tutte le culture. Qua c'è quella del diavolo mal ripagato, che vuole l'anima di una creatura, e questi gli danno un cane, furbi gli antichi, no? E questo lo irrita molto. Speriamo non oggi, che vada tutto bene.
1: Stessa leggenda che si ritrova anche in Galles, sono, sì, leggende che dopo si rincorrono in ogni dove.
2: E verrà portato il demoniaco questa sera attraverso le note, la musica di tre giganti della,
0: sì,
2: musica.
0: Allora, Giuseppe Tartini, che oltretutto ha operato, è nato a Pirano e la sua vita è un action movie continuo, perché ha sposato, scusate, non sono gossip, sono elementi che fanno capire che cos'è il demoniaco. Lui voleva diventare un maestro di scherma, di spada, il padre voleva giurisprudenza, non so perché tutti, chissà, i padri vogliono che i musicisti facciano giurisprudenza, ma voleva diventare maestro di scherma, se non che sposa Elisabetta Premazzora, che ha 3 anni più di lui ed è nipote del vescovo, no, senza autorizzazione, e il vescovo spicca un mandato di cattura. Lui scappa per 3 anni in un convento ad Assisi e lì diventa un mostro, e lì fa il sogno da cui viene il trillo del diavolo, perché viene proprio da un sogno. Sentirete cosa farà Sebastian Utto, come ci sono dei momenti in cui sembra che siano in tre a suonare, perché le tecniche di Tartini erano micidiali, terribili. Poi abbiamo Liszt, altra vita da action movie, no? 86, sì, anni, in un anno faceva anche 150 concerti, una sfilza di signore in delirio quando suonava, c'era proprio la coda delle signore, e non voglio fare gossip, ma è capacità di far esplodere l'energia,
1: certo,
0: di tenuta. Muore proprio perché non ce la fa più di polmonite, andando in treno da Venezia a Bayreuth, e aveva già seppellito il suo genero, che era Wagner. Quindi
1: sì, diciamo che la tempra era notevole.
0: Sì, la Totentanz è questa danza della morte che c'è nei vari dipinti, che titola questo brano unico per pianoforte e orchestra, di una potenza devastante, tanto che è stato anche criticato per una sorta di esagerazione. Poi, per fortuna, chi l'ha analizzato ha capito che c'è stato un lavoro di 21 anni, certo, scrivendo tante altre cose, ma ci ha messo 21 anni.
2: Però,
0: e infine
2: Richard Strauss.
0: Allora, Richard Strauss è alla fine della sua vita, è assolutamente schiacciato dal dolore di aver aderito al progetto nazista, di aver scoperto poi che era una banda di criminali, quindi vive la sua vecchiaia in maniera terribile, e fa 3 opere, un concerto per oboe e orchestra, ma soprattutto nel 1945 queste Metamorfosi per 23 archi solisti, che è una musica cangiante, coinvolgente, che porta una specie di, più che potente, in un abisso interiore, perché poi scriverà gli ultimi 4 leader, proprio definiti Lezze Vier Lieder, come per dire: sto per morire, faccio le Metamorfosi e i Lieder.
1: Allora, storia, Riccardo, abbiamo capito perché Tosolini l'hanno chiamato a presentare, no, questo prodotto. Io ti chiedo, in chiusura, Marco, quello che fai anche solitamente con i tuoi alunni. C'è, sì, una curiosità che vuoi regalarci in merito a uno di questi autori? Abbiamo un minuto.
0: Ma potrei raccontare il fatto che proprio Liszt aveva un carisma tale per cui i suoi concerti li dovete immaginare come i concerti rock, con la gente che urla, borsette che volano, cose documentate, insomma, questo in pieno 800, direi che rende

0: idea, no?
1: E allora ricordiamo Il Demoniaco alle 21.30 in Piazza Duomo questa sera, e grazie mille allora Marco Maria Tosolini per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per la possibilità.
2: Allora facciamo a questo punto un piccolo refresh per quanto riguarda la programmazione di oggi, partendo da uno spettacolo che abbiamo lanciato, Riccardo, che ha avuto grande successo e che replica oggi.
1: Esatto, perché andrà in scena alle 19.30 Una Madre Coraggio con protagonista Laura Marinoni a Chiesa di Santa Maria dei Battuti.
2: E poi chiaramente andiamo a presentare di nuovo alle ore 17 Vergarola, l'abbiamo sentito prima con Paolo Valerio, e presso la Chiesa di San Francesco.
1: Alle 18 invece la musica protagonista dalla Croazia, Ballate da paura di Balcalar all'Orto delle Orsoline.
2: Benissimo, poi continuiamo con Madre Coraggio per chiudere con Il Demoniaco questa sera, ma facciamo anche un'anticipazione per quanto riguarda un appuntamento di domani, perché andremo in onda con l'appuntamento già in essere. Di cosa si tratta?
1: Domani alle 10.30 all'Orto delle Orsoline un incontro tra Toni Capuozzo, presidente di Mittelfest, e Mauro Corona.
2: Uno scontro tra titani.
1: Scontro tra titani, non saranno da soli perché sul palco anche Davide Michalic, presidente di Web Gesteco Cividale. Quindi insomma un dialogo a tre, e ricordiamo alle 11.30 arriveremo noi per lo speciale dedicato agli appuntamenti della fine settimana di Mittelfest e anche a un bilancio conclusivo col suo direttore artistico.
2: Allora grazie Riccardo.
1: Grazie Arianna.
2: Grazie ai colleghi con noi in diretta da Cividale, grazie ai colleghi a Trieste. Ora la linea a Trieste, grazie.

0: Grazie ai colleghi Riccardo Ciconetti e Arianna Zani in collegamento dal Mittelfest che ritorna domani. Estate in onda prosegue con la rubrica L'allora e oggi della comunità radiotelevisiva italofona a cura di Vida Valencic. Io ringrazio di cuore Assunta Cannatà e Roberto Cavallari dall'altra parte del vetro. Estate in onda ritorna lunedì dalle ore 14 alle 15 sempre qui su RAI Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo anche, per riascoltare le puntate andate in onda, RAI Play Sound, basta cercare Estate in Onda e ci sono anche tutti i programmi della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Detto ciò, ricordo che sentiremo nell'allora e l'oggi l'RSI Svizzera che ci proporrà un'interessante intervista a Ute Lemper, l'interprete per antonomasia del genio di Bertolt Brecht. Da Marco Vitrotti un buonissimo weekend.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Bentrovati, io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi è la volta della Radio Svizzera Italiana, che ha scelto il 70° anniversario della scomparsa di Bertolt Brecht. L'interprete per autonomasia dei suoi testi, con le composizioni di Kurt Weill, è Ute Lemper, che proprio in questi giorni festeggia il suo compleanno ed alcune settimane fa si è esibita a Venezia, accompagnata da orchestre del territorio pordenonese. Buon ascolto.

In occasione di un dossier tematico dedicato a Bertolt Brecht, Cristiana Coletti ha intervistato l'interprete tedesca Ute Lemper. L'occasione era data da un importante anniversario che riguarda il drammaturgo e poeta

0: tedesco scomparso a Berlino Est nel 1956. Tra i temi toccati, la storica collaborazione tra le più proficue in ambito di teatro musicale di tutto il Novecento tra Brecht e Kurt Weill. Ute Lemper è stata ed è una delle più autorevoli interpreti del repertorio Brecht-Weill, un'interprete capace di fondere il rigore storico con l'intensità drammatica. Una preziosissima eredità, dunque, come ha raccontato ai nostri microfoni.
1: Als ich meinen ersten Kurt-Weill-Abend geschrieben habe, das war 1984 in Berlin, mit einem Pianisten, der übrigens der Komponist ist, zu dem Film von Wim Wenders Himmel über Berlin, der Jürgen Knieper.
2: Quando ho scritto la mia prima serata dedicata a Kurt Weill, era il 1984 a Berlino, con un pianista che, tra l'altro, è il compositore della colonna sonora del film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, Jürgen Knieper. Era un fanatico di Weill e lavoravamo insieme al Theater des Westens e mi disse: andiamo giù nelle sale prove, voglio insegnarti tutto su Weill, quello tedesco, quello francese, quello americano, i sette peccati capitali e tutte le sue meravigliose opere. E così abbiamo studiato. Naturalmente ho ascoltato molti dischi, Gisela May, Lotte Lenia, studiai tutta la biografia di Weill. Con i testi di Brecht si univano forza, anarchia e umorismo. Su Baraya Johnny, Bilbao Song, Song von Mandela e tante altre. Le avrei cantate per tanti anni e portate nel mondo grazie a parecchie incisioni su disco. Il Berliner Requiem è una delle composizioni più significative del sodalizio artistico con Brecht. Nel Berliner Requiem viene descritta la morte di Rosa Luxemburg. La socialista e attivista polacca naturalizzata tedesca era stata assassinata insieme a Karl Liebknecht dai Freikorps. Dopo aver studiato la biografia di Weill, ho scritto la mia prima serata dedicata a Weill e Brecht.
1: Ich habe dann ein Jahr später 1985-86 in Stuttgart am Staatstheater diesen Weill-Abend aufgeführt.
2: Un anno dopo, nel 1985-86, ho presentato questa serata allo Staatstheater di Stoccarda, senza microfono, in jeans, con una maglietta e un pianoforte scordato. Poi la serata è stata registrata da un'etichetta indipendente di Stoccarda e in qualche modo il disco è arrivato fino a Londra. Per questa coincidenza sono diventata la protagonista di questa serie di dischi dedicati alla musica che era stata soppressa dai nazisti, la musica degenerata. Le mie registrazioni discografiche alla Decca di Londra sono diventate molto importanti e hanno risvegliato l'attenzione per la cultura del periodo di Weimar. Allora era un'epoca in cui la lingua tedesca era ancora stigmatizzata, c'era ancora la guerra fredda. La Germania era occupata dagli alleati e non era facile per i giovani tedeschi viaggiare per il mondo e cantare. Ovunque c'erano pregiudizi, che erano però giustificati. Anch'io provavo rabbia per i crimini tedeschi.
1: Auch ich war unglaublich wütend über die Vergangenheit, über die deutschen Verbrechen.
3: E come ha reagito il pubblico tedesco alla pubblicazione di questi dischi?
2: Io vivevo già all'estero, a Parigi e poi a Londra. In realtà ho vissuto poco in Germania in quel periodo. I tedeschi non volevano sapere nulla di questi dischi, che invece andavano a ruba in tutti gli altri paesi. I tedeschi ne hanno comprato solo 4.000 copie, mentre nel resto del mondo sono state vendute moltissimi milioni di copie. La gente era interessata a quel periodo storico che era stato rimosso. I nazisti avevano distrutto la cultura di Weimar dopo il 1933.
3: Lei racconta che nel 1990 ha tenuto una serata dedicata a Kurt Weill a Berlino.
2: Subito dopo la caduta del muro, al Berliner Ensemble Theater.
3: A teatro a seguire lo spettacolo c'erano centinaia di persone e dopo il concerto avete discusso tutta la notte.
1: Ja, also das Berliner Ensemble Theater ist ja das ehemalige Theater am Schiffbauer Damm, wo die Dreigroschenoper uraufgeführt wurde 1928.
2: Sì, il Berliner Ensemble Theater è l'ex Theater am Schiffbauer Damm, dove fu rappresentata per la prima volta l'opera da tre soldi nel 1928. Il teatro fu ricostruito da Brecht ed Eisler. Quando sono rientrati a Berlino, nella Germania dell'Est, vollero ricostruire questo teatro all'interno della società socialista. era stata una decisione ideologica.

0: Loro erano sicuramente antifascisti e non sapevano come si sarebbe sviluppata la nuova Germania Ovest. Nella Germania Est si sentivano nel posto giusto, almeno dal punto di vista ideologico. È naturale. Brecht aveva trovato ispirazione in Marx e nella meravigliosa idea umanistica che tutti gli esseri umani sono uguali e tutto appartiene a tutti. Non esistono classi sociali, perché tutti condividono tutto. Brecht morì prematuramente e quindi non poté confrontarsi con gli sviluppi della DDR. La dittatura non era affatto ciò che avrebbe voluto. Suo malgrado, fu comunque trasformato in figura simbolica della Germania dell'Est e il Berliner Ensemble Theater divenne un fiore all'occhiello del SED, il Partito Socialista Unificato di Germania. Ciò significa che solo i membri del partito potevano effettivamente andarci, ricevevano biglietti gratuiti. Era diventato una sorta di status symbol per la DDR. I primi 10 anni sono andati bene, ma poi i crimini della DDR sono diventati terribili e disumani. Nessun teatro, nessun artista, nessun poeta avrebbe mai voluto prestare il proprio nome per questo teatro. 2 mesi dopo la caduta del muro sono stata invitata a cantare al Berliner Ensemble. E io portai la mia serata su Weil, la DDR era crollata. Ero davvero emozionata di andarci con il mio pianista americano Jeffrey Cohen. Lui la sera doveva tornare indietro passando per Checkpoint Charlie, che era ancora in piedi per gli americani che andavano a est. Era un periodo delicato. L'idea prevalente era che la DDR non volesse unirsi alla Germania Ovest, ma volesse creare un governo alternativo. Volevano uno Stato alternativo e libero, in grado di autogovernarsi. Questa era l'idea che è stata discussa quella sera, dopo lo spettacolo di Kurt Weill. Il tema principale della discussione non fu la musica, ma la politica e la speranza che si percepiva in quel periodo.
1: Aber das große Thema war nicht die Musik, es war die Politik dieser Zeit, ja, und die Hoffnung dieser Zeit.
2: La voce di Ute Lempa, interprete del repertorio di Kurt Weill, al microfono di Cristiana Coletti sulla Rete 2 della Radio Televisione della Svizzera Italiana.
3: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Gli attacchi degli Houthi e i nuovi rischi per i traffici portuali mondiali in primo piano in questa edizione, nella quale sentiremo cosa si aspettano gli operatori dopo gli ultimi sviluppi del conflitto medio orientale. Tra gli altri temi, il Consiglio regionale con l'ultima giornata di discussione sull'assestamento di bilancio e la cronaca nera con la rissa di ieri sera a Pordenone. Sentiremo anche come cambierà il meteo nei prossimi giorni. Un sensibile peggioramento è atteso per domenica. La guerra Stati Uniti-Iran e il ritorno sulla scena dei ribelli Houthi che hanno attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso hanno riacceso l'allarme nei porti occidentali. Abbiamo provato a capire quale impatto potrebbero avere gli ultimi eventi sul porto di Trieste.
6: 150 anni dopo l'apertura del canale di Suez che vide il barone Revoltella tra i finanziatori principali dell'opera, lo sviluppo del porto di Trieste rischia di essere compromesso da quanto sta avvenendo intorno allo stretto di Bab el-Mandeb con gli attacchi degli Houthi. A rischiare di più nell'immediato è il traffico dei contenitori provenienti dal Far East, come spiega Enrico Summer, presidente della Summer & Co.
7: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra in linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto, nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata. Certe volte non addirittura a Gioia Tauro, piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare, come quello di Trieste, sicuramente

0: un danno che non è rimediabile nell'immediato.
1: Summer al momento non rischia, anzi.
0: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia, appunto dall'Egitto, non c'è nessun problema, anzi, semmai si rafforzano.
1: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Ma le ripercussioni della crisi sul porto di Trieste ci saranno. Quanto saranno gravi dipenderà anche dalla durata. A preoccupare di più, infatti, spiega il presidente del porto Consalvo, non è tanto un singolo settore, ma tutto il quadro macroeconomico. Oggi da Suez passa il 40% dei traffici mondiali. L'aumento dei rischi vuol dire noleggi e assicurazioni alle stelle, annullamento di operazioni, incremento dei prezzi, contrazione della domanda. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La politica in consiglio regionale, ultima tornata per la manovra estiva di assestamento che sarà approvata questa sera. Sentiamo com'è andata la discussione questa mattina.
3: 117 milioni 800 mila euro la cifra finale destinata a cultura, sport e patrimonio, considerando anche gli interventi della concertazione previsti dall'articolo 9, l'emendamento Jolly, senza varrebbero poco più di 60 milioni. Tra gli interventi puntuali più rilevanti, 6 milioni all'ERPAC per la Barchessa di Ponente a Villa Manin, 2 milioni e 4 alla Foiba di Basovizza. Il confronto più acceso ha riguardato il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Morettuzza, ha denunciato una riduzione dei contributi regionali. Secondo il consigliere sono stati stanziati 799 mila euro a fronte di un preventivo di 1 milione 50 mila euro, mancherebbero 250 mila euro secondo il bilancio preventivo. Massimo Morettuzzo.
4: Il fatto che con un bilancio di assestamento estivo di oltre 1 miliardo vengono tagliati i fondi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Mentre altri teatri hanno in qualche modo dei rabbocchi, quelli che fanno parte di quel capitolo, Udine viene penalizzata. I dati anche confrontati con gli anni scorsi sono palesi.
3: Anzi, l'ha respinto la ricostruzione sostenendo che, considerando anche gli altri canali di finanziamento, il sostegno complessivo al teatro non diminuisce. L'assessore Mario Anzi.
5: È stato certificato che i dati ufficiali sono quelli forniti dalla regione, sono incontrovertibili, e che quelli invece forniti dal comune di Udine erano falsi e tendenziosi, e nonostante questo abbiamo teso la mano al comune per una soluzione condivisa.
3: Oltre 100 gli emendamenti presentati, l'assessore Anzi l'ha spiegato che non è stato possibile accoglierne tutti, ma ha annunciato il via libera anche ad alcune proposte dell'opposizione, tra cui quelle dedicate ai podcast di storia regionale a firma Boolean, alla valorizzazione degli artisti del territorio presentato da Pellegrino e alla memoria di Don Francesco Placereani, emendamento voluto da Morettuzzo. Sul fronte dello sport, il consigliere del Partito Democratico Nicola Conficconi è tornato a chiedere il completamento della copertura del velodromo Bottecchia di Pordenone. Dalla maggioranza, Marcus Mormaier ha rivendicato gli investimenti dell'attuale giunta, ricordando che in passato il progetto non aveva trovato adeguata attenzione dal centro-sinistra. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo alla cronaca nera, in gravi condizioni, un 43enne friulano protagonista di un incidente questa mattina a Rivignano. L'uomo è finito contro un muro e l'eli ambulanza l'ha trasportato all'ospedale di Udine. A Pordenone i carabinieri indagano sulla violenta rissa di ieri sera in piazza Risorgimento.
6: Ieri sera c'è stata una lotta qua. Io persino a una certa età ma ho persino paura a uscire delle volte.
7: L'ultimo episodio ieri alle 18.30, un'altra rissa sempre in piazza Risorgimento, zona centrale di Pordenone. Protagonisti un gruppetto di giovani egiziani da una parte, pakistani e afghani dall'altra. Un regolamento di conti, secondo le prime ricostruzioni, di un precedente scontro nella zona del Bronx. Forse un tentativo di chiarimento sfociato invece nuovamente in violenza. Il risultato è di 2 feriti, un ragazzo pakistano colpito al gomito con un coltello a seghetto e portato in ospedale. Un secondo giovane cittadino afghano, anche lui ferito alla mano, medicato sul posto.
8: Ci sono situazioni a volte anche pericolose e quindi non siamo sempre tranquilli.
7: Lei, genitore dei figli adolescenti, che raccomandazioni dà ai suoi figli?
8: È di stare attento, di evitare certi posti, certi luoghi di Pordenone, più che altro perché ci sono anche delle bande così, e quindi siamo preoccupati per la situazione.
9: La clientela cosa mi riporta? Che purtroppo anche Pordenone è un po' cambiata. È vero che ultimamente c'è un po' di quisquiglia, un po' di, non saprei dirle però effettivamente i motivi reali, cosa ci sia o non ci sia sotto, ecco.
6: È brutto per noi perché siamo qua da tanti anni ed è bruttissimo. Che non sappiamo cosa fare, speriamo che si arrivi a fare qualcosa, perché la gente dice che non viene più da noi perché hanno paura.
7: I soggetti sono in corso di identificazione.

0: azione da parte dei carabinieri di Pordenone, sezione radiomobile, che hanno svolto un'accurata analisi delle telecamere comunali. L'area sarà maggiormente presidiata con controlli e servizi mirati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Si è appena concluso al Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine un corso di alta formazione sui fenomeni meteorologici intensi che ha riunito esperti di primo piano a livello nazionale e internazionale. Al centro del confronto c'è stato lo studio della convezione atmosferica, il meccanismo fisico che genera i temporali più violenti e per il quale i Friuli rappresenta un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto. La posizione geografica della regione è determinante. L'aria calda e umida portata dallo scirocco dall'Adriatico accumula energia e instabilità per tutta l'estate, mentre il ridosso delle montagne forza l'aria a risalire in modo rapido, innescando temporali improvvisi e di grande violenza. Proprio questa combinazione di fattori, è stato detto, ha portato il Friuli a registrare il 24 luglio del 2023, dunque 3 anni fa, il record europeo per il chicco di grandine più grande mai documentato, con un diametro di 19 centimetri. Oggi non è possibile evitare le grandinate e i tentativi di modifica artificiale del meteo non funzionano. La tecnologia radar sta però compiendo enormi progressi nell'intercettare i fenomeni in tempo reale. Ma la difesa migliore resta la prevenzione: investire in infrastrutture, pannelli fotovoltaici più resistenti e sfruttare le allerte precoci per mettere al sicuro colture, auto e strutture prima dell'impatto. Ora diamo uno sguardo alla situazione del tempo come adesso. Abbiamo cielo sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperature di 25 gradi e mezzo. A Gorizia ci sono 28 gradi, a Udine 27,5, a Pordenone 26 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 26, a Tarvisio 22, a Sappada 19,5, a Forni di Sopra 22,5, sul Piancavallo 16,5, sullo Zoncolan 15, sul Lussari 12,5. Sulla costa abbiamo a Grado 26 gradi, a Lignano 23,5, con temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località. E ora le previsioni per i prossimi giorni, che ascoltiamo direttamente dalla voce di Sergio Nordio dell'ARPA.
2: Tempo sulla nostra regione: nella giornata di sabato rimarrà ancora abbastanza stabile, l'anticiclone diciamo garantirà appunto condizioni più tranquille, appena un po' più di umidità rispetto a oggi, quindi qualche nuvola in più sulle zone interne, soprattutto verso le prealpi, quindi una giornata comunque soleggiata con un po' di vento da sud sulla costa. Domenica il tempo cambia in maniera abbastanza decisa, c'è un fronte che si avvicina alla nostra regione, ci porta correnti di scirocco abbastanza instabili e umide, quindi ci aspettiamo nuvolosità variabile, quindi non sarà un cielo coperto continuamente, ma avremo appunto nuvolosità variabile con rovesci temporali sparsi che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Visto lo scirocco e la massa d'aria abbastanza instabile, qualche temporale potrebbe portare delle piogge localmente anche abbondanti sulla pianura e forse anche sulla costa. La previsione che andrà comunque affinata ovviamente avvicinandosi. Temperature che calano un po': domenica le massime intorno ai 26 gradi, visto appunto l'instabilità. Il tempo poi tende a diciamo mettersi un po' al meglio già lunedì, anche se ci sarà nuvolosità residua e qualche rovescio in montagna, ma torneremo insomma a vedere poi il sole insomma su gran parte della regione. Le temperature da lunedì in poi riprenderanno ad aumentare progressivamente e probabilmente verso la fine della prossima settimana farà piuttosto caldo un'altra volta.
1: Nuova guida per il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. L'Assemblea dei Soci ha nominato presidente la biologa Beatrice Follador, ex assessora comunale a Tarcento. Ascoltiamola.
3: Primissimi giorni alla guida del CAFC per la nuova presidente Beatrice Follador, biologa già assessora a Tarcento, votata dall'Assemblea dei Soci per raccogliere il testimone di Salvatore Benigno. Una fase dedicata alla conoscenza dell'azienda e delle sue attività, ma anche alla ripartenza dei progetti già avviati.
4: Le priorità sicuramente sono quelle di conoscere questa realtà così importante. E la realtà del CAF ha delle professionalità molto, molto importanti a livello manageriale, ma anche a livello tecnico. E sicuramente instaurare un dialogo con il CAF, con i comuni soci e con il territorio e sicuramente con l'ascolto. approfondire

0: poi tutte quelle che sono le progettualità che in questo momento sono in corso o che si sono un momento fermate appunto per il passaggio anche della presidenza, il past president il dottor Benigno Salvatore, che ha fatto un lavoro egregio e spero di essere all'altezza di poter mandare avanti quello che ha impostato.
1: Tra i primi impegni operativi la riunione il 6 agosto del nuovo CDA per riprendere pienamente l'attività e definire le prossime tappe dell'azione del CAFC.
0: Lì sarà il momento più ufficiale perché conoscerò anche poi i membri del Consiglio di amministrazione che in questo momento non ho ancora avuto modo di sentire e da lì poi partirà ufficialmente tutto quello che poi è anche la parte progettuale di interesse e di investimenti ovviamente.
1: Il primo appuntamento pubblico è invece in programma il 18 settembre con la presentazione del bilancio di sostenibilità ai portatori di interesse.
0: Sarà il più importante evento che a breve sarà organizzato dal CAF e dove ufficialmente mi presenterò anche poi come presidente, ecco, a tutti gli stakeholder.
1: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In chiusura una notizia di sport, calcio dall'Udinese al Watford, cessione definitiva per Iker Bravo che lascia il Friuli dunque dopo 2 stagioni e mezza. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Le 15 e quasi 14 minuti, prossima edizione alle 18:30. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Alle taccata iundis di lui e si sarà ai doi di Avost, o Sting e Fèvelant di Anciuti Music Festival, le rassegne musicali di Force Disot e Force Disore, che stan a arrivare alle so decima edizione con un programma dedicato a tante buone musiche di qualità e di genres differenze. Poi dopo, la seconda parte, fèvelarin anche da edizione 2026 di Musiche dal Mondo, il festival trasfrontalier Calmedonie, Gorizie e Nova Gorizia, organizzato dal Circolo Controtempo di Cormon, che taccarà i vincevo di lui fino ai sied di Avost, intessuati dal Cistiel Kronberg e dal Park Basaglia di Gorizie. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fèvelin di un programma fatto da Sede Rai di Udin e tutto per Furlan, che potesse ascoltare su Radio 1 Rai e anche su internet. I podcast poi dopo si chiattano anche sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi. O saluto e ringrazio anche il primo ospite di voi, che è il direttore organizzativo del Festival Anciuti, e che è Enrico Cossio. Mandi Cossio.
2: Buondì Enrico, buondì a tutti.
1: Allora, Anciuti Music Festival, che sta a fare feste Palino Val da decima edizione, e alle dedicata a Giovanni Maria Anciuti, che è, per chi che non lo conosce, un preseat costruttore di strumenti a flat.
2: Sì, alle, diciamo che è stata una bellissima scoperta di ormai 20 anni fa, dulà che si è saputo che Anciuti non era nome un brand, per così dire, dal barocco, un dei migliori costruttori di oboe, tant'è che Vivaldi lo ha nominato come lo Stradivari dell'oboe. Ma si è scoperto che Vincenzo Fall era nato a Fort Disore. E allora di chi è nascuto tutto un rinascimento su queste persone, su queste figure, che grazie al comune di Fort Disore ha vindato già ormai di senso fa via chi festival che le dedicasse a strumenti a flas e in particolare strumenti a danza doppia, ovvero strumenti come l'oboe e il fagot, che hanno proprio di chi pivet di Fabi Dostianes e quindi un'ancia doppia e di chi insomma tutto il festival Anciuti che ne fa.
1: Sicuro, allora alle simpli stat caratterizzate di musiche di grande qualità e anche musiche antiche, però chi stanno facendo anche lavori, per esempio con la FVG Orchestra, con Paolo Paroni e con anche altri generi musicali.
2: Ma sì, ormai all'inizio già di qualche anno facciamo una serie all'interno del festival che si chiama I Concerti al Tramonto, ovvero Aninga a suona dai Borg Speed Characteristics sia di Fort Disore che di Fort Disot, Thor Limbrunis, Thor Sears di Sere, così, e Aninga fa dai generi che hanno son prettamente le as all'oboe di Anciuti, ovvero all'oboe barocco. Tant'è che avvien già fatto per lì, avvien tacato Sabide Undis, che ha vinto suonata a Fort Disot.

0: bellissimo Bork, e all'ere con Ulisse Tonon che la non sa contate, chiantate i test di Calvino. E dopo vi fate il disevot anche invece di un bellissimo Bork che si chiama Palagronda, che è tal proprio tal centro di Fordisore, e lì mi but Francesco Marcheselli and Band, che è un oboista, ne vuole prese a lavoro in Olanda, le mie col suo gruppo dall'Olanda, e non sa far ascoltare l'oboe in veste blues, che è una roba molto particolare.
1: Sì, curioso, anche perché non si sente tutti i dissi, insomma, anche come preseade appuntamento di primizia culturale musicale di Sares, no? Rispetto a Anciuti. Dove si può, se uno avesse curiosità, dell'avvio di tutto questo programma?
0: Allora, tutto il programma è sul sito del comune di Fordisore e dopo sono sulla pagina social di Anciuti Music Festival, sia su Facebook che su Instagram, se uno vuole presente. Insomma, basta digitare su qualsiasi motore di ricerca Anciuti Music Festival al Furdu.
1: Sì, tra l'altro ho visto anche una bella pagina Facebook, hai veduto, che ha 3D. Dopo che i due appuntamenti che sono già stati, quali saranno fino al 2 di agosto gli altri appuntamenti?
0: Veniamo due, uno alle proprie domande, alle sabide 25 di lui, e ospiting l'ensemble dei fagotti dal Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Infatti, non come festival, non nome ad in spazi a interpretes di fama internazionale, ma vi invoi anche di sbrunta, perché i studenti, i frusa, si sinedi in artiste due strumenti come l'obo e il fagot, e quindi con la guida del professore Larico Lenti, che è il docente di fagot dal Conservatorio di Udine, domani potete sentire a Cinque Miege, dal centro visite del parco delle Dolomiti Friulane a Fordisore, un bellissimo programma con un ensemble di fagotti.
1: Sì, calè assolutamente di no piardi. E dopo anche domani 2 di agosto il concerto di gale dai Designs, sempre con Paolo Paroni come direttore.
0: Beh, dicono che il chiale è proprio l'evento clou, lo vi inclamato concerto di gala, perché che vi put voi proprio di da una rilevanza assoluta che i Designs di festival che sono stati un evore penso, par di un termine in furlan, ma penso dal senso positivo, dal senso che avevo veramente avuto tantissime personalità e parchis di science avevo clamato niente poco di meno che il primo oboe dai Berliner Philharmoniker, che è Albrecht Mayer, che ha il suonerà di solist con l'orchestra dalla nostra regione, che è la FVG Orchestra, che è guidata dal maestro Paolo Paroni.
1: In che design sa chi cosio, se si può fare un bilancio, c'è al stat e c'è al partat anche come arricchimento culturale Anciuti a tutte le parti di Fordisore e Fordisot?
0: Ma sicuramente avin elevate il livello di qualità artistica, perché sono passato per chi non ha fatto giusto un par di noms, ma avevo Paolo Pollastri, che è il nostro direttore artistico, che è stato per 30 anni il primo oboe dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Avevo il più grande oboista dall'epoca moderna, che è Heinz Holliger, e lo avevo sia come esecutore che come docente in corso. Avevo Sergio Azzolini, avevo Alfredo Bernardini, sono due noms che sono i più presi dal punto di vista dell'esecuzione che dalla incisione discografica. Io spero che in case designs i fornes in prime assiste in rinduscon di c'è patrimoni che hanno tra le accanto ai loro murs e che bisogna assolutamente che continuedin a sostenerlo come che hanno fatto in Cumò, e non smetterai mai di ringraziare Parchista, il comune di Fordisore, che è il vero ideatore e sostenitore di queste iniziative.
1: Sì, no, immagini per un motivo che è anche dovuto al fatto che non è facile voi cosio creare culture, appuntamenti culturali anche musicali che potete interessare le int e che in qualche maniera potete anche chiattare il buon accesso di amministrazioni comunali lungimiranti, si dice Spartaliano, no?
0: Sì, no, bisogna dire che in chiesta il comune di Fordisore bisogna dare i meriti che ovviamente è un comune a vocazione turistica e quindi alle particolarmente puntate sulla festa delle erbe di primavera, il Saquidi, che sono tutte iniziative a carattere culturale locale. Però il dare spazi a un evento che è un genere così che possiamo considerare di nicchia, però lo ha fatto alla capito che Anciuti ha possei un patrimonio culturale di partenza in avanti di sviluppare

0: la cultura a parte anche turismo. Ovviamente.
1: Ma avete avuto dai feedback, Watris, anche da Int che ha partecipato?
0: Assolutamente sì, no, addirittura è nasciuto e lanciuti fan club e quindi abbiamo le pagine dedicate su Facebook, là che sono due appassionati solamente di Kistromensky e che hanno seguito ormai di tanti anni.
1: No, ma immagini che siete anche per Watris, come avete vinto un terno a lot o anche di più, chi ste scommesse vinte alle fin, no? O può dire?
0: Sì, no, non continui, ovviamente ci rendi fa sempre la robe. Niente il standard qualitativo ne vorrei al che è la nostra prima prerogativa. Dopodiché si rende in conto che no, non può dare mai fatto 250.000 spettatori come ultimo, però
1: ma sono anche generi differenti, no?
0: Sì, insomma, a Fordisore non è una località facilmente raggiungibile, bisogna per voi di là sentire un concerto fin lassù, tutte queste robe, però dicono che non lavori in anche per la Indal questa, particolarmente la nostra attenzione va sui fornes e sul fatto che loro si intendono loro, chi sta in festival, chi sta in ciuti, a prescindere dopo di cui cale di passaggio.
1: E dopo, come che si dice, parafrasando le musiche di un certo livello, anche con grande armonia rispetto al territorio, e chi sta lì, sì, fondamentale.
0: Sì, sì. No, ci ringa anche di ovviamente di valorizzare i quest, la ninga su una non ho metà l'inglese, ma sono anche questa i boschi sulla capartina, così per di un'altra iniziativa che fa singale sulle forme di anciuti. Perché che anciuti la so fa me al deve di viars possedimenti a tor di forni di sore boschi e non in assuna partandola anche tai boschi quasi senti il leng proprio il rumore dal leng che anciuti dopo il tiravo
1: il beh, insomma, un lavoro suggestivo. Io starei a favela Oris, ma ho vinto esaurito in questi spazi a disposizione. Grazie Enrico Cosio, direttore organizzativo del Festival Anciuti, che chi sta al FAS di Sainz e che è già attaccata a Iundis di lui, la rende avanti fino al 2 di agosto. Grazie Cosio, mandi.
0: Grazie, mandi a tutti.
1: Un talk di musiche e dopo musiche dal mondo.

Allora, come off Evelyn dal Festival Transfrontalier Musiche dal Mondo, Glasbe Sveta, mettuta d'un dal Circle Quintri Timp Caltorne, e che ha là un'importante valenza anche perché che in qualche maniera, come dicevi prima, al un festival transfrontalier che al Meddoglie, Gorizia e Nova Gorizia organizzato dal Circolo Controtempo di Cormons. Le rassegne e taccherà ai 20 vot di lui come settimane che venga chi appena all'inizio e fino ai 7 di agosto e alla rendezvous sedi in Tessuage dal Ciel di Comberg che tal Parc Basaglie di Gorizia.

0: Per fare la richiesta a non dal circolo controtempo, ho vinto Andrea Brandolin. Mandi Brandolin.
1: Enrico.
0: Allora, insomma, Kist Festival mi pare che è arrivata alla 15ª edizione, decima e quinta, si dice per Furlan, ma hai una storia importante perché che metta d'un le zone di frontiera, insomma.
1: È vero, sì, è stato già anticipato giustamente tutti gli hobbies. Sì, la 15ª edizione che arriva a fare a Chaval dei due confini unificati. Partecino a fin di lui per arrivare il 15 di agosto. Assieme a noi altri il partner sloveno, in Kud Morgan, che è la nostra controparte slovena, e chi sta si pensasse di intitolarlo, anzi di dare un titolo a questa edizione, come Intonatori di Pace, come concetto, per vivere un po' l'universo che può dare l'artista tra parte queste empatie, l'ispirazione da natura e dall'ambiente, e condividi queste emozioni.
0: Sicuro.
1: Tra infatti,
0: prego, no, volevi dire che i due concerti in Italia si davolgeranno al Culturni Down di Gorizia, salvegi se di bruttimpe, ecco, se non si arriva a fare il Parco Basaglia.
1: Sì, esatto. Allora, disin che vin sis datis, importanti di concerto, strani sfasi in Italia, al Parco Basaglia, al Piccolo Cielo, che è un piccolo centro che anche hanno sistemato di qualche anno, e quindi si ospitasse lì, che non può essere un parco veramente bello, e da controparte si insomma il trasplante di scenari del castello di Kronberg su in Slovenia, di Sin Novogorica.
0: Concessi tacchi,
1: Allora, vi una piccola che sta in innovazione, vi una piccola anteprima che fa in cedoi di lui a Flumisel, ospitato dal festival EASON, dove che vi un gruppo rock, i Grunt, che è un gruppo rock sloveno, però a livello europeo ormai son conosciuti di fama, quindi vi un piccolo trailer per di lei.
0: E dopo?
1: La prima giornata che partecipa veramente quel festival, vin proprio la nostra ambasciatrice che ha da regione, vin un doppio concerto con Elsa Martin, che quindi si va da voce elettronica e con tutti gli suoni atmosferici, si parte in Kiss Vias.
0: Proprio te Martar, sei vinto voi di lui, no?
1: Esattamente, da Snoof, da chi induce i concerti. A seguire, dopo Elsa Martin, vin sassofonista Laura Newsday, accompagnata anche dal suo gruppo, quindi altri tre musicisti, che interpreti il discorso da natura, infatti presenterà l'ultimo disco che proprio si chiama Flowers are the Blooming in Antartica, a stanco e rose in Antartide. E quindi sì, una riflessione sul cambiamento climatico, su tutto che comporta anche queste emozioni carico, insomma, no? Queste particolari, no? Seguire subito dopo Miarcoli avevi invece un po' di energie
0: Afro Dream
1: è dall'Africa. Afro Dream è un ensemble con set di loro capitanati da Kist Abu Samb, che è senegalese, dopo gli altri suoi componenti sono fra Argentina, Francia, italiani, quindi una voce energica, ritmos africans, influenze anche occidentali, ma comunque una bella contaminazione di musiche, no? A seguire invece il Sinanzimò al Parco Basaglia con Joibe Trente, Simpli da Snuff, con un duo sloven, Bosnian Gambez, grandissimo membro di Catalena, e il suo fidato chitarrista e compositore Igor Lenardi, cercherino di world music, quindi spaziamo.
0: Beh, contaminazioni, no? Come che si dice?
1: Esattamente, no? Arrangements fresche, improvvisazioni, sono due artisti veramente brillanti, ma anche umoristici a livello scenico, proprio San Partà un concerto visivo anche di Viobi proprio, no?
0: Sicuro.
1: Ecco, queste pa bande italiane. Si trasferisce invece in Slovenia con il Sing di agosto, con le prime serate particolari, dove che varie una specie di spettacolo teatrale in lingua slovena con questi femminis di questa associazione.

0: un po' la storia del Vipaco, una rappresentazione in dialetto che va al Vipaco le Tisflun, che passa da Slovenia a Pargurissa, insomma, fino a sfociare sull'Isons, che parte, insomma, anche un po' di savoir, di cultura, di storie, no?
1: Sì.
0: E dopo a Varini invece l'icona di New Wave jugoslava, si può dire.

0: penso che chi è sempre in cessere lì, che torna a visarsi le fini di agosto, vince un piso spettacolo finale, un cabarettista con un musicista che tenta coinvolgere in maniera forte tutto il pubblico, quindi sarà una serata ricca da non perdere.
1: Bene, allora io ti ringraziati perché non vi impro i timp, ho invidi tutti alla Ciri sul sito dal circul controtempo.org tutte le informazioni per questa edizione di quest'anno di Musiche dal Mondo. Grazie per essere stato con noi a Andrea Brandolin e naturalmente grazie anche a Daniel Apostu per il mixer audio. Noi altri sottolineiamo a sentirsi lunis. Buon fin di settimana a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: I loro cartoni animati, allora la premiata ditta, quindi con i miei amici di sempre che sono ormai parenti per gli anni per cui ci conosciamo, e sono Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, abbiamo detto: ma ci piacerebbe tanto fare di nuovo qualcosa insieme. Stiamo lavorando su un progetto sia visivo, televisivo o serio, cosa sì, che anche su un progetto teatrale. Quindi se riusciremo davvero a metterci insieme tutti quanti per quanto riguarda Pino e me, da pensati che evitiamo i cantieri e ci rimettiamo nel lavoro,
2: ma
1: quindi ci
2: certo,
1: rimetteremo,
2: perché
1: no.
2: no, voglio dire.
1: No, ma sai, guarda,
2: Comunque
1: perché
2: c'è lì.
1: siamo a quel punto per cui è quel confine sottile di quando tu rivedi qualcuno dopo tanto tempo
2: Sì.
1: e dal dire: ah, che bello, pure poracci. Ecco, noi siamo in quella
3: In quel
1: parentesi
3: limbo.
1: là, in quel limbo lì,
3: Bellissimo.
1: capito? Quindi.
2: Alessio, prima abbiamo parlato appunto del tuo progetto social, Il ragazzo del Pincio, ma tu, al di là di cantare al Pincio e nelle varie, ora appunto in tutta Italia, prima cantavi anche altrove.
3: Sì, diciamo la passione per la musica mi è nata dai tempi del liceo, facendo il vocalist nelle feste, sai, le feste di liceo che poi sono diventate le feste dell'università. E quindi ho sempre accumulato musica che mi è stata trasmessa poi dai genitori, che tra l'altro sono all'ascolto, e colgo l'occasione per salutare mamma e papà.
2: Ciao,
4: come si
2: papà,
4: chiamano?
3: Anna Maria e Michele, è da
2: Ciao.
3: loro che ho preso la passione per la musica, e quando faccio magari dei brani di Mia Martini, no? Brani di tanti anni fa, sono loro, da loro li ho imparati, ed è bello vedere che sono brani eterni, no? Che cantano tutti. Ero assoverato martedì, ho cantato Rino Gaetano, Mia Martini, tutti sanno tutte le parole a memoria.
2: Senti, ma una canzone per conquistare una ragazza l'hai mai cantata?
3: Sì, più di una volta, dico la verità o dico la bugia qui?
2: Cosa
4: Lo dici
2: vuoi?
4: dopo? A me conquista Bruno Mars, On My Soul.
3: Ve lo dico dopo.

0: E tra pochissimo voliamo in Toscana, c'è un borgo che si chiama Borgo Le Piastre in provincia di Pistoia, che è, cioè, così la madre patria della bugia, Marzia.
1: È proprio così, casca a pennello col tema di oggi, ovvero quali sono le bugie più inconfessabili che avete raccontato, perché quest'anno l'Accademia festeggia 60 anni dalla fondazione, mentre il campionato della bugia festeggia 50 anni.
0: Si festeggia sempre.
1: Ed è qui con noi proprio in rappresentanza di questo campionato
0: il rettore magnifico dell'Accademia della Bugia, lui è Emanuele Begliomini, benvenuti,
2: grazie mille, buona serata. Non so più che dire, perché non vengono mai creduto io, quindi è sempre molto difficile anche solo salutare.
1: Non ti preoccupare, perché noi oggi ti crediamo, e sono qui con noi anche Roberto Ciufoli e Alessio Mascolo, che non vedevano l'ora di conoscerti per questo campionato che è molto curioso, e poi tra poco ci racconterai di cosa si tratta. Ma nel frattempo, Vale,
0: ci è arrivato un WhatsApp audio, quindi lo ascoltiamo insieme.
3: Sono Luigi. I prelati dicono: verità non sempre, bugie non mai.
4: Ma ha detto i prelati?
0: I prelati o i pelati?
4: I pelati. Ma i pelati, sai, hanno paura di essere scoperti.
1: Ma dai, secondo me ha detto prelati. Il mal pensiero viene al mal pensante. Quindi ha detto prelati, sto dalla parte
4: prelati,
1: di Luigi.
4: Prelati, anche allora, perché vedi che ha fatto tutto un giro di parole sulla verità, non sempre le bugie, non mai. È quello che proprio voglio, altro che prelato.
0: Era un po' uno scioglilingua. La parafrasi qual è?
1: Non lo so, era un po' uno scioglilingua, ma io direi che per parlare di bugie, quale migliore ospite di Emanuele Begliomini?
0: Del nostro meraviglioso, magnifico rettore, illustrissimo dell'Accademia della Bugia.
2: Presente.
0: Emanuele, allora intanto siamo in provincia di Pistoia, quindi geolocalizziamoci lì. Oltre a te c'è anche Pinocchio, che detiene un po' di record sulla bugia.
2: Siamo sulla montagna pistoiese, in questo piccolo paese a 750 metri di altezza, non lontano appunto da Collodi, col quale siamo ovviamente amici.
0: Certo.
2: E sono un po'
0: siamo compagni cugini di merende.
2: Esatto, e quindi la provincia di Pistoia è davvero la madre patria della bugia, si può dire.
1: Ma Emanuele, noi possiamo chiederti cos'è questo campionato italiano internazionale della bugia?
0: Sì, perché qua si vogliono iscrivere.
4: Ma sì, ma quando date la data delle finali? È vera, non è vera?
0: Finalissima 2 agosto.
4: No, festeggiamo i 50 anni, non è vero, perché è dall'anno
2: è
4: scorso.
2: È tutto vero. Allora, è un vero e proprio campionato in cui le persone vengono il 2 agosto pomeriggio alle 16.34 circa. Salgono sul palco e vince chi racconta la propria storia più incredibile e più paradossale. C'è ovviamente la giuria, composta da personalità del mondo dello spettacolo, da giornalisti, da politici, ovviamente sono professionisti.
4: Ma
2: la cosa bella è che vengono veramente da tutta Italia e seguono il tema.

0: tema dell'edizione, che appunto è Pinocchio quest'anno, perché abbiamo voluto ricordare i 200 anni di Carlo Lorenzini, no? Della nascita di Carlo Lorenzini. Esatto. E quindi
1: pensa che
0: Pinocchio
1: io conosco
0: è il tema.
1: Ho conosciuto il vincitore dell'anno scorso, perché lui ha detto che sarebbe arrivato e non è mai venuto.
0: È vero, sì, questa la fanno molti, devo dire.
2: Ma come no, si svolge concretamente questo campionato?
0: È semplice, appunto.
2: Cioè, si racconta una bugia?
0: Si racconta la storiella, di due, massimo 2 minuti e mezzo.
2: Certo,
0: ovviamente l'ispirazione è un'ispirazione che ha delle basi, quindi non deve essere una battuta, una freddura, ma appunto una storiella.
2: Storia di vita vera, insomma.
0: Sì, deve essere paradossale, con toni ovviamente umoristici.
2: Allora, Marzia partecipa, io vorrei venire per fare la giuria, se possibile, perché la giuria a me piace.
3: Secondo me Marzia ha anche chance di podio.
4: Sì, ho chance di vincere, ma a proposito di vittorie, ma qual è la bugia proprio che più ti ha colpito, che è stata mai raccontata?
0: No, ce ne sono molte. Ce ne sono molte, sì, dalle più semplici degli anni 60 alle quelle un po' più elaborate in questi ultimi anni, che appunto durano 2 minuti e mezzo.
2: Immagino quanti divorzi dopo questi campionati.
0: Esatto, sì. No, ma è proprio una cosa particolare, perché il paese assume connotati bugiardi, quindi noi invitiamo la gente a prenotarci per le gite in vaporetto sul fiume Reno, ovviamente che non esistono, o se no visitare il museo Egizio, o se no a qualsiasi altra cosa.
2: Tutte
0: che
2: attività
0: non
2: a corollario di questo evento, che però sì, che abbiamo detto non ci sono.
0: Esatto, quindi è tutto molto avventato. Abbiamo il lungomare, noi siamo in montagna, però.
2: Ma è lei il magnifico rettore che ha avuto questa idea brillante? No, perché cioè 50
0: no.
2: anni fa.
0: No.
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buongiorno dalla redazione TGR del Friuli Venezia Giulia, da Andrea Saule che vi parla. In questa edizione del notiziario parleremo degli effetti della situazione geopolitica internazionale sul porto di Trieste, ma sentiremo anche l'intervista all'ambasciatore americano in Italia, per poi andare sulla cronaca. La guerra Stati Uniti-Iran e il ritorno della scena di ribelli Houthi che hanno attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso hanno riacceso l'allarme nei porti occidentali. Abbiamo provato a capire quale impatto potrebbero avere gli ultimi eventi sul porto di Trieste.
7: 150 anni dopo l'apertura del canale di Suez, che vide il barone Revoltella tra i finanziatori principali dell'opera, lo sviluppo del porto di Trieste rischia di essere compromesso da quanto sta avvenendo intorno allo stretto di Bab el Mandeb con gli attacchi degli Houthi. A rischiare di più nell'immediato è il traffico dei contenitori provenienti dal Far East, come spiega Enrico Summer, presidente della Summer & Co.
8: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste, e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra a linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto, nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata. Certe volte non addirittura a Gioia Tauro piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare come quello di Trieste è sicuramente un danno che non è rimediabile nell'immediato.
7: Summer al momento non rischia, anzi.
8: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia appunto dall'Egitto non c'è nessun problema, anzi semmai si rafforzano.
7: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Ma le ripercussioni della crisi sul porto di Trieste ci saranno. Quanto saranno gravi dipenderà anche dalla durata. A preoccupare di più, infatti, spiega il presidente del porto Consalvo, non è tanto un singolo settore, ma tutto il quadro macroeconomico. Oggi da Suez passa il 40% dei traffici mondiali. L'aumento dei rischi vuol dire noleggi e assicurazioni alle stelle, annullamento di operazioni, incremento dei prezzi, contrazione della domanda. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: È ripartito questa mattina l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, che ieri ha fatto visita a Trieste dopo essere sbarcato dalla sua maxi yacht nell'ambito del suo viaggio diplomatico lungo le coste italiane. Dopo aver

0: aver visitato il castello di Miramare, lo stabilimento della Illy Caffè, Fertitta nel pomeriggio ha tenuto un ricevimento ufficiale a bordo e ha incontrato i giornalisti, sottolineando come la regione sia luogo strategico sia sotto il profilo economico sia sotto quello militare, non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutta l'Europa e per questa parte del continente. Il porto di Trieste, una cinquantina i manifestanti all'esterno della stazione marittima contro la presenza in città dell'ambasciatore, imponente l'apparato di sicurezza dispiegato in città. Sentiamo l'intervista.
1: Parole dolci per Trieste, la regione. L'ambasciatore americano Tilman Fertitta, a bordo del lussuoso panfilo Boardwalk di sua proprietà che usa per un tour costiero che celebra i 250 anni degli Stati Uniti d'America, ha visitato il castello di Miramare e la fabbrica Illy.
2: One of the most beautiful cities in Europe, just the way you...
3: È una delle città più belle in Europa, c'è una ragione se abbiamo messo qui il nostro secondo consolato nel 1797. È una città connessa con una parte importantissima dell'Europa. Ho visto l'azienda del caffè, il castello, ne avevo sentito parlare. È stato molto bello essere qui oggi.
1: Positive le impressioni sul territorio e sulle opportunità di investimento.
3: Questa è una regione che molte persone vogliono visitare, sanno che è un posto fantastico per fare affari, è una città straordinaria e chi ha un'azienda qui desidera trovarsi in luoghi speciali e questa è sicuramente una regione speciale.
1: Fertitta ha approfittato anche per parlare della strategicità del porto di Trieste con un breve passaggio anche su un Fincantieri.
3: Fincantieri è una delle più grandi aziende cantieristiche al mondo. Ho avuto incontri con il nostro segretario alla Marina e con Fincantieri stessa e sappiamo che contiamo di continuare a fare affari con loro per molti anni ancora.
1: Su Aviano e sulla base USA, Fertitta conferma che nessuna decisione è ancora stata presa.
3: Non ho ancora visto nessuno fare passi concreti in tal senso e penso che il presidente Trump abbia chiarito di non essere d'accordo con la NATO. Credo che quando il presidente Trump rilascia dichiarazioni è proprio quello che vuole che accada. Potrebbe portarlo a termine, ma penso che ci siano ottime possibilità che alla fine la situazione qui rimanga esattamente com'è.
1: Al termine del punto stampa l'ambasciatore ha ospitato un cocktail con molti invitati, tra questi il presidente della regione, i sindaci dei capoluoghi, i dirigenti delle infrastrutture chiave e i rappresentanti delle categorie economiche.
0: Ultima giornata di discussione dell'assestamento estivo in Consiglio regionale. Nell'articolo dedicato a cultura e sport, confronto tra maggioranza e opposizione sui finanziamenti al Teatro Giovanni da Udine e sul completamento del velodromo Bottecchia di Pordenone.
4: 117 milioni 800 mila euro la cifra finale destinata a cultura, sport e patrimonio, considerando anche gli interventi della concertazione previsti dall'articolo 9, l'emendamento Jolly, senza varrebbero poco più di 60 milioni. Tra gli interventi puntuali più rilevanti, 6 milioni all'ERPAC per la Barchessa di Ponente a Villa Manin, 2 milioni e 4 alla Foiba di Basovizza. Il confronto più acceso ha riguardato il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Morettuzza, ha denunciato una riduzione dei contributi regionali. Secondo il consigliere sono stati stanziati 799 mila euro a fronte di un preventivo di 1 milione 50 mila euro, mancherebbero 250 mila euro secondo il bilancio preventivo. Massimo Morettuzzo.
5: Il fatto che con un bilancio di assestamento estivo di oltre un miliardo vengono tagliati i fondi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Mentre altri teatri hanno in qualche modo dei rabbocchi, quelli che fanno parte di quel capitolo, Udine viene penalizzata. I dati anche confrontati con gli anni scorsi sono palesi.
4: Anzi, l'ha respinto la ricostruzione sostenendo che, considerando anche gli altri canali di finanziamento, il sostegno complessivo al teatro non diminuisce. L'assessore Mario Anzi.
6: È stato certificato che i dati ufficiali sono quelli forniti dalla regione, sono incontrovertibili e che quelli invece forniti dal comune di Udine erano falsi e tendenziosi e nonostante questo abbiamo teso la mano al comune per una soluzione condivisa.
4: Oltre 100 gli emendamenti presentati, l'assessore Anzi l'ha spiegato che non è stato possibile accoglierne tutti, ma ha annunciato il via libera anche ad alcune proposte dell'opposizione, tra cui quelle dedicate ai podcast di storia regionale a firma Boolean, alla valorizzazione degli artisti del territorio presentato da Pellegrino e alla memoria di Don Francesco Placereani, emendamento voluto da Morettuzzo. Sul fronte dello sport, il consigliere del Partito Democratico Nicola Conficconi è tornato a chiedere il completamento della copertura del velodromo Bottecchia di Pordenone. Dalla maggioranza, Marcus Mormaier ha rivendicato gli investimenti dell'attuale giunta, ricordando che in passato il progetto non aveva trovato adeguata attenzione dal centro-sinistra. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il tempo, cielo sereno sulla Venezia Giulia e la zona costiera dell'Istria, le temperature registrate alle 14.

0: 14, Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi e mezzo, a Gorizia 28 gradi, a Grado 26 gradi, a Capodistria 28 gradi, a Pola 28 gradi, a Fiume 25. E ora, come ogni venerdì, sentiamo come sarà il meteo di questo fine settimana di grande esodo da Bolino Nero con Sergio Nordio dell'ARPA regionale.
1: Tempo sulla nostra regione: nella giornata di sabato rimarrà ancora abbastanza stabile, l'anticiclone diciamo garantirà appunto condizioni più tranquille, appena un po' più di umidità rispetto a oggi, quindi qualche nuvola in più sulle zone interne, soprattutto verso le prealpi, quindi una giornata comunque soleggiata con un po' di vento da sud sulla costa. Domenica il tempo cambia in maniera abbastanza decisa, c'è un fronte che si avvicina alla nostra regione, ci porta correnti di scirocco abbastanza instabili e umide, quindi ci aspettiamo nuvolosità variabile, quindi non sarà un cielo coperto continuamente, ma avremo appunto nuvolosità variabile con rovesci temporali sparsi che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Visto lo scirocco e la massa d'aria abbastanza instabile, qualche temporale potrebbe portare delle piogge localmente anche abbondanti sulla pianura e forse anche sulla costa. La previsione che andrà comunque affinata ovviamente avvicinandosi. Temperature che calano un po', domenica le massime intorno ai 26 gradi, visto appunto l'instabilità. Il tempo poi tende a diciamo mettersi un po' al meglio già lunedì, anche se ci sarà nuvolosità residua e qualche rovescio in montagna, ma torneremo insomma a vedere poi il sole insomma su gran parte della regione. Le temperature da lunedì in poi riprenderanno ad aumentare progressivamente e probabilmente verso la fine della prossima settimana farà piuttosto caldo un'altra volta.
0: A Monfalcone inaugurato oggi il nuovo impianto che produrrà compositi sostenibili per la nautica. L'iniziativa porta la firma del gruppo Summer.
2: Da un'idea di quando erano ragazzi alla startup fino alla realizzazione del sogno, quello di un impianto produttivo. A Monfalcone è nato Air Factory, 4.000 metri quadrati di spazi coperti e scoperti per la produzione di Enel Comp, ovvero materiale composito sostenibile. Dalle barche in disuso, una nuova vita per la vetroresina con cui costruire nuovi scafi. All'interno è presente il nuovo Offshore 34, il cui varo è previsto per il prossimo ottobre. Fabio Bignolini.
3: È nata una ventina d'anni fa in un circolo, quando con due altri ragazzi in Optimist navigavamo a vela. Abbiamo fatto tutto un percorso da giovani velisti e nel tempo un ragazzo è diventato dottore in scienze dei materiali, uno è diventato ingegnere meccanico, uno ha iniziato a lavorare e abbiamo deciso di provare a mettere su un'azienda che lavora su nuovi materiali.
2: A credere per primo in questo progetto è stato il gruppo Summer, che ha supportato sin dall'inizio l'idea di Fabio Bignolini, Pier Nicola Paoletti, Andrea Paduano e Alessio Stagni. All'interno dell'impianto si guarda già al futuro con la lavorazione di altri due esemplari di 30 piedi. Mercato di riferimento per ora l'Italia, ma sono arrivate richieste da altri paesi europei. Pier Nicola Paoletti.
4: Abbiamo iniziato col mercato della nautica, come potete vedere alle mie spalle. Ma questo non preclude l'ingresso in altri mercati come quello dell'eolico e degli sport equipment. La resina che utilizziamo ci permette a fine vita del manufatto di ottenere un riciclo al 100%, quindi sia della fibra utilizzata, la resina stessa e anche del core, cioè la struttura di sandwich che va a dare spessore al composito.
2: Nelle prossime settimane, inoltre, prenderà il via la realizzazione di vele per il trasporto marittimo. Il materiale innovativo prodotto a Monfalcone è stato selezionato anche per lo sviluppo di componenti per il settore sportivo, a partire dalle tavole da surf e accessori per sci e ciclismo. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Diminuiscono gli investimenti di pedoni sulle strisce, ma il problema resta serio in città. Per la nostra rubrica sulla sicurezza stradale vediamo l'intervista di Andrea Ravasini al vice commissario della Polizia Locale di Trieste, Franco Sgambati. Sentiamo chiaramente.
5: Qual è la tendenza nell'andamento degli investimenti sulle strisce pedonali a Trieste?
6: Allora, la tendenza per il 2026 è in leggera diminuzione rispetto a quello che abbiamo visto e accertato nel 2025.
5: Quanti di questi incidenti hanno avuto esito mortale?
6: Allora, nel 2026 fortunatamente siamo ancora senza nessun esito mortale, abbiamo un esito mortale invece nel 2025. In calo sono invece anche le prognosi riservate e le lesioni grave subite dai pedoni a seguito dell'investimento.
5: C'è un comportamento prevalente che porta a questo tipo di eventi?
6: Diciamo il comportamento prevalente che porta ad eventi di sinistri su strisce pedonali è la mancanza di rispetto da parte degli automobilisti di dare precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare le strisce pedonali.
5: Che raccomandazione?

0: raccomandazioni possiamo dare a automobilisti e pedoni?
1: Innanzitutto sia automobilisti che a pedoni potremmo dare la raccomandazione di non distrarsi, soprattutto con il cellulare. Sia pedoni che automobilisti non devono usare il cellulare né mentre si attengono ad attraversare la strada né mentre guidano, e per gli automobilisti in particolare moderare la velocità in presenza di attraversamenti pedonali.
0: Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Venezia Giulia, curato e condotto da Andrea Saule della TGR Friuli Venezia Giulia dalla sede di Trieste. Un ringraziamento a Roberto Cavallari per la regia. Ora sconfinamenti con Massimo Gobessi. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti gli atti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Un appuntamento curato da Gloria Nemec, tenutosi a Rovigno fra il 6 e l'8 novembre del 2024, in collaborazione organizzato dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria di Trieste, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Il Circolo Istria edita quindi gli atti. Noi abbiamo in collegamento Ezio Giuricini, il presidente del Circolo Istria. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.

0: e assieme a Juri Chin, la storica e curatrice di questa scuola di formazione, Gloria Nemec. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Cominciamo con un pensiero introduttivo di Ezio Juri Chin sull'importanza di aver organizzato questa scuola di formazione in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale, con il CRS, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
2: È stata una delle iniziative più importanti organizzate in questi ultimi anni dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria, perché è stato un modo per approfondire, avviare un dibattito sull'importanza della memoria e della storia orale, della valorizzazione, della promozione della storia orale per la comprensione della nostra storia, che è anche uno strumento fondamentale per il recupero e la valorizzazione dell'identità della componente italiana dell'Adriatico orientale, sia dei rimasti che degli esodati. Per questo abbiamo voluto organizzare 3 giorni di seminario, di scuola, scuola di formazione a Rovigno presso la sede del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, proprio per affrontare questo argomento di così vitale importanza, quello della raccolta, della conservazione e delle buone pratiche di ricerca con le fonti orali. È stato fondamentale l'apporto e il contributo dell'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, che con i suoi specialisti ha dato ha dato delle informazioni importantissime per l'aggiornamento delle modalità, delle tecniche di raccolta delle fonti di storia orali. A chi? A oltre una 60 di corsisti provenienti dalle comunità degli italiani dell'Istria di Fiume, dalle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto dalle scuole medie superiori e dalle università, dei dipartimenti di italianistica del territorio istro-quarnerino, ove già da qualche tempo è ben avviato un lavoro di raccolta delle fonti orali, con raccolta di interviste e di testimonianze su importanti fatti storici, percorso storico di questi territori. E in questo confronto fra gli specialisti dell'AISO e gli operatori culturali delle scuole e delle comunità degli italiani è venuto fuori un mosaico molto importante, un confronto importantissimo che ha approfondito questa volontà comune di promuovere ulteriormente la raccolta di fonti di storia orale, con un obiettivo fondamentale emerso proprio dalle conclusioni del convegno, del seminario, quello di avviare un progetto per la costruzione di un archivio della memoria, di una specie di banca dati delle fonti orali riguardanti la storia di questi territori, in particolare dell'Istria e di Fiume, proprio per fornire agli studiosi, ai ricercatori di ogni dove, degli strumenti facilmente accessibili per per consultare la grande mole di lavoro che è stata fatta, la documentazione raccolta nel campo della storia orale in quest'area, in questo territorio.
0: Grazie Ezio Juri Chin per questa introduzione all'argomento appunto di oggi, per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Stiamo parlando della pubblicazione degli atti di questo seminario che appunto si è tenuto nel novembre del 2024 a Rovigno. Approfondiremo adesso i contenuti di queste giornate di studio, ma approfittiamo per ringraziare e salutare il presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, Ezio Juri Chin. Grazie.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Gloria Nemec, siamo appunto ai contenuti di queste giornate di formazione e avrei una domanda prima alla quale ha già risposto in parte Ezio Juri Chin. Ma perché una scuola di formazione proprio su questo argomento, proprio sulle fonti orali? Qual è il bisogno, secondo lei, in questo momento?
1: Ma io sotto

0: Sottolineo con forza il termine scuola perché si è trattato di seminare delle buone pratiche portando in Istria, a Rovigno, alcune eccellenze della storiografia italiana e alcune metodiche di ricerca che forse non sono particolarmente note. Ricerca e conservazione. Perché non basta fare interviste, bisogna raccogliere, documentare e renderle accessibili presso delle strutture che si occupano di ricerca storica, perché il fine ultimo è sempre quello, è il progresso della cultura storica, il progresso della conoscenza storica. Ecco, io ero da diversi anni che pensavo in termini di scuola ISO a Rovigno, perché il campo istriano è un campo ancora in gran parte da arare in termini di memoria, nel senso che lingue, dialetti, tradizioni orali, culture materiali, narrative varie sono state poco o nulla raccolte e poco o nulla conosciute in Italia. E la ricerca storica si è addensata, come spesso succede, su questi punti che sono guerra e dopoguerra, esodo e foibe, e anche la legge sulla giornata del ricordo ha contribuito a ciò. Però c'è molto, molto altro di grande valore nel campo della memoria e di grande importanza soprattutto per comunità che lottano per la loro identità, per la loro consapevolezza comunitaria, ecco.
1: C'è tanto altro di grande valore. Mi permetta di utilizzare questa sua citazione per collegarci a quello che è stato il suo contributo all'interno di queste giornate. Un contributo che ha posto la riflessione sulla vastità di una testimonianza orale, in particolare parlando della testimonianza orale di Ines Muggia. E allora, Nemec, io le chiederei in primis di presentarci la persona e poi la vastità della testimonianza orale che lei ha raccolto.
0: Sì, Ines Muggia, rovignese, purtroppo scomparsa, io l'ho definita una regina della storia orale perché è una straordinaria narratrice, è portatrice di una storia familiare che ha contenuto tutti i grandi temi del Novecento, dalla profuganza Wagner alla prima guerra mondiale, alle origini del fascismo istriano, alla seconda guerra mondiale, l'avvento della Jugoslavia di Tito, l'esodo, e tra l'altro tutto accompagnato dal costante lavoro alla manifattura tabacchi. E poi la persecuzione anticominformista che la famiglia di Ines ha subito e l'esodo di buona parte di una famiglia, della sua famiglia. Quindi in una storia di vita sono contenuti tutti i grandi temi tra guerra e dopoguerra. Io sono partita proprio nella mia relazione facendo ascoltare un brano della storia di Ines, perché in un convegno, in una ricerca didattica anche sulla storia orale, è bello far sentire la voce dei protagonisti. Ogni testimonianza getta un fascio di luce su storie altrimenti così destinate a rimanere dimenticate e a scomparire. Invece sono molto importanti per umanizzare la storia, per dare il senso che le macronarrazioni, specialmente quando sono retoriche, vanno decostruite, no? E vanno poste in relazione con la vita concreta delle persone e con la loro memoria. La testimonianza di Ines è stata una testimonianza lunga, credo 6-7 ore, in varie giornate ovviamente, e questo è importante anche in tempi di podcast, no? Perché oggi si fanno podcast.

0: podcast che durano pochi minuti, tesi a cogliere la parte più spettacolare, più che colpisce di più di una memoria. Invece dal punto di vista storico sono importanti le narrazioni lunghe e sono importanti le narrazioni della gente comune, non solo dei testimoni illustri che sono stati magari più volte interpellati e hanno lasciato varie testimonianze di sé, della loro vita, eccetera, ma la gente comune col suo bagaglio di esperienze, di difficoltà. Ecco, io sono molto contenta che questi atti della scuola mantengano i tratti dell'oralità, perché una scuola di storia orale deve mantenere, secondo me, i tratti dell'oralità ed essere divulgativa. Ecco, noi abbiamo voluto lanciare dei semi nella speranza, qualcosa è già germinato, ma spero che qualcosa germini ancora in territorio istriano, in termini di relazioni, di ponti con la storiografia italiana, cioè in termini di progetti di ricerca, perché bisogna lavorare assieme per riuscire veramente a dire di aver creato una relazione importante. Ecco.
1: Ci sono moltissimi spunti emersi dal suo contributo e da altri contributi dei protagonisti, delle voci, e in questo caso lo si può ben dire, le voci orali che hanno partecipato a questa scuola. Un tema è l'elaborazione del lutto. Potremmo partire con una considerazione istriana e poi collegarci invece al lavoro svolto negli anni all'Università Federico II di Napoli da Gabriella Gribaldi. Però ecco, cominciamo proprio dall'Istria. Cosa significa in Istria elaborazione del lutto?
0: Io penso che se ne sia parlato raramente, perché nel dopoguerra, per quanto riguarda gli italiani che erano diventati minoranza, prima dimenticavano meglio era, più dimenticavano meglio era. L'elaborazione del lutto implica tempi lunghi, spesso i lutti passano di generazione, dai genitori ai figli ai nipoti, e ci sono molti lutti da elaborare, delle persone, delle patrie, delle proprietà, delle passate ideologie, delle presenze del passato. E diciamo che dal punto di vista storiografico credo raramente si sia parlato in Istria dei temi affrontati da Gabriella Gribaudi a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Gabriella ha promosso ampie ricerche sulle popolazioni campane e lungo la linea Gustav, che hanno evidenziato le uccisioni collettive, i traumi subiti dalla popolazione in termini di bombardamenti, stragi e stupri, e con una produzione di memorie molto dissonanti, no? Rispetto alle retoriche ufficiali. Anche Giovanni Contini ha parlato di questo e a Rovigno ha portato il tema delle memorie divise.
1: Sì.
0: Giovanni Contini ha aperto in Italia un filone di studi sulle memorie divise tra guerra e dopoguerra, ecco, soprattutto in riferimento alle stragi nazifasciste. Ma molto importante è stata l'ampia Lectio Magistralis di Alessandro Portelli, che è uno dei fondatori della storia orale in Italia, che tuttora fa ricerche particolarmente originali. E lui ha messo l'accento su varie cose, ma in particolare sull'ascolto, no? Lui dice: non sono questi che andiamo a intervistare, non sono soggetti muti, persone senza una loro voce. Sono soggetti che non hanno avuto o ancora non hanno l'ascolto, perché nessuno se li filava, diciamo. E se il

0: primo atto è l'ascolto della gente comune, e questo è di particolare importanza sul confine e tra vari confini. E l'ascolto del ricercatore rappresenta il veicolo necessario per l'accesso alla sfera, alla sfera pubblica, un ambito culturale più ampio. Poi le memorie hanno le loro strade, sono capaci di volare alto, le ritroviamo magari in qualche romanzo tra qualche anno, forse già adesso. La cosa importante anche sottolineata da Portelli è stata che il mestiere dello storico orale sia quello di ricreare la complessità, concepire le memorie individuali come pezzetti di un mosaico, tanti pezzetti unici che assieme ricostruiscono un'immagine complessa e complessiva. È un esercizio di democrazia contro tante versioni semplificate, stereotipate e ridotte che si sentono in giro e che si sentono comunemente in Italia.
1: In questo forse possiamo aggiungere anche quanto raccontato da Miletto e Bartolini nel contesto di questa scuola. La storia orale, la fonte orale per ricostruire, nel caso di Bartolini, soggettività, microrelazioni, collegamenti. Ecco, che esempio ha portato Bartolini?
0: Ha portato vari esempi, Minatori, Mezzadri, Artigiani, anche Enrico Miletto hanno portato vari esempi perché sono studiosi che hanno raccolto centinaia di testimonianze per ricostruire le storie del lavoro. Perché del lavoro spesso si parla in occasione dei grandi cicli di lotta politica e sindacale, ma non si sa poi come si siano formate queste avanguardie di lotta all'interno delle singole aziende. E in particolare Miletto è interessante per l'Istria perché lui ha lavorato sugli esuli che portarono, soprattutto in area piemontese, soprattutto a Torino, dove c'erano diverse, credo più di 8.000 di individui che venivano dall'area istro-quarnerina e che avevano portato il loro bagaglio di memorie e di esperienze nelle fabbriche torinesi, nelle manifatture tabacchi, ma nei conservifici e nella Fiat, ovviamente, nelle robe di Kappa, nella Superga, e questo innervò la società torinese, piemontese, di nuove presenze, di nuove competenze anche conflittuali, perché sicuramente non erano particolarmente inclini allo sciopero, alla rivendicazione dei diritti, ma erano più propensi a considerare il lavoro come una provvidenza, ecco, perché si trattava di ricostruire la loro famiglia, la loro storia, dalle fondamenta,
1: certo,
0: della sicurezza.
1: Certo. Certo, siamo in collegamento, lo ricordiamo, con Gloria Nemec e stiamo esplorando gli atti della scuola di formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione, buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Un lavoro edito dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Nemec, la fonte orale vive un bilico, si potrebbe dire, tra soggettività e collettività. C'è sempre chiaramente una componente soggettiva. Come può essere trattata? Come si può risolvere questo bilico? Come viene valorizzata una fonte orale in questo caso?
0: Non si risolve mai. È parte costitutiva della fonte orale, nel senso che la memoria è sempre al confine tra il pubblico e il privato. Proprio per questo le

0: raccolte di storie orali hanno bisogno di molte testimonianze, anche facendo l'esempio di un unico evento, se attorno a quell'evento si condensano decine di testimonianze, noi possiamo parlare di quell'evento come di un luogo dove si era presa la memoria collettiva, in genere con grande precisione. I riscontri che si fanno tra appunto raccolte di fonti orali e fonti scritte in genere confermano l'autenticità, la veridicità, l'attendibilità delle fonti orali. E, è chiaro che contengono una componente molto, molto soggettiva, però anche le fonti scritte lo fanno ed sì. È il nostro lavoro di storici coordinare i due piani, no? Della memoria e quello delle realtà collettive sì. O anche della produzione storiografica e letteraria precedente.
1: Avremo ancora una decina di minuti, poco più, per percorrere, sì. Per dare una panoramica chiaramente, senza riuscire ad approfondire tutti gli spunti degli atti appunto del convegno per una memoria, per un archivio della memoria. E Patrick Urru, un'altra delle voci appunto che hanno sì. Costruito questa scuola, ha contribuito con un esempio, una summa di buone pratiche dell'Associazione Italiana di Storia Orale per la valorizzazione e la protezione anche dei dati personali, per la fruibilità di queste fonti. È un aspetto magari più tecnico, ma in effetti parlando di storie personali, private, non può essere sottovalutato.
0: Sì, ultimamente si parla molto di privacy e c'è questo regolamento che è un quadro normativo europeo al quale anche la Croazia e la Slovenia dovrebbero conformarsi, che regola la protezione dei dati, è normativa dell'Unione Europea. E non solo va seguito, ma c'è bisogno anche di linee guida dei comportamenti individuali e vademecum. Abbiamo fatto anni fa un gruppo di lavoro, ha prodotto questo vademecum per la raccolta e conservazione delle memorie, proprio per capitalizzarle, perché diventino risorse comunitarie. La memoria è labile perché per vari motivi, no? Perché dura meno della vita delle persone, perché tanti perdono la memoria prima di perdere sì. La vita. E proprio perché un bene labile, la memoria va tutelata e va conservata. E, tra l'altro, a parte Patrick Urru che ha parlato di questo, anche Matteo Alcalac
1: sì.
0: Ha portato un esempio concreto di un archivio molto che sembra molto sofisticato, in realtà entrando nel sito della Lodovico Media Library è abbastanza semplice, ci si muove facilmente. È un progetto sviluppato con AISO, è l'attivazione di un tavolo per la valorizzazione delle interviste raccolte a Napoli, al Rione Sanità.
1: Sì.
0: Ed è un archivio della memoria di ampia consultazione. Ecco, questo si auspica in Istria, anche se in Istria ci sono molti singoli ricercatori o gruppi che raccolgono testimonianze orali dal livello macro, ad esempio a Fiume, no? Decine e decine di testimonianze raccolte, o a livello micro, ad esempio i racconti delle ricette
1: sì.
0: Di questo ha parlato Christian Knetz. Sì, nelle singole comunità si raccolgono storie individuali, però appunto vanno in qualche modo capitalizzate per renderle accessibili e renderle una risorsa per il futuro.
1: Emiliano Loria, anche per continuare questa panoramica appunto dei protagonisti di questa scuola che ricordiamo si è tenuta nel novembre del 2024. Emiliano Loria dall'Archivio Museo Storico di Fiume a Roma, il valore della narrazione che supera la raccolta di

0: informazioni. Essendo una narrazione personale, dice Loria, è un dono in un certo senso.
1: Sì, sicuramente. Sì, Loria ha nel suo contributo ha portato proprio l'entusiasmo di chi comincia a raccogliere le fonti orali e scopre questa metodica di ricerca. E l'archivio del Museo Storico di Fiume, nella sede romana del quartiere Giuliano Dalmata, è un'importante istituzione in tal senso, e della quale ha parlato anche Donatella Schurzel, con diversi esempi relativi all'attivismo delle associazioni degli isoli nel raccogliere memorialistica, antologie, non solo documenti, oggetti, fotografie, eccetera, ma tutto questo, l'associazionismo degli isoli è fatto in modo di ricreare un paesaggio, no? Antonio Canovi, che era presidente di AISO poco tempo fa, insomma, fino a poco tempo fa, ha detto: gli isoli hanno perso il loro paesaggio, ma hanno ricostruito un altro paesaggio altrove. E questo è particolarmente vero nella Casa del Ricordo di Roma, che è un vero e proprio museo diffuso nel quartiere Giuliano Dalmata, e che credo costituisca un unicum in Italia, cioè una conservazione di memorie, ma anche di opere d'arte, di tutto ciò che può risultare evocativo rispetto ai territori di provenienza. In questo senso si crea un ponte tra esuli e rimasti, no? Che sono stati divisi evidentemente dalla storia e che spesso hanno presentato memorie conflittuali. Però il retroterra linguistico, culturale di queste popolazioni è largamente comune. C'è un sostrato proprio comune.
0: Nemec, tornando alle considerazioni sulle testimonianze, sulla testimonianza orale di Ines Muggia, appunto quella che lei ha portato a questo convegno. Ecco, immaginando che ci stiano ascoltando persone che conoscano dei parenti, magari, che sono dei custodi di una storia familiare quasi esclusivamente orale. Ecco, in questi casi, da cosa si può cominciare per iniziare a farsi raccontare una storia che è vastissima, stiamo scoprendo?
1: Sì, in caso di testimoni anziani, ma anche i testimoni più giovani, insomma, io dico quello che faccio io, sì. Dopo ogni ricercatore avrà il suo stile diverso. Io comincio dalla famiglia di origine e mi faccio raccontare la storia della famiglia di origine, arti, mestieri, proprietà, vita quotidiana, e là si apre un mondo, un mondo che si potrebbe esplorare per delle ore. E poi là si fa strada le storie individuali, i percorsi individuali, cioè non si va mai impicchiata sull'evento, no? Perché questo depaupera la storia, ma si cerca di tenere più largo e più aperto il campo possibile. E poi ovviamente registrare e fare in modo che queste registrazioni vengano conservate presso un archivio storico come quello che stiamo istituendo presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che ha già un nucleo di testimonianze, alcune vengono dalla scuola appunto del novembre 2024, e io ho consegnato tutte le testimonianze raccolte, che sono più di un centinaio, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, e testimonianze che poi hanno prodotto il volume Nascita di una minoranza.
0: Sì.
1: E questo è un primo nucleo di testimonianze orali. E noi, quando ci troviamo di fronte a progetti di ricerca, ricerche che ne raccolgono altre, siamo disponibili ad una consultazione anche capillare, insomma, siamo presenti sul territorio, siamo vicini.

0: ecco, siamo e siamo disponibili a seguire delle ricerche che non vadano, che non finiscano in qualche cassetto polveroso, che poi significa una perdita per la comunità.
1: Sì. Ecco, proprio in questo senso potremmo ritornare anche a quanto portato da Alessandro Portelli. Il ricordo singolo, per mantenersi, deve entrare in qualcosa di più grande, in una cultura plurale del ricordo.

0: un secolo fa i quadri della memoria, no? Se le memorie restano individuali e isolate è altamente probabile che vadano perdute. Se trovano riscontro con un comune sentire, un comune modo di pensare, e soprattutto se trovano istituzioni, diciamo, corpi intermedi interessati alla conservazione di quelle memorie, diventano un bene culturale comune, ma c'è bisogno di questo.
1: Sempre nel suo contributo, invece, un'osservazione sulla capacità dei vinti di ricordare maggiormente la propria storia o alcuni episodi rispetto ai vincitori. I vinti non dimenticano.
0: No, perché mantengono, no? Una vis polemica, si interrogano sul passato, continuano a interrogarsi sul passato, su come le cose avrebbero potuto andare, invece sono andate in un altro modo. Perché? Questo crea delle fratture anche all'interno della memoria individuale. Io ho studiato anche quelli che da queste fratture sono stati drammaticamente colpiti in termini di malattia mentale, ad esempio. Sì, i vinti rielaborano la loro storia più e più volte, anche a seconda dell'interlocutore, anche in concomitanza con il passaggio generazionale, trasmettono. I vincitori, hanno vinto, è andata bene, sono meno interessanti con la rielaborazione.
1: È possibile che l'ambito, la quotidianità, l'ambito nel quale si viva, influenzi anche una certa interpretazione delle proprie memorie, che i propri ricordi vengano in qualche caso influenzati dal mondo che ci circonda?
0: Sicuramente, sicuramente. La memoria non è un deposito, non è magazzino 18, no? Non è un deposito inerte. Di manufatti, di mobili, di quello che è mai qualcosa di vivo che continuamente si riproduce, si perde, si rigenera, si riattualizza, però mantiene dei nuclei di verità. Dopodiché tutto passa attraverso la capacità narrativa individuale, che sicuramente è adattata al contesto. Come noi parliamo in un certo modo quando parliamo a giovani studenti, così anche a differenza di come parliamo tra amici o tra studiosi, così anche chi possiede memorie particolarmente controverse, dolorose e problematiche adegua la sua narrazione all'interlocutore. L'intervista che faccio io sicuramente sarà diversa dall'intervista che fa un giovane studente,
1: sì.
0: Perché là il tono sarà sicuramente più didattico, no? Più didascalico. E quando invece il testimone sente che c'è una sponda, un interlocutore informato, eccetera, adegua la sua narrazione anche all'interlocutore, sicuramente.
1: Certo. Sì, sì, assolutamente. Gloria Nemec, siamo alla fine di questa puntata, ma noi la ringraziamo per averci portato a scoprire i contenuti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Gli atti pubblicati dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria ci riportano ai contenuti emersi a Rovigno tra il 6 e l'8 novembre 2024, in un evento, in un'organizzazione che è frutto della collaborazione del Circolo Istria con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Nemec, grazie, un buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Purtroppo siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Azzardini, Massimo Gobessi e Marco Ferrito, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Continuato con la musica in modo diverso, però anch'io ero una di quelle che si incantava vicino ai DJ, da Coccoluto a Marco Trani, dovrei fare un elenco infinito, andavo addirittura a Rimini Riccione pur di vedere i miei idoli. La stessa cosa per te.
2: Allora, un po' diverso perché io non avevo idoli come DJ, cioè io ero proprio, andavo in discoteca per la musica e quando, non per le ragazze, e quando sentivo un disco, avevo quel mio piccolo Blue Notes, andavo dal DJ a chiedere che disco era, poi assieme ad un mio amico la settimana successiva andavamo a comprare il disco o i dischi che mi piacevano di più, che avevo sentito suonare dai DJ.
1: E da lì,
2: è iniziata un po' così.
3: Questa sul block notes è bellissima, cioè
1: era rimasto ragioniere in fondo. già li faceva, capito, prendeva appunti, faceva i calcoli.
3: Vabbè, ma gli appunti mica li prendono solo i ragionieri.
1: No, lo sto scherzando, era una battuta.
3: Grazie a Dio ancora pure i giornalisti.
1: Allora, Giacomo Maiolini qui a Rai Radio 1, grande produttore. Senti, tu hai scoperto e lanciato tantissimi artisti, ma qual è la qualità che oggi cerchi? Cosa vuoi? Perché ti abbiamo visto anche in giuria, no? Per questa trasmissione.
2: Sì, è stata una bella esperienza.
1: Esatto, presentata da Milly Carlucci, Sanremo, su Rai 1. Che dicevi spesso no. Quello non mi piace, io te lo dico.
2: Il mio no non era riferito all'artista, chiaramente,
1: certo.
2: era riferito alla canzone. Io, il mio lavoro è quello di valutare innanzitutto, quando ogni giorno, anche adesso, mi sottopongono le demo, i provini e tutto questo, è quello di analizzare la canzone, se ha delle potenzialità o meno. Poi affrontiamo il discorso dell'artista, ma se non c'è la canzone è inutile.
1: Certo.
2: Tu puoi fare cantare in diversi modi, in tanti

0: modi, fare tutte le versioni che vuoi, ma se la canzone non c'è, non vai da nessuna parte, capito?
1: E senti Giacomo, ma come fai nel mare magnum di oggi a trovare la canzone giusta, l'artista giusto?
0: Bravo, adesso siamo in un momento un po' particolare in quest'ultimo periodo, perché c'è un po' di confusione, non sa, io parlo ma a livello internazionale chiaramente, poi
2: certo.
0: Sul domestico un'altra storia, però tutti i dischi sono uguali in questo ultimo periodo.
1: E poi sono tanti,
2: escono
1: tanti.
2: Troppe produzioni, basta dare uno sguardo alle piattaforme, no?
0: Quello è vero, ma a capo di questi DSP, di questi store digitali, tante volte non ci sono persone che conoscono la musica, e quindi
1: per quello poi voglio dire, andare a fare una selezione diventa ancora più faticoso.
0: È ancora più faticoso, ma sì. Poi oggi siamo, come posso dire, siamo legati all'algoritmo, dipendiamo dall'algoritmo, perché
2: conta più l'algoritmo, questa è la verità.
0: La verità.
2: E non tanto l'emozione, questo è un peccato. Perché prima
0: sì,
2: noi.
0: Perché noi abbiamo avuto. Io adesso ti racconto, questi ultimi tre anni abbiamo avuto dei dischi del passato che erano dei dischi discreti, non di grossi successi, che grazie all'algoritmo sono diventati dei grossi successi su stream. Ne abbiamo avuto uno a ottobre dell'anno scorso, un disco di 21 anni fa che magicamente ha preso l'algoritmo e siamo a oltre 100 milioni di stream solo su Spotify.
2: Una cosa leggera, 100 milioni, no, capisci Liliana,
1: stavo,
2: come funziona.
1: Stavo
2: qui
1: pensando veramente che però poi l'algoritmo, la qualità, la seleziona, l'anima, la porta fuori, è un discorso veramente complesso, Giacomo.
0: Oggi è veramente complesso, sì. Oggi è veramente complesso. Chiaramente devi andare un po' in base al tuo alla tua sensazione, alle tue emozioni quando scegli di prendere un artista o una produzione.
2: Senti, Giacomo, parliamo di artisti che tu conosci molto bene: Bob Sinclair, Gigi D'Agostino, Zonac, Alex Gaudino. Qual è stato il progetto che ti ha dato maggiore soddisfazione personale, tua?
0: Allora, quando io spero sempre nel prossimo, no? Che domani arrivi e prenda un nuovo progetto che superi gli altri che ho fatto in questi anni, ma probabilmente è stato il progetto legato agli Ozone, quelli che hanno fatto Dragostea d'Intel originale,
2: certo.
0: Dove lì abbiamo preso l'album, il disco è andato poi al numero uno in tutto il mondo, solo in Giappone l'album ha venduto 1 milione di CD e 4 milioni il singolo, però è stato numero uno disco di diamante in Francia, in Germania, numero uno in tutto il mondo.
2: E come direbbe la mia mamma, sei diventato ricco ormai. Alle
0: ma
2: 16.
0: Allora una conseguenza.
2: Senti, ho sentito e ho visto sui social tanti DJ e tanti artisti che hanno parlato di te sempre in modo positivo, tutti dicono Giacomo Maiolini numero uno, inutile dirti, tutto il gruppo di Radio DJ come tanti altri conduttori e artisti, insomma ti amano senza tregua.
0: Io sono contento.
2: C'è proprio un amore.
0: C'è un buon rapporto. No, ma c'è un buon rapporto. C'è un rapporto che dura da anni. Poi se ti comporti bene, ricevi del bene. Questo io penso questo. Io non ho problemi con nessuno e faccio il mio lavoro con. Quando mi vengono a portare i dischi dicono no, se piace a te vuol dire che poi diventerà un successo. Sì, ma non è così semplice, non ho la bacchetta magica.
2: Senti, hai scritto anche un
1: però
2: libro.
1: I sensi di ragno sì, mi pare di capire.
2: Allora, Viviana ha scritto anche un libro e il libro si intitola Mai avuto tempo, perché lui in effetti non ha, cioè è poco il suo tempo a disposizione.
1: Cavaliere, ce lo devi raccontare anche questo momento della nomina di Cavaliere al merito della

0: Repubblica
1: Italiana.
0: Sì,
1: mi sono già dimenticato.
0: L'emozione.
1: Sì, però è così. Mai avuto tempo perché io ho, come si può dire, ho instaurato col tempo un po' un discorso di concorrenza. Mi piace, cioè, vorrei anticipare sempre i tempi e arrivare prima, no, delle cose. Difatti non ho ancora finito di idealizzare o di raggiungere un obiettivo che già per me è già dimenticato e sto pensando al successivo. E così anche se arrivare prima il discorso del cavalierato l'ho rivisto nella mia mente, quando è successo il giorno dopo mi ero già dimenticato,
2: già dovevi pensare ad altro. Allora, esatto. Dato che stiamo per giungere al termine, ricordiamo ai nostri ascoltatori questo libro, che è molto interessante anche perché parla della sua vita, Giacomo Maiolini, è da seguire perché devo dire produttore di successo. Una sola risposta su il futuro. Intelligenza artificiale sta prendendo ormai posto, addirittura, insomma, a livello autorale. Siamo un po' tutti preoccupati, soprattutto i grandi musicisti. Tu cosa ne pensi?
1: Allora,
2: pochissimo, se riesci.
1: Sì, subito. Guarda, i miei produttori, i miei collaboratori che in studio la usiamo, ma solo per fare le demo, in quanto poi noi dobbiamo andare a cercare l'artista che interpreta il brano, no? Quindi la usiamo solo in questo momento, quando andiamo a fare la demo. Chiaramente poi non fa tutto, ci deve essere l'uomo dietro che certo. La manovra, l'intelligenza artificiale, perché altrimenti poi ritorniamo quando tutti pensavamo che col computer tu potevi fare i dischi anche a casa e tutto, ma poi alla fine è l'uomo che manovra la cosa, e se non c'è l'idea dell'uomo poi rimane tutto
2: sono
1: uguale.
2: D'accordo con te, però delle volte sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale ha sostituito molti strumenti, perciò invece di chiamare il turnista in quel momento o per fare i cori arriva l'intelligenza artificiale che fa delle cose pazzesche, inutile, perché la uso anch'io. Prego.
1: No, noi a livello andiamo poi a rifare tutto, ci aiuta con la velocità quando facciamo la demo, ma poi dopo, una volta che abbiamo fissato il tutto, ricominciamo da capo. Quando abbiamo la voce finale dall'artista e tutto il resto, ricominciamo da capo
2: e da lì si suona, registra il tutto. Senti, Bob Sinclair sta andando fortissimo, questo singolo che è stato appunto rifacimento dei New Shoes.
1: Lui
2: è un'altra tua produzione.
1: Sì. Lui è molto furbo e bravo, ha capito come, nonostante poi magari in discoteca mette delle canzoni un po' club, un po' detti lavori, però lui ha capito che, come hai detto tu prima, se vuoi fare i soldi devi fare i dischi che vendono.
2: Ecco, David Guetta, Bob Sinclair, Ugel, tra questi tre?
1: Io in questo
2: dimmene momento, uno che parte adesso il nuovo, la seconda demo. Ugel?
1: Sì.
2: Yeah, Ugel è numero uno in questo momento.
1: In questo momento sì.
2: Allora, ringraziamo Giacomo, ragazzi, ve l'ho detto, lo so che stanno arrivando tanti messaggi. Giacomo Maiolini, mettetevi in fila se volete realizzare un vostro prodotto, chiamate, mandate il disco giusto, il pezzo giusto, ci vuole l'idea. Dobbiamo cerchiamo di trovare l'idea giusta, che ci deve emozionare. Allora sentiamo la seconda demo dei grandi successi di questo producer.
0: E noi
2: Grazie. Salutiamo
0: Giacomo e ci sentiamo fra un'ora. Lasciamo lo spazio sulle strade del tour.
2: Esatto, perciò ci ritroviamo alle 18.
0: Alle 18
2: altro
0: circa.
2: Ospite
0: altro
2: importante.
0: Ospite.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori studio, la crisi nel Golfo, Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Stasera Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria di aprile, misure di sicurezza rafforzate e numero di partecipanti ridotto. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. Due vittime sul lavoro nelle ultime ore, un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. A Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori, migliaia di ettari gettati in fumo intorno a Madrid, roghi fuori controllo nella Gironda con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. Calcio, per la panchina dell'Italia si fa sempre più strada il nome di Pirlo dopo che Guardiola ha comunicato il suo no alla proposta del nuovo direttore tecnico degli azzurri Paolo Maldini. Sono onorato ma non me la sento, ha detto l'ex allenatore del Manchester City, club che ha appena presentato oggi Enzo Maresca come tecnico al posto dello stesso Guardiola. Roberto Bolle sulla Walk of Fame di Hollywood. L'Étoile è tra i 32 artisti a cui il prossimo anno verrà dedicata la prestigiosa mattonella sul più famoso marciapiede di Los Angeles, la consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo. Uno dei traguardi più importanti della mia vita e della mia carriera, ha scritto il re della danza sui social. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
3: Quella in valigia ha un buco.
2: OVS, love people, not labels.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio

0: e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Sulle strade del Tour de France.
5: Ore 17:04 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Giornate decisive al Tour con un punto fermo, l'Alpe d'Huez, grazie per la regia a Ombretta Conti e a Federico Foroni che cura la parte tecnica, un grazie che naturalmente estendiamo a tutti voi per il cortese ascolto e a Cristiano Piccinelli con il quale ci colleghiamo subito in diretta per un primo sintetico resoconto della 19ª tappa che precede il saluto al primo ospite. Buon pomeriggio!
6: E allora, iniziata la salita all'Alpe d'Huez, subito la corsa è definitivamente scoppiata perché davanti resistono in tre della fuga della prima ora, sono Lenny Martinez, Richard Carapaz che ha vinto ieri e Sepp Kuss, ma il loro inseguimento ormai da diversi chilometri si è posto Tadej Pogacar che ha lasciato il gruppo dei big a 30 secondi adesso dallo sloveno, strada facendo ha trovato Adam Yates che faceva parte anche lui della fuga di giornata alla pari dei nostri Tiberi, Cattaneo e Piganzoli, adesso con il britannico sta cercando di recuperare i 2 minuti e mezzo che ancora separano il terzetto di testa con la maglia gialla. 9 km e 800 metri ancora di salita, ma attenzione perché questa salita, i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, non sono certo una salita banale, pendenza media dell'8%, ma con punte spesso e volentieri in doppia cifra. Bisogna dosare le forze, qui però vincono solo i grandi, come la prima volta nel 1952, primo arrivo in salita nella storia del Tour, vinse un certo Fausto Coppi, il campionissimo. Come chiamare allora Tadej Pogacar, che nonostante i problemi della squadra a livello fisico si è andato lui in prima persona a cercare di recuperare sui battistrada. Te.
5: Grazie Cristiano, e grande tappa, grande commentatore, ma questo se vogliamo va da sé. Un saluto alla maglia gialla Claudio Chiappucci. Ciao Claudio.
7: Buon pomeriggio.
5: Allora, quante volte hai percorso questa salita da corridore, Claudio? Te lo ricordi? Il numero preciso?
7: Parecchie. L'Alpe d'Huez era spesso inserita nel Tour de France, fa parte delle salite mitiche, no, del Tour de France.
5: Insomma, tanti hanno scritto pagine di gloria su quei tornanti e lasciamo allora Claudio Chiappucci al commento con la radiocronaca di Cristiano Piccinelli.
6: Saluto ovviamente il diavolo, 9,4 km al traguardo per i tre battistrada che sono Martinez, Bahrain Victorious, Carapaz, Education First, Sepp Kuss della Visma Lise Bike, 2,27 su Tadej Pogacar. Adam Yates si è staccato dopo il lavoro ovviamente duro fatto in pochi chilometri, c'era anche Piganzoli recuperato anche lui dalla fuga, ma anche lui sverniciato dal passaggio di Tadej Pogacar che adesso sfrutta una zona di riferimento per prendere una borraccia, versarsela addosso, bere anche un po'. 2,21. E allora Claudio, ti chiedo subito, 9 km e 2 di salita, può andare a prendere quelli che sono davanti, Pogacar?
7: Questa è una domanda in cui non so neanche io cosa dirti. Sinceramente sono qua curioso di vedere cosa succede, perché ovviamente i primi tre non stanno andando regolari ed amore d'accordo. Si guardano, si fermano, si scattano in faccia e tutto questo va a vantaggio di Pogacar perché ha preso un ritmo, sta andando veloce, non mancano tanti chilometri, però è una salita che non perdona, questa è una salita che non ha momenti in cui puoi recuperare, quindi ecco, vedendo loro tre davanti che stanno facendo un po' la melina, mi viene da pensare che Pogacar, andando molto regolare, dovrebbe riuscire a prendere vicino traguardo, secondo me vicino traguardo potrebbe prendere
6: 9 km anzi meno per i tre battistrada, Carapaz, Kuss e Martinez, 2,12 su Pogacar che qualora ce ne fosse stato bisogno continua a guadagnare anche su Rank Van Poel, il gruppo del belga, 2,53 dai battistrada, quindi una quarantina di secondi

0: difficile prendere anche quest'oggi. Perde contatto invece con gli altri uomini di classifica. Juan Ayuso a un minuto circa dal gruppo Evenepoel. Intanto prova a scattare, ricerca Rapaz, galvanizzato evidentemente anche dalla vittoria di ieri. Si porta dietro soltanto Lenny Martinez, si stacca anche Kuss. Carapaz, che in molti associano anche a te, Chiappucci, un po' per somiglianza fisica, un po' anche per stile in bici, però questo è un cavallo di razza, bisogna dirlo.
1: Beh, è arrivato abbastanza in sordina in questo tour, non era la condizione, l'ha dichiarato, non avrebbe fatto classifica, però nell'ultima settimana sta veramente facendo un grande finale di tour. Però sai, questo continuo scattare tra di loro non porta a vantaggio nessuno di loro, perché comunque il Kuss è furbo, è molto regolare. Non sono convinto che riescano a staccarlo così facilmente anche Kuss. Potrebbe succedere ancora il tutto, cioè le fatiche si fanno sentire. Martinez è uno che ha ambizioni anche di classifica, perché comunque quando è stato avanti fuga non ha collaborato. Settima in classifica e sta avvicinando Ayuso, che sta invece a sua volta perdendo tanto terreno. Vedi che Kuss sta rientrando, quindi è molto più furbo, Kuss va in regolarità, sa che non deve scattare, sa che davanti vanno con questo stile di scatto, perché i primi due sono molto più scattisti, no, in salita.
0: Però poco sta guadagnando, E a 8 km e 2, sì, 1 minuto e 52 adesso in ritardo da Kuss, Carapaz e Martinez per Tadej Pogacar, che tra le tante cose che ha guadagnato, ha vinto, ha conquistato, non ha però il suo nome in un tornante dell'Alpe d'Huez, un nome che viene dato ovviamente se riesce a domare l'Alpe d'Huez. Ci sono passati, hanno vinto i grandi nomi del ciclismo, da Coppi a Hinault, i nostri Gianni Bugno e Marco Pantani, giusto per citarne alcuni, che sono riusciti anche a fare una bella doppietta. Poi Giuseppe Guerini, Turbo Giuseppe, che insomma lo ricorderanno magari la appassionati in quel 1999, addirittura poco prima del traguardo andò a sbattere contro un incauto tifoso, poi si rialzò e conquistò la vittoria più importante della sua carriera. Nel 2022 l'ultima a vincere è Pidcock, Tadej Pogacar forse ci aveva messo, diciamo così, un evidenziatore, no, su questa tappa, Claudio?
1: Sai, è uno che non ha voglia di mollare niente, no? E mi ha fatto strano vederlo l'altro giorno quando ho mollato quella volata con Evenepoel, come mi ha fatto strano vedere oggi Evenepoel tirare con la sua squadra. Non ho capito sinceramente che tattica volesse adottare, e tant'è vero che adesso sta anche abbastanza in crisi. Ho molto, molto attaccato la ruota, insomma, alla fine dietro faranno quello che potranno fare per quello che riguarda la classifica. Ormai la corsa è delineata bene davanti, Pogacar sta e ha i riferimenti di loro davanti, e ha questo grande vantaggio che loro davanti non vanno regolari, purtroppo non vanno d'accordo. Kuss adesso non tirerà più, non tira più, perché fino adesso Carapaz e Martinez sono scattati sempre non tirando, e quindi questo porta un vantaggio alla regolarità di Pogacar, che sta salendo a un ritmo veramente veloce. Si vede come passa gli avversari, passa con una facilità incredibile.
0: 7 km e mezzo la conclusione per Martinez, Carapaz e Kuss, con 1 minuto e 36 ancora di vantaggio su Tadej Pogacar, a 2.48 dal terzetto di testa, 1.11 da Pogacar. Ci sono Remco Evenepoel, secondo in graduatoria, Del Toro, terzo in graduatoria, Sexas, quarto in graduatoria, poi Schilmose e anche Cattaneo, che faceva parte della fuga della prima ora. Si sta perdendo invece Juan Ayuso, che è a 1 minuto e mezzo da questo gruppetto, dal gruppetto della maglia bianca Paul Sexas. Hai fatto bene, caro Claudio, a sottolineare la tattica, la strategia della Red Bull. Perché? Perché la formazione di Tadej Pogacar ieri ha perso un elemento, McNulty, probabilmente per un problema intestinale. Oggi Vellens, sin dalla partenza, era lontanissimo. Ieri è arrivato praticamente un soffio prima del tempo massimo, quindi sicuramente forse girava anche un virus nella squadra, tanto che Pogacar è stato isolato, e alcuni, vedendo i pantaloni neri, hanno anche un po' ironizzato sulla possibilità che anche Pogacar potesse avere qualche malanno. Mi sembra che sta benissimo.

0: perché continua a infliggere ritardi pesanti ai suoi avversari, però è stato un po' portato in carrozza dalla Red Bull, cercando forse di limitare i danni di Martinez, forse perché comunque ci sono i punti UCI. Io la lettura come te non sono riuscito a darla.
1: No, non è facile dare una lettura, perché è una tappa difficile, una tappa dove devi saper gestire le forze. Mi viene da pensare che non era in una grande giornata e quindi ha preferito tenere un passo regolare con i suoi compagni, perché in effetti lo vedo abbastanza stanco, non ho visto pimpante come quando ha vinto il salite, come quando ha fatto la cronometro, quindi potrebbe oggi pagare un po' anche quello che è la giornata, no? Però se vediamo quello che succede anche davanti è incredibile, cioè stanno correndo un po' alla maniera dilettante, siamo ancora lontani dal traguardo, eppure si continuano a scattare in faccia. Chi ne godrà di questi continui scatti? Vedrai che sarà Kuss, se arriveranno questi, ma io non credo che arriveranno, perché ormai ha un minuto di distacco poco, cioè vicino al minuto, e mancano ancora dei chilometri impegnativi, difficili. Se questi davanti continuano a fare questo continuo scatto contro scatto, vedi adesso addirittura è Kuss che va a scattare, figurati un po', quindi va tutto a vantaggio di Pogacar.
0: 6 km 6 al traguardo, davanti sempre Kuss, Martinez e Carapaz, 1.08 adesso segnalato Tadej Pogacar, che sta guadagnando quasi un minuto e 20 sul gruppo della maglia bianca, Sixas, Evenepoel e gli altri, ma sta andando soprattutto a cercare di conquistare per la prima volta in carriera l'Alpe d'Huez. Studio.
2: Pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: La regia di Ombretta Conti, Federico Foroni alla parte tecnica, Cristiano Piccinelli e del Diablo Claudio Chiappucci a commentare i tornanti conclusivi dell'Alpe d'Huez. Dopo
0: 6 km 3 alla conclusione per il terzetto al comando della tappa numero 19 del Tour de France, sono Sepp Kuss della Visma Lise Bike, Richard Carapaz, che ha vinto ieri dell'Education First, Lenny Martinez della Bahrain Victorious, 1.11 da difendere su un Tadej Pogacar che sta cercando di tornare sul gruppo di testa per andare a conquistare per la prima volta in carriera l'Alpe d'Huez, montagna mitica, iconica, insomma simbolo del Tour de France. È stata la prima arrivo in salita nella storia della Grand Boucle, non è mai riuscito a conquistarla, ci è arrivato soltanto nel 22, bisogna dirlo, lì vinse Pidcock, ma come ricordava il nostro ospite il Diablo Pucci, lì davanti continuano con le schermaglie, attacco contro attacco, reagisco, sprinto, e questo favorisce la rincorsa di Tadej Pogacar, che ha anche il riferimento ovviamente che gli viene dato dalla radiolina, fa fatica a incunearsi tra un mare di pubblico. Tadej Pogacar, pensate che il traffico è stato chiuso giovedì alle 2 del pomeriggio perché si temeva un afflusso clamoroso, si poteva andare da quel momento in poi soltanto a piedi in bici. Ebbene, c'è un pubblico meraviglioso che deve comportarsi bene, lo ricordiamo sempre, ma che in questo frangente dà anche una mano dal punto di vista dell'orgoglio, della forza, della capacità per questi tre ragazzi davanti nel cercare di evitare il ritorno del fenomeno sloveno, che però è un minuto soltanto adesso, sta guadagnando circa 2 minuti su Evenepoel, Sixas e Schelmose, e anche sul Del Toro, ancora di più su Ayuso, supera tutti con una facilità impressionante Tadej Pogacar. Chi ti ricorda Claudio Cappucci, se ti ricorda qualcuno?
1: Ma no, così no, non mi ricorda nessuno, cioè, è impressionante il ritmo di pedalata che ha, come passa gli avversari che man mano incontra sulla strada, c'è qualcuno che anche tenta magari di stare un attimo a ruota ma poi inesorabilmente lasciato, quindi il ritmo che ha davanti è totalmente diverso da quelli che sono i tre davanti in fuga, e quei tre davanti in fuga hanno fatto un gravissimo errore a continuare a fare queste schermaglie così lontane ancora dalla cima.

0: se fosse stata una collaborazione un po' più regolare, io credo che potevano arrivare. In questo momento ti dico che non arrivano, non possono arrivare, è impossibile, perché sono quasi fermi, sembra che stanno facendo il surplus e poi scatta uno, ecco, adesso riscatta ancora Carapaz e poi lo inseguono e poi si ferma, e cioè non, è incredibile quello che succede davanti, come è incredibile quello che sta succedendo dietro.
1: Ma sono indicazioni che secondo te arrivano dalle ammiraglie oppure è l'istinto che prevale in questo caso dei tre davanti, ovviamente?
0: Io credo che in questo momento è un istinto, ovviamente Carapaz è uno che ha anche tirato, è uno che ha fatto fatica in questa giornata di fuga. Martinez è sempre stato a ruota in questa fuga, normalmente dovrebbe essere anche più fresco, vedi come lo raggiunge facilmente, poi gli si mette a ruota e poi non collabora. E questa non collaborare e fermarsi fa sì che Kurs rientri con regolarità, e questo è un tira e molla che non fa bene a nessuno di loro, perché Pogacar è già a 40 secondi, come ti ho detto, vicino al traguardo Pogacar li avrebbe presi, penso che li prenderà ancora prima,
1: anche prima, forse anche prima,
0: a questo punto. E certo, a questo punto sì, perché sono fermi, cioè non pedalano a un ritmo che possono ottenere un'andatura per far sì che questa distanza con Pogacar scendi piano piano, no? In questo momento facendo così Pogacar sta guadagnando notevolmente, perché in un attimo è arrivato adesso ad avere quasi 40 secondi, insomma c'ha tra i 40 e i 50 secondi, e questo gli porta a essere inesorabilmente ripresi da Pogacar, soprattutto perché poi la parte finale è dura ancora, la parte finale è molto dura. E sa Pogacar che questa è una grande occasione per lui per vincere.
1: 4 km e 7 al traguardo, davanti Kurs, Carapaz e Lenny Martinez a 45 secondi circa, Tadej Pogacar a 2.43, Evenepoel e Seixas insieme a Del Toro, insomma praticamente chiuderà la pratica anche classifica generale, guadagnando altri 2 minuti. Tadej Pogacar che si alza sui pedali, da queste immagini come lo vedi, come lo giudichi Tadej Pogacar? Ti sembra il solito Tadej Pogacar, indipendentemente da quello che sta facendo ovviamente?
0: E certo, il solito che quando prende la salita è uguale a quando finisce la salita, non ha viso stanco, stravolto, affaticato, arrabbiato, sempre sorridente, insomma è abbastanza tipico, atipico proprio per un corridore che fa fatica, soprattutto a questo punto del tour, a questo punto della salita come l'Alpe d'Huez, credo che è totalmente diverso da tutto il resto del gruppo, ma adesso vediamo che questi davanti, che comunque sia, sai, cominciano ad avere un po' di fatica nelle gambe, perché alla fine questi scatti che continuano a farsi uno dietro l'altro sono scatti che rimangono nelle gambe, e questo fa sì che Pogacar tra poco, anzi forse non mancherà tantissimo che li inquadrerà già nel mirino.
1: Magari vede da un tornante all'altro i tre che sono un po' più avanti, 4 km 2 al traguardo, viene segnalato a 30 secondi adesso rispetto al terzetto lì davanti Tadej Pogacar, che fa fatica come coloro che sono al comando della corsa a entrare in questo cunicolo di persone che cercano tutti di stimolare. Qualcuno esagera, non lo fate, si mette in mezzo per un ricordo importante, sì, ma non toccate i corridori, lo diciamo sempre, rischiamo ovviamente di provocare qualche danno, deve anche un po' spostarsi per evitare contatti ravvicinati con i tifosi. Tadej Pogacar che ha 26 secondi a 4 km dal traguardo rispetto ai tre lì davanti a 2.44, lontanissimi gli altri big, la classifica generale si delineerà ancora più chiaramente con un padrone assoluto Tadej Pogacar che addirittura fa segno ai tifosi di allargarsi sull'esterno del tracciato, sull'esterno della strada, perché sta passando a una velocità impossibile sulle montagne, sulle salite dell'Alpe d'Huez, un corridore magnifico, un corridore che farà storia, che ha già fatto storia, che cerca la quinta vittoria in questo tour, 18 secondi, 3 km 8, ha vinto 2 tappe nella prima settimana, 2 tappe nella seconda, sogna la quinta, vuole la quinta, vuole essere anche lui iscritto nella storia dell'Alpe d'Huez, e li vede Claudio, li vede ormai.
0: Sono fermi, sono fermi, sono fermi, fermi, fermi.

0: Fermi. Purtroppo sì, li ha messi in merino, adesso in questo momento non ha neanche la folla che gli ostruisce la strada e quindi è lì, anche loro comunque l'hanno visto che sta arrivando, hanno capito che e capiranno che hanno fatto un grave errore, insomma, che nel modo di affrontare questa salita, perché potevano giocarsela veramente fino alla fine questa gara. Ma non così, però hanno perso tantissimo tempo, hanno perso almeno un minuto con queste schermaglie, con queste riparti, scatta, frena. Adesso sono curioso di vedere cosa succederà appena si accoda Pogacar. Voglio vedere cosa succederà.
1: 3,5 km, Pogacar ancora una decina di secondi da recuperare, a 2,43 dal terzetto di testa c'è il gruppo Evenepoel e Sexas, 5,11 Ayuso che rischia di scivolare pesantemente in classifica generale, perché ricordiamo che lo spagnolo era partito in classifica generale quest'oggi in quinta posizione, ma rischia davvero di andare molto molto più giù, di uscire dalla top 5. Ancora non c'è ricongiungimento, prova ad andare via adesso anche Renke Van Poel, rompe l'indugi anche il campione belga, 3,4 km tra il delirio dell'Alpe d'Huez, anche Van Poel vuole provare a consolidare il suo secondo gradino del podio per il primo posto. Non c'è storia come negli ultimi due anni, Tadej Pogacar vicinissimo al quinto Tour de France, perché i tasselli, i secondi, i minuti che guadagnerà quest'oggi sono una pietra tombale sulle residue minime speranze di Renke Van Poel, che però si lancia comunque all'inseguimento. 3,2 km ancora di salita, com'è questa parte della salita, Claudio?
0: È abbastanza impegnativa, c'è un attimo che cala leggermente, ma poi c'è gli ultimi 3 km che sono estenuanti, veramente duri. Adesso vedrai che come Pogacar appena rientra, credo che proprio li passerà via direttamente, neanche senza guardarli, credo. E perché la parte finale rimane anche nelle gambe, e nonostante tutto che Pogacar è lì ormai attaccato, si scattano ancora in faccia, pensa, è incredibile questa cosa.
1: Prova ad avvantaggiarsi un po', Carapaz.
0: Carapaz, sì, è un lottatore, Carapaz è un lottatore, gli altri due hanno mollato perché hanno visto che sta arrivando e quindi ha mollato, però Carapaz è un lottatore, va fino alla fine. Non so quanto possa tenere in questa situazione così, però vedi, già per dire Pogacar ha lasciato sul posto Kuss. Adesso prenderà Martinez, lascerà sul posto Martinez, se poi raggiungerà Carapaz sarà finita anche per lui, insomma.
1: I giochi saranno fatti, perché già superato, come detto dal nostro ospite, Kuss, raggiunto in questo frangente, in questo istante, anche il corridore francese della Bahrain. Però insomma, Carapaz nella storia una volta l'ha battuto a Tokyo sul Monte Fuji, Tadej Pogacar, in una corsa in linea che vide l'oro appunto del corridore sudamericano davanti a Van Aert, e un minuto arrivò Tadej Pogacar insieme proprio a Van Aert. Ma sono passati secoli, perché si parla del 2021, negli ultimi anni la crescita anche di costanza di rendimento di Pogacar è stata incredibile. Praticamente dal Tour perso nel 2023 si può dire che non abbia mai perso, solo quelle due Roubaix ci possiamo mettere, le due Roubaix perse una volta, anche quella di quest'anno per mano di Van Aert e prima per Van Der Poel, Claudio.
0: Sì, la crescita è stata molto, molto lineare, adesso è arrivato un punto che la sua crescita è strabiliante, no? Perché riesce a fare i numeri in qualsiasi corsa, in qualsiasi percorso, in qualsiasi situazione. Sai che recuperare 3 minuti oggi su una salita così non è tanto facile, perché è una salita comunque impervia, dura, è difficile sempre. Non ti lascia respirare, però è una salita che ti dà motivazione.
1: Tutto al sole, lo ricordiamo, perché non c'è un metro d'ombra.
0: Un caldo incredibile. Non mi ricordo i tempi, non vedevo l'ora di salire proprio per trovare un po' più fresco, perché all'inizio è in mezzo proprio a quelle rocce che emana un calore che è una roba incredibile. Però è una salita, ecco, questo punto è un punto più difficile, questo è un punto abbastanza difficile dove sono adesso. E Carapaz si sta un attimino sedendo, si vede anche dal viso che sta tirando fuori tutto.

0: tutta la grinta e tutta la volontà che ha, perché sa che sta dietro Pogačar, non sa quanto riuscirà a tenerlo, cosa potrà fare, però hanno speso tanto, loro davanti in fuga hanno speso tanto e Pogačar dietro ha usufruito del lavoro delle altre squadre, no? Soprattutto lavoro, quindi questo gli ha portato ancora di più vantaggio.
1: Ormai in addirittura d'arrivo il ricongiungimento con Carapaz, resiste a ruota dello sloveno Tadej Pogačar, la maglia gialla Lenny Martinez, 1800 metri al traguardo, prova a rialzarsi sui pedali, ricerca Carapaz, 2.23 da questo terzetto, c'è Remco Evenepoel che ha una decina di secondi su Isaac Del Toro che però ha guadagnato un po' di margine su Seixas Schelmose, potrebbe di fatto cristallizzarsi il podio perché i primi tre della classifica sembrano anche quelli più pimpanti. Arriva adesso il ricongiungimento, vediamo se Carapaz resisterà a quello che potrebbe essere l'attacco decisivo di Tadej Pogačar. 1700 metri ancora prima di arrivare allo scollinamento, prima di arrivare sotto la linea del traguardo per Tadej Pogačar, Richard Carapaz e Lenny Martinez. Remco Evenepoel sta guadagnando su Isaac Del Toro, su Seixas, su tutti gli altri partecipanti ovviamente alla top 5. Perde Ayuso, perde Schelmose, perde anche Seixas che resta comunque aggrappato alla possibilità di restare in quarta posizione. Prova ad andare via adesso Tadej Pogačar, lo scatto dello sloveno che non sorte gli effetti, non sortisce gli effetti sperati perché rimangono lì Carapaz e Lenny Martinez, 1500 metri, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogačar che ha recuperato 3 minuti a questi due lì davanti che erano in fuga da diversi chilometri, 1400 metri, visto che a volte si va anche allo sprint, mi ricordo la vittoria di Bugno su Le Monde, Claudio, insomma fu uno sprint anche quello.
0: Beh, poi l'arrivo è impegnativo perché dopo l'ultima curva che bisogna stare attento nel tratto veloce già, che già allora quasi Le Monde cadeva.
1: Sì.
0: Poi sale, comunque dopo questa curva l'arrivo è in salita, non è sul piano, quindi è possibile a tutto, cioè, non c'è storia, con questi due Pogačar non può perdere in volata, non c'è storia.
1: No, 99 volte però... su certo. 0,9 mettiamo, vince Tadej Pogačar, 900 metri. Sì. Vai Claudio.
0: Calcola che sono due che hanno già fatto tanto in fuga, hanno già speso tanto, forse un po' meno Martinez, però Pogačar già continua sempre a fare questi allunghi perché vuole un po' un attimino stremarli e sono proprio al limite, sono un lumicino.
1: Sta andando,
0: il buco è
1: c'è
0: andato,
1: il buco, 700 metri per Tadej Pogačar che trova l'allungo giusto. E può andare a festeggiare la 26esima vittoria al Tour, la quinta in questa edizione della Grand Boucle, il campione del sloveno, il campionissimo, perché lo possiamo assolutamente mettere al fianco di Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, dei grandi del ciclismo, perché andrà a conquistare anche il Tour per la quinta volta, come Indurain, come Hinault, come anche Dill, come Merckx. 26 tappe al Tour, 5 in questo Tour, ha recuperato 3 minuti, va a conquistare anche l'Alpe d'Huez, entra anche lui nella storia di questa montagna mitica, questa montagna che è simbolo del Tour de France, e simbolo del Tour de France sta diventando anche Tadej Pogačar, che allunga ancora in classifica generale, allunga ancora per essere certo di andare a conquistare la quinta volta il Tour, festeggia come di consueto con l'inchino per i suoi tifosi. Tadej Pogačar vince ancora lui, 5 vittorie in questo Tour de France, 26 in assoluto, lo ripeto perché sembra un dato incredibile, ma Tadej Pogačar ha vinto 26 tappe al Tour de France e chissà che domani non voglia riprovarci ancora con l'arrivo all'Alpe d'Huez nella tappa regina del Tour de France, che però non sarà arbitro della classifica generale perché quella sembra già scritta. Studio.
2: Grazie, allora compito per il nostro Cristiano Piccinelli, dirci appena possibile se il record di scalata di Marco Pantani del 95 ha resistito oppure no all'attacco di Tadej Pogačar. Che succede a Tom Pidcock, ultimo vincitore all'Alpe d'Huez, unico alfiere possiamo dire, diavolo ormai, del ciclismo britannico, perché

che se pensiamo agli anni 10 e parte dell'iniziale degli anni 20, ecco, non ci sono più a livello di ricambio i corridori in grado di poter raggiungere i livelli di Bradley Wiggins, di Chris Froome, di Mark Cavendish, di Geraint Thomas, dei fratelli Yates, Adam e Simon. Insomma, anche per il ciclismo britannico

0: Senato dell'AINOS Lineus all'epoca, a parte Pipcock, che è un caso a parte perché non era parte di questa squadra, di questo squadrone, quando c'era il Froome, quando c'era Brady Wiggins, insomma, hanno dominato in quegli anni. Neanche nei miei anni c'erano gli inglesi che andavano così forte, quegli anni hanno dominato loro. C'è un cambio generazionale anche loro, perché comunque la Ineos, che sulla carta ha dei bei nomi, ha dei grandi nomi, non dimentichiamoci che hanno anche Bernal come classifico, uomo di classifica, Aresman, che l'abbiamo visto bene a giro.
1: Ti chiedo scusa, Diablo, andiamo nuovamente da Cristiano Piccinelli.
2: Sta per arrivare Rick Van Poel, 2.29 il ritardo del corridore belga, che anticipa sul traguardo Kuss, anzi del Toro. Sta per arrivare anche Schelmose e Paul Seixas, guadagna qualcosina anche del Toro su Seixas, dunque ancora avrà un po' di margine, ma è chiaro che sarà una questione di secondi. Avremo anche a breve una nuova classifica generale con Tadej Pogacar, che ha vinto davanti a Martinez e a Carapaz, la nuova classifica generale che ovviamente vede sempre al comando, saldamente al comando, Tadej Pogacar, con ancora un paio di minuti abbondanti, 2.5 guadagnati su Remco Evenepoel, con l'arrivo poi di coloro che hanno di fatto partecipato alla fuga di giornata. Ma quello che ci ha detto la prima delle due ascese all'Alpe d'Huez è che Tadej Pogacar è semplicemente imbattibile in questo Tour de France, e dopo anche la caduta e il ritiro di Vingegaard non c'erano più dubbi. Si prende la giusta gloria del pubblico lo sloveno, perché oggi sembrava anche in difficoltà con una squadra in condizioni precarie di salute, ma le difficoltà non fanno parte del vocabolario del fenomeno di Comenda. A te.
1: Sì, io chiedo scusa ovviamente a Claudio per averlo interrotto, stava completando il discorso relativo all'Ineos. Insomma, non ci sono più britannici ora come grandi punti di riferimento. Prego, Claudio.
0: No, in questo momento no. Ovviamente Pico ha dato qualcosa in questa etapa, ha fatto vedere insomma che c'è, però è ben lontano da quello che è essere uomo nella classifica, come ai tempi c'era Wiggins e Froome in particolare, che dominavano, no? Però come ho detto prima, in Neo c'è anche uno come Gael Bernal, che ha vinto un giro, che ha vinto un tour, ma non sono alla testa. Purtroppo la Ineos anche in questo tour si è vista veramente poco, veramente poco. Ma a dire la verità, sono tante le squadre che non si sono viste in questo tour. Sono poche squadre che hanno vinto, sono tante quelle che non hanno vinto.
1: E in effetti ci sono, basta vedere, oltre ai successi di Pogacar, che ricordava poco fa proprio Cristiano, il fatto che si siano polarizzate intorno a due o tre formazioni quasi tutte le vittorie di tappa. Tappa che... Sì, Claudio?
0: Sì, volevo aggiungere, c'è il grande problema della Visma, purtroppo, che la Visma, avendo perso il loro leader più carismatico, che era quello che poteva perlomeno competere un po' con lui in salita, è uscito di scena un po' troppo presto, insomma, in questa ultima settimana che era importante, e questo fa sì che anche alla fine la Visma raccoglie poco, ha raccolto poco. Insomma, è una squadra che aveva grandi ambizioni, il loro modo di pensare era quello di essere convinti che nell'ultima settimana Vingegaard avrebbe potuto essere alla pari di Pogacar. Purtroppo questo non lo sapremo mai.
1: Eh sì, e comunque è stata indovinata perlomeno la scelta di correre e di vincere il Giro d'Italia. È stato con noi Claudio Chiappucci. Grazie, Diablo, a presto.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E noi siamo in collegamento adesso con il campione italiano in linea, giugno del 2025, Filippo Conca. Buonasera, Filippo.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: No, grazie.
3: Campione italiano dell'anno scorso.
1: Dell'anno scorso, 2025, grazie. Infatti. Abbiamo un titolo che non hai potuto difendere un mese fa. Ecco, partiamo da qui, Filippo.
3: Sì, un mese fa non ho partecipato al campionato italiano, l'ha vinto super meritatamente Milan, e sono contento appunto che abbia vinto lui. Io arrivo da... nell'ultimo anno sono stati ben pochi i periodi e brevi periodi senza problemi.

0: di salute uno dietro l'altro, e ho dovuto rinunciare al campionato italiano in linea di quest'anno perché dopo innumerevoli problemi all'apice di tutto, una volta che finalmente mi stavo riprendendo a metà maggio, ho iniziato a sentirmi stanco e alla fine mi hanno diagnosticato la riattivazione della mononucleosi, quindi purtroppo non ho potuto partecipare.
1: È tremenda perché indebolisce in una maniera incredibile, ovviamente, la mononucleosi, però
0: sì,
1: insomma,
0: diciamo che non ci si aspetta di riprenderla, che ti si riattivi dopo 15 anni che l'hai fatta, però per il forte stress accumulato è successo, può capitare.
1: E va bene, dai, ci metteremo alle spalle anche questa. E proprio Filippo Conca commenterà per noi e per soprattutto gli ascoltatori di Radio 1 Rai questo tour cristiano che veramente Pogačar non vuole vincere, vuole stravincere. La sensazione che abbiamo avuto noi perlomeno è questa. La tua?
0: Ma sì, senza dubbio oggi credo che Pogačar, suo obiettivo nei giorni passati era quello di risparmiare più energie possibili per oggi senza sprecare energie inutili, avrebbe potuto incrementare ancora di più il vantaggio, ma probabilmente oggi voleva lasciare un segno anche facendo record di scalata sull'Alpe d'Huez, e credo che sia stata forse la sua miglior performance di sempre o comunque una delle migliori.
1: E allora andiamo proprio da Cristiano Pulcinelli, bruciato in volata da Conca, ma ci interessava anche il tuo parere relativamente a questa facilità estrema con cui Pogačar si avvia a vincere il suo quinto tour. Cristiano.
2: Sì, una facilità dimostrata sin dalle prime tappe, perché lo ricordiamo, la prima vittoria in questo Tour de France dei 5 totali è arrivata alla terza tappa, alle Sangle, poi ha vinto anche la tappa del Tourmalet, che era la sesta, quello per disegno del Tour, poi altre due tappe, le Lorient, ha voluto vendicare la sconfitta da Vingegaard, ha vinto al Markenstein, ha vinto quest'oggi all'Alpe d'Huez. Certo, ha perso il suo avversario più temibile, l'unico di fatto che è riuscito a batterlo in un grande giro, ma ti chiedo, Filippo, se è troppo forte lui o non all'altezza gli altri. Capita anche a livello storico che ci sia un momento in cui c'è un fenomeno che domina, ecco, può capitare.
0: Sì, sicuramente Taddei è un fenomeno senza alcun dubbio, però non si può dire che il livello sia basso, perché anche, cioè, alla fine i corridori che magari oggi hanno preso 2-3 minuti da lui sulla scalata finale sono corridori che stanno facendo performance mostruose, comunque le migliori performance degli ultimi 20 anni sicuramente, quindi non si può assolutamente dire che il livello è basso, è semplicemente lui che è di un'altra categoria, e non so se ci sia mai stata una supremazia così incredibile in nessuno sport storicamente, diciamo.
2: Ma forse, guarda, mi viene in mente, ma non sono forse paragonabili, l'era Schumacher in Formula 1, e forse ci possiamo mettere i primi anni di Valentino Rossi, non gli ultimi, in cui però comunque aveva sempre un avversario temibile, comunque le vittorie non erano schiaccianti, dominanti, ecco, come invece Tadej Pogačar, che insomma, vi do la nuova classifica generale, oggi a 7 minuti e 11 su Remco Evenepoel, 9:42 su Del Toro, dal quarto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Bravo Martinez, che dal settimo posto sale in quinta posizione, però a 13 minuti dal campione sloveno che ha conquistato l'Alpe d'Huez. E adesso, secondo te, insomma, a cosa può puntare oltre all'Olimpo? Perché insomma, la Vuelta forse la fa.
0: Sì, secondo me a questo punto cercherà di risparmiare energie negli ultimi giorni per poi concentrarsi sul recupero e sulla Vuelta. Penso che sia l'anno giusto per lui per vincere la Vuelta.
2: E poi insomma, a proposito di record, caro Giovanni Scaramozzino, qua i record vengono frantumati quando corre Pogačar. Tra poco secondo me rischia anche quello di vittoria al Tour di Mark Cavendish, siamo a 26, 35 per Cavendish, insomma ne mancano 9 per essere pari, 10 per vincere, considerando che Pogačar ha 28 anni contati male, almeno altri 4 anni buoni per, diciamo così, per poter superare Mark Cavendish, e soprattutto ha superato il record di questa ascesa che era ancora di Marco Pantani, non cosa da poco.

0: E allora, prima di salutare Filippo Conca, ti vorrei chiedere, ovviamente non i programmi, perché quelli dipendono ovviamente da una guarigione definitiva, ma a guardare, a commentare da spettatore queste grandissime imprese, al di là delle caratteristiche diverse, e ovviamente sei un altro tipo di corridore. Pensi che questo sia il modo per riportare anche in Italia, indipendentemente dalla nazionalità di chi sta vincendo, nuovi appassionati sulle strade del ciclismo? Siamo arrivati a toccare forse il fondo del barile qualche tempo fa. Piano piano, nome di Finn è il primo che mi viene in mente, per il futuro si prevedono o ancora si spera soltanto in scenari più luminosi per il ciclismo italiano? Che cosa ci dice il campione d'Italia del 2025?
1: Ma sì, secondo me si stanno vedendo comunque spiragli per il ciclismo italiano, cioè comunque basta ricordare ad esempio un parallelismo: il ciclismo francese ha fatto 20 anni, ha avuto 20 anni di sofferenza, 30 anni di sofferenza, e diciamo si sta riprendendo alla grande ora. E va a cicli, sicuramente il ciclismo italiano non è al suo massimo ora, però comunque vedo che la passione in Italia, sicuramente anche queste imprese portano la gente a seguire molto, molto di più il ciclismo, e sicuramente tanti appassionati, cioè stanno aumentando tantissimo gli appassionati. Bisogna poi vedere se a livello anche economico ci siano le disponibilità per investire sulle squadre giovanili. Alla fine parte tutto da quello, e le squadre giovanili sono sempre più in sofferenza, quindi ovviamente meno quantità, e o si punta davvero sulla qualità di lavorare bene bene bene già da piccoli come negli altri paesi, però questo comunque comporta crescere dei ragazzini come dei professionisti, perché è l'unico modo per stare al passo adesso dei colleghi esteri, e bisogna capire se ne vale la pena o no, però è quello, cioè, di fatto è quello. In Italia anche quelli della mia generazione siano stati cresciuti con no, fai passo per passo, non bruciare le tappe, dico io, ma tutti i miei colleghi anche, e all'estero diciamo che la mentalità è cambiata già 15 anni fa e ora si vede la differenza.
0: Insomma, il tuo pensiero è molto chiaro. Ringraziamo Filippo Conca per il commento e per i minuti che ci ha dedicato. A presto, e mi raccomando, incrociamo le dita, mettiamoci alle spalle anche questa maledetta mononucleosi. Grazie Filippo.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E buonasera e ben arrivato in collegamento anche a Stefano Zanatta. Ciao Stefano, direttore sportivo del team Eulopolti. Ciao.
2: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Ciao.
0: Non so se hai avuto il tempo di sentire le ultime parole proprio del campione d'Italia dell'anno scorso, il 2025, Filippo Conca, no? Che ragiona ovviamente, sì, e sintetizza una sorta di pensiero che fa parte dei corridori, quelli italiani adesso. Il bruciare le tappe non è visto più come un divieto assoluto. Però a te chiedo un'altra cosa prima di tuffarci con Cristiano Piccinelli in un commento doveroso sulla tappa odierna. Il sistema dei punteggi, Stefano, no? Prima era stato proposto, ricorderai, è la panacea di tutti i mali. Poi c'è stata la seconda fase, siamo passati a un più prudente, non esistono soluzioni migliori. Quindi era il male minore, adesso siamo arrivati a questo sistema, va cambiato al più presto. Qual è la tua posizione, Stefano, anche per aiutarci a capire?
2: Come vediamo negli ultimi due anni, soprattutto da quando è stato finito il triennio del World Tour, come è modificato il modo di correre, le tattiche in corsa e gli obiettivi delle squadre sono cambiati totalmente, per cui credo che già quest'anno qualcosina hanno rimediato, tra virgolette, dando più punti alle corse importanti, e soprattutto credo che la cosa che possa fare da spartiacque sia di concedere alle squadre professional di avere un calendario certo, che attualmente non c'è, per cui le World Tour hanno un calendario certo di diritto di dover partecipare a tutte le prove World Tour, ma partecipano anche alle corse, diciamo, minori, dove mentre le squadre professional sono obbligate ad andare per fare dei punti, e nelle corse importanti, anche nelle minori, le squadre professional devono essere invitate, non c'è nessun

0: diritto di partecipazione. Credo che questo sia il primo passo che dovrebbero fare, che se ne discute da parecchio tempo, e dopo dar più punteggi alle corse importanti. Questo, la differenza è quello, quindi se uno ha i meriti per poter partecipare a delle gare più importanti, che gli vengano attribuiti più punteggi, e gare minori si può farle crescere anche senza fare i punti, come si faceva una volta. Questo credo che sia la cosa importante.
1: Come vedi, insomma, a volte si cambia anche solo per il gusto di farlo, non solo nel ciclismo, mi riferisco.
0: Ma sicuramente sì, se non sei, diciamo che guarda il loro, sai, la loro, diciamo, palla d'oro e il ciclismo World Tour, e quindi loro considerano soprattutto chi rimane nel World Tour, le squadre World Tour fanno le Devo, danno priorità alle Devo, che comunque ha io la penso un po' diversamente da quello che ha detto Conca prima, che ho ascoltato il discorso sui giovani. Credo che Evenepoel è arrivato al ciclismo a 16 anni, quindi ha fatto 2 anni da juniores e adesso è secondo al Tour de France. Quindi credo che lavorare con i giovani a 15-16 anni, facendoli fare già i professionisti, sia una cosa ancora un po' che è concessa a pochi. Diciamo che ne bruciamo tanti e ne vengono bruciati tanti sotto questo aspetto.
1: Intanto in Francia sono comunque contenti di Sexas, è vero Cristiano? E ti lascio naturalmente, certo, Stefano Zanatta. Cristiano.
2: Ah beh, certo, ma anche perché si sta comportando benissimo, perché dopo questa tappa Sexas è comunque quarto e è una ventina di secondi, poco più, perché 9.42 il ritardo di Del Toro, 10.06 quello di Sexas. Cioè il terzo posto non è infattibile, sono 3 minuti da Evenepoel e una ventina di secondi abbondanti da Del Toro a 2 tappe dalla fine, avendo fatto l'Alpe d'Huez. Insomma, credo Zanatta che possiamo dire che questo ragazzo l'esame di maturità l'ha passato. Io mi sento dire questo.
0: Sicuramente, diciamo, è un ragazzo talentuoso, ha già dimostrato, diciamo, gli anni fa, l'anno scorso, fatto con gli Andal, dove ha vinto il Tour dell'Avvenire alla grande, e credo che questa sia veramente la prova del 9, che è un corridore solido, che può ancora crescere qualcosina, e che per la Francia credo che sia una speranza, come siamo prima, dopo tanti anni sono riusciti a trovare un atleta che può competere per vincere un Tour de France. Ma credo che succederà anche da noi, non vedete che anche gli italiani, credo che ci sono dei ragazzi giovani che stanno lavorando, diciamo non abbiamo una squadra italiana, ma quelli che sono all'estero, e credo che possano dare fiducia che entro qualche anno avremo un paio di corridori anche per le corse a tappe che siano protagonisti. Quindi c'è pazienza, ci sono dei cicli che, come sono accaduti tante volte, il ciclismo italiano sta soffrendo quello che ha sofferto magari la Francia un po' di anni fa.
2: Sì, che continua a soffrire, perché lo ricordiamo, insomma, l'ultima vittoria francese al Tour de France è datata 1985. Noi almeno nel 2016 abbiamo vinto con, certo, e anche nel 98 con Pantani, sì, e poi con Vincenzo Nibali. Oggi Ayuso ha pagato tanto, è arrivato davvero strematissimo al traguardo, con Quinn Simmons che ha fatto fatica a trascinarlo, si è appoggiato addirittura alle transenne. Evidentemente una giornata difficile anche per Ayuso, che comunque rimane in top 10, credo che però gli obiettivi fossero diversi. Mi stupisce questo Lenny Martinez, visto che stavamo parlando di Francia che ha quarto e quinto, perché Lenny Martinez grazie alla giornata di oggi è quinto, può resistere lì davanti a 9 secondi da Schelmose, quindi poca roba.
0: Ma
2: però
0: credo che però comunque una top 10, ha dimostrato di correre un tour molto accurato, non spendendo nulla, a parte oggi ha fatto una bella azione e anche oggi ha corso a risparmio fino all'ultima salita, e diciamo che sono stati bravi. Questo è un po' anche una scelta probabilmente tattica anche della squadra, che l'hanno gestito credo al meglio per arrivare in questa posizione. Se domani riuscirà a tenere, avrà fatto un grandissimo risultato. E per quanto riguarda Ayuso, come abbiamo detto, è comunque ancora giovane anche lui, e molte volte ha ancora questi alti e bassi. L'abbiamo visto anche in altre gare durante questi 2 anni, dove forse il fisico, forse la testa ha molte più aspettative di quello che poi gli permette il fisico. Però come dico, sono ragazzi di 21 anni e sono lì a giocarsi delle posizioni di avanguardia a un Tour de France. Ci sta, è quello. A volte si pensa che

0: che sia sempre facile, ma non è così.
1: Senta, domani, no? Visto che insomma l'obiettivo per Pogačar era quello di far scrivere il suo nome sui tornanti, perché chi vince ha questo onore, sì, sui 21 tornanti. Domani ci si torna sull'Alpe d'Huez, perché c'è in successione, allora vado a memoria perché me le devo ricordare, sono talmente tante le salite che non me lo ricordo, allora no, sì, c'è il Croix de Fer, Telegraph, il Galibier, che è anche il souvenir Henri de Grange, praticamente la cima coppi del Tour, Seren e Alpe d'Huez ancora dal versante diverso, quello tra virgolette più facile. Secondo lei Pogačar, insomma, questa è la tappa regina, lui è il re, insomma, bisogna fare il matrimonio oppure lascia fare?
0: No, credo che ormai le forze in campo sono veramente poche. Abbiamo visto anche oggi come la gente si staccava anche dalla fuga, erano in 42 e bastava una salita al 2% che continuava a staccarsi. Quelli che sono in fuga, che erano nelle fughe di questi giorni, sono sempre quelli. Quindi credo che per domani ci sia poco da fare, che anche se proprio deve regalarla, ma con poca fatica riuscirà a vincere anche domani, secondo me.
1: Ah, quindi doppietta sull'Alpe d'Huez
0: a 2600 metri ai Galibier, che dove non rimarranno in tanti.
1: Sì, perché comunque non è comunque vicinissimo alla fine il Galibier, cioè manca ancora parecchio alla fine della...
0: Non vedo dei corridori che siano in grado, anche se sono in fuga, di poter poi mantenere un vantaggio per scalare queste montagne e arrivare all'arrivo adesso come adesso.
1: E quindi potremo arrivare a quota 6, non gli basteranno più una mano, sì, ma serviranno due mani per Tadej Pogačar per andare a conquistare il suo quinto tour. Quello ormai credo non ci sia più storia, perché può correre non tranquillo ma assolutamente di più, visto i 7 minuti oltre di vantaggio. Tadej Pogačar è il re del Tour de France, quinto tour, come Hinault, Merckx, anche Thiel e Indurain. Gli manca però, come Indurain, farne 5 di fila. Sono 3 adesso di fila, mancano quei 2. Ma qual è il limite secondo lei di questo ragazzo? Se c'è,
0: Ma credo che sì, per un paio d'anni dovremmo ancora vederlo così, credo, perché soprattutto per cercare qualche record ancora, gli manca ancora un monumento da vincere, e poi quando è alle gare si diverte, la cosa è questa, che lo fa ancora con
1: uno
0: spirito
1: anche
0: sereno, e ci fa divertire anche noi, come dice, porta la gente sulle strade, per cui inutile dire che è un trascinatore, è un fenomeno, e che ancora per un paio d'anni sia ancora lui l'uomo da battere. Ce la gustiamo, sì.
1: Ha vinto Pogačar in maglia gialla e consolida il suo primato. Domani ancora Alpe d'Huez, ma non solo. Studio.
2: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie anche a Stefano Zanatta. Insomma, un tour nel segno di Pogačar. Grazie davvero Stefano per aver commentato quello che Pogačar riesce sempre a disegnare sulle strade con relativa facilità. Bene, e a questo punto, grazie Stefano. Questo, fra l'altro, rischia di essere il primo tour in cui né un francese, né un italiano, né uno spagnolo riescono a conquistare una tappa. Di tappe ne mancano 2. A meno che Six Ass domani non si inventi un numero dei suoi, non si intravedono altri nomi. Invece i nomi di Ombretta Conti in regia, di Federico Foroni, sono quelli con i quali vi salutiamo. Domani Sabato Sport, adesso GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Nuvola e musica nei

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Si è appena conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti che dovranno chiarire le cause del decesso al centro dell'inchiesta della procura.
3: Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. È la prima conclusione emersa dall'esame autoptico. L'ipotesi troverebbe riscontro nelle immagini riprese sia dai residenti che dalla bodycam di uno dei due agenti intervenuti. Da stabilire se l'emorragia che ha invaso i polmoni sia stata la causa diretta della morte o una concausa insieme ad altri fattori. I quesiti al vaglio del team medico che ha svolto l'autopsia riguardano anche il ruolo delle azioni di contenimento a cui è ricorsa la polizia come forza fisica e uso di spray al peperoncino. I professionisti dovranno inoltre valutare eventuali lesioni ossee, effettuare prelievi, accertamenti istologici e tossicologici per capire se e quando ci sia stata assunzione di stupefacenti, nonché accertare la presenza di patologie pregresse, compresi disturbi di natura psichica. È intanto emerso che Abderrahim Fakir avrebbe avuto un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi giorni di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi al centro di salute mentale dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato. Sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi per poi fissare un incontro per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: 8 anni di carcere a Franco Vacchina, assolto Davide Bertello, è la sentenza per l'incidente dell'11 dicembre scorso sulla Asti Cuneo in cui morì la ventenne Matilde Baldi e la madre rimase gravemente ferita. Per i giudici fu la Porsche di Vacchina a oltre 200 km orari a travolgere la Fiat 500 delle due donne. Non provate invece l'ipotesi che l'uomo stesse gareggiando con l'altra Porsche, quella di Bertello, che perciò è stato assolto. La guerra in Iran resta alta la tensione e la tregua tra Washington e Teheran appare lontana. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta contro l'Iran. Il presidente americano afferma che il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin ne hanno assicurato di non aver fornito armi agli iraniani, avvertendo che un loro coinvolgimento avrebbe gravi conseguenze. Intanto l'ambasciata USA in Israele avverte del rischio di un'escalation con possibili cancellazioni di voli e chiusura dello spazio aereo. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, cala il prezzo del petrolio, $97 al barile per il Brent, $89 per il greggio americano. Positivi anche le borse, i listini europei hanno chiuso con il segno più, con Milano che avanza dello 0,95%. L'economia italiana continua a crescere ma a ritmo moderato. Il Fondo Monetario Internazionale certifica un aumento del PIL dello 0,5% nel 2025, sostenuto anche dagli investimenti del PNRR, e conferma la stessa crescita per il 2026 e il 2027. Restano però i rischi legati alla crisi in Medio Oriente e all'incertezza globale. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori. Migliaia di ettari già andati in fumo intorno a Madrid, roghi fuori controllo nella Gironda con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. E anche in Italia l'emergenza incendi continua a mettere sotto pressione diverse regioni. In Sardegna e in Ogliastra sono in azione canadesi, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo interessa anche il Monte San Liberatore in Campania. In Salento a Gallipoli evacuati un resto.

0: residenza e due lidi per le fiamme spinte dal vento. In Sicilia, dopo i roghi dei giorni scorsi, è il momento della conta dei danni.
1: Comandante, buongiorno, il coordinamento. E allora, abbiamo un intervento su Aidone, è un incendio quello di ieri, sarà una ripresa.
2: La grande emergenza è passata, ma la Sicilia non smette di bruciare. Dal cielo, Canadair, elicotteri dell'aeronautica militare e i Falco della flotta regionale sono ancora in volo per spegnere i roghi più estesi. Nella sala operativa unificata da cui si gestisce il sistema di emergenza regionale si fa il bilancio di una settimana di fuoco, in cui sono andati in fumo quasi 15.000 ettari di verde. Intanto la famiglia di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco morto in servizio nelle campagne di San Catanzaro, Caldo ha nominato un legale per fare luce sulle cause del decesso. In queste ore il caldo sta dando una tregua, ma non si spengono le polemiche per i blackout a raffica, causati secondo Enel dall'effetto combinato di temperature roventi e consumi record per i condizionatori. Ma a sollecitare un intervento di potenziamento e adeguamento della rete elettrica è ora anche il sindaco di Palermo La Galla, mentre i consumatori sono pronti a chiedere rimborsi e le aziende denunciano pesanti costi per i generatori d'emergenza. Da Palermo per il GR1, Cristoforo Spinella.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.
4: E tocca di nuovo a noi, cara Miriam Fecchi.
5: Cara Viviana Verbaro, eccoci qua a Rai Radio 1, l'appuntamento che vi accompagna da lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, ma noi si cambia gruppo, la mattina ci sono altri colleghi, altri conduttori e poi arriviamo noi di pomeriggio dalle 16 in poi, perciò questa coppia che ormai si è formata e va avanti fino alla prossima settimana.
4: Va avanti, siamo consolidati.
5: Che è importante delle volte, certo, la sintonia, le affinità, no? E voi siete tanti qui a Rai Radio 1, voi giornalisti, e noi che cerchiamo di trovare sempre, no, la giusta sintonia.
4: Ma
5: devo dire che siete tutti bravissimi.
4: Non è difficile.
5: Datemi i bacetti per aver detto bravissimi a tutti.
4: Allora, dicevamo le 18:06, vogliamo sempre ricordare il nostro numero di telefono per gli ascoltatori e poi lasciamo un po' di spazio alla musica, quindi aspettiamo i vostri messaggi al nostro numero 335-699-2949, WhatsApp, anche audio se volete, però brevini, altrimenti non riusciamo a mandarli in onda. Poi abbiamo un ospite graditissimo, però lo riveliamo dopo.
5: Ah, siete curiosi?
4: Rullo di tamburi.
5: Non vi diciamo nulla.
4: Dai.
5: Teniamo tutto nascosto. Rimanete bloccati sulla giusta frequenza. Adesso io direi un po' di musica. Che cosa abbiamo scelto per voi? Un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, esattamente, mica tanto, un anno è passato, possibile? Vabbè, no, veramente no, di più, di più. Vabbè, Lady Gaga, eccola qui.

0: una scioglilingua. Abracadabra. Mi ricorda, vabbè, i vecchi film dedicati comunque alla fantasia, no? Di animazione. La voce è quella di Lady Gaga, grande voce, insomma, e che poi in effetti è un album del che i singoli sono entrati sul mercato, ha cominciato proprio dal 2025. Rai Radio 1, l'Italia in diretta.
1: Allora,
0: adesso tocca
1: sciogliamo
0: a te.
1: La suspense e presentiamo il nostro ospite. No, non è vero, ve l'abbiamo detto in presentazione di puntata. Abbiamo il piacere di avere con noi a Rai Radio 1 Sebastiano Somma. Benvenuto.
2: Ciao, ciao. Bentrovate. Oh. Ciao a voi e ai vostri ascoltatori.
1: E allora, un volto tra i più amati dello spettacolo italiano, capace di spaziare.
2: Dici?
1: Beh, sì, sì. Dal grande al piccolo schermo, sì, fino al teatro, la fiction. Veramente una grande
2: diciamo
1: versatilità.
2: Diciamo che sono tanti anni, sì, sono tanti anni. Sì,
0: che
2: sì,
0: vuoi dire?
2: Ci manteniamo... che sono tanti anni che, sai, mantenersi a galla dopo tanti anni di carriera è una cosa importante, è un grande risultato.
0: Ma sei giovane, cioè, giovane.
2: Ma non sto parlando di età, io insomma sono passati 44 anni da quando faccio questo mestiere, quindi sono tanti, anche se poi ne ho 45 di età, ma sono passati 44.
0: Allora, dilla tutta.
1: Però devo dire, l'entusiasmo per le cose che fai, io come al solito sono spodorata e vi do del tu, quello c'è e c'è sempre. Ora voglio andare su una delle ultime cose. Tu hai fatto un personaggio molto carino in una fiction Rai che era Roberta Valente, notaio in Sorrento,
2: sì.
1: E interpretavi questo pescatore capasanta e hai raccontato di esserti proprio innamorato di questo profilo di personaggio,
2: sì,
1: non appena hai letto la sceneggiatura, quindi hai ancora la voglia di immedesimarti dentro ai personaggi che poi devi andare a interpretare, li scegli, li selezioni, ti innamori.
2: Io cerco sempre di entrare in empatia con quello che faccio, ho bisogno di farmi, come dire, trasferire dal personaggio quell'animo, quella sensibilità, quella forza che poi spero di trasmettere a mia volta poi allo spettatore, perché altrimenti se non mi passano queste cose io non riesco a trasmettere, cerco di trasmettere, per carità. E quando lessi Capasanta di Roberta Valente,
1: molto umano,
2: notai in Sorrento, mi colpì molto, anche se poi in realtà il regista Pirozzi e il produttore Poccioni mi aveva offerto un personaggio diverso in quella fiction, che era un po' più ampio anche, ma io dissi guarda, io mi sono innamorato di Capasanta perché raccontava una fragilità, una fragile, poi comunque un uomo che ha dimenticato il suo passato, in qualche modo aveva rimosso il suo passato, ma che viveva in una casa di riposo, ma chiamava il mare, che per me è fondamentale, il mare, per cui siccome lo amo nella vita,

0: al mare, per cui siccome poi con le case di riposo ho avuto molto a che fare perché sono andato spesso a trovare amici, parenti e nonché anche la mia madre, la mia amata mamma che non c'è più,
1: Sì.
0: allora ho voluto fare un omaggio anche alle persone che vivono questa fragilità. E il personaggio, devo dire, è piaciuto molto, la fiction è piaciuta molto con Maria Vera Ratti, Alessio Lavici, tanti attori, tant'è che sicuramente posso dire per quelli che l'hanno vista e che ci stanno ascoltando, ci sarà un seguito di quella fiction.
1: Sì, bene, benissimo. Intanto ti voglio leggere un messaggio di un ascoltatore. Dice: buon pomeriggio, ho avuto il piacere di ascoltare Sebastiano Somma recitare nel Vecchio e il Mare di Hemingway qualche anno fa, a Civitavecchia, scusami Sebastiano.
0: Certo, Civita
1: Bravo,
0: Vecchia, come no?
1: bravo, bravo, viva il teatro. Ciao
0: Viva,
1: Viviana e
0: viva.
1: Miriam da Damaris. Ah, il Vecchio e il
0: Grazie.
1: Mare è uno dei tuoi,
0: Grazie.
1: delle
0: Adesso
1: tue.
0: lo farò a Formia prossimamente.
1: Sì.
0: Il vecchio Santiago, sì, è una storia straordinaria. Pensate che l'ho fatto anche davanti al nipote di Hemingway l'anno scorso a Lignano per il
1: Ma
0: festival
1: dai.
0: dedicato a Hemingway ed era ospite John Hemingway che in quella serata e alla fine della rappresentazione salì sul palco, devo dire, fu un momento molto emozionante perché si era emozionato ascoltando quello che aveva scritto il suo grande nonno e mi abbracciò in lacrime e disse grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo. Cioè, questo poi sono motivi di emozioni per noi attori che portiamo in
1: Assolutamente.
0: scena e facciamo il teatro e come tutti sanno il teatro grande fatica, poca sostanza economica, ma grandi soddisfazioni, grandi emozioni.
1: Grandi empatie. Senti Sebastiano, ti faccio tornare ancora più indietro nel tempo
0: Vai.
1: per un altro messaggio sempre arrivato al nostro 335-699-2949. Pensa cosa sono andati a tirare fuori i nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Sandra da Trieste dice: un salutone a Sebastiano Somma. L'ho conosciuto con i fotoromanzi. Abbiamo 3 mesi di
0: Certo.
1: differenza sull'età e lo seguo sempre.
0: Grande,
1: Allora, cos'è
0: grande.
1: questa partenza con i fotoromanzi?
0: Beh, intanto saluto anche gli amici di Trieste, perché Trieste è una città che mi sta nel cuore. Ho girato tante fiction,
1: Ci è
0: soprattutto in Caso di
1: passato tanto tempo
0: Coscienza,
1: poi a Trieste.
0: tanto tempo, e poi Palatucci, Caso di Coscienza, soprattutto per tante serie. O addirittura il sigillo trecentesco che mi fu dato dal sindaco, una sorta di chiave della città, insomma, affettiva, importante, un simbolo importante. Quindi saluto gli amici di Trieste, il passato del fotoromanzo. La Lancio risale veramente a un pezzo unico della mia vita, perché comunque i fotoromanzi, per chi non sapesse che cosa sono, che cosa sono stati, erano storie prevalentemente d'amore raccontate in
1: In
0: fotografie
1: foto.
0: da interpreti più o meno carini esteticamente, perché comunque era, diciamo, la chiave importante era che il personaggio che interpretava aveva dei canoni estetici perlomeno così di
1: Ci
0: piacevolezza, ecco.
1: facevano Sebastiano sognare, perché poi hanno
0: Facevano
1: portato
0: sognare perché
1: avanti generazioni.
0: c'era il buono e il cattivo e l'amore vinceva sempre sulla cattiveria,
1: E poi
0: per cui comunque era fondamentale.
1: a livello estetico, segni particolari per Sebastiano, ma non solo ieri, oggi e anche domani. Bellissimo, questa è la verità. Senti, Sebastiano, abbiamo
0: Cara
1: parlato.
0: Miriam, ci
1: Ma
0: conosciamo da qualche decennio
1: non lo
0: io
1: dire,
0: e te, eh?
1: io non ti conosco, non ti conosco.
0: Va bene, ok, facciamo finta. Allora mi dica Miriam, mi dica
1: Datevi del
0: signora
1: lei,
0: Miriam. Ci
1: voce
0: diamo
1: del
0: del lei.
1: lei.
0: Va
1: Senti,
0: bene.
1: invece, dato che conosco bene anche la tua famiglia e poi
0: Sì.
1: soprattutto tua figlia, hai
0: Sì.
1: iniziato i primi passi nel cinema. Che
0: Mia figlia?
1: succede? Sì, qui
0: Mia figlia? Mia
1: che
0: figlia, sì.
1: sta
0: Sì.
1: succedendo? Mi
0: Sta
1: mancava a me questa
0: succedendo che.
1: notizia perché io l'ho
0: Ah,
1: vista.
0: non lo sapevi, eh?
1: No, no, no.
0: Beh, insomma, diciamo che lo spettatore non gliene
1: Carchesia.
0: può fregare di meno,
1: No,
0: penso,
1: però
0: ma
1: è carina
0: però
1: questa cosa, la vita
0: comunque
1: privata, perché no?
0: diciamo che mia figlia
1: Tu
0: fa
1: la
0: mare fuori
1: conosci,
0: per i più
1: Miriam, Sebastiano?
0: giovani.
1: È
0: Sì,
1: bellissima poi, è una
0: no,
1: figlia
0: ma insomma, io cerco
1: meravigliosa.
0: sempre di mettermi dalla parte di chi ascolta, dice, vabbè, ma che me frega? Però
1: No.
0: invece sappiate che comunque è una giovane attrice promettente che fa mare fuori, questa serie di grande successo che va sulle reti Rai, Rai 2, lei è entrata nella sesta serie, non parlava addirittura il napoletano, perché io sono campano, nato a
1: Campano.
0: Castellammare, cresciuto a
1: E che
0: Napoli, e
1: personaggio
0: lei
1: ha interpretato?
0: sta interpretando una delle tre sorelle, lei
1: Ah,
0: Sharon.
1: le tre sorelle napoletane.
0: Vedi che lo
1: Molto.
0: vede,
1: Ma
0: lo segue.
1: io
0: Lo
1: sono
0: segue.
1: preparata, mia cara.
0: Mare fuori lo segue.
1: E non solo.
0: Eh sì.
1: Senti,
0: Sì.
1: Sebastiano, invece tornando a te, in questi giorni sei sul set con una nuova fiction Rai.

0: diretta da Pupi Avati dopo aver lavorato con lui al cinema.
1: Ragazzi, vi posso dire che c'è un caldo sul set, no? Vi dico, è soltanto, è una cosa. Allora, Pupi ovviamente non è giovanissimo, non è proprio un ragazzo, quindi diciamo che dirige dal suo camper, insomma, con i monitor, così, perché non può sopportare questo caldo infernale. E i momenti in cui andiamo a provare le scene con lui prima di andare poi in scena sono i momenti più belli, perché si provano le scene, ma poi ci sono sempre gli aneddoti di Pupi Avati, che per uno che fa questo mestiere è un arricchimento continuo. Comunque è una fiction che andrà su Rai 1, è la mia una partecipazione, saranno...
0: Tu sei un maresciallo anni 50.
1: Un maresciallo dei carabinieri, sì, possiamo dirlo tranquillamente, un maresciallo dei carabinieri anni 50, tra l'altro non so, un personaggio un po' anche un leggermente ambiguo, insomma un po'. Comunque una storia molto bella, è quasi un horror, è una serie di genere, perché sai che Pupi, non so se sapete, ma il suo vecchio amore è proprio il genere horror, oltre a tutta la cinematografia intimistica che ha fatto per anni, ma lui è un grande appassionato anche di noir, di horror, ne ha fatti diversi, quindi ritorna un po' lo sceneggiato di un tempo, non so se voi vi ricordate, siete sufficientemente giovani, ma come Andromeda, Nel segno del comando, vi dicono titoli?
0: Diversamente giovani.
1: Lo vedi, la Miriam, ci sei cascata nel trabocchetto.
2: No, perché io studio.
0: È una ragazza del vecchio
2: conio. Tutto, leggo tutto, non ho capito.
1: Comunque ricorda molto quel genere ed è una storia molto bella. C'è un ragazzo giovane protagonista, Leonardo Maltese, c'è il ritorno di Francesca Neri, tante partecipazioni.
2: Oh, che bella, che bella notizia che mi hai dato.
1: Sì,
2: il ritorno di Francesca, sono veramente felice.
1: Sì.
2: Senti,
1: esatto.
2: Sebastiano, dovresti cominciare a pensare, perché è il tempo di ascoltare un po' di musica. Ti riporto indietro, quando appunto interpretavi, siamo nel 2003 se non sbaglio, Padre Serrano.
1: Madre Teresa
2: di Calcutta. E allora, dato che tu sei bravissima in teatro, sai recitare di tutto e di più, e soprattutto una breve poesia. E allora, tempo di ascoltare una canzone e poi torneremo con Sebastiano.
0: Ti sta dando modo di prepararti, hai capito?
1: Hai capito
0: gli amici?
1: Vado a parlare con il signor internet e sono da voi tra breve.
2: Allora andiamo ad ascoltare, andiamo con Pinguini Tattici Nucleari, ma che grande che sei. E andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Sorry, scusa, lo siento, una canzone dell'estate.
1: Allez.

0: nucleari da Rai Radio 1, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026. Torniamo al nostro ospite. E che piacere avere Sebastiano Somma. Sebastiano, non abbiamo molto tempo, ma sicuramente della tua poesia.
1: Ma l'avete detto che sto girando un corto bellissimo in Veneto, Luciano Luminelli, la storia vera di un lacere, Mario Contu. Va bene, domani sono a Cittadella, ma girerò lì.
0: Hai ricevuto anche un premio ultimamente.
1: Al Castello Maccarese, brava, Cinemagia, come miglior attore e miglior film nella partita dell'emozione. No. Diciamole le cose.
2: Devo dire, hai un'estate pienissima, veramente non si fa
1: teatro,
2: in tempo a fare.
1: Mia moglie ti è mancata, Miriam, perché anche mia moglie recita con me in Neruda, allo spettacolo su Neruda.
0: Mille baci. Allora, hai un minuto?
1: Madre Teresa di Calcutta, io ho fatto un film bellissimo sulla sua vita,
0: bellissimo,
1: con Olivia Assey, regia di Costa, e ho un'esperienza di 2 mesi in Sri Lanka, tante storie legate a questa donna.
0: Vediamo la poesia
1: tra le tante
0: adesso.
1: cose che ha scritto è proprio un omaggio alla donna, che però può essere interpretata per chiunque. Si chiama proprio Donna. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassioni ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare,
0: ti dobbiamo
1: veloce,
0: salutare.
1: Usa il bastone.
0: Grazie,
2: Sebastiano Somma.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 26 minuti sulla 4, la Milano-Brescia. Ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Tanti gli incidenti segnalati anche quest'oggi sulle strade del nostro paese. Sulla Brescia-Padova code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Padova, sulla 12 coda tratti per 7 km tra Santo Stefano di Magra e Carrara. Sulla 1 la Roma-Napoli code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 16 e lo svincolo con il centro direzionale. Sulla tangenziale di Napoli code tra Fuorigrotta e Vomero in direzione di Capodichino, e infine coda tratti tra Bologna-San Lazzaro e Imola sulla A14 in direzione Ancona. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Riforma dei porti a Trieste, il vice ministro Rixi ne illustra i contenuti a operatori e sindacati. Intanto dal conflitto in Medio Oriente, nuovo allarme per i terminalisti.
5: Manovra estiva verso l'approvazione prevista in serata, in consiglio regionale l'esame degli ultimi articoli. Nel pomeriggio via libera quello sulla sanità.
4: Concerti in Piazza Unità a Trieste, stretta sugli alcolici e sui contenitori. Il comune e il bilancio dei controlli nei luoghi della Movida.
5: Udine, in via Mercatovecchio installata la prima isola verde modulare, le altre la prossima settimana resteranno fino a novembre.
4: Monitoraggio civico sul tagliamento, 30 volontari ogni mese lungo gli argini tengono il diario di ciò che accade lungo l'asta fluviale.
5: Acqua dolce sotto il mare, prima missione dell'OGS fra Jesolo e Lignano, grandine, ecco perché in Friuli cadono chicchi record.
4: Le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Andrea Saule. La riforma dei porti in primo piano, all'indomani del via libera maggioranza da parte della Conferenza delle Regioni, il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi ha incontrato a Trieste operatori, sindacalisti e rappresentanti della politica sui contenuti del disegno di legge. Sentiamo.
6: La nuova società prevista dalla riforma dei porti non aumenterà la burocrazia, ma renderà la gestione dei finanziamenti agli scali più efficiente e più consapevole. Le rassicurazioni vengono dal vice ministro Rixi, che ha appena incassato il via libera alla riforma, seppure a maggioranza, dalla Conferenza delle Regioni. Incontrando i giornalisti, l'esponente della Lega ha anticipato anche la possibilità di intervenire sulla specificità dello scalo giuliano.
7: Dobbiamo fare in modo di aumentare la nostra capacità anche sull'area franca, dal mio punto di vista, cioè da investire. Dobbiamo anche capire se nella riforma si può dare anche qualche, come posso dire, possibilità di allargamento, perché ovviamente per noi è importante fare in modo che ci sia una capacità di investire su questo territorio.
6: All'affermazione di Rixi ribatte la deputata PD Deborah Serracchiani, firmataria di due emendamenti sulla difesa e sull'ulteriore sviluppo dei punti franchi. Al momento, afferma, il disegno di legge non fa alcun riferimento ai punti franchi del porto di Trieste. Vedremo cosa accadrà in Parlamento. I tempi, stando a Rixi, non sono lunghi. Entro settembre il disegno di legge approderà alla Camera, entro l'anno al Senato. Nelle parole del vice ministro, lo scalo triestino ha enormi potenzialità per la sua posizione geografica, per la capacità ferroviaria, per essere l'unico porto mediterraneo che riesce a rifornire il centro-est Europa, ma, afferma, serviranno grandi investimenti per evitare di perdere traffico non tanto a favore di Rotterdam quanto dei porti che sono di fronte a Trieste. Per questo dobbiamo riuscire, conclude, ad instaurare accordi anche con nazioni terze per attrarre traffico.
8: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Intanto la guerra Stati Uniti-Iran e il ritorno sulla scena dei ribelli Houthi hanno attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, hanno riacceso l'allarme nei porti occidentali.
6: 150 anni dopo l'apertura del canale di Suez, che vide il barone Revoltella tra i finanziatori principali dell'opera, lo sviluppo del porto di Trieste rischia di essere compromesso da quanto sta avvenendo intorno allo stretto di Bab el Mandeb con gli attacchi degli Houthi. A rischiare di più nell'immediato è il traffico dei contenitori provenienti dal Far East, come spiega Enrico Summer, presidente della Summer & Co.
9: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste, e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra in linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto, nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata. Certe volte non addirittura a Gioia Tauro, piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco.

0: sviluppo. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare, come quello di Trieste, sicuramente un danno che non è rimediabile nell'immediato.
1: Samer al momento non rischia, anzi.
0: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia appunto dall'Egitto non c'è nessun problema, anzi semmai si rafforzano.
1: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Ma le ripercussioni della crisi sul porto di Trieste ci saranno. Quanto saranno gravi dipenderà anche dalla durata.

0: le stelle, annullamento di operazioni, incremento dei prezzi, contrazione della domanda. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ora la politica dal palazzo con la manovra estiva in consiglio regionale. Ultimi articoli all'esame dell'aula. Nel pomeriggio approvato quello sulla sanità. La chiusura in serata.
2: Sanità e sociale si confermano tra i capitoli più consistenti dell'assestamento, 127 milioni di euro l'importo dedicato del 1,70 miliardi totali. La quota maggiore, 70 milioni di euro, servirà a sbloccare il cantiere del nuovo ospedale di Cattinara. Altri 3.450.000 sono dedicati alla riqualificazione di immobili per anziani e persone non autosufficienti. Sul fronte della prevenzione arrivano nuovi fondi per gli screening di celiachia e diabete di tipo 1 nei bambini e per l'avvio dello screening del tumore al polmone con TAC a bassa dose. Alcuni emendamenti di maggioranza, contributi straordinari al burlo e ai bambini disagiati, coperture per le ambulanze sui campi da calcio e per la pet terapia equina. Un clima disteso in aula. Lucia Buna, Lega Salvini.
3: Distensione in aula, proprio probabilmente anche perché sono state accettate delle proposte dell'opposizione, ma anche perché l'assessore in questo percorso ha avuto un ruolo determinante, momenti importanti che hanno dato soddisfazione credo un po' a tutti.
2: Accolti ben 4 emendamenti del gruppo consiliare del PD, altri d'opposizione sono stati trasformati in ordine del giorno. Roberto Cosolini ha sottolineato la mancanza di quote destinate a rintinguare i bilanci delle aziende sanitarie territoriali, sintomo di una buona gestione. Roberto Cosolini.
4: Da tempo sostenevamo che alle aziende sanitarie dovessero essere dati a inizio anno dei budget in modo da responsabilizzare i manager sul conseguimento degli obiettivi, cosa più difficile se invece si devono rabboccare 2 o 3 volte durante l'anno.
2: Apprezzamento bipartisan anche per il finanziamento del social bonus. Riccardi ha ricordato anche il miglioramento delle liste d'attesa con un incremento delle prestazioni per prime visite ed esami diagnostici. Concluso l'esame dell'articolo dedicato a salute sociale, il Consiglio regionale ha proseguito con i capitoli su lavoro e patrimonio. La chiusura dei lavori è prevista in serata. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein oggi in regione dopo una visita a Gemone e Venzone nei luoghi del terremoto sarà ad Aquileia fra poco alle 19 per partecipare a un incontro nell'ambito della Festa dell'Unità.
1: Vigilia di una affollata, 2 giorni di concerti nel cuore di Trieste, domani Gorillaz, domenica gli AFL 65. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che introduce specifiche regole per il consumo e la circolazione di bevande alcoliche. Dalle 16 alla mezzanotte di domani e dalle 18 alla mezzanotte di domenica vietati contenitori in vetro e lattine, vietata la somministrazione e la vendita di bevande con gradazione alcolica superiore ai 12 in un ampio perimetro intorno a Piazza dell'Unità e che comprende anche Piazza Verdi e Piazza della Borsa. In quest'area non potranno essere introdotti, tra l'altro, neppure aste da selfie, ombrelli, spray urticanti. Le sanzioni per gli inosservanti vanno dai 250 ai 1.500 euro.
5: Intanto a Trieste il Comune ha reso noti i numeri dei controlli in centro sulle zone della cosiddetta Movida nella prima metà dell'anno. Sentiamo.
6: Zona della Movida triestina sotto controllo. Le sanzioni mostrano un generale rispetto delle regole nonostante i 159 provvedimenti messi in atto dalla polizia locale. Attività concentrata prevalentemente nei fine settimana, ma estesa anche agli altri giorni, soprattutto nelle fasce orarie serali a partire dalle 20. I controlli sono partiti già nei primi mesi dell'anno e si sono intensificati da aprile. Da giugno il via anche ai servizi appiedati, nelle zone tradizionalmente interessate dalla Movida. Le aree maggiormente frequentate, via Torino, piazza Ponte Rosso, viale 20 Settembre e durante l'estate Barcola. Sono state accertate 48 sanzioni, di cui 25 per violazioni acustiche e 23 per il mancato rispetto del regolamento sugli orari della musica. Altre 42 sanzioni hanno riguardato aspetti autorizzativi e irregolarità commerciali. A queste si aggiungono 69 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 denunce penali, una per somministrazione di alcol a minori di 16 anni e una per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza per pubblico spettacolo. Dai dati, spiega l'assessore comunale De Gavardo, emerge l'immagine di una città vivace e dinamica, ricca di iniziative e di attività commerciali, nella quale però è necessario mantenere un costante livello di controllo per garantire il rispetto delle regole. Per il comandante della polizia locale, Walter Milocchi, si punta a garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e la tutela della

0: qualità della vita dei residenti, equilibrio che nella maggior parte dei casi viene rispettato. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine è stata installata in via Mercato Vecchio la prima delle 7 isole verdi modulari che trasformeranno la principale via pedonale del centro storico in uno spazio accogliente ombreggiato durante i mesi estivi. L'intervento, finanziato con 134.000 euro attraverso le risorse del distretto del commercio, porterà con le isole verdi modulari di diverse dimensioni circa un centinaio di sedute, una ventina di alberi e decine di arbusti e fioriture. Le altre 6 isole saranno installate nel corso della prossima settimana in diversi punti della via, in particolare lungo il lato che guarda il castello. Resteranno in via Mercato Vecchio fino a novembre. A fine estate gli alberi saranno messi a dimora in piena terra, proseguendo così il loro ciclo di crescita in altre aree verdi della città.
2: Nuova guida per il Consorzio Aquilotto Friuli Centrale. L'assemblea dei soci ha nominato presidente la biologa Beatrice Folladore, ex assessora comunale a Tarcento.
3: Primissimi giorni alla guida del CAFC per la nuova presidente Beatrice Folladore, biologa già assessora a Tarcento, votata dall'assemblea dei soci per raccogliere il testimone di Salvatore Benigno. Una fase dedicata alla conoscenza dell'azienda e delle sue attività, ma anche alla ripartenza dei progetti già avviati.
4: Le priorità sicuramente sono quelle di conoscere questa realtà così importante. E la realtà del CAF ha delle professionalità molto molto importanti a livello manageriale ma anche a livello tecnico, e sicuramente con il CAF, con i comuni soci e con il territorio e sicuramente con l'ascolto. E approfondire poi tutte quelle che sono le progettualità che in questo momento sono in corso o che si sono un momento fermate appunto per il passaggio anche della presidenza, il past president del Benigno, il dottor Benigno Salvatore, che ha fatto un lavoro egregio, e spero di essere all'altezza di poter mandare avanti quello che ha impostato.
3: Tra i primi impegni operativi la riunione il 6 agosto del nuovo CDA per riprendere pienamente l'attività e definire le prossime tappe dell'azione del CAFC.
4: Lì sarà il momento più ufficiale, perché conoscerò anche poi i membri del consiglio di amministrazione che in questo momento non ho ancora avuto modo di sentire, e da lì poi partirà ufficialmente tutto quello che poi è anche la parte progettuale di interesse e di investimenti ovviamente.
3: Il primo appuntamento pubblico è invece in programma il 18 settembre con la presentazione del bilancio di sostenibilità ai portatori di interesse.
4: Sarà il più importante evento che a breve sarà organizzato dal CAF e dove ufficialmente mi presenterò anche poi come presidente, ecco, a tutti gli stakeholder.
3: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il re dei nostri fiumi alpini è oggetto di una inedita esperienza di monitoraggio civico. 30 volontari ogni mese percorrono il Tagliamento per documentare ciò che accade lungo l'asta fluviale.
5: Un monitoraggio civico che racconta un fiume sotto pressione. Dallo scorso aprile oltre 30 volontari dei circoli locali di Legambiente, dell'Associazione Foce del Tagliamento e del WWF, con il supporto tecnico-scientifico del CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, percorrono l'intera assa del fiume da Socchieve alla Foce per documentare ciò che accade. L'iniziativa, denominata Mille Occhi sul Tagliamento, prosegue il percorso avviato con la campagna Free Tagliamento promossa dalle stesse associazioni. Le segnalazioni raccolte restituiscono l'immagine di un fiume esposto a pressioni. Il gruppo di monitoraggio ha rilevato lavori di scavo, mezzi motorizzati in alveo e tratti messi in asciutta dalle derivazioni. Il metodo comprende osservazioni in campo in punti sensibili, lungo confluenze, derivazioni, ponti e aree di estrazione di inerti e immagini di telerilevamento satellitare elaborate dall'Università di Salerno. Il progetto ha l'obiettivo di produrre informazioni sulle pressioni antropiche e sugli effetti della crisi climatica lungo il Tagliamento, secondo un approccio che unisce attivismo civico e rigore scientifico. L'attività, scrivono i promotori, intende contribuire a costruire una conoscenza condivisa, indipendente e verificabile su uno dei fiumi più preziosi d'Europa, oggi più che mai, aggiungono, esposto a pressioni, interventi e cambiamenti climatici che richiedono attenzione e partecipazione ai processi decisionali. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale ha concluso con la nave Laura Bassi la campagna per mappare gli acquiferi a oltre 400 metri sotto il fondale marino dell'area costiera tra Jesolo e Lignano. Lo scopo ultimo è poter affrontare le carenze d'acqua associate al cambiamento climatico e agli eventi estremi. Sono state condotte indagini per ottenere immagini ecografiche.

0: geografiche sotto il suolo marino e identificare la presenza di falde d'acqua dolce nel sottosuolo marino. I dati sono di ottima qualità, ma richiederanno molti mesi di elaborazione in laboratorio a terra prima di poter confermare la presenza degli acquiferi nel sottosuolo marino dell'Alto Adriatico, ha detto Cristina Corradin, coordinatrice scientifica della spedizione. Questa missione ha posto le basi per un secondo progetto coordinato dall'Università di Malta, che cercherà di confermare la presenza di acqua dolce nel sottosuolo dell'Alto Adriatico tramite un sondaggio del sottosuolo marino, il primo in Europa.
1: Siamo alla pagina del meteo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi e mezzo. A Gorizia e a Udine 28, a Pordenone 27 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 26, a Tarvisio 23, a Sappada 21 e 5, a Forni di Sopra 22, sul Piancavallo 16, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 15 gradi e mezzo, sul Lussari 15. Sulla costa Lignano 27, a Grado 26, temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località.
0: E ora le previsioni per i prossimi giorni che ascoltiamo direttamente dalla voce di Arturo Puccillo dell'ARPA regionale.
2: La situazione meteorologica per il fine settimana sarà a due volti, ancora uno prevalentemente anticiclonico sabato, poi passaggio di un fronte associato a una saccatura atlantica domenica con un deciso aumento dell'instabilità. Dalla prossima settimana prevarrà anticiclone caldo anche nei primi di agosto. Andando con ordine, la giornata di sabato vedrà cielo in genere sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, qualche nuvolamento pomeridiano in montagna e poi anche forse sulla pianura. In serata o tarda serata già potrà presentarsi qualche rovescio, specialmente Carnie e Prealpi Carniche, verso il confine con il Veneto. Temperature in linea con la norma del periodo e vento di brezza sulla costa in pianura, ma con una prima componente meridionale un po' più moderata, specialmente nella seconda parte della giornata. Domenica prevale l'instabilità, cielo nuvoloso, rovesci temporali sparsi, più riprese nel corso della giornata, sarà possibile qualche temporale forte o qualche pioggia stazionaria localmente intensa, specialmente tra pianura e fascia prealpina. Soffierà vento da sud, moderato ma anche sostenuto appunto sulla costa e sul mare, con la possibilità di qualche mareggiata tra Lignano e Grado o Punta Sdoba. Temperature sostanzialmente stabili, un lieve diminuzione in associazione al brutto tempo. Lunedì ancora un po' di residuo in stabilità, specialmente montagna e fascia orientale della regione, poi da martedì tempo buono, con cielo in genere sereno poco nuvoloso, instabilità in decisa diminuzione e temperature in progressivo aumento fino all'ondata di caldo dei primi di agosto.
1: Al Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine, un corso di alta formazione sui fenomeni meteorologici intensi ha riunito esperti di primo piano a livello nazionale e internazionale. Al centro del confronto c'è stato lo studio dei meccanismi fisici che generano i temporali più violenti e per i quali il Friuli rappresenta un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto. L'aria calda e umida portata dallo Scirocco, dall'Adriatico, accumula energia e instabilità per tutta l'estate, mentre il ridosso delle montagne forza l'aria a risalire in modo rapido, innescando temporali improvvisi e di grande violenza.
0: Proprio questa combinazione di fattori, è stato detto, ha portato in Friuli a registrare il 24 luglio del 2003, il giorno in cui fu particolarmente colpita Mortegliano, il record per il chicco di grandine più grande mai documentato in Europa, con un diametro di 19 cm. Oggi non è possibile evitare le grandinate, i tentativi di modifica artificiale del meteo non funzionano. La tecnologia radar sta compiendo enormi progressi nell'intercettare i fenomeni in tempo reale, ma la difesa migliore resta la prevenzione, investire su infrastrutture e pannelli fotovoltaici più resistenti e sfruttare le allerte precoci per mettere al sicuro colture, auto e strutture prima dell'impatto.
1: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrea Saule e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli e Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Sono le 18:49 minuti e 30 secondi, prossima edizione domani mattina alle 7:18. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tiziano Ferro con Destinazione Mare che
1: e
0: ci fa sognare.
1: E andiamo, Miriam, dai nostri ascoltatori. Giordano Biserni, presidente di ASAPS, Associazione Sostenitori Polizia Stradale. Stiamo parlando del numero degli incidenti stradali, discesa delle vittime, aumento però dei sinistri. Allora, ci sono un paio di domande da parte dei nostri ascoltatori. Belle domande. Paolo da Firenze, per esempio, le domanda: l'educazione alla sicurezza stradale è realizzata nelle scuole, sta contribuendo alla diminuzione delle vittime?
2: Beh, i dati ci dicono che ancora il sereno non è arrivato. In alcune scuole si sta facendo veramente uno sforzo importante, ma a macchia di leopardo, diciamo la verità. Sono troppe le educazioni da inserire nei programmi. Nell'ambito dell'educazione civica, noi come ASAP vorremmo che si insistesse su questo versante, perché va ricordato, mi permetto di dirlo, sì, agli insegnanti che ho in famiglia, peraltro, e ai genitori, che noi ci allarmiamo per tante cose, ma se ci rimane un banco vuoto con un mazzo di fiori in una classe, spesso 8 volte su 10 è per un incidente stradale. Quindi non dobbiamo mai dimenticare questa condizione. Si deve, si può fare sicuramente di più, ma con maggiore convinzione, sperando di costruire oggi gli automobilisti domani, perché quelli di oggi, cioè noi, non siamo proprio il massimo degli esempi.
1: Senta, io non so se nei suoi dati c'è questo elemento estrapolato. Le vittime sulle strisce pedonali sono tante?
2: Sì, sono tante. Sui 226 pedoni, le vittime sulle strisce pedonali sono circa il 40%.
1: Non è poco, perché
2: che deve considerare che molti attraversamenti vengono fatti fuori dalle strisce pedonali, oppure pedoni che vengono fatti addirittura
0: c'è
2: su
0: un
2: marciapiede.
0: Messaggio, guarda, lo vuoi leggere, Viviana, per il nostro ospite?
1: E in realtà ce ne sono tanti, è difficile selezionare. C'è Giuseppe da Bologna che dice: l'educazione ci vorrebbe anche da parte dei pedoni e dei ciclisti che si buttano. Io abito a Bologna in centro, si buttano in mezzo alla strada senza guardare, passano con il rosso, girano in contromano. L'educazione non è solo da parte degli automobilisti, dicono i nostri ascoltatori.
2: Sì, ci dimentichiamo quando siamo pedoni e ciclisti che da automobilisti pretendiamo certi comportamenti, poi quando siamo pedoni e ciclisti non li applichiamo. Voglio però spezzare la lancia sugli utenti deboli della strada, permettetemelo. Molti pedoni non hanno questa capacità ricettiva, perché la maggior parte, pensate, il 60% dei pedoni ha più di 65 anni. Quindi sono anziani, o molti gli ultra ottantenni, quindi hanno una capacità percettiva della distanza in arrivo del veicolo e del tempo di attraversamento con una sala regia, purtroppo, di noi anziani, mi metto nella lista, che non è più rispondente. C'è anche da considerare che anche quando hanno torto, però, i pedoni e i ciclisti hanno sempre la peggio, ricordiamocelo.
1: No, non c'è dubbio, ma noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che guidare un mezzo è una responsabilità enorme, quindi niente distrazioni, niente cellulari, cinture di sicurezza allacciate, occhio alla strada, concentrazione massima. La verità è questa: tutte le volte che guidiamo un'auto, uno scooter o quello che è, siamo responsabili della nostra vita e a volte di quella degli altri.
2: Esatto, è proprio così, perché non ci rendiamo conto che alla nostra banale velocità di 50 km orari per fermarci in tempo ci vogliono 27 metri con un tempo di reazione di un secondo fra 14 metri e altri 12-13 di spazio di frenata, e questo non lo consideriamo. E a volte quello sguardo fugace al messaggino sul cellulare ci porta via quei 3-4-5
0: questi telefonini,
1: può costare la vita a qualcuno.
2: Il pedone ce lo troviamo davanti al cofano, questo va sottolineato. Poi è chiaro che c'è una formazione, un'educazione importante anche per i pedoni, specie di notte, ciclisti, di farsi vedere, usare quindi strumenti come i giubbetti retroriflettenti, usare anche sistemi luminosi se necessario. Ma molti pedoni viaggiano anche giovani di notte vicino ai locali, alle discoteche, vestiti anche di scuro, e diventano veramente
0: senza le luci,
1: invisibili. Grazie del contributo a Giordano Biserni per essere stato con noi, averci ricordato anche le regole della sicurezza. Miriam,
0: siamo
1: alla fine.
0: Siamo giunti al termine termine di questo appuntamento. Auguriamo a tutti voi buon weekend. Mi raccomando, rimanete all'ascolto di Rai Radio 1. Noi torneremo lunedì.
1: Non è una minaccia.
0: Assolutamente,
1: eh?
0: È una promessa.
1: Lunedì insieme.
0: Sempre a partire dalle 16, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, con tanti ospiti e tanti altri argomenti da affrontare.

0: Ce la
1: puoi
0: facciamo
1: già anticipare
0: a
1: qualcosa?
0: La squadra.
1: Certo che ce la facciamo.
0: E allora, in redazione Francesca Billino, Davide Campione, Maurizio Merola che sta per andare in vacanza. Ciao Maurizio, Luca Torrisi, in regia Leonardo Gragnoli alla parte tecnica.
1: Alessandro Campanella, Stefano Catini, Max Gambino, grazie a tutti voi, vi lasciamo con la grande musica dei Cure.
0: E poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Pressioni dall'autopsia, illegale della famiglia, possibile asfissia da compressione, quello dei poliziotti, nessuna azione violenta. Stati Uniti, Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. L'ambasciata americana in Israele avverte sul rischio escalation e si riaccende anche la Cisgiordania. Il fuoco divora la Gironda, oltre 40.000 evacuati in Francia, emergenza anche in Spagna, in Italia roghi in Puglia e Campania, mentre la Sicilia conta i danni. Weekend da Bollino Rosso, scatta l'esodo di fine luglio, oltre 27 milioni di spostamenti con l'incertezza meteo, Federalberghi, il turismo è in buona salute. Analfabetismo social, deleghiamo conversazioni alle app, parliamo sempre meno e impoveriamo il nostro linguaggio, così perdiamo 338 parole al giorno. Calcio dopo il no di Guardiola, come per la panchina della nazionale ci sarebbe l'accordo con Pirlo, contratto pronto, manca la firma. Formula 1, in Ungheria Ferrari protagonista nelle prove libere, ciclismo Tour de France, Pogacar domina anche l'Alpe d'Huez. Buonasera da Sonia Oranges, in primo piano la guerra in Iran e la cronaca. Partiamo da qui, con i primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. I risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri. I suoi polmoni erano pieni di sangue. Gli aggiornamenti nel servizio.
1: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati i PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ma torniamo al conflitto in Medio Oriente, ancora attacchi americani sull'Iran, cui Teheran replica bersagliando gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Non abbiamo paura delle minacce, non ci sottometteremo alle pressioni. La sfida del ministro degli esteri iraniano a Washington. Secondo il sito di informazione Axios, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero discutendo la convocazione di un vertice la prossima settimana a Londra per dare alla coalizione internazionale un nuovo assetto per proteggere la via marittima attraverso lo stretto di Hormuz.
2: Trump, secondo la stampa americana, starebbe perdendo la pazienza nei confronti della leadership iraniana. Il presidente americano dubita, quando stiamo per entrare ormai nel quinto mese di conflitto, che i negoziati con Teheran possano portare a una pace duratura. L'inquilino della Casa Bianca sarebbe in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, l'Iran starebbe ricostruendo rapidamente le infrastrutture danneggiate durante la campagna di bombardamenti statunitensi e israeliani degli ultimi mesi, dalle basi missilistiche ai porti e agli impianti produttivi, così almeno testimonierebbero alcune immagini satellitari analizzate da funzionari israeliani e occidentali. La scorsa è stata la 13ª notte consecutiva di bombardamenti a stelle e strisce sul paese e ieri Trump aveva detto: sto valutando un attacco su vasta scala più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Mentre oggi sui social scrive: a mio avviso Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, prosegue Trump, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Di allineamento tra avversari, in riferimento a forme di sostegno di Pechino e Mosca verso Teheran, avevano parlato invece martedì al Congresso il capo del Pentagono Exet e il capo di Stato Maggiore, il generale Kane. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Sono ore di altissima tensione in Cisgiordania. Secondo Haaretz, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato di accelerare l'espansione degli insediamenti e intensificare le operazioni militari. Le forze armate sono in stato di massima allerta dopo il conflitto a fuoco nei pressi di Nablus, costato la vita a 2 soldati di Tel Aviv e a 4 palestinesi. Il

0: corrispondente.
1: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Hawat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccisi due israeliani, ferite altre due persone. I soldati hanno ucciso quattro palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in due case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, sette i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania. Da Nablus, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Un missile russo ha colpito Bucha, vicino Kiev, causando 10 morti e un centinaio di feriti, 5 le vittime a Sloviansk. L'Unione Europea condanna gli attacchi e convoca il rappresentante russo dopo il colpo al consolato lettone, annunciando nuove sanzioni contro l'industria militare di Mosca. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, il petrolio arresta la sua corsa e le borse europee chiudono in rialzo.
2: A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,95%, positive anche le altre borse europee che hanno beneficiato del calo dei prezzi del petrolio. Il Brent, dopo essere salito in mattinata sopra quota $100 al barile, in chiusura si è portato in area $96 con un ribasso di oltre il 4%. Intanto l'Unione Europea rassicura, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento di petrolio. La domanda di greggio può continuare a essere soddisfatta attraverso le scorte commerciali e le forniture alternative dai mercati globali. Tuttavia, la durata del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere un impatto significativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,96 euro al litro per la benzina e 2,16 euro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio è di 2,05 euro al litro per la benzina e 2,22 per il diesel. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Governo al lavoro sul caro benzina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili, spiegano le stesse fonti. È proprio il caro carburante al centro del confronto politico, insieme con la stretta del governo sui minori. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che dai 14 anni la capacità di intendere e volere sia sempre presunta, rendendo i ragazzi imputabili. Meloni difende la misura. Saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono. Chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto la Premier.
3: Fratelli d'Italia sulla linea della Premier: chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minore. Marta Schifone.
4: Tolleranza zero contro la criminalità. Con le nuove norme del governo Meloni lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
3: Anche la Lega applaude al disegno di legge varato da Palazzo Chigi e Matteo Salvini spiega: lo dico da genitore, non ci si può nascondere dietro l'età. Forza Italia sostiene la norma e parla di responsabilizzazione dei giovani. Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca per questo governo, dice leader 5 Stelle: chi sbaglia paga, purché non sia amico della Premier Meloni, come Sant'Anchea o del Mastro. Per Movimento e PD sarebbe stato meglio varare una norma contro il caro carburanti invece che inseguire vannacci, spiegano i Dem, sulla sicurezza. AVS dice no a quello che definisce un approccio securitario. Da Azione, Carlo Calenda.
5: Siamo per il pugno di ferro contro ogni tipo di delinquenza. Quello che servirebbe moltissimo sui ragazzi è la prevenzione, tenerli lontani dai social fino a 14 anni.
3: Vasco Pirri, GR1.
0: Ora la cronaca. Caso Roggero. Il 9 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Torino esaminerà la richiesta di detenzione domiciliare per

0: Il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nell'aprile 2021. Il 16 settembre a Milano sarà discussa anche la richiesta di sospendere la pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Matilde Baldi, uccisa a 20 anni da una Porsche, uno dei due imputati condannato a 8 anni per omicidio stradale, assolto l'altro, cade l'ipotesi della sfida tra Porsche.
1: 8 anni sono troppo pochi per la vita di mia figlia, è stato il commento della mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km all'ora sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, oggi condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione, assolto l'altro imputato, Davide Bertello, che era accusato di aver partecipato alla sfida tra Porsche e di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi della gara tra auto. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sul sedile del passeggero della Fiat 500 guidata dalla mamma, che era andata a prenderla quando la loro utilitaria è stata colpita dalla Porsche di Vacchina. La madre è stata ferita in modo grave. Matilde, che ha perso conoscenza, è morta 5 giorni dopo nell'ospedale di Alessandria. Anna Maria Resta GR1.
0: L'emergenza incendi mette sotto pressione diverse regioni. In Sardegna, in Ogliastra, sono in azione Canadair, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo interessa anche il Monte San Liberatore in Campania. In Salento, a Gallipoli, evacuati un residence e due lidi per le fiamme spinte dal vento. In Sicilia, dopo i roghi dei giorni scorsi, è anche il momento della conta dei danni. E continua l'allarme incendi anche in Francia, nella Gironda, dove gli sfollati si contano a decine di migliaia, e in Spagna, migliaia le persone evacuate anche lì. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di avere provocato l'incendio di Avila, che ha devastato 9.000 ettari nella regione di Castiglia e León, dopo aver utilizzato un mezzo agricolo in un'area in cui era assolutamente vietato. Il corrispondente.
2: I dati sull'emergenza incendi più grave di sempre in Francia vengono continuamente aggiornati. Il Ministero degli Interni fa sapere che sono salite a 44.000 le persone evacuate nella Gironda, con 12.000 ettari di bosco bruciati dalle fiamme. Completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura della Gironda e della Nuova Aquitania. A sud di Bordeaux salgono intanto a 23.000 le persone evacuate. L'emergenza ha spinto intanto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea, e la stessa richiesta a Bruxelles è arrivata nella notte dal premier spagnolo Sanchez, vista la situazione diventata particolarmente difficile nella regione di Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:14 minuti. Parliamo di social network. TikTok non garantisce la sicurezza online dei minori. A contestarlo è la Commissione europea. L'inviato a Bruxelles.
3: TikTok non fa abbastanza per proteggere la sicurezza dei minorenni sulla piattaforma. È l'accusa della Commissione europea, secondo cui il social del gruppo cinese ByteDance viola la legge europea sui servizi digitali. I ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno automaticamente un profilo privato, ma possono facilmente cambiare le impostazioni da privato a pubblico, secondo un portavoce della Commissione. Un'altra criticità riguarda i 16enni e i 17enni. I loro video possono essere visti da chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete. Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero mai essere visibili a un estraneo, ha aggiunto il portavoce. Secondo Bruxelles ciò comporta rischi di cyberbullismo o di adescamento da parte di malintenzionati. TikTok in una nota afferma che la tutela dei minori online è un obiettivo condiviso e si dice pronta a collaborare in modo costruttivo. In caso di conferma delle sue conclusioni preliminari, la Commissione potrà infliggere a TikTok una multa molto salata. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
0: Altra insidia

0: dei social, complice l'uso di un linguaggio sempre più rapido e informale, il nostro lessico è sempre più povero, emerge da uno studio scientifico.
1: Ordinare cibo, prenotare una visita, chiedere informazioni o indicazioni, tutte attività che una volta facevamo dialogando e che oggi sempre più invece si svolgono nel silenzio e in autonomia, grazie alle app e agli strumenti digitali. Parliamo di meno e questo, secondo uno studio internazionale che ha preso in considerazione un arco temporale di ben 14 anni, ha impoverito il nostro linguaggio. I ricercatori hanno calcolato che perdiamo oltre 330 parole al giorno, un'emorragia costante che riduce progressivamente il nostro patrimonio lessicale, ma che cambia anche il modo di rapportarci con gli altri. Non è solo colpa di smartphone e intelligenza artificiale, il crollo delle conversazioni è una tendenza trasversale che riguarda tutte le fasce d'età, non solo i giovanissimi. Ma qual è l'antidoto? Lo scrittore e pedagogista Daniele Novara.
2: Bisogna comunicare di più, de visu, nell'incontro, nel ritrovarsi. Il linguaggio è tutto, una contrazione mette a rischio il nostro futuro, la nostra crescita, specie quelle delle nuove generazioni. Siamo le nostre parole.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Sciopero dei trasporti, ritardi e qualche cancellazione nel settore ferroviario che termina con lo sciopero che termina alle 21. La protesta è indetta da Coop Trasporti SGB e contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro. Ultimo fine settimana di luglio, tanti in viaggio per le vacanze. L'Italia si conferma meta apprezzata non solo a livello internazionale. Secondo un'indagine di Federalberghi, l'estate 2026 produrrà un volume di affari di diversi miliardi di euro. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.
3: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno con un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
0: Weekend contrassegnato dal bollino rosso per il traffico. Sulle strade oltre 27 milioni di autoveicoli, secondo l'osservatorio mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha chiuso o sospeso 1175 cantieri fino al 7 settembre. Partenze accompagnate da temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
4: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
0: Ora andiamo sulla spiaggia di Riccione, dove si impara a preparare un prodotto tipico.
5: Tirare e girare.
6: Lezioni di piadina romagnola sulla spiaggia succede a Riccione, dove i turisti imparano come si cucina uno dei piatti più amati delle loro vacanze.
7: Di dove siete?
8: Da Belgio.
7: New York.
9: Deutschland.
10: From Germany.
7: Okay. Do you like piadina?
10: Oh yeah, I love piadina.
8: La piadina romagnola. Ah.
6: A guidarli passo per passo due vere esperte, le Asdore romagnole.
11: Questa è la ricetta della vera piadina romagnola. 500 grammi
6: di farina, acqua, un pizzico di sale bicarbonato, poi strutto o per stare più leggeri, olio d'oliva.
11: E poi ci vuole del grande amore per fare la piadina.
7: La cosa più difficile?
12: Farla tonda.
7: Come fate a farvi capire in un'altra lingua?
11: Ah, guardi, fa con le mani, il sorriso.
6: Un modo di portare al mare i prodotti e le eccellenze del territorio.
13: Per far conoscere ai nostri turisti le nostre tradizioni, la nostra identità d'una Romagna autentica.
7: We love Italia!
6: Serena Biondini, GR1.
0: Per chi non è in vacanza, con l'AFA di questi giorni a dura prova anche il dress code da ufficio. Allora Francia, Germania e Giappone sdoganano i Bermuda al lavoro.
14: La colonnina di mercurio con punte fino a 40 gradi e anche più, che trasforma il tragitto casa-lavoro in una

0: prova di sopravvivenza, i consumi alle stelle per i condizionatori sempre accesi hanno abbattuto un altro tabù in ufficio. Dopo l'abbandono di giacca e cravatta per uno stile più casual, via libera al pantalone corto. Tra i paesi più permissivi c'è la Francia, dove, visti i termometri di questa torre d'estate, il ministro del lavoro ha detto che ci sono bermuda e bermuda. Se è bello, di buona fattura, con una bella camicia e scarpe a tono, può andar bene, invocando sempre il buon senso. Anche in Germania, secondo un sondaggio di una startup di Berlino, un quarto degli intervistati ha ammesso di indossare short al lavoro. In Giappone, a Tokyo, era stato proprio il governo metropolitano ad incentivare il nuovo look, facendo tramontare l'immagine iconica di formalismo ed etichetta del salaryman giapponese. L'impiegato con il classico abito scuro e cravatta, simbolo di disciplina, sacrificio e fedeltà all'azienda, lanciando la campagna Cool Beats per ridurre consumi energetici e colpi di calore. E in Italia, considerato il paese dello stile e dell'eleganza, chi avrà la meglio, il decoro o la colonnina di mercurio? Staremo a vedere. Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Sport calcio: dopo il no di Guardiola, un passo l'accordo per Andrea Pirlo come nuovo tecnico della nazionale italiana.
2: Si passa al piano B, già individuato dalla nuova dirigenza azzurra, un tecnico che, come spiegato ieri dal neoconsulente federale Leonardo, deve condividere una determinata filosofia di gioco.
3: Si deve trovare un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. La cosa è trovare una sintonia, un'armonia di pensiero tra l'allenatore e la direzione tecnica.
2: Con questo identikit difficile ipotizzare il ritorno di Conte o Mancini, sempre più defilati. Più semplice pensare al nome di Andrea Pirlo, il profilo perfetto, secondo Maldini, per dare il via al progetto di rifondazione del nostro calcio. I contatti non si sono fermati neanche durante l'attesa per Guardiola. Il contratto sarebbe economicamente molto più sostenibile. L'idea, affidargli un progetto che vada oltre il mondiale del 2030. I tempi stringono, anche perché altrove hanno già scelto. La Germania riparte da Jürgen Klopp, il Belgio, primo avversario degli azzurri in Nations League tra due mesi, si affida a Marc Van Bommel. Martedì a Parigi sarà il giorno dell'annuncio di Zinedine Zidane alla guida della Francia. Lo stesso giorno in Via Allegri a Roma ci sarà il Consiglio federale. La parola fine alla telenovela CT ormai è vicina. Emanuele Granelli, GR1.
1: Il Politecnico di Torino e la Juventus insieme per un master sul management degli eventi sportivi.
4: C'è un calcio italiano da rifondare e da consigliere federale, oltre che direttore affari istituzionali della Juventus, Giorgio Chiellini, sempre più uomo dietro le quinte, bocche cucite sul mercato, conferma la sua fiducia nel nuovo corso Maldini Leonardo.
5: Se serve un po' di cambiamenti, ma credo che piano piano siano in atto. Credo che le persone che ora stanno arrivando, fra l'altro abbiamo anche visto, siano le persone giuste per ripartire.
4: Attenzione alla tecnica dei giovani, ma anche alla cultura manageriale. La Juventus, assieme al Politecnico, ha presentato un nuovo master universitario, System Thinking for Sport and Entertainment, in italiano, formazione per manager dello sport.
5: Io credo che uomini di campo, piano piano ce ne siano comunque, che stanno lavorando e stanno facendo dei percorsi, però ci va anche altri uomini che vengono da altri settori.
4: Torino, Massimo Lanari, GR1.
1: Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, il nostro inviato.
6: Il venerdì di Budapest si tinge di rosso con un importante 1-2 Ferrari. Il più veloce è stato infatti Hamilton, 1.18.729, davanti al compagno di squadra Leclerc, staccato di 1,5 decimi, e tutti gli altri ben più distanti. Norris, terzo con la McLaren, è infatti a 0,5 secondo, davanti a Verstappen e Russell, solo quinto con la prima delle due Mercedes. Ben più indietro il leader del mondiale, Kimi Antonelli, addirittura 0,3 secondi, ma il furetto bolognese non ha di fatto chiuso il suo giro con le gomme morbide per via della bandiera rossa per l'incidente di Colapinto. Ferrari in palla, insomma, ed era un po' nell'aria viste le caratteristiche della pista, lenta e tortuosa. Ferrari che peraltro sfoggia anche una nuova ala posteriore. Mercedes invece un po' in difficoltà, con Antonelli che peraltro nella prima sessione non ha girato per far spazio al rookie Vesti, sessione in cui con la McLaren ha girato anche il nostro Leonardo Fornaroli, a caccia di un sedile per l'anno prossimo.
7: Molto importante ovviamente, anche perché non penso che nei prossimi anni la macchina sarà completamente diversa, quindi sono chilometri che servono. Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, avevo più feeling e sta crescendo l'esperienza su questa macchina, che è una cosa positiva.
6: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ciclismo al Tour de France, Pogacar trionfa ancora.
8: Ritornati nell'Alpe d'Huez ci sono i nomi di coloro che quella salita l'hanno conquistata, Coppi, Hinault, Partani, solo per citarne alcuni, e da oggi c'è anche il nome di Tadej Pogacar, il campione che sta riscrivendo tutti i record della storia del ciclismo, compreso quello relativo al tempo di scalata, che era ancora del nostro Marco Pantani, ma che è stato superato di circa un minuto oggi dallo

0: sloveno. La vittoria nella 19ª tappa è la quinta affermazione in questo tour, la 26ª in carriera, e aumenta anche il vantaggio sul secondo in classifica. Evenepoel adesso è più di 7 minuti, generale che si cristallizza visto che Evenepoel guadagna su Del Toro, che resta terzo con una ventina di secondi da difendere su Sixas. Pogacar è riuscito a recuperare 3 minuti ai fuggitivi di giornata e negli ultimi metri della salita all'Alpe d'Huez ha guadagnato abbastanza per un arrivo in solitario che rappresenta anche la conquista de facto del suo quinto tour. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani, da Sonio Ranges, un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12, la Genova Rosignano, ci sono code per 8 km a causa di un incidente avvenuto tra Santo Stefano e Carrara in direzione di Rosignano. Sempre sulla 12, code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 7 abbiamo code per 4 km per un veicolo in avaria tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, traffico intenso attorno ai grandi centri urbani e tanti gli incidenti segnati anche oggi. Sulla 7 abbiamo code tra Busalla e la 12, sulla 4 code per incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza e coda a tratti tra Monza e Cormano, in carreggiata opposta dunque in direzione di Torino. Code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est sulla Brescia-Padova, sulla Milano-Genova code anche alla barriera di Milano. Traforo del Monte Bianco, code sia in direzione Chamonix che in direzione Courmayeur. Siamo al centro-sud, sulla 24 la Roma-Teramo, rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo. Sulla Roma-Napoli, coda tratti tra Asse Mediano e l'allacciamento con la 3, code per 3 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, sulla 30 la Caserta-Salerno. Infine sulla tangenziale di Napoli, code per 2 km tra Camaldoli e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
12: No, è mio!
13: È papà,
12: guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
18: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35.

0: siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
1: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
2: Il premier mette a punto in queste ore.
3: President did what he always would.
4: Soltanto a prendere i voti.
5: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
7: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 24 luglio 2026. In apertura, come sempre, una rapida carrellata sui temi e gli ospiti che avremo questa sera. Si comincia con Claudio Cottatellucci, il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Parleremo ovviamente della decisione del governo di abbassare l'età dell'imputabilità dai 18 ai 14 anni. È una sorta di ribaltamento dell'onere della prova. D'ora in poi sarà l'avvocato difensore del minorenne a dover dimostrare ai giudici che appunto il suo assistito non era in condizione di intendere, di volere. Prima, diciamo, si veniva dato per scontato e si doveva semmai dimostrare il contrario. È una delle tante, diciamo, misure che in queste ultime settimane e mesi il governo prende di carattere, diciamo, destinate a far aumentare quantomeno la sicurezza percepita dai cittadini. Viene chiamata una norma antimaranza e di questo parleremo con Claudio Cottatellucci, che ha una certa esperienza nel settore. Poi sarà con noi Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Ci sono un po' di cose da mettere a punto e da capire meglio, perché da un lato c'è Trump che annuncia una nuova ondata di dazi dopo che era stato sconfitto dalla Corte Suprema su quelli imposti in una prima fase, questa volta li riveste, li copre con una giustificazione etica. Questi dazi saranno indirizzati a quei paesi che secondo lui, secondo la sua amministrazione, fanno utilizzo di lavoro forzato e quindi meritano che le loro merci paghino di più. Vedremo di che cosa si tratta. E poi parleremo di intelligenza artificiale sotto due punti di vista. Il primo con Nicola Franco, che è il direttore delle AI Security Lab dell'Istituto Italiano dell'Intelligenza Artificiale, con cui torneremo alla vicenda di quel modello avanzato di OpenAI che ha autonomamente hackerato un sito, ma non proprio, insomma, un archivio, il più grande archivio del mondo di modelli di intelligenza artificiale. OpenAI stava eseguendo un test per cercare delle risposte, per cercare dei punti deboli, e invece di trovare le risposte è uscito dall'area di simulazione in cui era stato rinchiuso, è entrato nel vero database dell'azienda che cercava risposte, che cercava di essere testata, e ha preso le risposte necessarie a risolvere quel test. Cercheremo di capire tutto questo cosa comporta, perché innanzitutto dimostra che ancora non siamo stati in grado di capire fino in fondo come funziona l'intelligenza dell'intelligenza artificiale, spesso ci sorprende. Poi parleremo con il professor Andrea Marinoni, che è un professore di intelligenza artificiale applicata all'ambiente dell'Università di Cambridge, che ha fatto una ricerca che ha avuto molto risonanza anche sui media, sui giornali un po' di tutto il mondo, perché ha applicato la rilevazione satellitare al consumo di ambiente, di acqua, di calore, di suolo dovuto ai mega data center che servono ad alimentare sempre di più, e sempre di più serviranno, e di sempre più grandi ce ne sarà bisogno, le grandi necessità di calcolo che l'intelligenza artificiale richiede. Quindi ha sviluppato un meccanismo che, grazie alla convergenza di una sorveglianza satellitare, fa capire esattamente, soprattutto per esempio, quanta energia e quanto calore consuma un data center e quanto danneggia l'ambiente e l'ecosistema circostante. È un ricercatore italiano che ha attraversato molti centri di ricerca, università all'estero, ora lavora a Cambridge, e il suo lavoro è stato molto

molto discusso e in alcuni casi anche assunto proprio come termine di controllo anche istituzionale. E poi sarà con noi l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India, e con lui parleremo della rivolta del movimento degli scarafaggi, questi giovani che hanno invaso le strade di molte città indiane.

0: su Omero e l'Odissea. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3.
1: L'autopsia conferma, c'era sangue nei polmoni di Fakir, sarebbe morto per soffocamento dopo l'intervento dei due poliziotti. Il mese prossimo il marocchino era atteso dal centro di salute mentale. Piantedosi attacca Lepore, assolve gli agenti, hanno agito correttamente. Il legale della vittima, basito, così intimidisce i giudici, opposizioni, ci si occupi dei problemi della gente. Washington minaccia escalation contro l'Iran che colpisce basi USA nel Golfo. Trump, Cina e Russia restino fuori. Sale il prezzo dei carburanti, Confindustria allarme PIL del terzo trimestre. Aveva 18 anni Fabrizio Pittalis, era di turno all'alba in un impianto di trattamento rifiuti nel Nuorese. È morto colpito dalle forche di un muletto. Un'altra vittima a Roma. Pep Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà lui il prossimo CT della nazionale. Sulla panchina azzurra pronto a sedersi Andrea Pirlo, contratto per 4 anni. Roberto Bolle nella leggenda, l'anno prossimo ci sarà anche la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al TG3D c'era un sogno, è diventato realtà, 19 italiani sul marciapiede più famoso al mondo.
0: Le 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E quando io do subito il benvenuto a Claudio Cottatellucci, che è il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. E buonasera dottor Cottatellucci, benvenuto a Zapping, grazie per essere con
2: buonasera
0: noi.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, ovviamente lo spunto di questa nostra conversazione risiede nella decisione del Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge che cambia le regole per l'imputabilità dei minorenni tra, diciamo, i 14 e i 18 anni e in qualche modo inverte l'onere della prova, no? Se prima, diciamo, l'incapacità di intendere e di volere di un minorenne era diciamo data per scontata salvo evidenze alternative, adesso dovrà essere diciamo l'avvocato di fiducia dell'imputato a dimostrare che il minorenne fosse effettivamente incapace di intendere e di volere. Questo è un modo per, si dice, il governo dice, i politici della coalizione di governo dicono, un modo per reprimere il fenomeno di maranza, delle baby gang, dei ragazzi, dei minorenni col coltello in tasca, insomma tutte quelle cose che riempiono, sì, come sappiamo, le cronache dei giornali in questi giorni. Ecco, vorrei cominciare, sì, col chiedere a lei cosa pensa di tutto questo, poi entriamo nel dettaglio.
2: Allora, guardi, prima di tutto secondo me è interessante far precedere ogni considerazione dalla valutazione sull'impatto possibile di questa normativa, perché questa presunzione di sulla capacità di intendere e di volere, quindi sull'imputabilità, ha avuto un'applicazione molto misurata nella giurisprudenza. Chi pensasse che se ne è fatto un uso eccessivo in una forma indulgenziale di giustizia lassista cadrebbe proprio in un errore concreto. Mi spiego, nel 2024 ci sono stati 11.800 giudizi penali davanti ai tribunali, le pronunce
0: di minori, parliamo di minori,
2: solo minori, sì, solo, sì, minori, 11.846, quelli che si sono conclusi con una pronuncia per immaturità del soggetto, quindi che hanno risposto nel senso della non imputabilità, sono stati 64, cioè lo 0,5%. Quindi, se si
0: no,
2: pensa,
0: questo è interessante perché molte anche delle dichiarazioni politiche che ho letto hanno il tono di dire è ora di finirla con il fatto che l'immaturità sia una scappatoia, sì, dal pagare il proprio debito con la giustizia, come se fosse, diciamo, una regola, una cosa.
2: Sì, sì, come se fosse un'autostrada aperta per chiunque voglia sfuggire alla condanna.
0: Parliamo dell'articolo 98 del codice penale, no? Quello in
2: assoluzione per immaturità. 98 del codice penale, esattamente. Quindi, prima di tutto, ragioniamo sull'applicazione che se ne è fatta. Se ne è fatta un'applicazione molto misurata, che i numeri ci dicono davano conto di un'evidenza di situazioni in cui effettivamente gli imputati non erano in condizione di autodeterminarsi e quindi non potevano essere essere considerati colpevoli come chiunque di noi se non fosse in grado di autodeterminarsi. Questo prima di tutto. Seconda questione, si vanno a toccare due norme. La prima è quella che lei appena ricordava, giustamente, il 98

0: del codice penale, ma poi molto importante l'articolo 9 del processo penale minorile, che è quello che prevede che il primo atto processuale, prima di passare proprio anche all'accertamento della responsabilità sul fatto, il primo atto processuale sia la osservazione, l'accertamento della personalità del minorenne, anche con riferimento alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Quindi qualcosa che riguarda la storia, la biografia della persona. Ora, questo serve a personalizzare la risposta penale, perché quando anche fosse accertata la responsabilità, le forme della condanna o della messa alla prova, che nel processo minorile è molto importante, devono muovere da quella conoscenza che gli accertamenti sulla personalità devono fare sempre, cioè non c'è processo penale minorile in cui non debbano essere fatti gli accertamenti sulla personalità. Ora, che cosa fa il legislatore? Il legislatore non tocca la necessità di fare gli accertamenti sulla personalità, ma dice che non possono riguardare l'imputabilità, come se si potesse parlare degli uni e non occuparsi anche dell'altra, no?
1: Cioè si resta quindi imputabili spezza, anche se si rilevano quelle fattispecie di rapporti con la famiglia, via discorrendo.
0: Sì, esattamente, a meno che il difensore, qui viene fuori il discorso sull'onere della prova, non si attivi per dar prova che la persona non era nelle condizioni dell'imputabilità. Quindi c'è una strana separazione tra questi due aspetti, quello dell'imputabilità e quello dell'accertamento della personalità, che invece sono sempre stati strettamente connessi, ma perché sono strettamente connessi, cioè trattano della stessa questione, insomma. Quindi diciamo che si vuole una stretta repressiva? Probabilmente sì, e questo è il modo in cui è stato presentato, ma in realtà si rischia una sorta di eterogenesi dei fini, perché più il processo parte dalla condizione del minorenne, più efficace la risposta, altrimenti si avrebbero delle risposte standardizzate, non personalizzate, e quindi poco efficaci, poco finalizzate al recupero. Ecco perché, a mio giudizio, è una delle norme manifesto a cui purtroppo ci stiamo abituando nel campo minorile. Una norma che promette qualcosa che non è proprio in grado di mantenere, insomma, ecco.
1: Tra l'altro si dice spesso che oggi i minorenni hanno una maturazione più rapida, quindi questo va tenuto in conto, sono più maturi di quando le leggi che regolano oggi il processo minorile sono state approvate, quindi bisogna adeguare, forse non so, i social, la vita che fanno, li rendono come degli adulti in miniatura e quindi vanno trattati come degli adulti. Questo ha qualche fondamento secondo lei?
0: Allora guardi, questo è un discorso su cui si insiste molto. Allora, intanto farei notare che la norma più importante di cui abbiamo parlato prima, cioè l'articolo 9, è di una legge del 1988, ecco, non è il codice Rocco, no? Del 30, insomma, quindi è una norma recente, insomma. Ora, che in 30 anni ci sia stata una maturazione tale per cui questi minorenni sono dei quasi adulti, insomma, io credo che sia un modo per non cogliere la realtà della situazione, dove ci sono a volte atteggiamenti preoccupanti, segnali seri legati a comportamenti anche violenti o comportamenti a rischio, comportamenti anche autolesivi, non solo eterolesivi, però questi non stanno a indicare una maturità, insomma, semmai stanno a indicare una condizione di fragilità personale su cui bisogna intervenire, ma non solo con strumenti repressivi. Quindi l'idea che questi sono dei quasi adulti non corrisponde alla realtà dei fatti, insomma.
1: Dottore, c'è un ascoltatore che vuole fare una domanda, Fabio da Milano. Sì. Buonasera Fabio, prego.
2: Buonasera, mi stavo chiedendo quale fosse la novità di questa normativa da parte del governo, visto che non ci sia niente di nuovo, sono già imputati 14 e 18, esistono già i carceri minorili per chi compie appunto reati a quell'età. Le nuove situazioni che vengono chiamate maranza, molto spesso i ragazzini di 12-13 anni dicono: io non ho nessun problema a darti una coltellata, che tanto

0: non mi fanno niente. Forse una nuova normativa dopo passare all'età, perché mi sembra che ci sia già, no, una normativa, ripeto, sui 14 anni fino a 18 anni al giorno.
1: Fabio, la ringrazio, si sente molto male, quindi la saluto. Si sente molto male, ascolti pure la risposta. Infatti ritorno la parola al dottor Cotatellucci. Prego, sì. Per quello che si è capito, allora, insomma.
2: Sì, sì, no, si è capito. Allora, questa proposta del governo non tocca l'età, va bene? Quindi resta 14-18, non abbassa l'età. C'è un'altra proposta in discussione alla Camera dei Deputati, davanti alla Commissione Giustizia, che abbassa l'età tra i 14 e i 13 anni. Detto questo, che qualche ragazzino esibisca un'impunità in maniera ostentata, va bene, cioè può essere che qualcuno lo dica, ma non c'è nessuna impunità neanche per chi è sotto i 14 anni, perché quando quando si commettono azioni lesive, gravi o comunque lesive, ci sono misure diverse che possono essere adottate, sia con riferimento alla persona del minore e alla situazione familiare, addirittura misure di sicurezza. Quindi non c'è impunità alcuna.
1: Ma quindi cosa cambia, chiedeva il nostro ascoltatore? L'età non viene abbassata, cambia soltanto un fatto procedurale.
2: Sì, è vero. Cambia una modalità di accertamento della imputabilità, che sarebbe tutta e solo a carico della persona e che non sarebbe invece oggetto dell'attività giudiziale che è nell'accertamento di personalità. In maniera, io credo, irrealistica, perché si continueranno a fare gli accertamenti sulla personalità e nei pochissimi casi, perché ho detto stiamo allo 0,5%, nei pochissimi casi in cui i soggetti fossero riconosciuti come immaturi non si potrebbe far altro che dichiararne il proscioglimento, insomma. Quindi tocca solo una modalità sull'accertamento, ecco, questa è la sostanza della proposta.
1: C'è chi dice anche qui a sostegno di questo tipo di misure che questo andrebbe anche a, come dire, a ridurre l'impatto di quella che viene chiamata la manovalanza del crimine, no? Magari organizzazioni criminali che utilizzano minorenni proprio perché meno esposti ai rigori della legge, immagino a cose come, insomma, la paranza dei bambini di cui parlava nei suoi libri Saviano. Mi chiedo se questo è un punto che possa essere stato all'attenzione dei legislatori.
2: Guardi, non so se di questa questione il legislatore sia preoccupato. La risposta, se ci fosse questa preoccupazione, non sarebbe congrua con la preoccupazione, perché noi anche oggi, se abbiamo un minore che ha, per le più diverse ragioni, fosse reclutato da organizzazioni criminali con maggiorenni o anche con minorenni più grandi di lui, abbiamo tutti gli strumenti giuridici per intervenire, per spezzare un legame di tipo criminale, un'affiliazione a un'organizzazione. Cioè tutto questo esiste e si fa nella giustizia minorile da sempre, insomma. Come però da sempre, o almeno dall'istituzione del Tribunale per i minorenni, è una conquista il fatto che se si è coimputati con i maggiorenni, i minori sono giudicati diversamente dai maggiorenni, perché comunque la personalità è diversa e diverso deve essere il giudizio nei loro confronti, insomma.
1: Lei prima parlava di legge manifesto. Normalmente le leggi manifesto, le leggi bandiera, si fanno quando si percepisce nell'opinione pubblica una particolare preoccupazione che si pensa debba essere, come dire, incontrata, soddisfatta da iniziative legislative. Secondo lei c'è la sensazione nell'opinione pubblica che la criminalità minorile sia dilagante, sia aumentata, che non ci sia freno, che non si può fare altro che questo?
2: Assolutamente. Sì, sì, sì. No, c'è un crescendo di preoccupazione sociale.
1: Ma che corrisponde alla verità dei dati o è, come si dice, ormai percepita?
2: Questa è un'altra domanda. Allora, che sicuramente stia crescendo la preoccupazione sociale è fuori discussione, una sorta di panico morale molto forte. I numeri raccontano un'altra storia, ma ai numeri ci si dedica poco, insomma. Gli omicidi, quindi parlo del più grave dei reati che si possa commettere, commessi da minorenni in Italia negli ultimi anni sono 25-26, tantissimi, perché l'omicidio è un fatto talmente grave che anche uno è poco. Ma negli anni 90 Quindi subito dopo l'approvazione del processo penale

0: minorile erano il doppio,
1: se non di più, visto dei numeri anche più del doppio spesso in quegli
0: sì,
1: anni.
0: Hanno toccato, ha ragione, hanno toccato all'inizio del 2000, all'inizio di questo secolo, i 65 omicidi l'anno.
1: Quindi quasi il triplo. Quindi, insomma.
0: Quasi il triplo, ecco, però non c'era questo allarme sociale, perché l'allarme sociale è anche costruzione della comunicazione pubblica, no? Perché sicuramente non era una situazione, anzi era una situazione che avrebbe dovuto trasmettere molto più insicurezza, ma così non è stato. Il processo penale ha funzionato tanto bene, direi, o comunque abbastanza bene da dimezzare, anzi più che dimezzare, e stiamo parlando degli omicidi non a caso, perché possiamo dire rispetto a tanti altri reati che c'è un numero oscuro, no? Magari ci sono dei furti che si compiono ma non vengono denunciati, ma il numero degli omicidi è certo, perché sicuramente tutti gli omicidi commessi vengono rilevati, insomma. Quindi questi sono dati obiettivi che ci raccontano 30 anni di storia, ecco, non le ultime settimane o gli ultimi mesi, insomma.
1: Tra le preoccupazioni di chi ha letto invece in senso negativo questo provvedimento, ho visto varie reazioni anche nel mondo della politica, cioè quello di dire: va bene, mettiamo più facilmente in galera questi ragazzini, e con quale risultato? Cioè che cosa gli servirà il carcere? Che cosa gli serviranno anni di carcere da adolescenti, da minorenni? Siamo sicuri che poi serva a farne dei cittadini migliori? Certo, questo si potrebbe dire di qualsiasi età, però in particolare in quella fase di formazione forse è ancora più vero.
0: È sicuramente più vero ed è un'obiezione molto consistente. Se noi guardiamo non il singolo fatto reato, ma la condotta delle persone in un arco di tempo lungo, dove sono molto significative le recidive, il numero di recidive che si registrano quando i ragazzi nel processo sono introdotti negli strumenti del recupero, che è la messa alla prova in particolare, quindi fanno delle attività che li aiutano a rendersi consapevoli dei loro errori e della loro condotta, il numero delle recidive è infinitamente più basso. Quindi bisognerebbe investire in questa attività, che insieme certamente di giudizio e anche di accertamento della responsabilità penale, ma anche di avvio a processi di recupero, altrimenti l'innalzamento della carcerazione, che in questo momento sta avvenendo negli ultimi anni in maniera molto forte, perché c'è quasi un raddoppio della popolazione detenuta minorile, si parla di sovraffollamento, che è un dato che non c'era mai stato per gli istituti penali minorili, tutto questo produrrà a distanza di tempo non credo un recupero, ma rischia di produrre poi un inasprirsi della devianza, insomma. Quindi questa è un'obiezione molto seria se si vuole guardare in una prospettiva un po' lunga, insomma.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Claudio Cottatellucci, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
1: Era il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera. De Felice,
2: buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Bentornato a Zapping. Ecco, volevo che lei ci aiutasse a fare un po' una valutazione di che cosa sta succedendo, diciamo, nel mondo della finanza, dei mercati, in una fase molto turbolenta in cui si aggiunge in queste ultime ore una nuova ondata di dazi, che vengono chiamati in questo caso etici perché Trump li ha collegati ai paesi che non frenano abbastanza il lavoro forzato, e a questi nuovi dazi che Trump ha annunciato, mi pare per 60 paesi, anche l'Unione Europea compresa, si aggiungono anche preoccupazioni per un infiammarsi dell'inflazione. La Banca Centrale non ha alzato i dazi adesso nella sua riunione di luglio, ma ha promesso che a settembre sarà molto attenta ai dati. Che cosa si può dire della fase in cui stiamo attraversando?
2: Allora, cominciamo dai dazi, quelli reintrodotti, e dico reintrodotti perché a febbraio la Corte Suprema americana aveva dichiarato illegittimi i precedenti dazi da parte di Trump. La Corte aveva detto: non c'è una emergenza economica, non puoi decidere da solo, devi farti approvare il provvedimento dal Congresso. Trump allora utilizzò un provvedimento ponte che è appena

0: scaduto, perché durava 150 giorni, che gli ha consentito di introdurre i dazi a fronte di problemi della bilancia dei pagamenti. Ma parallelamente ha avviato con l'Agenzia del Commercio una serie di volte a valutare le pratiche commerciali dei paesi partner, ed è venuto fuori con un'accusa molto discutibile, in particolare per l'Europa, l'Italia, secondo cui buona parte dei nostri prodotti esportati negli Stati Uniti sono frutto di lavori forzati. Ovviamente l'Unione Europea ha reagito immediatamente dicendo:
1: mi viene
0: non
1: da
0: è
1: pensare
0: vero
1: ai lavori fatti per il consolato americano a Milano, veramente, più che altro. No, se dovessimo fare una battuta.
0: Sì, molto buona la battuta.
1: No, perché lì si è trattato veramente di lavoro forzato in un contesto americano. Andiamo pure avanti, non si preoccupi.
0: Andiamo avanti, sì. E quindi Kaja Kallas, l'altra rappresentante per gli affari esteri, ha detto assolutamente no. Però non ha usato toni troppo duri per evitare una escalation immediata delle tensioni con Trump. C'era poi un altro aspetto: Trump lo ha dichiarato chiaramente, ha accusato gli europei, l'Unione Europea, di aver imposto una sanzione pesante nei confronti di Google per abuso di posizione dominante nel
1: quasi
0: mercato
1: un miliardo
0: digitale.
1: Di dollari, no? Un miliardo di euro.
0: Sì, 890 milioni di euro. Questo ci dà un po' la sensazione complessiva di Stati Uniti che non cooperano più, l'asse transatlantico scricchiola il ruolo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, è quasi sparito, la NATO è sotto attacco, come vediamo. E venendo alla guerra e quindi al nuovo rialzo del prezzo del gas naturale, ancora più forte rispetto a quello del petrolio, emerge che insomma l'Iran può affermare che gli Stati Uniti, nonostante la loro grande potenza militare ed economica, non sono in grado di garantire il passaggio delle navi. Quindi, se vogliamo, dal punto di vista politico, l'Iran sfrutta al meglio la carta migliore che ha, che non è tanto quella dell'uranio, ma è quella della posizione geografica dello stretto di Hormuz.
1: E in più giocando di sponda con gli Houthi, che minacciano di chiudere anche il Mar Rosso con Bab el Mandeb.
0: Esattamente quello che è successo quando nella notte hanno bombardato una nave
1: Saudita,
0: dell'Arabia Saudita dando concretezza alla minaccia che avevano annunciato lunedì scorso. Quindi l'insieme di queste cose sta spingendo il prezzo del petrolio, il Brent, quello europeo, vicino ai $100, 98 per essere precisi, il prezzo del gas naturale a 63 euro.
1: Ecco, ma tutto questo mi porta alla decisione della BCE di tenere i tassi fermi. Leggevo che nel board qualcuno aveva dei dubbi, che proprio questa dinamica che lei ha scritto forse avrebbe dovuto far avere maggiore consapevolezza dei rischi di inflazione. Lei che ne pensa?
0: La BCE ha annunciato di non voler dare una indicazione per il futuro, di voler decidere riunione dopo riunione, quindi evidentemente ieri non c'era una maggioranza a favore di un rialzo dei tassi, e a mio modo di vedere ha fatto bene a rimanere ferma. Ora, per le riunioni di settembre e eventualmente di ottobre, la nostra banca centrale starà a guardare, vedrà qual è l'andamento, come reagisce l'inflazione. E un argomento che ha spesso usato negli anni passati, nel 22, e osservare se in che misura le imprese trasferiscono l'incremento dei costi sui beni finali, quindi generando in qualche modo ulteriore inflazione.

0: Ecco, se questo dovesse avvenire, la politica monetaria potrebbe essere più restrittiva, cioè i rialzi essere anche due da qui alla fine dell'anno, dopo quello già deciso a giugno.
1: Sul versante italiano, secondo lei, l'inflazione come si potrebbe manifestare? Cioè, su che cosa dovremmo temere rispetto a questo?
0: Beh, l'incremento dei costi di trasporto è molto trasversale, quindi va a incidere su tanti settori. Poi il mondo dell'agricoltura, dei prodotti agricoli, risentirà non solo del prezzo del gas, ma anche del grande caldo delle ultime settimane. Quindi la nostra previsione è di un'inflazione media quest'anno superiore al 3%, quindi superiore a quello che è il target della nostra banca centrale, che è riferito non solo all'Italia ma a tutta l'Eurozona.
1: Anche perché leggevo che i mercati forse non hanno ancora del tutto scontato, insomma, la ripresa dell'attività bellica quasi ai livelli dell'inizio della guerra e soprattutto l'incertezza su quanto questa andrà ancora avanti. Questo è l'elemento dell'incertezza mi sembra che influisca molto.
0: Sì, tutto dipende da due elementi. Il primo è la riapertura dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. L'altro è l'entità dei danni alle infrastrutture che i bombardamenti stanno provocando. Ricordiamo che in Qatar c'è stata una ampia distruzione della maggior piattaforma mondiale per la produzione e il commercio del gas naturale, e lì sono necessari 3-5 anni per rimettere tutto a posto. Al momento questi bombardamenti reciproci tra Iran nei confronti dei paesi del Golfo e Stati Uniti verso l'Iran non hanno la stessa intensità che abbiamo visto all'inizio del conflitto, anche perché le armi e i disponibili stanno anche venendo un po' meno, cioè ne hanno già usate
1: Gli arsenali si
0: parecchie,
1: svuotano, sì.
0: gli arsenali sono piuttosto vuoti, ecco.
1: Ci fermiamo qui, grazie, grazie molte a Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: Sono le 20:03, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi con il TG1, i titoli del TG1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Meteo Radio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione?

0: situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
1: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
0: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
1: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
0: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzadi per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
2: Zapping. Le 20:07, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata di questa sera, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi grazie ai titoli del TG1.
3: L'autopsia su Fakir, prime indiscrezioni, sangue nei polmoni e schiacciamento, botta e risposta tra piante dosi e lepore sul presidio indetto dal sindaco. Il Wall Street Journal, Trump impaziente con l'Iran in modalità vendetta, tensione in Cisgiordania, vittime negli scontri tra palestinesi e coloni. Caccia la flotta ombra russa, la marina militare a bordo al largo della Sicilia, una petroliera, il comandante, i nostri uomini calati con l'elicottero. Governo a lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, opposizioni, prezzi fuori controllo, esecutivo al palo. Matilde morta sull'A33 per uno schianto con una Porsche, condannato a 8 anni l'uomo alla guida, la mamma della giovane pena troppo lieve. Francia e Spagna nella morsa degli incendi, a Capferrel la gente fugge dalle fiamme in barca, i roghi divorano la regione di Madrid. Traffico da Bolino Rosso nel weekend di esodo, mare e montagna mete preferite, folla alle tre cime di Lavaredo per lo scatto perfetto. Dopo il no di Guardiola si va dritti su Pirlo per la svolta della nazionale, pronto un contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Intanto gli azzurri festeggiano un altro sì, quello del capitano Gigio Donnarumma, che in Puglia ha sposato Alessia tra rose bianche e invitati VIP.
2: Le 20:08, prima di andare avanti con la puntata, con il nostro prossimo ospite, volevo però proporvi una scheda di Ginevra Leganza dedicata alla complicata situazione politica interna che stiamo attraversando.
4: Tutta colpa di Roberto Vannacci, tutta colpa del virus che ha intaccato la destra, che ha contagiato la sinistra e rispetto al quale non ci sono vaccini. Di qua e di là, da Meloni e da Schlein, più della canicola agostana alza la temperatura il generale d'Italia. Le coalizioni tanto sono in crisi quanto si somigliano. Ma andiamo con ordine. Ecco Matteo Salvini. Matteo Salvini, tanto per cominciare, che prima che con gli alleati è in crisi con i fratelli. Fratelli non d'Italia, ma di Lega, si intende. Vannacci? Non me ne frega un niente, avrebbe detto ieri alla sua squadra riunita a Villa Angelucci. Mi interessa piuttosto che la smettiate con il Nord. E quando il capitano parla di Nord si sa che pensa a Fontana, Zaia, Romeo, oppure più banalmente a chi lo manderebbe al Viminale per fargli poi le scarpe. In casa Meloni, invece, parafrasando il Novecento, l'idea è un po' quella di pas d'ennemi à droite, nessun nemico a destra, nessun oppositore, meno che meno lui, il generale. Meloni insiste dunque sulle preferenze. Fratelli d'Italia accoglie l'emendamento Sasso contro l'Islam nelle scuole. Qualcosa si muove insieme a un governo blu, verde, nero. Si intravede però forse uno smottamento al centro. Che cosa farà Forza Italia? Meloni chiama Tajani, obiettivo far passare i nomi e i cognomi sulla scheda elettorale. E però l'incognita ha un solo nome, è Marina. Cosa farà la capogruppo e garante della famiglia Berlusconi, Stefania Craxi? Forza Italia al Senato boicotterà oppure no Meloni e il Melonellum? Chissà. Con l'attuale legge elettorale, del resto, l'accordo con Vannacci non sarebbe un atto dovuto. Ma ecco, siccome ogni famiglia è infelice a modo suo, anche gli Schlein si barcamena in queste ore tra i riformisti e i massimalisti.

0: Movimento 5 Stelle e AVS non sono poi così distanti da Roberto Vannacci su Russia e riarmo. E mentre la segretaria del PD chiama a raccolta i centri, ivi incluso Carlo Calenda, i 5 Stelle dicono: di Renzi noi non abbiamo bisogno. Schlein apre al centro, a Renzi, e Chiara Appendino rompe le uova nel paniere. Renzi, mai col movimento, è il re dell'inganno, quanto Odissea, più che Vannacci e l'effetto Nolan. E però sarà pure re dell'inganno, ma rispetto alla legge elettorale Matteo Renzi pare oggi avvantaggiato, garantisce Perelli, approfitta dell'eventuale emendamento contro la frammentazione sotto il 3%. Aggregazione al centro? Sembrerebbe la soluzione indispensabile, ma tra i centristi c'è chi dice no, anzi anche no, così dice il romano Alessandro Onorato. Intanto, per chiudere il cerchio a sinistra, non si vedono né primarie né premier papabile, tanto che la soluzione, a un che di fantastico, potrebbe essere persino quella del prestanome sulla scheda, un garante provvisorio del campo largo per poi accordarsi dopo le urne. Insomma, se Meloni piange, egli certo non ride, le coalizioni si specchiano, destra e sinistra si somigliano e nello stallo s'avanza ancora la sporca dozzina.
1: Le 20 e 12 minuti, questa è la scheda politica di Ginevra Leganza. Io saluto invece adesso Nicola Franco, direttore del AI Security Lab dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Nicola Franco, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, salve.
1: Allora, io volevo un po' con lei tornare su una vicenda che ha riempito le prime pagine dei giornali un po' di tutto il mondo, quando si è saputo che un modello avanzato di ChatGPT, sostanzialmente di OpenAI, è riuscito ad hackerare questo archivio di modelli di intelligenza artificiale, forse il più grande del mondo, Hugging Face, mentre era testato in un ambiente chiuso di simulazione proprio per appunto testare le vulnerabilità di quell'archivio. A quello che si è capito, a un certo punto, diciamo, ChatGPT, il modello di ChatGPT è uscito dall'ambiente di simulazione, ha evaso, diciamo, i confini della simulazione, è entrato in qualche modo nel mondo reale e ha risolto il test, diciamo, rubando le risposte. Ecco, io l'ho un po' sintetizzata così, volevo che intanto lei ci dicesse che cosa le è sembrato che sia davvero successo.
2: Sì, sì, grazie. Allora, diciamo che la vicenda è partita nel momento in cui il modello era sotto test, quindi all'interno di un ambiente isolato, appunto come menzionava, e contenuto, quindi un container containerizzato. E il test era dedicato a capire effettivamente le capacità di sicurezza, di cyber security del modello, in un benchmark ben definito, che è un benchmark che va appunto a cercare di validare quelle che sono le competenze del modello nel fare test di penetrazione, test di diciamo di sicurezza, di cyber security di diverso tipo. Tra alcuni di questi test il modello, dopo diciamo diverse prove, non riusciva a passare, e quindi per riuscire, diciamo, a capire effettivamente come passare questo test,
1: per ottenere il risultato, sostanzialmente
2: per ottenere il risultato, esatto, quindi è sempre, diciamo, un po' quel diciamo precedente esempio che si fa in sicurezza per l'intelligenza artificiale, che è la graffetta, no? Cioè questo esempio in cui praticamente ad un modello, se l'obiettivo di ottimizzazione è quello di creare il numero maggiore di graffette possibili, le graffette sono costituite di fatto da acciaio, quindi ferro e carbonio, e quindi l'idea del modello è quella di ottimizzare tutti i materiali che esistono nella Terra per produrre queste graffette. Alla fine anche gli umani sono composti da carbonio, e quindi anche gli umani sono necessari per la costruzione di graffette.
1: Quindi si trasforma, no? Il mondo si trasforma in un universo di graffette.
2: Esatto, esatto. Quindi diciamo che i modelli sono costruiti per ottimizzare appunto degli obiettivi, e alcuni di questi sono dei benchmark specifici di cyber security. Il modello ha scoperto all'interno del container, quindi dell'ambiente isolato, una vulnerabilità al giorno zero, ha fatto l'exploit di questa vulnerabilità e quindi è riuscito a scappare dai sistemi di OpenAI. Ha trovato delle credenziali, è riuscito ad estrarre delle credenziali da Hugging Face e si è andato a trovare praticamente le soluzioni al benchmark e in questo modo è riuscito a risolvere di fatto il task originale. Quindi questo è, diciamo, l'avvenuto.
1: Una cosa interessante che ho letto nei vari articoli è che, diciamo, il sito colpito da questa operazione di hackeraggio, se così per semplificare la possiamo chiamare, anche per far capire meglio gli ascoltatori, quindi Hugging Face, ha passato un po' di giorni a capire da chi fosse stato colpito, da chi fosse stato hackerato.
2: Ha
1: provato a chiederlo a dei modelli potentissimi americani, la stessa OpenAI, Anthropic e altri, che però le risposte non gliele davano, ed è dovuto ricorrere a un modello di intelligenza artificiale cinese che non aveva gli stessi freni, gli stessi limiti, e che gli ha spiegato che era stato appunto OpenAI, era stato ChatGPT. Quindi anche questo è interessante, cioè la vittima dell'hackeraggio non era in grado di capire chi fosse stato l'aggressore se non andando a prendere un modello cinese. Mi sembra una questione molto legata anche a tutto il dibattito sulla sovranità che si sente sempre evocare.
2: Esatto. Sì, no, assolutamente. Infatti i modelli, diciamo, americani ad oggi vengono protetti con dei sistemi che difendono praticamente l'utilizzo improprio, quindi l'utilizzo verso potenziali penetrazioni o valutazioni anche di dati e di azioni relative alla cybersicurezza. E quindi il modello, gli analisti che hanno di Hugging Face, che hanno cercato appunto di andare a determinare come è stato penetrato il sistema, qual è stato il tipo di azione eseguita, nel momento in cui si facevano supportare da modelli di Anthropic che dispongono appunto di queste barriere, non riuscivano a capire effettivamente come avesse operato il modello, e quindi hanno utilizzato modelli che invece sono definiti a open weights, quindi disponibili nei loro server di Hugging Face o comunque in generale dalla comunità e rilasciati a livello open source, e hanno usato quei modelli intanto per andare a fare l'analisi, ma anche per andare a rimediare alla vulnerabilità che era stata precedentemente sfruttata dal modello di OpenAI.
1: Ma questa vicenda abbastanza complessa, che abbiamo cercato un po' di dipanare e di spiegare, quanto deve preoccupare le aziende, le istituzioni, insomma chiunque abbia inglobato l'ausilio dell'intelligenza, la collaborazione dell'intelligenza artificiale nei suoi processi, nel suo lavoro? Perché certo è una cosa che non lascia tranquilli.
2: Sì, allora assolutamente le istituzioni e i governi sono da diversi anni che discutono di programmi e hanno fatto partire istituti dedicati alla sicurezza per l'intelligenza artificiale. Vediamo recentemente appunto l'istituzione dal 2022 dell'AI Security Institute in UK, quest'anno è stato aperto un altro istituto in Germania per la sicurezza in ambito di intelligenza artificiale, e più ci sono sempre stati, diciamo, alcuni esponenti della comunità scientifica che hanno fatto cercare di capire che non c'è ancora ad oggi una sicurezza 100% per l'allineamento dei modelli rispetto ai valori umani, no? Che sarebbe, diciamo, quello che si cerca di istruire, di fare in modo che sia formalmente verificato. Quindi c'è sempre una continua spinta verso le aziende per andare a diminuire quello che è la loro corsa verso ottenere dei modelli sempre più di frontiera. Anche Anthropic di fatto recentemente, quindi un mese fa, il Dario Modei appunto ha detto di cercare di rallentare lo sviluppo, che sia un rallentamento congiunto tra tutti i laboratori in modo tale da permettere ai ricercatori di riuscire ad evidenziare, a ottenere delle soluzioni che siano robuste, perché altrimenti, insomma, la situazione come questa è un caso non del tutto isolato, e ci sono state evidenze di ricerca di comportamenti non corretti da parte dei modelli, tuttavia adesso arriviamo su una scala in cui le competenze dei modelli sono relativamente molto e potenzialmente molto dannose.
1: Ma rischiamo di arrivare a

0: un momento in cui la scala di competenza dei modelli supera la scala di competenza di chi li deve controllare, e questo potrebbe essere una prospettiva appunto non del tutto rassicurante. Mi sembra che già oggi ci sia una grande fatica anche nei massimi esperti di capire realmente come l'intelligenza dell'intelligenza artificiale funzioni.
1: Sì, la stessa OpenAI sviluppa internamente un modello che si chiama GPT Red, che è dedicato appunto a validare e testare un altro modello. Quindi Anthropic, i modelli di ultima generazione sono di fatto ottimizzati e costruiti dagli stessi modelli precedenti, quindi diciamo c'è l'AI versus AI, quello che si utilizza ad oggi per cercare di ottenere vulnerabilità dei modelli e per cercare di avere una
0: speriamo che non si mettano validazione d'accordo tra di loro come una specie di Skynet, no? Ce lo ricordiamo tutti quel famoso esatto. Film.
1: C'è anche la ricerca deve essere lì per evitare questo tipo di scenari.
0: La ringrazio molto, grazie Nicola Franco, direttore delle AI Security grazie Lab dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro, noi andiamo avanti con il nostro programma. E non so se abbiamo i titoli di Renews 24, in quel caso li ascoltiamo.
2: Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola di infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa.
0: Le 20 e 23 minuti, questi erano i titoli di Renews 24. Voi siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali. Se volete intervenire nelle nostre conversazioni, noi restiamo adesso in ambito di intelligenza artificiale, anche se vista da tutt'altro punto di vista rispetto, diciamo, a quello della sicurezza dei modelli, e lo facciamo con il professor Andrea Marinoni, che insegna intelligenza artificiale applicata all'ambiente alla Università di Cambridge. Buonasera Marinoni, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, interessante innanzitutto che esista già una disciplina chiamata appunto intelligenza artificiale applicata all'ambiente. Segno che le preoccupazioni che riguardano gli ecosistemi, la tutela ambientale dovute diciamo alla crescita esponenziale della capacità di calcolo dei data center e della loro capacità della loro necessità di energia, di acqua, di suolo, è qualcosa che è già entrata d'impeto anche nel mondo accademico.
3: Sì, diciamo parzialmente, nel senso che quando si intende AI per l'ambiente di solito si intende l'utilizzo di metodi matematici innovativi per avere una comprensione migliore dell'ambiente e dell'ecosistema intorno all'uomo. Nel nostro caso siamo anche andati a guardare la direzione opposta, nel senso andare a vedere quanto questi data center, quanto le infrastrutture dell'intelligenza artificiale potessero anche impattare sull'ambiente, e adesso c'è molta più attenzione rispetto a quando avevamo cominciato qualche mese fa con i nostri primi lavori.
0: E l'interessante è che i vostri lavori e i vostri dati siano stati, diciamo, acquisiti grazie a un'interazione con sistemi satellitari. Ci spiega come siete arrivati a questo?
3: Sì, praticamente circa un anno e mezzo fa col mio gruppo abbiamo cominciato a interessarci rispetto all'efficienza dei modelli di intelligenza artificiale, e progredendo nel nostro studio abbiamo notato come i valori di consumo di potenza e di energia delle infrastrutture

0: dell'intelligenza artificiale, quindi tutti questi data center raggiungessero dei valori che erano paragonabili con delle industrie anche abbastanza pesanti, nel senso che un data center medio al momento, prima del 2024, era intorno ai 30 megawatt. 30 megawatt voleva dire il consumo all'incirca di una media acciaieria. Quello che ci siamo chiesti era: possibile che tutta questa energia sia confinata dentro alle mura dei data center? Non è che potrebbe essere dissipata nell'ambiente? Allora, data l'esperienza di alcuni dei miei colleghi nell'uso di piattaforme satellitari per la stima di
1: telerilevamento, no? Mi immagino questo.
0: Sì, sì, sì. Certo. Sì, il telerilevamento per la stima di temperatura al suolo, e quindi abbiamo incrociato i due dati, incrociato le posizioni dei data center rispetto a quando hanno cominciato ad operare e i trend di temperatura al suolo che abbiamo potuto notare.
1: E cosa avete visto? Perché poi questi dati, se ho ben capito, sono stati pubblicati anche da giornali, riviste un po' in tutto il mondo, non soltanto, diciamo, su siti o su riviste specialistiche.
0: No, ecco, quello è un altro aspetto del nostro lavoro che è stato un po' una novità. Comunque i risultati più consistenti, quello che abbiamo notato è che su questo studio su scala, come si dice, che abbiamo fornito, praticamente possiamo aspettarci che tutti i data center propongono un aumento della temperatura al suolo di circa 2 gradi centigradi.
1: In che, certo, raggio ci sono in che raggio dalla loro presenza?
0: La temperatura scende fino a un grado o mezzo grado centigrado, fino a 2 chilometri dal data center. Poi ci sono diverse situazioni da considerare per diverse condizioni climatiche, certo.
1: Comunque nei dintorni del data center la temperatura cresce di 2 gradi, questo si può dire.
0: Questo in media, sì, ci sono diverse situazioni, abbiamo notato anche dei picchi fino a 9 gradi, ma sono quasi degli outliers, degli estremi, ma sono anche dovute a condizioni estreme, nel senso che, per dire, in certe zone, per dire, dell'Africa, siccome la rete elettrica non è molto affidabile, quello che fanno per continuare a fornire energia ai data center è circondare i data center con generatori diesel, che sono azionati praticamente 24 ore su 24, e questo comporta chiaramente, certo, un picco della temperatura.
1: Ma avete potuto vedere gli effetti sul territorio, sul suolo, oltre che sulla temperatura? Cambia anche la struttura del suolo?
0: Li stiamo andando a valutare, perché comporta tutta una serie di altri dati che dobbiamo considerare rispetto alle variabili del suolo, rispetto alla copertura, all'uso del suolo, rispetto alla salinità, all'acidità del suolo. Però sì, ci sono alcuni dei risultati che sto mettendo insieme al momento, fanno vedere che effettivamente c'è un certo impatto sul suolo, in quel senso anche lì.
1: E soprattutto anche sull'utilizzo di acqua, no? Questo è anche una delle grandi preoccupazioni, perché il raffreddamento di questi data center richiede grandissime quantità d'acqua.
0: Sì, allora il fatto è che da quando abbiamo messo il nostro lavoro in pubblico, diciamo, e come ha detto lei, è stato ripreso in due giorni dalla CNN e poi da altri, da Fortune, Politico, Guardian, Bloomberg, cioè mi hanno chiamato in diverse, che è una cosa un po' strana per me.
1: Non se l'aspettava, però, insomma.
0: No, questo è assolutamente no, diciamo che non fa parte della vita normale
1: di un ricercatore, cioè.
0: Però vabbè, va bene anche così, ecco. Però quello che dicevo era che dopo questa prima ondata di attenzione abbiamo cominciato a guardare con il mio gruppo di lavoro anche ad altri livelli di impatto, e abbiamo notato come questi data center possono impattare sia sul lato sul consumo d'acqua, il consumo di energia, la stabilità della rete elettrica, piuttosto che anche il rumore o la creazione di campi magnetici, soprattutto all'interno dei data center, e ultimamente abbiamo valutato anche un cambiamento nelle stime delle emissioni di carbonio, quindi impatto sull'air quality.
1: Sì, ho visto

0: anche degli studi proprio sugli effetti del rumore, per esempio sulla fauna intorno alle aree dove ci sono i data center, che erano molto impressionanti, cioè erano degli effetti molto, molto forti sugli uccelli, gli animali che vivevano intorno ai data center. Ma è strano notare, leggevo da varie fonti, che sta crescendo una sorta di opposizione bipartisan nei confronti dei data center, cioè sia, diciamo, leggevo articoli soprattutto sul versante americano, dove, che posso dire, dai MAGA trampiani agli sostenitori dei leftist più di sinistra, le popolazioni sono sempre più contrarie ai data center. Questo è un fenomeno che forse andrà tenuto in considerazione.
1: Sì, certo, anche perché l'impressione è che questi tipi di proteste stiano spingendo i manager e le compagnie, le società dietro i data center a spostare il raggio naturale di azione dei data center verso zone dove potenzialmente ci potrebbe essere anche più problemi dal punto di vista operativo dei data center, nel senso che i data center, al di là delle stime, dei modelli che si possono utilizzare per dire rispetto al consumo d'acqua, che è un ambito che è stato più o meno studiato negli ultimi anni, si sa che i data center sono idrovori, nel senso che hanno bisogno di tanta acqua per operare. Quindi spostare i data center in zone aride o semi-aride, come il deserto dello Utah, non sarebbe esattamente la prima scelta per questo tipo di situazioni.
0: Tant'è che ci sono molti che pensano di farli, diciamo, nei fondali marini. Si studia anche questa possibilità.
1: Sì, ci sono diverse soluzioni anche più o meno fantasiose rispetto al tipo di implementazione, e poi vabbè, di questo si potrebbe parlare per ore, però sì, effettivamente
0: non volevo interrompere, ma mi chiedo invece, ma tutto questo calore che producono, non ci sono dei sistemi, delle tecnologie che invece di farlo disperdere nell'ambiente possa essere, diciamo, utilizzato e trasformato in energia, fornito alle città vicine in termini di riscaldamento o qualsiasi cosa?
1: Sì, ecco, questa qui è la nota positiva della ricerca che abbiamo fatto, nel senso che noi non siamo molto per demonizzare i data center in quanto tali. Il fatto è che l'inefficienza del sistema attuale porta ad avere questi tipi di ripercussioni sull'ambiente e anche potenzialmente sull'uomo, anche se non sono ancora state misurate, non abbiamo evidenza. Però ci sono diverse società, diverse ditte che propongono soluzioni per l'uso del calore emesso per cercare di fornire energia ad altre componenti del data center stesso o a villaggi vicini, o piuttosto che altre tecnologie per il ricircolo dell'acqua e così dicendo. Il fatto che al momento la mancanza di regolamentazione decisa sulla gestione dei data center comporta che tutte queste soluzioni per il momento non sono ancora state implementate su larga scala o comunque in un modo confermato e consistente, e quindi questo comporta che questi tipi di soluzioni, che potrebbero effettivamente aiutare a migliorare l'efficienza dei data center, Non sono ancora convenienti per i data center manager e le società che creano data center, perché occupare spazio con questi tipi di tecnologie comporta togliere spazio, certo, ai server che effettivamente provvedono alla produttività e alle performance dei data center stessi.
0: Da qui però quindi proprio l'utilità e l'interesse suscitati dai dati che voi avete fornito, perché sono un primo passo per poter intervenire in quella direzione, quindi questo anche un po' la spiegazione del perché di tutto questo interesse, mi pare. Quindi è l'importante che li abbiate potuti produrre in quel modo. Grazie.
1: Sì, grazie a lei.
0: Grazie Andrea Marinoni, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Buonasera, arrivederci, grazie.
0: Sono le 20:35 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Salutiamo l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India e Nepal dal 2019 al 2024. Buonasera ambasciatore e bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, io vorrei che lei un po' ci spiegasse un fenomeno di cui si comincia a leggere sempre di più sui giornali di tutto il mondo, che è cominciato magari un po' in sordina, almeno diciamo per fuori dall'India, ma che invece in India era notato già da un po' di tempo, che è quello che viene chiamato il movimento

0: Sì, il movimento in effetti è iniziato 2 mesi fa, dopo che sono state annullate le prove delle materie di test delle materie scientifiche per divulgazione delle domande. Quindi 2 milioni, di questo stiamo parlando, di studenti hanno dovuto ripetere le prove, quindi creando un malessere molto diffuso in tutto il paese, perché evidentemente la prova era di carattere nazionale. Quindi è un movimento che ha espresso il disagio, il malessere per questo incidente che è avvenuto nel corso delle prove di accesso alle università, ma che naturalmente è anche un po' il riflesso di un disagio, diciamo, di un mondo giovanile che non trova sempre gli sbocchi di lavoro dopo fatiche universitarie e spese delle famiglie adeguato al tipo di laurea che conseguono. Quindi si è creato un disagio nel mondo giovanile che non riguarda solo l'India, perché anche in altri paesi asiatici, compresa la Cina, dopo il percorso universitario non sempre c'è una corrispondenza tra l'offerta di lavoro e la qualificazione dei giovani. Naturalmente si può anche parlare di un'espressione della vitalità, diciamo, democratica dell'India, che comunque si esprime e si esprime a un livello giovanile molto diffuso. Tenete conto di una cosa: in India c'è la popolazione giovanile più numerosa, certo, del mondo. D'altra parte l'India è il paese più popolato al mondo. Ci sono 367 milioni di giovani dai 15 ai 29 anni, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di domande di lavoro poco alla volta che si maturano a seconda del percorso scolastico e universitario, e il sistema non riesce a far fronte a questa domanda di lavoro da parte dei giovani. Quindi è un problema che va al di là, diciamo, della contingenza politica, è un problema che si trascina da diversi anni, direi da decenni, perché il ritmo di crescita dell'occupazione rispetto alla domanda dei giovani non è in grado di soddisfare le legittime esigenze dei giovani, che adesso, dopo questo episodio, dopo questo incidente, hanno deciso di scendere in piazza chiedendo le dimissioni del ministro dell'università, come giustamente lei ha detto, e anche chiedendo una maggiore trasparenza nei percorsi di selezione e in generale una maggiore attenzione al tema dell'occupazione dei giovani, e soprattutto di giovani qualificati, perché qui stiamo parlando di test per materie scientifiche, quindi medicina ed altre discipline.
1: Questi giovani hanno deciso di chiamarsi scarafaggi, cockroach, prendendo in prestito un po', diciamo ironicamente, un'accusa che gli era stata mossa dai giudici indiani che li avevano.
0: Sì, no, è stata un'infelice espressione del presidente della Corte Suprema, che pensava di liquidare questo movimento in crescita come degli scarafaggi che si agitavano per le strade. E quindi loro, ironicamente, sul web, d'altra parte, questa è la generazione Z, la generazione del digitale, hanno fatto poco tempo, insomma, il giro delle varie città attraverso il digitale per autodefinirsi cockroach, che in inglese significa scarafaggio. E quindi autoironicamente si sono dati questo nome, che è stata la definizione a loro data. Però il movimento è cresciuto non solo a Delhi ma anche nelle altre città indiane, e adesso tocca alla politica dare risposte. Aggiungerei anche un dato interessante: l'India ha una popolazione di media età di 29 anni, in Italia abbiamo, come è noto, una media età di 47 anni, però la media età dei parlamentari indiani è di 56 anni, addirittura più alta dei parlamentari italiani.
1: Una gerontocrazia.
0: Quindi c'è un problema anche di rappresentazione, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella politica, di questi 367 milioni di giovani. Sarà un tema che impegnerà, spero, mi auguro, le forze politiche indiane a dare maggiore voce e rappresentanza e capacità di espressione a questi giovani indiani sempre più qualificati e sempre più vogliosi di entrare in maniera innovativa anche nel mondo del lavoro.
1: Lei che impressione ha, ambasciatore? Questo movimento riuscirà a avere addentellati politici? Le opposizioni potrebbero volerlo sostenere o magari cavalcare, utilizzarlo per mettere in difficoltà il Premier, Modi? Ci potrebbero essere degli sviluppi a un livello politico più alto?
0: Sì, le opposizioni hanno sostenuto il movimento anche a Delhi, il leader dell'opposizione si è schierato con il movimento, Rahul Gandhi, e anche, devo dire, però il primo ministro Modi adesso in questi giorni, dopo la crescita del movimento, ha deciso di istituire una corte speciale per indagare sul motivo di questo leakage, di questa divulgazione di domande, quindi una risposta inevitabilmente

0: del mondo politico c'è stata, però il tema è un po' più strutturale, quindi riguarda come il dibattito politico in India affronta il tema della capacità di offrire ai giovani delle risposte sia sul piano del lavoro e aggiungerei anche sul piano istituzionale e politico.
1: Lei diceva che si tratta comunque di giovani preparati, di giovani appunto universitari, quindi in qualche modo anche di giovani privilegiati probabilmente rispetto all'insieme della...
0: Privilegiati, ma è anche il principale ascensore sociale la scuola e l'università in India, quindi molte famiglie hanno sostenuto grandi sacrifici per preparare i giovani all'accesso all'università e per sostenere i giovani nel percorso universitario. Quindi certo ci sono classi medio-alte, ma ci sono anche quelle classi emergenti che vorrebbero proprio attraverso i loro figli, i giovani, un po' una situazione, ripeto, analoga anche a quella che è stata in Cina. Io mi ricordo, ero console generale a Shanghai quando c'era questo esame del Gaokao, si chiamava in Cina, cioè l'accesso all'università. C'era una enorme tensione, c'è ancora nelle famiglie, per la riuscita dei propri figli. Poi tra l'altro in Cina c'è il figlio unico, mentre in India ci sono più figli. Quindi è una dinamica un po' in Asia, anche in altri paesi, vedo anche in Corea. Poi ci sono,
1: ricordo, le rivolte in Pakistan, no? Quando si protestava contro le elite che avevano numeri chiusi all'università esclusivamente per loro. Cioè non sempre...
0: Esatto. Ma poi anche un movimento giovanile, per esempio in Nepal, ha portato un primo ministro di 37 anni, questo è stato un fatto clamoroso, quindi è un fenomeno che si sta diffondendo in Asia, devo dire, voglio dire anche in Europa ogni tanto ci sono delle ondate di movimenti giovanili che esprimono da un lato disagio, dall'altro voglia di entrare meglio nel mondo del lavoro e nella politica. Quindi direi che è un fenomeno in parte anche diffuso in diversi paesi, però in India per i numeri che rappresentano i giovani e per i numeri della popolazione indiana naturalmente le dimensioni sono un po' diverse.
1: Grazie ambasciatore, grazie Vincenzo De Luca per essere stato con noi questa sera, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a lei, buona serata.
1: Sono le 20:43 minuti, prima di andare avanti sentiamo i titoli del TG1, del TG2.
2: L'autopsia sul corpo di Fakir, 90 giorni per esami completi, ci sarebbe sangue nei polmoni, l'avvocato della famiglia morto per soffocamento, i legali degli agenti agito correttamente. Timore escalation, secondo fonti Trump ha perso la pazienza con l'Iran, continuano attacchi incrociati, Cisgiordania in fiamme, esercito israeliano assedia Nablus. In Francia, maxi rogo nella Gironda, 44.000 persone evacuate, vasto incendio lambisce Madrid, i soccorritori impossibile spegnerlo, lasciano le case in 40.000. L'Unione Europea contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori, giovani esposti a rischi, la replica, condividiamo obiettivo tutela, collaboriamo con Bruxelles. Sarebbe Pirlo il nuovo CT della Nazionale, sarebbe stato raggiunto un accordo anche se ancora non formalizzato, il contratto durerebbe fino al 2030. E Roberto Bolle, stella sulla Walk of Fame, il re della danza selezionato per ricevere l'anno prossimo il prestigioso riconoscimento di Hollywood. L'emozione del ballerino che dice ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni.
1: Sono le 20:45 minuti, siamo ormai in chiusura di questa puntata di Zapping, parliamo di epica, però parliamo anche di cinema, parliamo di Omero, parliamo di Odissea e parliamo di Nolan, il film che tanto sta facendo discutere in tutto il mondo, che è stato già adesso un blockbuster, un colossal, chiamatelo come vi pare. Ne parliamo con il professor Massimo Giuseppetti, che insegna lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, ben trovati.
1: Ci dice qualcosa questa enorme curiosità, passione, voglia di gettarsi nel mondo poetico, epico di Omero con l'Odissea? Ci dice qualcosa della sua attualità il fatto che un film, che un regista come Nolan attinga a piene mani da quella storia, da quell'opera per trascinarci al suo cinema?
3: Ma guardi, sì, quello che un po' mi colpisce come, diciamo, classicista di professione è il fatto che in questi giorni che hanno accompagnato l'uscita della Odyssey di Nolan, in qualche modo il fenomeno Omero è diventato un fenomeno globale. Naturalmente Omero forse è stato un po' una presenza in tutte le tradizioni, però ecco, vederlo così alla ribalta è qualcosa che ha lasciato sorpresi tutti, classicisti inclusi. Lei mi chiede per quale motivo, cosa troviamo.

0: in Omero, ma secondo me il grande lavoro che Nolan è stato anche un lavoro di studio, cioè lui l'ha detto in varie interviste, non solo ha letto l'Odissea, ma chiaramente l'ha studiata e ha
1: sarà avvalso anche
0: cercato.
1: di fior di consulenti, immagino.
0: Sì, ad esempio si è avvalso sicuramente di Emily Wilson, che è una traduttrice che ha pubblicato la sua Odissea nel 2017. E secondo me un dato che emerge e che mi sembra molto importante è il fatto che, tutto sommato, nonostante Nolan abbia adattato molto dell'Odissea, eppure è riuscito a farne una storia che è universale perché in qualche modo parla a tutti quanti, parla a tutti noi, al di là delle barriere. E a me questo sembra un dato molto importante, cioè in un mondo in cui tante logiche sono divisive, tanti discorsi separano, beh, tutto sommato però noi ci ritroviamo tutti a parlare di Omero grazie a questo film e credo che lo facciamo anche perché moltissimi di noi si riconoscono in questo eroe, non perché è un eroe greco o soltanto greco, ma perché è un po' un eroe che riflette parte di ciascuno di noi, poi non soltanto Ulisse, il protagonista ovviamente, ma tutte le figure che in qualche modo sono attorno a lui, che lo combattono, che lo aiutano, in qualche modo sono figure che sentiamo vicine e più vicine grazie al film di Nolan. Quindi questo mi
1: Tra l'altro
0: sembra
1: mi pare si possa
0: una
1: dire
0: bella
1: che
0: idea.
1: ogni epoca, ogni generazione, anche risalendo nel passato, ha avuto lo stesso rapporto con Omero, con l'Odissea, con l'Iliade, cioè ogni generazione, anche quelle passate, hanno continuato a sentire vicino. Non è una specie di riscoperta, o mi sbaglio? A parte il film,
0: Sì,
1: voglio dire.
0: direi che tutto sommato sì, assolutamente possiamo dire che è un dialogo, è un dibattito che va avanti da millenni. Tutto sommato ha avuto delle ondate, questo sì, però forse ogni generazione ha voluto trovare il suo Omero, ma soprattutto ha voluto trovare il suo Ulisse. Dirò cose banali, però voglio dire, l'Ulisse di Dante chiaramente non è l'Ulisse di Omero, anche perché Dante non conosceva il greco, però anche
1: Cioè,
0: l'Ulisse di
1: l'Ulisse di Dante era un
0: Joyce.
1: uomo che andava affamato di curiosità e conoscenza. L'Ulisse di Omero era un nostalgico sostanzialmente. Uno che
0: Sì,
1: aveva
0: direi che.
1: nostalgia di casa più che altro, se mi ricordo bene.
0: Certo, e direi che l'Ulisse di Nolan è un eroe che forse ha conosciuto troppo, che in qualche modo, non dico che si penta di aver conosciuto, ma forse ha approfondito se stesso, ha capito se stesso attraverso la notte fatale in cui è caduta la Troia e questa conoscenza di se stesso l'ha bruciato in qualche modo. E quindi parte del film è tutta su questo tentativo difficile di Ulisse di venire a contatto con se stesso e a prendere le misure con quello che lui è stato attraverso l'inganno, lo stratagemma. Poi non voglio rivelare troppo del film, ovviamente. Però credo che siano motivi che in qualche modo noi riusciamo a comprendere nella sua natura di motivi omerici, però è anche vero che sono poi motivi nolaniani. Io non sono un esperto di Nolan, cioè non sono un professionista di Nolan, però sicuramente la cosa che mi ha sorpreso anche da appassionato, diciamo, è vedere come ci siano dei temi ricorrenti nella cinematografia di Nolan, nella sua Odissea. E anche questo forse mi sembra un segno importante di come ci sia un dialogo continuo fra un'opera antica e alla fine un grande regista, un grande creativo come Nolan nel tempo. Tanto che potremmo dire che ci sono quasi delle premesse odissiache negli altri film di Nolan, volendo, no? Potremmo rileggere alcune sue opere dal punto di vista dell'Odissea,
1: Cioè, non
0: ma
1: può
0: insomma,
1: essere una
0: penso che
1: specie di
0: sia.
1: punto di arrivo della sua poetica in qualche modo. No, prima
0: Beh,
1: di. Sì,
0: sì.
1: no, prego, prego.
0: Sì.
1: No,
0: No,
1: prima
0: direi
1: dicevo
0: che.
1: diciamo, del potere, della potenza che attraversa le generazioni dell'Odissea, perché, per esempio, la mia generazione, io come nella mia generazione, la mia Odissea è stata quella di Kubrick, è stata quella di 2001, Odissea nello spazio, che sempre lì riporta, però sempre di Odissea si tratta in qualche modo. E penso che
0: Certo.
1: di generazione in generazione ognuno abbia avuto un suo riferimento omerico.
0: Certo, poi se posso essere proprio banale, però devo dire che pensare anche a tutto l'eco che si è creata a partire dal fatto che Nolan ha girato il suo film in tecnologia IMAX mi ha fatto anche riflettere sul fatto che

0: tutto sommato noi abbiamo una vicenda antichissima, vecchia di millenni, però poi la mania del regista ce la vuole presentare con una tecnologia che è totalmente nuova. E questo mi è sembrato un altro elemento, volendo, di riflessione importante. Lei parlava di 2001 Odissea nello spazio, che se vogliamo è un'opera che ha anticipato di molto tutte delle nostre ansie sulle macchine, sugli
1: Certo.
0: automi e sull'intelligenza artificiale, no?
1: Le macchine che
0: Però
1: si rendono
0: direi,
1: autonome, certo.
0: sì, certo, le macchine cinematografiche di Nolan non sono autonome, non dico quello, però in qualche modo questo ci fa anche capire come tecnologia e letteratura millenaria in qualche modo hanno trovato anche una nuova sintesi. Quindi direi che forse anche da questo punto di vista questo film fa riflettere, fa parlare.
1: Senta, ma nella secolare oscillazione tra le teorie unitarie e le teorie pluralistiche, cioè Omero è veramente esistito, o comunque era un solo grande poeta che ha composto questi poemi, e quelli che invece dicono no, c'erano tanti aedi e tanti storie, tanti canti, poi riunificate alla fine della loro storia, della loro vita, in questo momento quali teorie prevalgono?
0: Ma guarda, direi, è una domanda un po' difficile, è difficile semplificare, però direi che quello che mi sembra essere una tendenza più o meno abbastanza condivisa sia l'idea di mettere un po' sullo sfondo l'idea di autore. Il problema non è cercare un autore, cercare due autori o cercare le mani. Credo che quello che si è fatto negli ultimi decenni sia soprattutto considerare l'opera come una grande miscela, una sorta di laboratorio collettivo che, per quello che noi sappiamo, ha cominciato ad emergere con grande forza, soprattutto intorno al VII-VI secolo avanti Cristo, e che noi troviamo monumentalizzato nella cultura greca. Cioè, noi non troviamo, ad esempio, tante redazioni dei poemi omerici. Sono opere che si sono fissate, evidentemente perché erano diventate affascinanti, autorevoli, molto molto presto. In questa dinamica in cui molto ci sfugge e è difficile parlare di autore, allora la cosa che invece crediamo sempre di più è che dobbiamo prendere atto dell'opera come ci sono giunte, e ci sono giunte nella loro forma così nobile, così imponente, e tutto sommato i greci, nel corso della loro lunga storia, non ne hanno stravolto mai l'impianto, ma sono stati fedeli in qualche modo all'Omero della tradizione. Questo non significa che c'è stato un Omero, che c'è stato un solo autore o un solo cantore, però vuol dire che sicuramente è un poema tradizionale, un'enciclopedia del mondo greco, questo di sicuro.
1: Vedrebbe volentieri un Nolan alle prese con l'Iliade?
0: Sì, sarei molto curioso cosa farebbe Nolan di Achille, un'altra figura che ha un carattere molto difficile. Quindi sì, assolutamente sì.
1: Pensa che ci
0: Anche se
1: sarebbe?
0: forse
1: Sì, prego, prego.
0: l'Iliade si presta un po' meno alla distorsione dei piani temporali rispetto all'Odissea, ma anche nell'Iliade ci sono segni di quello che poi è la manipolazione del tempo, no? Uno dei temi nolaniani forse per eccellenza.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie Massimo
0: Grazie a voi. Buonasera.
1: Giuseppetti, grazie professore, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti e chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, grazie Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Max Gambino e Stefano Catini. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo di fare riferimento a raiplaysound.it per ritrovare questa e tutte le precedenti puntate, e di iscriverci a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla.

0: In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
2: In questa stagione dell'umanità, dove sembra prevalere la logica della prevaricazione e della guerra, tanto da apparire attualissimo l'aforisma di Dante Alighieri, secondo cui quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagità, il genere umano è impotente a difendere se stesso, il credente non si arrende e sceglie di vivere con la logica della virtù della fortezza. La fortezza assicura fermezza e costanza nella ricerca del bene, aiutando a superare le difficoltà, a resistere alle tentazioni e a vincere la paura. Non è assenza di paura, quindi, ma la capacità di superarla per la gloria di Dio e il bene del prossimo. Per sua natura, è una forma di stabilità interiore, è l'essere radicati in Dio, resistendo alle mode, alle opinioni o alle correnti del momento, come pure alle pressioni esterne. La virtù umana della fortezza nella vita del credente si irrobustisce con il dono dello Spirito Santo, che sostiene la nostra debolezza. Anzi, è lo Spirito di Dio che fa della nostra debolezza la forza dell'agire di Cristo attraverso di noi, come afferma l'Apostolo Paolo: quando sono debole, allora sono forte. Il nostro modello è Cristo Gesù, il quale non è l'eroe che vince con la forza fisica o le armi. Anzi, egli nel Getsemani sperimenta l'angoscia e la paura, ma trova forza nel voler compiere la volontà del Padre. Sulla croce, la mitezza, il perdono e la fedeltà, fino alla fine, sono la massima espressione della sua fortezza. La sua fortezza si manifesta nella forza arrendevole dell'amore che si dona. E noi sappiamo imitarlo, non facendoci rubare la speranza da un mondo violento e arrogante?
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento dei conflitti potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E a determinare i rincari, soprattutto la crisi in Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ancora lontana. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe in modalità vendetta nei confronti di Teheran e prepara un inasprimento della guerra. L'ambasciata americana in Israele avverte del rischio escalation con possibili cancellazioni di voli e la chiusura dello spazio aereo. Donald Trump torna ad attaccare l'Unione Europea minacciando nuovi dazi, nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E siamo alla cronaca con le prime indiscrezioni sull'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfissiante

0: fittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati i PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi giorni per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, situazione difficile in Italia ed Europa. In Salento le fiamme hanno distrutto una pineta, un lido e un ristorante a Gallipoli, dove è stato evacuato un residence. Particolarmente critica la situazione in Spagna, nella regione di Madrid un maxi rogo, al momento fuori controllo, minaccia la capitale. Oltre 40.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Impressionanti anche i numeri che arrivano dalla Francia: nella Gironda saliti a 14.000 gli ettari di bosco devastati dal fuoco, 110.000 gli evacuati. E si è concluso pochi minuti fa, alle 21, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per tutta la giornata la protesta dei sindacati di base ha causato cancellazioni e ritardi, con pesanti ripercussioni sull'alta velocità e sui collegamenti regionali. Tra i nodi più colpiti, Roma, Napoli, Bologna e Milano. Nel servizio il punto dalla Lombardia.
2: Qui dai monitor della stazione dei treni di Cadorna vediamo che quasi tutti i treni sono rimasti fermi, quelli per Lago Como, per Novara, per Varese, tanto per citarne qualcuno, anche se l'azienda del trasporto regionale dichiara in una nota che da inizio servizio ha circolato oltre la metà dei treni programmati. Gli effetti dello sciopero di oggi si sono sentiti anche in stazione centrale a Milano. Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi che chiedono alle aziende di limitare i carichi di lavoro. Si sciopera anche per la sicurezza dei lavoratori sui treni e contro la privatizzazione del servizio. Noi abbiamo sentito i viaggiatori.
3: Niente, non si sapeva nulla di questo sciopero.
4: Non ero informato perché, viaggiando poco e avendo un lavoro residenziale, non guardo abitualmente quello. Sono informato sugli scioperi dell'ATM, dei mezzi locali, ma non su quelli dei treni.
2: Milano, Antonello Marzio, GR1.
1: Il meteo: domani sole ovunque, ma con temperature nella media stagionale. Dalla serata arriverà la pioggia nel nord Italia, con forti temporali sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Piemonte, domenica su molte zone del centro-nord. Dalla prossima settimana attesa la quarta ondata di caldo africano, da mercoledì picchi di 40-42 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è un passo dalla nomina come nuovo commissario tecnico dalla nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata, in via di definizione gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. È tutto, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ufficio Cose Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Radio 1 Musica.
9: Le 21, 6 minuti, buonasera a tutti, bentrovati anche ad una nuova puntata di Radio 1 Musica. Buonasera da Gabriele Brocani che vi sta parlando, un programma a cura di Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis in redazione, e saluto anche Stefano Catini nella parte tecnica. Anche questa sera ci prendiamo un paio d'orette per fare quello che d'estate viene meglio, cioè cambiare anche un po' prospettiva, viaggi, anche insomma, partenze, ripartenze, arrivi, possiamo tranquillamente metterci in

viaggio anche solo idealmente, perché abbiamo una scaletta che è una vera e propria mappa geografica ed emotiva, ed è anche piena di curiosità, incontri inaspettati, anche tante belle canzoni che hanno fatto la storia e anche cose molto nuove. E pronti a partire subito, ricordandovi il nostro numero che è il 335 699 2949, nella linea WhatsApp sempre aperta per voi. Mettetevi comodi perché partiamo subito con un salto nella Napoli contemporanea ma ricca di storia, con Serena Brancale che dà la voce insieme a Slash dei The Colors a questo brano realizzato da Merck & Cremont, una produzione tutta italiana, ed è questo il brano più programmato proprio da questa settimana in tutte le radio d'Italia. Partenope.

E Partenope, la sirena della mitologia greca che secondo la leggenda approdò sulle coste dove sarebbe poi nata la città, e ancora oggi il suo nome è uno dei simboli più antichi proprio dell'identità napoletana, che si riversa anche in questa produzione di Marc and Cremon, che tra l'altro sono tra i produttori italiani più richiesti al mondo. Loro poi li conosciamo molto bene, sono bravissimi. Poi molti magari non sanno che dietro questo nome di Marc and Cremon si c'erano appunto due ragazzi italiani, tra l'altro uno è anche il figlio del celebre Raul Cremona, quindi siamo praticamente in casa nostra. Il brano che abbiamo detto da oggi, anzi da ieri, è diventato il brano più suonato dalle radio di tutta Italia, era appunto Partenope. Adesso da Napoli ci spostiamo invece sulle spiagge delle Hawaii con un grande Jack Johnson con la sua chitarra. Prima ovviamente aveva un surf e lui è stato un grandissimo campione, pensate, a 17 anni ha vinto il trofeo più importante di surfisti mondiali. Poi purtroppo un infortunio lo ha spinto a dedicarsi a tempo pieno alla chitarra, ma già non gli è andata poi malissimo, visto che ha scritto un sacco di belle canzoni e di grande successo, come questa che va ascoltata a testa in giù, si chiama Upside Down, lui Jack Johnson.

Le atmosfere leggere, allegre di Upside Down di Jack Johnson, canzone nata tra l'altro per un film d'animazione, Curious George, che però racconta qualcosa di molto più universale, cioè la capacità di cambiare prospettiva, che in qualche caso appunto diventa un po' l'abitudine dei nostri fili conduttori. Ed è curioso anche pensare che la sua carriera sia nata da quel cambio di rotta, no? Quando quell'incidente sul surf lo costrinse a reinventarsi. Lui ovviamente ha studiato anche cinema e ha anche pubblicato recentemente musica per un documentario che si chiama Drink the Water. Vi consiglio di vederlo perché è veramente molto interessante. Ci sono canzoni che sembrano veramente nate per attraversare il tempo. Adesso ne ascoltiamo una, si chiama Shattered Dreams, e quando esce nell'87 questo pop britannico dell'epoca stava vivendo una stagione veramente straordinaria, era al massimo, c'era un florilegio di produzioni spettacolari. Loro invece, i Johnny Hayes Jazz, scelgono un'altra strada molto diversa: eleganza, misura, melodie molto molto misurate appunto e destinate a durare. Il cantante Clark Dutchler scrive questo brano dopo la fine di una relazione sentimentale. La cosa che sorprende è che non c'è rabbia, c'è diciamo neanche desiderio di rivalsa, ma semplicemente presa di coscienza, se vogliamo anche un po' di rassegnazione. Shattered Dreams, Johnny Hayes Jazz.

Ancora molto bella ad ascoltare questa Shattered Dreams di Johnny Ace Jazz. Anche il nome della band ha una storia particolare, perché non esiste nessun Johnny e nessuno nel gruppo odiava il jazz davvero. Fu scelto per gioco, proprio perché incuriosiva, rimaneva impresso. E adesso, dopo aver ascoltato questo brano che appunto abbiamo detto parlava di sogni infranti, ma anche della capacità del pop di trasformare questa esperienza personale in qualcosa in cui milioni di persone possono riconoscersi, andiamo al prossimo viaggio in Italia, ma ci porta parecchio avanti rispetto ai suoi tempi, perché oggi siamo abituati a vedere artisti che mescolano musica, immagine, performance, tecnologia, anche perché qualcuno ha aperto quella strada molti anni prima. I Crisma sono stati tra i pionieri della musica italiana. Si chiamano Crisma perché lei è Cristina e lui è Maurizio, quindi Crisma, e arrivano Maurizio Arcieri e Cristina Moser, che arrivavano da due esperienze molto diverse. Arcieri veniva dal beat degli anni 60 con i New Dada, se non ricordo male, mentre Cristina Moser era una ragazza svizzera che arriva un po' per caso in Italia con una sensibilità artistica molto diversa, e insieme formarono anche nella vita una delle coppie più originali della nostra musica. Si chiamavano appunto Crisma con la C e la H, poi diventato con la K. Questo brano, che è Many Kisses, racconta perfettamente quella stagione, il periodo più creativo della loro carriera. Sintetizzatori, drum machine hanno un po' rivoluzionato il pop europeo e anche loro. Questo è proprio Many Kisses dei Crisma.

Tiny Kisses, Crisma. Ci avete fatto caso? La voce di Christina Moser dialoga proprio con l'elettronica, non semplicemente come una cantante accompagnata dagli strumenti, ma proprio un elemento dell'arrangiamento, proprio una texture sonora che è poi un'idea che molti produttori avrebbero sviluppato soltanto anni dopo. E i Crisma fu un gruppo che ha avuto il coraggio di sperimentare quando in Italia l'elettronica era ancora vista un po' come una sola curiosità. Loro poi hanno fatto un sacco di successo anche all'estero, hanno collaborato con Vangelis, altri artisti, e il loro lavoro oggi viene riletto veramente come uno dei capitoli più innovativi del nostro pop. Molti artisti si sono ispirati al lavoro dei Crisma. Ma se i Crisma guardavano al futuro delle macchine, l'artista che adesso ascoltiamo sceglie invece di raccontare le emozioni più intime, quelle che poi si nascondono quasi sempre nei piccoli gesti quotidiani. Negli ultimi anni diciamo che il nuovo cantautorato italiano ha un po' cambiato linguaggio, quindi meno enfasi, meno metafore troppo solenni, magari più attenzione ai dettagli. Una scrittura che poi nasce dall'osservazione della vita quotidiana. C'è questa ragazza che si chiama Sveglia Ginevra, appartiene proprio a quella generazione di autrici. Le sue canzoni sembrano un po' pagine di un diario, ma non rinuncia mai alla sua ricerca musicale. Questo brano parte da un'immagine molto semplice, una fotografia, ma poi diventa il simbolo di qualcosa di diverso.

Sveglia Ginevra con La foto migliore, canzone che ci ricorda come spesso siano proprio le immagini, le fotografie, insomma, le cose più semplici a custodire i ricordi più importanti, perché poi alla fine la musica fa qualcosa di molto simile, ferma l'emozione e le permette di attraversare gli anni, tant'è che ogni volta che ascoltiamo una canzone la associamo quasi sempre ad un momento. Il prossimo artista invece che ascoltiamo ha sempre cercato di fare il contrario, lui non ha mai cambiato, non ha voluto mai fermarsi in pratica, aveva trovato una formula vincente, lui canadese di origine italiana, figlio di musicisti, cresciuto studiando il jazz, l'armonia, la composizione, e negli anni 70 aveva appunto conquistato il pubblico con dei dischi bellissimi, un suono sofisticato a metà tra pop, soul, fusion, era diventato proprio uno degli artisti più raffinati della scena nordamericana. Parliamo di Gino Vannelli, e lui a metà degli anni 80 però decide di cambiare e di sorprenderci tutti, abbandona tutte le sonorità orchestrali che avevano caratterizzato i suoi dischi e si apre ai sintetizzatori, alle drum machine, a produzioni decisamente più contemporanee. È il ritratto proprio di un artista che non ha paura di rimettersi in gioco. Gino Vannelli lo ascoltiamo con questo brano dal titolo Black Cars, che ci porterà praticamente anche all'informazione con il traffico. Subito dopo torniamo con il nostro viaggio qui su Radio 1 Musica. Abbiamo tante di canzoni da ascoltare, abbiamo anche ancora tanti viaggi da fare, della mente ma anche del cuore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono

0: code per 3 km per un incidente avvenuto tra la Vigevanese Nuova e il Settimo Milanese in direzione della 8. Per le altre notizie spostiamoci sulla 12, code per un altro incidente tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia in direzione di Courmayeur che in direzione di Chamonix. Coda tratti poi tra Bologna San Lazzaro e Imola sulla A14, la Bologna Ancona sulla 11, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia, ancora in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, coda tratti tra Ponte d'Era Est e Gello. Infine sulla Roma Civitavecchia ci sono coda tratti tra Roma Ovest e lo svincolo per Santa Severa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, con Gabriele Broccani al microfono. C'è Maximilian Gambino al momento in console, programma a cura di Andrea Cacciagrano, con la nostra Corina della Rettis in redazione. Abbiamo ascoltato questa voce fantastica, quella di Dana Glover. A volte basta una sola canzone per far conoscere un artista in tutto il mondo, e molti di voi la conoscono magari senza saperlo, perché ha cantato in tantissime produzioni del

la Disney. Questo brano arrivava all'inizio degli anni 2000 anche grazie al cinema, no? Perché questo brano faceva parte anche di un'altra colonna sonora. Raccontava il tempo della riflessione, quando una storia finisce ci si ritrova un po' a mettere insieme i pezzi. Un brano che però non cade nel melodramma, canzone che veramente ha scelto la misura per raccontare anche un po' un tormento d'amore. Dana Glover è una canzone

Anna di Carlos Santana sia nata con lui. In realtà il brano fu scritto nel 68 dal grandissimo Peter Green, chitarrista blues fantastico, fondatore dei Fleetwood Mac quando ancora il gruppo era un gruppo inglese, proprio nel periodo della British Invasion. Poi si sono trasferiti in California e sono diventati un'altra band che negli anni 70 abbiamo conosciuto in modo diverso. E due anni dopo la pubblicazione di questo brano dei Fleetwood Mac, Carlos Santana la reinventa, ci mette una quintalata di percussioni, la fa diventare praticamente un capolavoro del suo blues, fondendola con Gypsy Queen.

Beh, la particolarità di questo brano, che è appunto sentito da Carlos Santana, Black Magic Woman, che è mischiato insieme a un brano di un musicista ungherese che è Gabor Szabo ed è Gypsy Queen, quindi un brano che unisce due canzoni, appunto Black Magic Woman dei Fleetwood Mac e Gypsy King di Gabor Szabo. Una reinterpretazione veramente riuscita da diventare per molti anche più famosa dell'originale, in quei casi di cui insomma si parla spesso, no? Una cover non sostituisce una canzone ma le regala una seconda vita. Il prossimo artista è un altro di quelli che si reinventa continuamente. Poche persone hanno cambiato pelle quanto Achille Lauro negli ultimi anni. Ha fatto rap, rock, glam, cantautorato, anche contaminazioni elettroniche, ha fatto anche un disco di swing, e ogni disco lui lo ha fatto diventare un po' una tappa diversa di un percorso che alla fine rifiuta di rimanere fermo in un unico genere proprio per la paura di essere un po' etichettato. E questo brano, che si chiama La città degli angeli, racconta una città che potrebbe essere reale ma anche simbolica, un luogo dove convivono i desideri. Dovrebbe essere stato registrato durante la sua permanenza proprio a Los Angeles, che è appunto la città degli angeli, e noi ce l'ascoltiamo, la voce è quella di Achille Lauro con questo brano, La città degli angeli.

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, con La città degli angeli, una canzone che conferma come a volte le città non siano soltanto luoghi geografici ma stati d'animo, come cantava anche Billy Joel in una famosa canzone dedicata a New York, New York State of Mind. Da una città immaginata passiamo invece a una città molto più rumorosa, di traffico, di clacson, ma anche di automobili da lavare, perché ci sono delle colonne sonore

che finiscono per avere più successo dei film per cui sono state scritte. Questo era praticamente un film uscito nel 76, si chiamava Car Wash. La colonna sonora fu affidata al grande Norman Whitfield, che è poi uno dei grandi architetti del suono della Motown di quel periodo. Aveva già firmato capolavori per i Temptation, ad esempio Papa Was a Rolling Stones, che quasi quasi si può sentire. Con questo brano dimostrò ancora una volta la sua capacità, no, di trasformare la quotidianità, insomma, un autolavaggio, in musica leggendaria. Questo brano, che racconta molto bene l'idea della sua produzione, con un suono che esiste nella realtà e poi diventa musicalmente funzionale, e allora lo portano in studio con questo brano che abbiamo detto suonato da Rolls Royce, dal titolo Car Wash.

Rolls Royce con Car Wash. Adesso lasciamo la California degli anni 70 per raggiungere invece la Londra degli anni 80, perché prima di diventare una band simbolo del pop britannico, del new romantic, di quella corrente appunto che veniva un po' dalla new wave, gli Spandau Ballet erano un po' il gruppo di riferimento di questi appunto new romantic, questo movimento che all'inizio degli anni 80 trasformò locali come ad esempio il famoso Blitz Club di Londra in laboratori di musica, moda e costume. Si trovavano spesso questi artisti e da lì nascevano anche delle band. Lo raccontò più volte Gary Kemp, che il loro nome non fu scelto per ragioni musicali, ovviamente Spandau Ballet era una scritta che durante un viaggio a Berlino colpì proprio la fantasia del gruppo, proprio per il suono enigmatico che aveva. Il brano che ascoltiamo appartiene a una fase diversa della loro carriera, quella più scintillante, quando ormai il successo mondiale di True e di Gold era già passato e loro non volevano più inseguire le classifiche, cercavano un suono più adulto e si affidarono ancora una volta all'eleganza della scrittura di Gary Kemp. Questa canzone nasce proprio da lì e si chiama Round and Round, Spandau Ballet.

con Round and Round, una band che ha veramente attraversato anche decenni senza mai rinunciare alla qualità del suono, anche della scrittura. È una ricerca di un'identità sonora personale che ci porta al prossimo duo, perché quando uscì il primo disco di Goldfrapp nel 2000, Alison Goldfrapp e Will Gregory pubblicarono questo disco che molti poi immaginavano che la band si sarebbe destinata a un'elettronica raffinata e quasi cinematografica anche con i successivi, ma 5 anni dopo invece abbandonano le atmosfere sospese degli esordi e si tuffano in un mondo fatto anche di sintetizzatori analogici, anche di richiami glam, rock, anche la disco music degli anni 70. È la stessa Alison Goldfrapp che raccontava di ispirarsi anche all'energia di Suzy 4, di T-Rex, più che ai grandi nomi dell'elettronica, quando ha inciso questo brano che si chiama Ulala, che ci stiamo per ascoltare, un brano che suona vintage e moderno nello stesso momento e ci porterà dritti fino al segnale orario. Poi dopo il GR delle 22 torniamo con la seconda parte di Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran stanno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto e io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. Ora è di forte tensione anche in Cisgiordania dopo lo scontro a fuoco vicino a Nablus, costato la vita a 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. Secondo Arez, Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato di accelerare il riconoscimento degli avamposti dei coloni, crearne di nuovi e intensificare le operazioni nei villaggi considerati roccaforti terroristiche.
3: Altri 2 battaglioni dell'esercito israeliano dispiegati in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di stato maggiore dell'esercito dello stato ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti. Li definisce l'esercito dello stato ebraico. Per i palestinesi, citati dalla Reuters, sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello stato ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini, spara, lo uccide. Nel conflitto a fuoco, cui prendono parte anche i soldati dello stato ebraico, vengono uccisi 4 palestinesi, un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello stato ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco. Per l'intera giornata, i coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registrano 7 feriti. Enzo Ceri, GR1.
2: Gli incendi continuano a devastare il sud Europa, particolarmente critica la situazione in Francia e in Spagna, dove 63.000 persone hanno dovuto abbandonare le

0: loro abitazioni. Ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
1: Sì, il bilancio continua a peggiorare in queste ore, le cause sono l'insieme di forti venti e la siccità. I numeri continuano a peggiorare, il Ministero degli Interni francese ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia, tutta la penisola di Cap Ferret è un'area turistica particolarmente amata dai francesi ma anche dai turisti di tutto il mondo. Ebbene, tutta questa penisola è stata evacuata, solo nella Gironda poco fa è stato detto che sono 100.000 le persone evacuate, altre potrebbero lasciare la regione intorno a Bordeaux nelle prossime ore, lasciare le proprie abitazioni. Ultimissima ora, l'aeroporto di Bordeaux è stato chiuso per motivi di sicurezza, ma la situazione è complicata anche in Spagna, ricordiamo che Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione della protezione civile europea, in Spagna è difficile particolarmente intorno a Madrid, due dei tre incendi intorno alla capitale si sono uniti creando una pericolosa barriera di fuoco. Si spera in una situazione che potrebbe migliorare solo se nelle prossime ore ci fosse un abbassamento delle temperature e delle piogge indicate da Meteo France. Per ora è tutto, linea voi.
0: E in Italia le fiamme continuano a colpire soprattutto il sud. In Salento un incendio ha distrutto una pineta e un ristorante a Gallipoli, dove sono stati evacuati anche un residence e due stabilimenti balneari. In Sardegna, in Ogliastra, in azione Canadair, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo ha interessato anche il Monte San Liberatore in Campania. E il fine settimana è con temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
0: Curare l'orto per combattere i disturbi alimentari. A Modena un progetto dell'azienda sanitaria. Nel servizio di Nelson Bova l'intervista a una volontaria che mette a disposizione il proprio orto.
3: Le hanno raccolte le prime, però non le hanno assaggiate, mentre dopo due settimane sono stata colpita dal fatto che hanno chiesto di poterle raccogliere e ne hanno mangiate.
4: È una delle principali soddisfazioni di Ivanna, che a Modena da un anno ospita nel suo orto le ragazze che soffrono di anoressia in cura al centro disturbi del comportamento alimentare della ASL. Una quarantina quelle che complessivamente ogni settimana ha incontrato e che tornerà ad incontrare da settembre. Che tipo di attività fate con loro?
3: Abbiamo cominciato a vedere l'attività ortiva. Quando d'inverno non ci sono neanche più i fiori e le bacche, faccio un po' di bricolage. Ho insegnato a cucire.
4: 302 le ragazze, tra loro una trentina di maschi con tendenze in crescita, seguiti dall'ASL di Modena nel 2025. Patologie, anoressia e bulimia che si sono stabilizzate dopo il forte aumento durante la pandemia. Età tra i 12 e i 30 anni con picchi durante l'adolescenza.
0: Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio 1 Musica.

22.10, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Broccherini al microfono, programma ancora di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Maximiliano Gambino alla parte tecnica e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che abbiamo appena ascoltato, per riprendere insieme un'altra oretta da trascorrere parlando di viaggi, di cambiamenti, di ripartenze. Lui è molto, sempre molto dentro alle storie piccole, no? Ci piace molto Tommaso Paradiso, che racconta il quotidiano con quello suo stile, no? Capacità di trasformare i dettagli più comuni in storie. Allora, rimanendo in tema di viaggi e partenze, la prossima è diventata un vero manifesto per chiunque abbia mai lasciato casa. Basta una frase a volte per raccontare un'intera esistenza. Questo brano nasce durante un viaggio in automobile con questi due artisti che arrivano dall'Inghilterra, lui John Campbell, che è un po' l'anima degli It's Immaterial, band che ha avuto praticamente questo successo rilevante, poi alcuni brani inseriti in varie colonne sonore, tra cui The Manchurian Candidate. Ma questa Driving Away From Home non parla di destinazione, parla di viaggio ed è molto particolare. Ascoltate, ritmo regolare della batteria, quasi il passo costante di questa automobile che macina chilometri, e poi tutto il resto è raccontato, è un viaggio che viene raccontato.

bello riascoltare questa canzone di metà degli anni Ottanta, Driving Away From Home degli Itzy Material su Radio 1, all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica dedicata un po' ai viaggi. Questo è un brano che parla proprio del viaggio e ci ricorda che il viaggio più importante non è quello che compare sulle cartine geografiche, ma poi in realtà basta mettersi in cammino e cambia proprio il nostro modo di guardare le cose. Il prossimo viaggio invece è uno dei più celebri della storia del rock, un viaggio attraverso il deserto su un cavallo che non ha nessun nome. Parliamo degli America, perché nonostante il nome, erano appunto, si sono formati in Inghilterra perché erano figli di militari statunitensi proprio di stanza in Inghilterra. La band si è formata proprio a Londra, ma sognava gli spazi aperti del sud degli Stati Uniti, e perché non l'avevano mai conosciuti, e quindi nascono proprio molto influenzati dalla musica folk di quel periodo. Tra l'altro, quando uscì questo brano nel 72, in molti lo scambiano per un brano di Neil Young, per il tono della voce di Dewey Bunner che assomiglia moltissimo appunto a Neil Young. Tra l'altro in quel periodo Neil Young era nelle classifiche con Heart of Gold, che è un brano che parla di un altro cavallo. Però intanto questo è un viaggio di un uomo che attraversa il deserto in sella al suo cavallo senza nome, cavallo che non è il protagonista della storia, ma un espediente per parlare della libertà e del rapporto con la

che meraviglia le armonie vocali degli America, il loro marchio di fabbrica, tre voci che sembrano mettere fondersi in una sola. Poi la scelta di questo brano costruito su due accordi, questo mi minore, questo re sesta, con una scelta molto semplice, però contribuisce veramente a creare questa sensazione ipnotica e sospesa che lo ha reso immortale. Si potrebbe continuare a canticchiare per ore e non stancherebbe mai. A Horse with No Name degli America, un viaggio nel deserto che più che raccontare questo luogo appunto descriveva uno stato d'animo, no? È sorprendente pensare che una canzone costruita su questi soli due accordi sia diventato proprio uno dei simboli del folk rock americano. E dopo un bel viaggio arriva sempre il momento di fermarsi. Qualche volta però la realtà non è proprio quella che ci aspettiamo. Ci sono canzoni che diventano molto popolari da essere associate anche a un preciso momento della vita di milioni di persone. In questo caso la canzone ha un titolo un po' nefasto che dice proprio una giornataccia, si chiama Bad Day, ed è stata molto più di un successo discografico, perché nel 2006 è poi diventato il singolo più venduto dell'anno negli Stati Uniti. Viene proprio scelto anche come colonna sonora dell'eliminazione del programma American Idol, quindi a quel momento entra nell'immaginario collettivo. Lui è Daniel Powder, questa è la sua Bad Day.

Bella ballata questa di Daniel Power. In realtà molti hanno frainteso spesso il significato, lo considerano un brano triste, ma l'autore dice di averla scritta anche per ricordare che, insomma, che tutti poi attraversiamo giornatacce nella vita e non c'è nulla di sbagliato anche ad ammetterlo. È un invito un po' anche alla gentilezza verso se stessi. La semplicità di questa canzone è un po' la sua forza, non ci sono virtuosismi, c'è questo pianoforte che accompagna tutto il brano dall'inizio alla fine e non diventa mai protagonista. È un brano che viene proprio tenuto insieme da questo arpeggio di pianoforte e dalla voce di Daniel Power. Con Bad Day di Daniel Power continuiamo, perché adesso entriamo un po' nella parte in cui parliamo di cambiamenti, perché visto che abbiamo parlato, abbiamo attraversato anche città, strade, deserti, abbiamo incontrato artisti che a un certo punto hanno deciso di cambiare direzione nella vita, noi continuiamo perché c'è un momento in cui il cambiamento può anche smettere di far paura, può diventare una possibilità concreta, anche molto stuzzicante. Molte delle canzoni che adesso ascolteremo possono parlare proprio di quello, della capacità di rinascere. Ci sono dei debutti che cercano di stupire e altri invece che convincono un po' alla volta, e questa artista che si chiama Saint Stacy appartiene a questa seconda categoria: scrittura che evita gli eccessi, un racconto diretto, belle parole scelte per lasciare spazio anche all'interpretazione. Si chiama Didn't Mean To.

Tracy con Didn't Mean To. Che bello, quando ascolto queste canzoni di pop contemporaneo capisco che si stia tornando a privilegiare un po' l'atmosfera rispetto all'effetto. Avete sentito il lavoro che fa sulla voce, che resta sempre molto vicina, no? È una, quasi che ti racconta una confidenza, come se appunto stesse cantando, raccontando una storia solo a noi, a noi. E Since Stacy, dunque Didn't Mean To, una voce nuova che sceglie la delicatezza invece della spettacolarità, e questo panorama musicale spesso dominato insomma dalla saturazione dei suoni, questo è già un bel modo per distinguersi. Il prossimo gruppo invece ha cambiato la propria storia scegliendo di fare meno. Se parliamo dei Talk Talk, molti ovviamente pensano a It's My Life, Such a Shame, Life, What You Make It, grandissimi successi planetari che agli, in metà degli anni 80 avevano dominato le classifiche. Eppure la parte più affascinante della loro storia, secondo alcuni e anche secondo me, arriva dopo il successo, arriva con dei dischi molto belli che Mark Collis ha deciso di confezionare andando un po' controcorrente, rifiutando un po' le formule che avevano portato appunto la band in classifica, e comincia a togliere anziché aggiungere, meno sintetizzatori, meno ritornelli, anche più sospensioni, più silenzi, anche improvvisazione, una scelta che inizialmente lascia spiazzata perfino la casa discografica, ma poi anziché essere comunque un disco che magari non poco ascoltato, diventò un disco che influenzò tanti gruppi in seguito come Radiohead, gli Elbow. E ascoltiamocela questa canzone, Talk Talk, Give It Up.

dei Talk Talk, questo è un momento di passaggio importante, si sente ancora il gusto per il pop, ma già si intravede un po' il desiderio di andare oltre, perché poi i dischi successivi furono ancora più dilatati, non solo nella musica ma anche nelle durate. Già questo brano supera abbondantemente i 5 minuti. D'altronde Mark Hollis diceva che una nota ha valore soprattutto per il silenzio che la circonda, cioè una bella idea anche un po' poetica per far capire quanto di rivoluzionario c'era in quel periodo, perché il pop era visto in modo diverso. I cambiamenti sono importanti. Pensate al cambiamento che c'è stato durante questa registrazione. Siamo praticamente negli Stati Uniti con una band, quella di Rufus, abituata a suonare il funk proprio più tradizionale, molto acustico, una cantante che stava diventando una delle voci più importanti del pianeta, che era appunto Chaka Khan, e appare nella studio di registrazione, grazie al tastierista David Wolinski, questo drum machine, questo synth, strumenti che all'epoca proprio molti musicisti guardavano con sospetto, e infatti cominciò a creare questa sorta di riff introduttivo di un brano che i componenti della band non erano convinti di usare, dicevano che non avrebbe funzionato. Fu proprio Chaka Khan a insistere, perché aveva capito che quel ritmo lì avrebbe avuto qualcosa di speciale. Infatti aveva ragione, perché il brano che noi stiamo per ascoltare, oltre ad aver vinto un Grammy, è diventato uno dei simboli assoluti dell'R&B degli anni 80, e è stato reinterpretato decine di volte da artisti di tutto il mondo. Ma quando parte quel giro di tastiera elettronico con la sua introduzione, è il brano uno dei più riconoscibili della musica soul contemporanea. È Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan.

Ain't Nobody. La storia ci racconta anche che Quincy Jones voleva accaparrarsi questo brano e anche insomma contrattò con Wolinsky, l'autore di questo brano, proprio perché voleva portarlo a Michael Jackson, perché stava registrando Thriller. Invece Wolinsky ha voluto proprio che questo brano lo cantasse Chaka Khan. Il resto è storia. Ain't Nobody, una canzone che ci dimostra come le innovazioni tecnologiche, quando incontrano il talento, diventano classici senza tempo. Proprio dalla tecnologia nasce anche il prossimo progetto, un duo che tutti conosciamo con lo pseudonimo di Roixop, e siamo ovviamente negli anni 2000, e all'interno dell'Europa c'era un cambiamento di pelle con la musica elettronica. Non c'era più soltanto il ritmo da club, ma provava anche a raccontare emozioni con l'elettronica, e i norvegesi Roixop sono tra i protagonisti di quella trasformazione. Parliamo di Svein Berg e Tobias Brodland, che sono quelli che costruivano questi paesaggi sonori dove le melodie convivevano insieme a dei sintetizzatori molto freddi, ma tutto con grande naturalezza. Per questo brano hanno scelto una voce molto particolare del duo dei The Knife, era Karin Dreyer, e cantò questo brano che sembra quasi sospeso tra sogno e realtà. Ascoltate come la voce di Karin Dreyer non domina mai la produzione, ma si fonde proprio con i suoni dei sintetizzatori, una scelta che rende questo brano molto ipnotico, molto atmosfera. What else is there? Roixop.

Roixop con la voce di Karin Dreyer, la canzone What Else Is There, brano che dimostra quanto siano anche un po' filosofici questi musicisti elettronici che arrivano direttamente dalla Norvegia. Ci hanno dimostrato che queste atmosfere possono essere anche molto intimiste, no? Capaci anche di raccontare delle emozioni. A proposito di emozioni, noi cambiamo un po' stile inseguendo un artista che ci ha fatto ascoltare diverse cose nella sua storia, perché lui ha cambiato molto anche lui pelle, possiamo dire che nella sua musica vivono diverse anime. Parliamo di Alessandro Mannarino diciamo per brevità. Nella sua musica c'è lo stornellatore, c'è il cantautore, c'è la musica popolare del Mediterraneo, c'è anche il folk sudamericano, c'è anche una scrittura che guarda molto alla strada con questo diciamo piglio a volte da basker. E Mannarino torna con un album nuovo che si chiama Primo Amore, dove porta tutto molto all'essenzialità e soprattutto parla molto d'amore, così come questo singolo che racconta una relazione senza cercare colpevoli. Lui ha detto che questo brano e un po' tutto l'album viene da un momento particolarmente difficile della sua vita. Noi ce l'ascoltiamo con piacere, perché è sempre bello ascoltare un artista che vuole in qualche maniera rinnovarsi. Questa canzone infatti non nasce da un'idea ma da un'immagine, e ascoltandolo si ha davvero la sensazione di vedere un piccolo film con immagini che scorrono. Quindi cerchiamo di seguire le immagini e meno la storia, perché tanto questo è Mannarino.

all'interno di Mannarino con l'album Primo Amore, dove dentro ci trovate i suoni di questo suo stile particolare che va un po' da Manu Chao, Bob Marley, insomma c'è un po' anche la sua nuova consapevolezza sonora nel lavoro nuovo di Alessandro Mannarino. E da questo tipo di suono rimaniamo in tema di famiglia, perché ci spostiamo oltreoceano con uno dei chitarristi più rispettati della storia della musica popolare americana, conosciuto soprattutto come anche autore di grandi colonne sonore, ma turnista, ha esplorato instancabilmente musiche da tutto il mondo. Un vero e proprio etnomusicologo, un ricercatore, soprattutto un chitarrista fantastico, ha suonato con i Rolling Stones, con Buena Vista Social Club. Brano che ascoltiamo invece è una rilettura di un classico scritto da Doc Pomus per Elvis. Il brano è Little Sister e lui è il grande Ry Cooder.

stata la versione di Elvis, quella di Ry Cooder, di Little Sister, un classico di Doc Pomus che abbiamo riascoltato nella playlist di oggi di Radio Euro Musica, che continua ancora per una manciata di minuti. Torniamo adesso ad ascoltare qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, perché il brano uscì nel 2009, soprattutto l'album uscì nel 2009, e noi scoprimmo questa cantante con questa immagine molto riconoscibile, con questo suo ciuffo rosso evidentissimo, e poi questo suono che ci riportava agli anni 80, e quindi da quel progetto abbiamo cominciato a seguire questo fenomeno che ha cambiato un po' il volto dell'elettropop britannico. Dietro quel progetto ci sono la cantante Ellie Jackson, appunto, la Roo, e il produttore Ben Langmaid. Insieme hanno costruito questo disco che ha conquistato critica e classifica, hanno vinto anche un Grammy come miglior album elettronico. Questa è I'm Not Your Toy, uno dei manifesti di quella stagione, quindi ascoltiamo con grande piacere la Roo, I'm Not Your Toy.

Maggio Toy non sono il tuo giocattolo, cantano appunto questa canzone La Room. Noi siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme, abbiamo attraversato città reali, immaginate, e l'abbiamo fatto sempre con la voglia di farvi sentire trasformazioni in musica. Grazie alla cura di Andrea Cacciagrano, redazione di Corinna De Laurentiis, grazie a Maximilian Gambino e a Stefano Catini per la parte tecnica. Ci salutiamo con i fratelli Angus e Julia Stone con un bellissimo brano che parla di un grande aeroplano, Big Jet Plane, che ha questa storia molto particolare che magari vi raccontiamo la prossima volta. Con questo brano noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Radio 1 Musica, per quanto mi riguarda, torna anche domani con me, però a partire intorno alle 19:20. Vi auguro buon proseguimento di serata. Tra poco arrivano anche notizie del GR1. Gabriele Brocani, baci e abbracci, ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava di ora in ora l'emergenza incendi in Francia, dove oltre 141.000 persone sono state evacuate, 110.000 nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Altri sgomberi sono in preparazione nell'area di Bordeaux. Critica la situazione anche in Spagna, dove il grande incendio alle porte di Madrid è ormai fuori controllo. Sono 63.000 le persone evacuate o confinate tra Madrid e Avila. E in Italia un vasto rogo minaccia il bosco di San Francesco ad Assisi. Il vento e il terreno impervio rendono difficili le operazioni di spegnimento, mentre resta alta l'attenzione per abitazioni e un convento. Incendi anche nel Salento, in Sardegna e in Campania. Guerra in Medio Oriente, escalation nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita avrebbe bombardato infrastrutture per le telecomunicazioni nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, entrambe controllate dai ribelli Houthi. Il raid poche ore dopo l'attacco ad una nave saudita. Attacchi nel giorno in cui Donald Trump starebbe preparando un ulteriore inasprimento della pressione su Teheran. Il protrarsi della crisi in Medio Oriente spinge la corsa del costo dei carburanti. Allo studio del governo interventi contro il caro benzina. La premier Meloni ha visto il ministro Giorgetti, sul tavolo anche l'ipotesi delle accise mobili per frenare l'aumento dei prezzi. E torniamo alla cronaca con il caso Fakir, prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: Indiscrezioni sul sangue nei polmoni, non vi posso dire nulla.
4: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
5: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
2: Ancora cronaca, a Cosenza è stata aperta un'indagine sul suicidio ieri del 25enne durante una perquisizione. Si è lanciato dal terrazzo della casa dove si trovava agli arresti domiciliari. Nel servizio di Madi Ferrucci, lo sfogo della madre della vittima.
6: Faceva finta che pigliava le scarpe, poi è scappato e si è lanciato di questa terrazza.
7: Racconta così gli ultimi istanti di vita di suo figlio Mohamed, la madre Nabila, e non si dà

0: Appace, 25 anni, ai domiciliari per problemi legati alle sostanze stupefacenti. A casa arrivano i carabinieri, è una perquisizione di routine. Poi il dramma, Mohamed si butta dal balcone della sua camera. Dopo il rientro dal carcere, i domiciliari, Mohamed inizia a stare male, ci racconta la fidanzata. Sulla morte del ragazzo indaga ora la procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo sul caso. Il legale della famiglia chiede chiarezza sulla gestione della perquisizione.
1: Ci vuole alla giustizia, è questo che vogliamo, basta.
2: E siamo al meteo. Domani sole su tutta l'Italia e temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e Piemonte. Domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord e da mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano con punte fino a 40-42 gradi. E siamo al calcio. Andrea Pirlo sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana, la trattativa è in fase avanzata, le quotazioni di Pirlo sono aumentate dopo il no di Pep Guardiola ai dirigenti azzurri Leonardo e Maldini. Pirlo dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. E chiudiamo con la musica. A New York il concerto al Madison Square Garden di Jon Bon Jovi è finito in anticipo.
3: I am the most grateful man in the world right now because I know I'm letting you down and it's not like me.
2: Dopo circa un'ora e mezzo di spettacoli, il rocker americano si è fermato a causa di un problema di salute, un'infezione ai seni paranasali. Prima di lasciare il palco però ha rassicurato i fan con un messaggio che ha raccolto un lungo applauso. I biglietti non andranno persi e il live verrà recuperato. La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il ritorno di Bon Jovi dopo 4 anni di assenza dalle scene. Sono le 23:05 minuti, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata, anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi, invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina. E tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

0: Ne parliamo con il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a lei e un saluto agli ascoltatori.
0: Longo, in cosa consiste concretamente Passepartout e perché oggi c'è bisogno di un progetto di questo tipo?
1: Come la parola stessa dice, il titolo dice, Passepartout, strumento per entrare dappertutto, e cioè strumento a disposizione dei consumatori per risolvere i mille problemi quotidiani che nascono dalle truffe, ma poi vanno anche a tutta la complessità della navigazione digitale, al tema dell'economia sostenibile, insomma tutta una serie di problematiche che noi abbiamo sperimentalmente verificato nel nostro rapporto ormai quarantennale con i consumatori, sui quali problemi abbiamo voluto offrire degli strumenti di informazione e di consapevolezza.
0: Parliamo di uno dei temi più urgenti. Le frodi online e telefoniche sono diventate un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi anni. Uno dei casi che colpisce di più è quello delle telefonate con voci imitate. Può arrivare una chiamata che sembra quella di un familiare che chiede aiuto urgente o denaro, ma quella voce è stata creata artificialmente. Quali segnali devono allarmarci?
1: Come ha detto lei, è un problema che ormai sta diventando devastante, implicando situazioni anche molto pesanti, non solo economicamente ma anche emotivamente. Ecco, il primo segnale sul quale dobbiamo essere molto attenti è proprio l'urgenza sulla quale si cerca di sensibilizzare una persona. Sono tuo figlio, sono tuo nipote, tua moglie, tuo marito, ho questa difficoltà, mi trovo dai carabinieri, mi hanno fatto un incidente, eccetera. Ecco, in questi casi bisogna conservare la calma, verificare con magari altre persone di fiducia, parenti, amici, con i quali si può verificare la veridicità della notizia, e in ogni caso poi astenersi sempre da fare pagamenti, da versare soldi o da intervenire in altra maniera, ma a danno delle proprie finanze.
0: Spesso si tende a pensare che alcune persone siano più vulnerabili di altre. Longo, esiste davvero un profilo più esposto oppure oggi queste truffe possono colpire chiunque?
1: Noi ci stiamo rivolgendo in particolare a due categorie, quella delle persone anziane, ultra sessantenni, 65enni, e quella dei ragazzi molto esposti anche ai pericoli del web. Però attenzione, il tipo di truffe di cui abbiamo parlato, che una volta si manifestavano attraverso le mail, soprattutto oggi utilizzano SMS, WhatsApp e, come lei ha detto, attraverso l'intelligenza artificiale e anche l'imitazione di voci amiche, di voci familiari, ormai stanno coinvolgendo persone di tutte le età e soprattutto di qualsiasi formazione anche tecnica o intellettuale. Io di recente ho avuto il caso di un mio caro amico che ha avuto un problema molto serio di truffa fatta attraverso il furto di codici bancari, eccetera. Questa persona è un ingegnere, un'alta qualificazione professionale, eppure ci è cascato anche lui, perché le modalità diventano
0: sempre più sofisticate.
1: Certo. Esatto, gli strumenti sono sempre più complicati e quindi bisogna davvero insistere fino alla noia con tutti, non dare mai codici, non versare mai soldi, diffidare sempre soprattutto di tutti quei messaggi o di tutte quelle di quei contatti che cercano di mettere allarme, cercano di mettere fretta. Questo è il primo segnale importante a cui reagire.
0: E come raggiungete questo pubblico? Passepartout in concreto cosa offre ai cittadini? Che tipo di percorsi proponete? Come si svolgono?
1: Normalmente partiamo sempre dall'informazione che divulghiamo attraverso i canali del web, abbiamo il sito, i canali social, abbiamo delle iniziative dedicate proprio ai cittadini o a speciali categorie di cittadini,
0: per esempio
1: le persone che hanno una certa età, ci rivolgiamo ai centri anziani oppure nelle parrocchie, ma andiamo nelle scuole anche. Le scuole sono il primo, come dire, fronte importante, perché sono i cittadini di domani e già oggi sono esposti a molti attentati, diciamo, alla loro sicurezza economica, fisica e mentale. Ecco,

0: questi sono gli strumenti che noi mettiamo a disposizione, realizziamo webinar gratuiti aperti a tutti, facciamo incontri sul territorio. La pluralità di questi strumenti ci fa pensare di riuscire ad ottenere dei risultati.
1: I giovani sempre più immersi nel digitale non sempre hanno gli strumenti per orientarsi, lo diceva lei. Come vi rivolgete a loro e cosa significa oggi insegnare un uso consapevole della tecnologia tra social, fake news e intelligenza artificiale?
0: I ragazzi sono da sempre un target in cui particolarmente è impegnato il movimento difesa del cittadino. Noi proprio in questo progetto abbiamo realizzato, ormai essendo finito l'anno scolastico e in chiusura, un laboratorio sperimentale in un liceo di Messina sulle fake news, realizzato proprio dai ragazzi. Cerchiamo con l'aiuto di giornalisti esperti di far capire ai ragazzi come distinguere le notizie credibili dalle notizie false, come riconoscerle quando le trovano sui vari siti, sui vari social, e utilizziamo i loro stessi strumenti, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, per metterli in guardia, formarli a scelte consapevoli anche nel mondo del web, rifuggire da fake news, ma da insidie anche più pericolose che, come sappiamo, ormai trovano negli strumenti digitali gli strumenti più pericolosi.
1: E poi lungo le famiglie, che ogni giorno fanno scelte legate ai consumi, alla sostenibilità e anche alla salute. Qual è il messaggio più importante che volete trasmettere nella vita quotidiana? Quali sono i piccoli gesti che possono davvero fare la differenza per una famiglia?
0: Beh, le famiglie, come giustamente lei ha detto, sono un po' anche i protagonisti della vita quotidiana, della vita economica, sociale. Ci sono problemi che si accumulano e si addensano di anno in anno, di mese in mese. L'ultimo che stiamo vivendo adesso è un po' il problema molto grave dei costi dell'energia. Ebbene, a queste famiglie noi cerchiamo di dare delle regole semplici ma che li aiutino, per esempio, a diffidare delle offerte di contratti o prodotti miracolistici molto scontati, di fare delle scelte intelligenti anche nei prodotti, per esempio frutta e verdura stagionali, consultare gli esperti quando ci sono dubbi, esperti del Movimento Difesa del Cittadino, ma anche delle altre associazioni, ma anche rivolgersi magari ai carabinieri o ad altre forze dell'ordine quando si hanno dubbi, per esempio su proposte o un'altra problematica molto seria che sta esplodendo è quella delle visite a domicilio di presunti tecnici che devono fare una riparazione, che devono cambiare un contatore. Ecco, in tutti questi casi alle famiglie deve essere dato un supporto da parte di noi come associazioni, ma anche dei comuni e delle forze dell'ordine, per aiutarli ad affrontare queste difficoltà quotidiane con scelte intelligenti e consapevoli.
1: Siamo ai saluti. Prima di chiudere voglio ricordare che questa puntata è disponibile su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo, per essere intervenuto e invito a visitare il sito difesadelcittadino.it per meglio conoscere il progetto Passepartout. Per il coordinamento redazionale Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Emanuele Rinnaudo, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Cerapica e continuate a seguirci. A presto.
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
1: Ben ritrovati da Simonetta Cerapica. Oggi parliamo di farmaci equivalenti, quelli che qualcuno ancora oggi chiama generici. Lo facciamo insieme a Egualia, l'associazione che rappresenta in Italia le aziende produttrici di questi medicinali, oggi nostro ospite. Nel corso della puntata cercheremo di fare chiarezza su un tema che riguarda da vicino milioni di cittadini, affrontando alcuni dubbi e convinzioni ancora molto diffusi. Prendendo spunto dall'ultimo rapporto del Centro Studi di Egualia, la pubblicazione con cui ogni anno viene fotografato l'andamento del mercato italiano

0: italiano dei farmaci equivalenti, analizzeremo anche come stanno cambiando i consumi, quali differenze esistono ancora nel nostro paese e perché questi medicinali rappresentano un tema importante per la sanità pubblica. Sono con noi il dottor Michele Uda, direttore generale di Egualia, che ci illustrerà i principali dati del rapporto e lo stato del mercato dei farmaci equivalenti nel nostro paese, e la professoressa Annalisa Capuano dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Società Italiana di Farmacologia, che ci aiuterà a capire meglio come funzionano i farmaci equivalenti e quali garanzie offrono. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Direttore Uda, il rapporto annuale del Centro Studi di Egualia rappresenta ormai un punto di riferimento per comprendere l'andamento del mercato dei farmaci equivalenti in Italia. Come nasce questo studio e quali sono gli aspetti più significativi emersi dall'ultima edizione?
2: È un rapporto che annualmente il nostro Centro Studi produce per dare evidenza dell'evoluzione dell'utilizzo dei farmaci equivalenti nel nostro paese, e quindi è un appuntamento che corrisponde anche alla pubblicazione di una indagine che noi commissioniamo da anni alla società di ricerca SVG sul rapporto degli italiani con i farmaci equivalenti. Due dati molto concreti che emergono dal rapporto di quest'anno riguarda prima di tutto il primo, le tasche dei cittadini. Nel 2025 gli italiani hanno speso oltre 1 miliardo di euro, per la precisione 1 miliardo e quasi 50 milioni di euro, per pagare la differenza di prezzo tra un farmaco equivalente che sarebbe stato interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il farmaco di marca a brevetto scaduto. Questa differenza appunto è a carico del cittadino. Si conferma quindi che da questo punto di vista abbiamo un tema culturale, abbiamo un tema evidentemente informativo e un'Italia assolutamente spaccata, con un nord che utilizza molto di più gli equivalenti rispetto al centro e al sud e alcune regioni del sud particolarmente indietro rispetto ovviamente a quelle che sono le regioni del nord.
0: Professoressa Capuano, quando si parla di farmaci equivalenti c'è ancora chi manifesta qualche perplessità. Quali garanzie offrono oggi in termini di efficacia e sicurezza?
1: Mi permetta immediatamente di dire che un farmaco equivalente è un medicinale assolutamente identico a un farmaco di marca, e oggi i dubbi più comuni dei pazienti ruotano intorno a tre temi principali. Il primo è quello della efficacia e qualità. Molti dei nostri pazienti temono che il prezzo inferiore sia sinonimo di minore qualità, scarsa efficacia, o che il farmaco per esempio funzioni meno rispetto a quello di marca. Di fatto i farmaci equivalenti costano di meno perché le aziende farmaceutiche che li producono non devono affrontare i costi di ricerca e sviluppo clinico che sono propri dei farmaci originatori. L'altro tema è quello della sicurezza degli eccipienti. Molti pazienti sono preoccupati della possibile presenza di eccipienti diversi, che potrebbe sollevare il timore di nuove allergie, di nuova intolleranza oppure di differenti effetti collaterali. Vi è però da sottolineare che gli eccipienti sono sostanze inerti da un punto di vista farmacologico e sono usate semplicemente per dare forma al nostro farmaco. E infine la provenienza e i controlli. Vi sono spessi dubbi sul fatto che i generici non siano sottoposti agli stessi rigidi controlli di sicurezza da parte della regolatoria, cosa che non è. Anche i farmaci equivalenti, come qualsiasi altro farmaco, viene sottoposto a controlli rigorosi da parte dell'agenzia e quindi presenta gli stessi standard quantitativi europei previsti per qualsiasi altro farmaco di marca.
0: Dal punto di vista del paziente, passare da un farmaco di marca al suo equivalente comporta qualche cambiamento nella terapia?
1: Assolutamente no, lo dicevo, il farmaco è equivalente, è completamente identico, quindi vi è garanzia di efficacia e sicurezza identica. Un farmaco equivalente, per essere approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, deve contenere lo stesso principio attivo, nella stessa quantità, nella stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione, e l'azienda farmaceutica deve dimostrare la bioequivalenza tramite degli studi che vengono appunto definiti di bioequivalenza, che dimostrano in maniera inequivocabile che esiste una equivalenza terapeutica tra le due formulazioni, quindi tra il farmaco originatore e il farmaco equivalente.
0: Eppure il rapporto, come diceva il direttore Uda, evidenzia che molti cittadini continuano a scegliere il farmaco di marca, sostenendo anche un costo aggiuntivo non indifferente. Da cosa dipende secondo lei questa scelta?
1: Secondo me ci sono diversi fattori, innanzitutto psicologici, culturali, informativi, vi è ancora una non adeguata promozione di informazioni, alcuni pregiudizi, pensate che molti cittadini, specialmente i più giovani, e mi dispiace questo, non conoscono a fondo i farmaci equivalenti e li percepiscono talora come

0: come prodotti di serie B. Vi è poi, diciamo, un'abitudine, una fiducia nel brand, il nome commerciale noto, la confezione familiare, spesso trasmette un senso di sicurezza, e poi spesso il paziente segue fedelmente l'indicazione specifica del medico sulla ricetta o risente talora di una proposta che non è così incisiva da parte del farmacista, e pertanto è auspicabile che vengano messe in atto da parte degli enti governativi delle campagne informative istituzionali più dure, promuovere la cultura dell'equivalenza terapeutica per superare i pregiudizi dei cittadini, spiegare che l'efficacia e la sicurezza sono identiche a quelle del farmaco di marca. Oltretutto serve una maggiore sinergia tra medici e farmacisti, degli interventi regionali mirati e la presentazione del farmaco equivalente come una scelta etica ed economica fondamentale per garantire la sostenibilità del nostro servizio sanitario, soprattutto per le fasce di popolazione più deboli.
1: Direttore Uda, lei diceva che la diffusione dei farmaci equivalenti non è omogenea in tutta Italia. Quali ricadute ha questo aspetto sulla spesa sanitaria?
2: Sì, non è assolutamente omogenea. Consideriamo che nel 2025 oltre 425 milioni di confezioni sono state dispensate nel nostro paese di medicinali equivalenti, quindi un terzo circa delle confezioni rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non parliamo di una nicchia, ma di un pilastro dell'assistenza farmaceutica italiana. Il problema è la diffusione, come dicevo, tra le regioni del nord, del centro e del sud. Noi andiamo da un tasso di utilizzo degli equivalenti nel nord dell'Italia che supera il 40%, con dei picchi nella provincia autonoma di Trento che arriva quasi al 46%, con un centro che si ferma al 30% e un sud al 25%, con delle regioni come la Campania, la Calabria e la Basilicata che a stento raggiungono il 23%. Considerando che la media dei principali paesi europei supera oltre il 70% dei medicinali che vengono dispensati come medicinali equivalenti, è chiaro che l'Italia sconta un ritardo molto molto forte. Lo diceva la professoressa Capuano, il problema è culturale, indubbiamente la presenza del marchio in Italia è sempre stato un fattore di assoluta sicurezza per i pazienti, quindi questo è comprensibile, e di conseguenza servirebbe evidentemente un'azione di informazione più capillare. Soprattutto manca ormai dal 2007 una campagna di informazione nazionale delle istituzioni come il Ministero della Salute e l'AIFA, ed è quello che auspichiamo ormai da tempo insieme a Cittadinanza Attiva.
1: Bene, saluto e ringrazio il dottor Michele Uda, direttore generale di Egualia, e la professoressa Annalisa Capuano dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Società Italiana di Farmacologia, e ricordo il sito web dell'associazione egualia.it. Ricordo anche che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Stefano Siani, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Ma rimanete con noi perché seguirà subito una nuova puntata di Spazio Libero, dove parleremo di truffe online e di come imparare a difendersi. Intanto un saluto da Simonetta Cerapica, a tra pochissimo.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Francia e Spagna devastate dagli incendi, migliaia in fuga dalle fiamme. Macron chiede aiuto all'esercito, allarme rosso per Bordeaux e Madrid. Nuova ondata di dazi di Trump e minaccia all'Europa, pagherà un prezzo alto per le multe alle big tech. Continua il braccio di ferro USA-Iran, sangue in Cisgiordania. Non si ferma la corsa dei carburanti, la premier Meloni e il ministro Giorgetti al lavoro contro il caro benzina. Ancora scontro, maggioranza opposizione su sicurezza e legalità. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Voglia di vacanze, nell'ultimo weekend di luglio scattano le partenze, meteo incerto con l'arrivo dei temporali. Calcio Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale Azzurra, pronto un contratto fino al 2030. Formula 1 nelle prove libere in Ungheria, volano le due Ferrari. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Il corrispondente.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di una escalation militare. Il capo della Casa Bianca continua a difendere la sua politica sui dazi e minaccia l'Europa di nuove sanzioni.
4: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi. Grazie ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura, non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato.

0: Le cose vanno fatte bene. L'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Secondo i media vicini agli Houthi, le forze saudite avrebbero bombardato infrastrutture nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, controllate dai miliziani filo-iraniani. Riyadh afferma di aver colpito obiettivi che minacciavano la navigazione commerciale nel Mar Rosso e denuncia un attacco a una nave saudita. Intanto, Stati Uniti e Gran Bretagna valutano un vertice a Londra per una coalizione internazionale a tutela delle rotte marittime, compreso lo stretto di Hormuz. Ore di forte tensione anche in Cisgiordania, uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico. I coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi, mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania. L'inviata.
2: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati i coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti, mentre l'Unione Europea rassicura, al momento non si registrano problemi di approvvigionamento.
3: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E proprio per frenare il caro benzina, la premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'andamento della situazione economica, con un focus sui prezzi dei carburanti. Tra le ipotesi allo studio anche l'attivazione del meccanismo delle accise mobili, ma sul tavolo della premier c'è pure il dossier sicurezza, dopo il via libera al cosiddetto DDL anti-maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni. Chi sbaglia deve pagare sempre, aveva detto Giorgia Meloni, che ora replica via social alle accuse del PD. I vostri figli in carcere possono andare se delinquono, scrive la Presidente del Consiglio. Per tutti gli altri stiamo lavorando per un'Italia più sicura. Tutti temi al centro del dibattito politico.
4: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PD Elie Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza ai minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
5: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme antimaranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
4: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della Premier Meloni come Sant'Ancheo del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AWS. Angelo Bonelli.
6: Di fronte agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie italiane, che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
4: Vasco Pirri, GR1.
1: A Rai Radio 1, mezzanotte, 9 minuti, la cronaca con il caso Fakir. Prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
7: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
8: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
7: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistaccheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021 al termine di una rapina. La richiesta riguarda la detenzione domiciliare e il rinvio della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Ieri anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva fissato un'udienza sul caso per il 16 settembre dopo un conflitto di competenza tra i due uffici. L'incidente sull'Asti Cuneo in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
9: 8 anni per Franco Vacchina, assoluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km all'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
10: Non si meritava una fine così.
9: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Insoddisfazione anche dai familiari di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffiette. Contestata la decisione dei giudici di Milano di ammettere alla giustizia riparativa l'omicida del ragazzo.
11: Una pena che non sia solo afflizione, ma anche un percorso di reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Alessandro Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo

0: Recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: In apertura di giornale abbiamo parlato dell'emergenza incendi in Francia e Spagna, ma alle fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. Incendi generalmente alimentati anche dalle alte temperature, anche se in questi giorni il caldo torrido è in calo. In arrivo le piogge, mentre milioni di italiani si preparano a partire per l'esodo di fine luglio.
2: Bollino rosso per questo weekend di partenze estive, previsti complessivamente 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Queste le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha sospeso o chiuso l'83% dei cantieri fino a settembre. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezion fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove si toccheranno le temperature più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
3: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela, devastato dal doppio sisma del 24 giugno. Conferenza Episcopale e Caritas promuovono per domenica una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie del paese per sostenere la popolazione colpita. Manca anche l'acqua potabile, racconta al nostro giornale il direttore della Caritas, Don Marco Pagnello.
4: Il senso sta nel sentirsi empatici, nel voler condividere questo momento di grande fatica e sofferenza del popolo venezuelano. I numeri sono importanti, più di 4.700 persone decedute finora, più di 16.000 persone assistite, 107 campi transitori.
1: Cosa vi chiede la Chiesa venezuelana? Quali sono le emergenze di questi giorni?
4: In questo momento siamo nella fase acuta proprio di risposte all'emergenza. L'emergenza umanitaria, quindi per esempio il più grande intervento è quello della distribuzione di acqua potabile, alimenti e beni essenziali. Voi provate a immaginare il grande pericolo e rischio anche in questo momento igienico-sanitario.
1: Caritas italiana interviene sulle grandi emergenze internazionali ma anche su quelle italiane.
4: Facendo parte del network della rete di Caritas internazionali, tutte le volte che c'è un'emergenza nel mondo noi cerchiamo di fare la nostra parte.
1: Antonio Scoppetti, Tuolo, GR1. Social e tutela dei minori. Bruxelles apre un nuovo procedimento nei confronti di un'altra piattaforma.
5: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma di ByteDance: se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni, invece, i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete.
6: We do not accept this because children's content.
5: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Sulla base della stessa legge, il colosso cinese del commercio digitale AliExpress ha ricevuto nei giorni scorsi una multa da 550 milioni di euro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
1: Musica, è uscito Reality Awaits, l'attesissimo settimo album di inediti degli Strokes.
7: Chi si aspettava le

0: Effetto nostalgia, chi si aspettava di ritrovare il sound della nostra gioventù resterà deluso. Del resto le anticipazioni di questo nuovo album degli Strokes avevano già fatto storcere il naso ai fan della prima ora. Eppure si cresce, si cambia e Reality Awaits, con una bella presenza di autotune, lo dimostra. Julian Casablancas ha quasi 50 anni, non intende replicare se stesso e allora gli Strokes voltano pagina con lo zampino di Rick Rubin. La band newyorkese si diverte in una rinascita anacronistica come sempre. Psycho Shit è il manifesto sonoro di questo disco, in cui si parla di violenza, politica, nuove tecnologie e alienazione. Un album da ascoltare e riascoltare per capirlo, per comprendere una band che porta sulle spalle il peso del proprio mito. Sarà questa la realtà che ci aspetta? Forse il rock non vuole essere salvato, ma continua a salvarci. Marcella Sullo, GR1.
1: E a Londra la musica incontra moda e cinema nel nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, la corrispondente.
2: Con l'ultimo album, Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione e persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Dall'elettropop britannico al rap di Anna Pepe, che ha battuto 2 nuovi record. Con Million Dollar Babe ancora al primo posto per la 2ª settimana consecutiva, è la prima artista italiana a conquistare la vetta della classifica nel 2026 e inoltre la più giovane cantante ad aver debuttato al numero 1 con entrambi i suoi primi 2 album a pochi giorni dall'uscita. Siamo allo sport calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo.
3: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a 2 importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Ciclismo, lo sloveno Pogacar ha dominato anche la 19ª tappa del Tour de France con l'arrivo sulla prestigiosa Alpe d'Huez, conquistando la 5ª vittoria di tappa. Tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo Masters 1000 di Montreal in Canada, in programma inizio agosto, per riposarsi e prepararsi al meglio agli US Open, assenti anche Alcaraz e Djokovic. E chiudiamo con la Formula 1. In Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere. Il nostro inviato.
4: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera, un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché all'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante, Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell, con Antonelli solo 13°, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa. Ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.

0: Sì, sì, it's probably the best Friday of the season so far.
1: È stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend.
0: It's a good start for this weekend.
1: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Marco Mascia e Sergio Ciani, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte e 25 minuti sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono code per lavori tra Sesto e San Giovanni, la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, code in direzione di Courmayeur, attesa prevista 15 minuti circa. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Faenza e Forlì. Grande raccordo anulare di Roma, code per un altro incidente allo svincolo con la Via del Mare. Tangenziale di Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Capodimonte e Camaldoli in direzione di Pozzuoli, traffico ancora intenso nei grandi centri urbani. Sulla 16 tratto chiuso per un incidente tra Cerignola e l'allacciamento con la 14. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. E veniamo alla pagina degli esteri. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran staranno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto, io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. C'è stato poco fa un attacco di un drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti e 2 feriti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere questi aumenti. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti ha anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza, sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. E veniamo al meteo. Oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. Chiudiamo con lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste delle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti alle Leclerc. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione. Il prossimo appuntamento alle 2 ore vi lascio alle note di Radio 1.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, la

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia nelle regioni del sud-ovest in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
3: Soltanto nel dipartimento